Due modelle fanno strip, lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani, ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico, scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata, mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week tutta italiana.
1: Top Week numero 5.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: mentre vanno cercando una strada.
1: Una luce, un riparo, una guida.
0: Ecco che si ritrovano sempre.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro vita.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

povedti. Ci ricaschi sempre, nuoti controcorrente.

sguardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso io voglio ridere, fare l'amore e non pensare più. Restare sveglio per perdere il sonno. Fare un biglietto ma solo ritorno. Dirti che è bello quando il mio risveglio accanto ci sei tu.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

c'è chi mi chiama figlio di puttana. Che c'è di male? L'importante è aver la mamma. Che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendo il treno

dorme ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteoradio.
1: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani, ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico, scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata, mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno local.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: La tragedia alle Maldive, 5 subitaliani morti durante l'esplorazione di una grotta a 50 metri di profondità. Recuperato solo un corpo, ancora ignote le cause. Trump, Xi Jinping, sul tavolo accordi commerciali e crisi internazionali, prove d'intesa su Hormuz, frizioni su Taiwan. Garlasco, la procura di Milano apre un fascicolo per stalking a tutela della famiglia Poggi e delle sorelle K, si indaga su blogger, giornalisti, youtuber. Tennis, Sinner da record e la favola d'Arderi, oggi entrambi in semifinale al Foro Italico. Calcio, il derby di Roma e le altre 4 partite, domenica alle 12. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive è in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Erano esperti di immersioni, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità.
2: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni. Poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
3: Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
2: Simona Decina, GR1.
1: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica.
4: Le cause possono essere molteplici. Un errore nella miscela respiratoria, che magari può contenere troppo ossigeno, oppure l'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione. E questo può creare, per esempio, dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
1: Secondo ultimo giorno della visita di Trump in Cina, intesa su diversi dossier commerciali mentre resta il nodo Taiwan. Spiragli sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha accolto con tutti gli onori.
5: L'ingresso di Trump a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Un gesto diplomatico di altissimo livello, raramente concesso ai capi di Stato stranieri. Molte cortesie e tante cordialità fanno da cornice alle discussioni commerciali. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo anche sulla vendita di 200 Boeing, sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio. Ancora aperta invece la partita commerciale più sensibile, quella della vendita dei chip statunitensi. Sul capitolo Iran, Trump assicura il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto e conclude: mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. La visita di Trump, conclude, può essere considerata una pietra miliare di quella che il presidente cinese chiama la nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Azzurra Meringolo, GR1.
1: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan. Colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti, secondo le autorità locali. In Finlandia è stato chiuso per un'attività di droni sospetti l'aeroporto della capitale, Helsinki. Per precauzione sono stati fatti decollare i caccia, anche se le forze armate affermano che non c'è una minaccia militare diretta. Ancora ignota l'origine dei velivoli. Nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che ha visitato l'Università Sapienza di Roma.
0: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
6: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le elite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
0: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
6: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti. In Ucraina, Gaza, Palestina, Libano e Iran c'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice mai cedere alla rassegnazione.
0: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
6: Ai docenti ricorda:
0: insegnare è una forma di carità.
6: Francesca Paltracca, GR1.
1: A Londra il premier Starmer, sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour, esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito, che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra, un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester Andy Burnham di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni, un passo necessario per candidarsi come possibile premier. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio, via libera in particolare alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove. Subito prima, vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra c'è stato uno scambio di vedute su caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e all'antitrust e sulle spese per la difesa. Il Senato ha intanto approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia, 99 i sì. Il testo passa ora alla Camera. Su questo il confronto politico, sentiamo.
7: C'è il metodo e il merito, la fiducia e il contenuto del testo. Su quest'ultimo la maggioranza evidenzia la riduzione delle imposte. Un percorso iniziato con la legislatura, ricordano da Fratelli d'Italia, l'azzurra Stefania Craxi.
8: Stiamo intervenendo per dare maggior potere di acquisto alle famiglie e sostenendo le aziende che assumono.
7: Quanto al ricorso alla fiducia in linea con quello dei governi precedenti, continua il centrodestra, risposta alle opposizioni che accusano l'esecutivo di mortificare il Parlamento. Il decreto fiscale per il PD è l'ennesimo regalo con la rottamazione a chi non paga. I 5 Stelle parlano di inutile accozzaglia di norme. Riccardo Ricciardi.
9: Questo è un governo che nell'economia ha fatto dei disastri perché ha seguito Trump e Netanyahu.
7: Rimane aperto il capitolo legge elettorale con la maggioranza che non esclude ritocchi per aprire un dialogo con le opposizioni, le quali però chiudono la porta a qualsiasi modifica, altre le priorità per i progressisti che uniti firmano un disegno di legge di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lucio Bondi, GR1.
1: Fisco, da ieri, 14 maggio, possibile inviare la dichiarazione precompilata del 7:30.
10: Più di 4 milioni di consultazioni in due settimane le ha registrate il fisco nella pagina precompilata del 7:30. Tra gli utenti anche delegati che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 7:30 semplificato. Oltre 1.300.000.000 le informazioni trasmesse. Il primato spetta le spese sanitarie, a seguire i premi assicurativi e le certificazioni uniche, e salgono rispetto allo scorso anno i dati sulle spese per gli abbonamenti del trasporto pubblico e quelli dei redditi erogati dal gestore dei servizi energetici, oltre ai bonus asili ed elettrodomestici. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare. Paola Bonanni, GR1.
1: La cronaca, il caso Garlasco, è giallo su un appunto scritto a mano con la richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio, diversa dalla stesura originale. Appunti ritrovati dalla procura di Pavia nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia, che peraltro non aveva delega a indagare. Atti ora inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta su Sempio per tentare di identificarne l'autore. Intanto quella di Milano ha aperto aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. L'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali, ieri sera presidio in Piazza Fontana, luogo dell'aggressione da parte di una baby gang al 35enne, arrestato anche il sesto componente del gruppo. Lo hanno tradito le immagini delle telecamere che hanno ripreso il pestaggio.
11: Un'aggressione cieca, brutale, violenta e senza apparente motivo, se non la voglia di infierire su qualcuno a caso. Sono le immagini delle telecamere intorno a Piazza Fontana a Taranto a restituire gli ultimi minuti di vita del bracciante 35enne proveniente dal Mali, Bakary Sakho. Il branco arriva su diversi scooter, lo accerchiano, lo insultano, poi il pestaggio, le coltellate. E grazie ai video che la polizia ha individuato e arrestato Cosimo Colucci, 22 anni, il sesto della banda, insieme a due 15enni, due 16enni e il 20enne Fabio Sale. Quest'ultimo, davanti al giudice, ha sostenuto di essere intervenuto in un secondo momento, mentre Colucci avrebbe impedito la fuga di Sakho sferrandogli diversi pugni. Una violenza inaudita che ha inorridito l'intera città. In centinaia ieri hanno manifestato proprio in Piazza Fontana. Le foto della vittima, lo striscione che recita "la violenza non ha colore", lo portano gli amici di Sakho della comunità africana e subsahariana.
12: Questa aggressione è dettata dall'odio.
13: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
11: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini, ripetono che non si può morire così.
14: Non è umano quello che è successo.
15: Ha colpito tutti.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Un'ancora romana di 2000 anni fa riemerge dal Mare del Nord. L'incredibile scoperta svela nuovi scenari su commerci e rotte che collegavano Roma antica all'Europa settentrionale.
16: Per secoli è rimasta sul fondo del Mare del Nord, dove le correnti cancellano le rotte, ma non la memoria. Ora un'ancora romana, recuperata al largo delle coste sudorientali britanniche, riporta a galla una verità spesso dimenticata. Roma non finiva dove terminavano le sue strade. Quell'ancora, datata circa 2000 anni fa, protetta da condizioni ambientali che ne hanno favorito la conservazione, testimonia e riafferma la dimensione marittima di un impero che non si reggeva solo su legioni e vie consolari, ma anche su navi, scambi e collegamenti lungo le coste del nord Europa, relazioni commerciali e militari su distanze che ancora oggi impressionano. Un'ancora di 2 metri, dal peso di circa 100 kg, che apparteneva a una nave mercantile di grandi dimensioni per gli standard dell'epoca. Un ritrovamento che in ultima analisi ci aiuta a localizzare meglio le rotte e offre dati preziosi sulla tecnologia navale d'allora e che forse non cambierà la mappa dell'impero, ma di sicuro la rende più concreta e per certi versi anche più vicina. Mauro Zanda, GR1.
1: Lo sport, sciolto l'intreccio tra calcio e tennis. Trovato l'accordo sul derby di Roma e delle altre sfide Champions, si giocheranno domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico, ancora vivo il sogno di un ultimo atto tutto azzurro.
17: Due italiani, Dardery prima e Sinner poi, nelle semifinali degli internazionali, in programma oggi dal primo pomeriggio al Foro Italico, meteo permettendo. Yannick Sinner ha battuto in 2 set il russo Rublev, centrando la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, e non prima delle 19 affronterà oggi un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. Non prima delle 15.30 toccherà Luciano Dardery contro il norvegese Ruud. Alla finale maschile di domenica pomeriggio alle 17 anche il presidente della Repubblica Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby Roma-Lazio all'Olimpico e le altre 4 partite della lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Accordo trovato dopo l'incontro in prefettura tra le parti. Ciclismo: primo successo italiano al 109esimo Giro d'Italia con Davide Ballerini che ha vinto a Napoli. Oggi 7ª tappa con arrivo in salita sul Blockhouse. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest ha completato il quadro della finale di sabato a Vienna in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Tra i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale con Eclipse. Già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Sono le 7:14 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. I temi della puntata di oggi: un bilancio della visita di 2 giorni di Donald Trump e della sua delegazione di titani del Big Tech nella Cina di Xi Jinping, ne abbiamo parlato, e poi anche una riflessione sulla crisi politica britannica con il Premier Starmer sempre più in bilico, e poi il Salone del Libro di Torino con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, un buon ascolto, un buon proseguimento di giornata qui su Radio 1.
15: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Sono le 7:15, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Presso la Sala della Regina della Camera si è tenuta la sessione inaugurale della seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. C'è il saluto del presidente della Camera Fontana, del presidente della delegazione italiana Zoffili. Buon ascolto.
19: Allora voglio salutare e ringraziare Presidente e Segretario Generale e tutti i rappresentanti dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, il Sottosegretario all'Interno, tutti i colleghi presenti, tutte le autorità e i relatori evidentemente. E ringrazio il Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'onorevole Zoffili, per aver promosso questa iniziativa che è di importante rilievo istituzionale. La Camera dei Deputati è lieta di accogliere la seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. È questa l'occasione per una riflessione sulla gravità del narcotraffico e sugli effetti della droga su milioni di vite umane. Il consumo di sostanze stupefacenti desta grande preoccupazione. Le conseguenze riguardano sia chi le consuma e sia le famiglie che sono costrette a sopportare il peso doloroso di situazioni segnate dalla sofferenza. Il traffico di droga mette a rischio la sicurezza e alimenta un sistema criminale diffuso e pericoloso. E l'uso distorto delle nuove tecnologie concorre ad agevolarlo. In un mondo che è sempre più digitalizzato e interconnesso, gli spacciatori possono sfruttare l'anonimato della rete per operare con maggiore libertà, aggirando i controlli e sviando le indagini. Il narcotraffico produce un ingente giro d'affari a danno di chi spesso è troppo fragile. Il richiamo della droga è un fenomeno che non conosce purtroppo limiti e neppure confini. Ed è reso ancora più insidioso dalla continua ricerca di nuove combinazioni di sostanze micidiali per la salute, come le droghe sintetiche. In questa situazione così complessa, nessun paese può farcela da solo. Una sfida di portata globale come questa richiede un approccio condiviso e coordinato. L'attenzione delle istituzioni deve essere rivolta soprattutto ai giovani e agli adolescenti per impedire che questo nemico si insinui nelle loro vite pregiudicando la loro crescita. Per tutelare chi soffre di dipendenze patologiche occorre assicurare un sostegno sanitario e psicologico per intraprendere adeguati percorsi di recupero. Bisogna dunque proseguire con fermezza e determinazione allo smantellamento delle reti criminali che spesso sono ramificate in diversi paesi. In questa direzione la diplomazia parlamentare è uno strumento fondamentale nella cooperazione transfrontaliera, ma il contrasto alla criminalità organizzata si fonda anche sul rafforzamento della cultura della legalità in ogni sede. Dietro ogni numero e ogni statistica ci sono volti, storie e sofferenze che non possiamo ignorare. nelle azioni di contrasto e di prevenzione da parte delle istituzioni, il nostro sguardo deve restare rivolto a queste persone e al futuro che rappresentano. Vi ringrazio e buon proseguimento.
20: Grazie, grazie di cuore Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, amici, illustri delegati, gentili ospiti, desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Camera dei Deputati, al mio Presidente, al nostro Presidente Lorenzo Fontana, per la sua presenza che conferisce un valore particolare ai lavori di questa conferenza e testimonia l'attenzione e la profonda sensibilità delle nostre istituzioni verso il tema cruciale della lotta alla droga e della lotta del contrasto alla criminalità organizzata. È con profonda emozione e sincero orgoglio che mi unisco al Presidente nel darvi il benvenuto alla Camera, nel darvi il benvenuto in Italia e a Roma. È un piacere trovare in questa platea tanti colleghi e tanti amici. Grazie per essere qui. In qualità di vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e presidente della delegazione italiana che saluto, per me un onore accogliervi in questa sala che è stupenda, la sala della regina di Palazzo Montecitorio. Siamo felici di ospitare questa importantissima conferenza proprio in Italia, dove abbiamo sviluppato nel corso degli anni una serie di buone pratiche che hanno portato ottimi risultati nel contrasto alla criminalità organizzata, compreso quello alla sua principale fonte di finanziamento, ovvero il traffico di sostanze stupefacenti. Siamo onorati di poter condividere e confrontare le esperienze italiane con quelle degli altri Stati membri, 56, siamo 57 gli Stati membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con gli 11 partner della nostra Assemblea, applicando concretamente quella cooperazione internazionale che è alla base del funzionamento della nostra organizzazione, che rappresenta l'unica strada possibile per vincere a livello globale questa fondamentale battaglia a difesa della legalità e della democrazia. Desidero esprimere la più sentita gratitudine a tutte le autorità che hanno accettato il nostro invito, la loro presenza è un segnale inequivocabile dell'impegno che l'OSCE e l'Italia a tutti i livelli istituzionali riservano al contrasto delle droghe e di ogni forma di criminalità organizzata, la dimostrazione di una volontà politica ferma, essenziale per la riuscita della nostra missione. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri relatori, uomini e donne di riconosciuto spessore morale e di straordinaria competenza. Le loro relazioni ci aiuteranno a comprendere meglio la portata del problema e a delineare strategie d'azione sempre più efficaci. Un sentito ringraziamento va poi a ciascuno di voi che avete in molti casi affrontato un lungo viaggio per partecipare a questa conferenza. Per questa seconda edizione siamo 210 accreditati, quasi 100 parlamentari da 42 paesi diversi, che sono rappresentati anche attraverso rappresentanze diplomatiche, il segno della grande attenzione che a livello internazionale tutti prestiamo a un dramma sempre più urgente. Qual è la lotta al traffico di sostanze stupefacenti? In questi giorni affronteremo insieme, in questa conferenza, un percorso che non avremmo mai voluto fare, un viaggio in un mondo tremendo come quello della droga e delle tossicodipendenze. La droga toglie la vita ai giovani, rovinando la loro salute fisica e psichica, e mentre toglie la vita ai nostri ragazzi, la droga allo stesso tempo è linfa vitale e tiene in vita e mantiene le organizzazioni criminali e le mafie. Nel corso della missione dell'OSCE, che abbiamo avuto, è stata la mia prima nel 2019 a Vancouver in Canada abbiamo avuto modo di toccare con mano e di vedere coi nostri occhi e di approfondire gli impressionanti effetti del fentanyl, un pericolo che va conosciuto e fermato. Dobbiamo aiutare queste persone, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a uscire da questo mondo tremendo, fatto di disperazioni e di drammi, non solo per loro ma anche per le loro famiglie e per chi gli sta accanto. Le nuove droghe presentano pericoli che questa conferenza ci aiuterà a conoscere meglio. Occorre informare e sensibilizzare, soprattutto a livello parlamentare. Il traffico di droghe non è solo un grave problema di ordine pubblico, rappresenta una minaccia alla stabilità delle nostre democrazie e alla sicurezza dei nostri cittadini. La criminalità organizzata è un cancro che divora l'economia legale, corrompe le istituzioni e sottrae il futuro alle giovani generazioni. Le mafie prosperano con il traffico di sostanze illecite. Qualunque sostanza stupefacente è merce di scambio e fonte di profitto per la criminalità organizzata. Combattere la droga con fermezza, determinazione e preparati significa combattere la mafia. Combattere la mafia significa combattere la droga. L'Italia ricorda e onora chi è caduto in una battaglia spesso cruenta. Ricordiamo e onoriamo i nostri giudici Falcone e Borsellino, che alla criminalità organizzata hanno inferto colpi durissimi, pagando col sangue, con la propria morte, il proprio coraggio e la propria lucida determinazione. Ricordiamo e onoriamo i tanti uomini in divisa che hanno perso la vita come il generale Dalla Chiesa. Siamo lieti di poter contare sulla presenza ai nostri lavori dei massimi esponenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza italiana. A loro vanno il nostro applauso e la nostra sentita riconoscenza. La nostra risposta deve essere ferma, non può esserci spazio per zone d'ombra o esitazioni. Il traffico di droga alimenta un mercato della morte che finanzia il terrorismo e destabilizza intere regioni. Solo una rete globale di legalità può sconfiggere le reti criminali e uno scambio di buone pratiche tra parlamenti, tra governi, è sicuramente utile e vincente. Questo impegno per la dignità umana e per il bene comune troverà domani un momento di altissima riflessione. Come già avete visto dal programma, avremo infatti il privilegio, saluto il rappresentante della Santa Sede, Monsignor Maximilian Grech, grazie per essere qui. Domani avremo il privilegio di essere ricevuti in udienza privata dal Santo Padre Leone XIV. Al Papa, con umiltà, con rispetto e nel segno dell'ascolto, ci presenteremo uniti con quel valore di concreta semplicità che rende speciale l'OSCE. La forza della diplomazia parlamentare e del dialogo tra popoli, tra politici provenienti da diversi paesi. Porteremo al Papa il nostro impegno per la pace e la nostra dichiarazione di guerra contro le mafie, le organizzazioni criminali e contro la droga che affliggono il mondo. E porteremo anche la nostra positiva speranza, perché nell'OSCE, in questa sala, ci sono tanti politici, tante persone per bene che ci credono veramente e che lavorano ogni giorno per un futuro migliore. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza qui e vi ringrazio soprattutto per la vostra amicizia. Buon lavoro a tutti noi, grazie. La parola al nostro presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, onorevole Pere Pons San Pietro. Grazie per essere qui, presidente.
3: Presidente Fontana, signor sottosegretario Molteni.
21: Per prima cosa, davanti al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, vorrei cominciare condannando gli attacchi perpetrati dalla Russia stanotte. Abbiamo dei colleghi ucraini che partecipano a questa riunione, vorrei quindi sottolineare che come Presidente dell'Assemblea parlamentare condanno fermamente questi attacchi, quindi di nuovo vorrei cominciare sottolineando questo aspetto.
3: Sono capace e vorrei cominciare dicendo che sono appena stato nella capitale d'Europa partecipando al vertice dedicato al ritorno precisamente nelle proprie famiglie dei bambini che la Russia ha sequestrato e sottratto in Ucraina, violando il diritto internazionale e commettendo crimini di guerra. E desidero condividere questa esperienza con voi perché riflette molto bene il momento storico che stiamo vivendo e che condividevo prima con il presidente Fontana. Il fatto che il vertice sia svolto a Bruxelles è un segnale forte. L'aggressione russa, ormai entrata nel suo quinto anno, condiziona profondamente il progetto europeo e la nostra sicurezza collettiva. Allo stesso tempo, vedere insieme, ho visto insieme Kaja Kallas e il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha nel palazzo del Consiglio, Rue de la Loi, dimostra che gli europei vogliono più che mai un'Ucraina europea e che l'Ucraina desidera essere parte della famiglia europea che siamo tutti. Questo mi è stato ribadito sia dal presidente Zelensky, sia dal presidente della Rada Stefan Schuch durante le mie visite a Kiev nei mesi di ottobre e marzo. Ma tutto ciò evidenzia anche come il sistema di sicurezza nella regione OSCE sia profondamente cambiato. Oggi siamo confrontati a nuove sfide geopolitiche che avanzano quasi alla stessa velocità delle trasformazioni tecnologiche. Ursula von der Leyen ha detto a Davos a gennaio che questo secondo quarto di secolo si apre sotto il segno della tensione, della incertezza e di molteplici policrisis che si aggravano nel Grande Levante, come dice Kevin Phelan, e in Medio Oriente, con tutte le conseguenze che ciò comporta per il popolo palestinese. Crisi che all'inizio del XXI secolo pensavano non ci sarebbero più rappresentate. La verità è che ci siamo sbagliati profondamente. Ed è proprio per questo questa Assemblea è oggi fondamentale per promuovere il multilateralismo, il dialogo e la prevenzione dei conflitti, come diceva mio caro Eugenio Zoffoli, in un momento in cui i cittadini percepiscono di vivere in un mondo meno sicuro. E permettetemi un esempio semplice: 3 settimane fa mi trovavo in Kazakistan e se Iran e Afghanistan erano già elementi di forte instabilità nella regione, oggi l'Iran rappresenta una preoccupazione ancora maggiore per il suo effetto destabilizzante, soprattutto in una regione strategica come l'Asia centrale, corridoio oggi fondamentale tra la Cina e l'Europa. E credo, sinceramente, credo che la nostra organizzazione, anche lo condividevo prima con il presidente Fontana, che la nostra organizzazione abbia compreso bene le nuove minacce che dobbiamo affrontare. Gli attacchi alle nostre democrazie durante i processi elettorali ne sono un esempio evidente. In ogni elezione osserviamo elementi ricorrenti: disinformazione, cyberattacchi, fake news, manipolazione attraverso l'intelligenza artificiale e interferenze esterne. Sono minacce nuove che dobbiamo imparare a comprendere, a capire, a combattere. Ed è proprio per questo, Eugenio, che desidero congratularmi con la delegazione italiana e con l'Italia per il sostegno dato all'Assemblea parlamentare. Voglio ringraziare da cuore la Camera e il Senato per il loro impegno. Grazie anche al lavoro di Eugenio Zoffoli e dell'intera delegazione, l'Italia ha compreso bene che il nuovo scenario geopolitico richiede nuove risposte nella lotta contro il terrorismo, il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata. E l'Italia possiede una grande esperienza nella lotta contro le organizzazioni criminali che cercano di occupare lo spazio dello Stato. Così come la Spagna, da dove vengo, conosce bene la lotta contro il terrorismo che abbiamo sconfitto insieme attraverso l'unità di tutte le forze democratiche del nostro Paese. Credo che questo sia il vero obiettivo di questa conferenza: capire verso dove si dirigono il crimine organizzato e il traffico di droga in un mondo iperconnesso, caratterizzato per la elevatissima mobilità, nel quale questi fenomeni rappresentano rischi concreti per la sicurezza della nostra regione.
2: e pertanto richiedono una risposta parlamentare coordinata, che è esattamente ciò che ci aspettiamo, che ci aspettano i cittadini che rappresentiamo. Per concludere, desidero ringraziare sinceramente le autorità italiane per l'invito e per il loro forte impegno nei confronti dell'Assemblea parlamentare. E non posso finire, Presidente Fontana, perché voglio chiedere pubblicamente all'Italia di continuare a sostenere con forza una struttura che oggi rappresenta uno dei pochi spazi politici e parlamentari capaci di collegare paesi che si estendono dall'Asia centrale, che fanno frontiera con la Cina, fino a Vancouver e California, un'organizzazione che soprattutto lavora ogni giorno per la democrazia. Grazie di nuovo per l'invito.
4: Grazie di cuore Presidente, grazie Pere per il tuo intervento. Ora la parola a un collega, un amico, soprattutto al nostro sottosegretario al Ministero dell'Interno, l'onorevole Nicola Molteni, che i colleghi dell'Assemblea parlamentare OSCE i più conoscono assolutamente già, perché ha partecipato e ci ha accolto al Viminale quando abbiamo organizzato una missione sul campo, sull'immigrazione e sulla lotta alla tratta a Lampedusa. È intervenuto l'anno scorso alla prima conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata. Nicola Molteni.
22: Sì, grazie Eugenio, grazie. Vicepresidente Eugenio.

Parlamento su alcuni temi che sono temi estremamente delicati, sensibili, all'attenzione non solo dei parlamenti nazionali ma anche, diciamo così, a dimensioni molto più alte, perché i temi della criminalità organizzata, il tema della criminalità organizzata legata ai temi economici finanziari, il tema del narcotraffico sono evidentemente temi di natura globali che vanno affrontati in maniera condivisa, coordinata, in una logica di collaborazione. Il titolo che avete deciso di utilizzare per questo momento di confronto, Stop Droga, combattere insieme il narcotraffico per difendere sicurezza, salute e legalità, esprime chiaramente la natura multilivello e multidisciplinare che questo tema va affrontato. Infatti non si tratta soltanto di contrastare un fenomeno illegale, è ovvio, è scontato ed è forse anche banale, ma si tratta soprattutto di difendere le nostre comunità, di tutelare la salute dei cittadini, di difendere quei valori alti, importanti, primari, fondamentali che stanno alla base del senso democratico, dello spirito democratico, che è il tema della legalità e della sicurezza. Il narcotraffico, il traffico di sostanze stupefacenti, rappresenta una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali. Non a caso, visto che uno dei panel che verranno affrontati e discussi nella giornata di domani evoca il motto di Giovanni Falcone, follow the money, i proventi del narcotraffico alimentano reti globali che non conoscono confini, che si insidiano nei territori più vulnerabili e che sfruttano le fragilità economiche e sociali per consolidare il proprio potere. Parliamo di un sistema criminale sofisticato, complesso, organizzato e organico, capace di adattarsi rapidamente ai mutamenti geopolitici, sociali, ma anche purtroppo tecnologici. Le organizzazioni criminali non operano più secondo gli schemi tradizionali, lo sappiamo bene. Si avvalgono di strumenti finanziari complessi, utilizzano la modernità tecnologica, infiltrano le economie legali, si muovono lungo le rotte internazionali diversificate e che vanno attentamente monitorate. Il traffico di droga in particolare è diventato un fenomeno altamente dinamico, caratterizzato dall'emergere di nuove sostanze, è stato detto, il fentanyl, ma non solo il fentanyl, caratterizzato da rotte alternative e dall'uso crescente dei canali digitali per gli scambi a tutti i livelli fino al consumatore finale. Di fronte a questa evoluzione è evidente che nessuno Stato può agire da solo. La dimensione del fenomeno impone una risposta integrata, multilaterale, coordinata. Ed è proprio in questo contesto che il ruolo della cooperazione interparlamentare assume e svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Questa conferenza rappresenta un'occasione preziosa, unica direi, per rafforzare il dialogo tra istituzioni, condividere esperienze, armonizzare approcci normativi e individuare strategie comuni. La collaborazione tra i parlamenti non si esaurisce soltanto nella produzione normativa, per quanto ovviamente, lo dico da parlamentare prima che da sottosegretario, l'elemento normativo rappresenta un elemento sicuramente fondamentale e incidente nel contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e al traffico di sostanze stupefacenti. Essa contribuisce anche a creare una visione condivisa, a consolidare alleanze, a promuovere una cultura della legalità che travalica i confini nazionali. Accanto all'azione repressiva, che serve sempre, che è fondamentale, l'elemento punitivo è un elemento fondamentale nel contrasto alle varie forme di criminalità organizzate e non, dobbiamo ribadire con forza l'importanza delle politiche di prevenzione di natura sociale. La lotta al traffico di droga, mi permetto di dire la lotta anche allo spaccio di droga, allo spaccio comune, allo spaccio urbano che vediamo, lo spaccio di piazza che vediamo purtroppo quotidianamente e sistematicamente anche nel tessuto sociale nazionale e non solo nazionale, lo si contrasta anche attraverso l'educazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle fasce più deboli e fragili, in particolare con una particolare attenzione nei confronti dei giovani, troppo spesso esposti al rischio delle dipendenze, del disagio, delle devianze, che è uno dei fenomeni purtroppo strettamente legati, connessi e conseguenza del tema.

0: dello spaccio. Difendere la salute significa investire nei sistemi sanitari, nelle politiche di trattamento delle dipendenze, nei programmi di recupero e di reinserimento sociale. Non possiamo limitarci a contrastare l'offerta. Dobbiamo affrontare in modo particolare la domanda. C'è un'offerta importante, consistente, diversificata di droga perché c'è una domanda altissima e quindi noi dobbiamo non solo contrastare le modalità in cui la droga viene offerta e diffusa, ma dobbiamo soprattutto capire le motivazioni in origine che portano a un aumento purtroppo consistente della domanda di droga. Dalle droghe, oserei dire, più pesanti alle droghe più leggere. Droghe sono, droghe fanno male, droghe che vanno contrastate senza se e senza ma. Allo stesso tempo è indispensabile, e lo ribadisco, seguire il denaro. L'espressione di Giovanni Falcone, follow the money, segui il denaro, segui le rotte, il tracciamento economico-finanziario del denaro per arrivare alle fonti principali della criminalità organizzata, rimane ancora oggi una delle vie, uno degli strumenti principali nelle mani delle forze di polizia per poter contrastare il fenomeno criminale. E io credo che rivolgere un profondo sentimento di gratitudine agli uomini e alle donne in divisa che fanno non solo, ma anche con grande capacità, professionalità, competenza, dedizione, il contrasto alla criminalità organizzata credo che sia doveroso. Alle polizie nazionali, alle polizie europee, alle polizie globali svolgono un ruolo fondamentale, ripeto, con grande specializzazione, con grande professionalità e con grande spirito di attitudine. Contrastare il riciclaggio, tracciare i flussi finanziari diventa una priorità che richiede competenza, professionalità, attitudine, strumenti tecnologici, quindi avvalersi della modernità tecnologica avanzata in una logica di cooperazione internazionale sempre più stretta e sempre più condivisa. Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il rapporto tra il narcotraffico, il traffico di sostanze stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata, il traffico di esseri umani, il terrorismo, la corruzione. Si tratta di fenomeni spesso legati, interconnessi, che si rafforzano reciprocamente e che richiedono, per poterli contrastare, un approccio integrato, globale e condiviso. La sicurezza, come sappiamo, non è un compartimento stagno. La sicurezza è il risultato di un equilibrio complesso che coinvolge molteplici ambiti. Consentitemi infine, mi avvio alle conclusioni, di sottolineare il valore simbolico e concreto del messaggio Stop Droga, che non è solo uno slogan, è un impegno collettivo, è un impegno di comunità, è una responsabilità condivisa. Le sfide che abbiamo di fronte sono sfide impegnative, ma non impossibili. I risultati ottenuti in diversi contesti dimostrano che la cooperazione, la coerenza delle politiche pubbliche possono produrre cambiamenti significativi. È su questi elementi che dobbiamo lavorare, investire e coordinarci. Questa conferenza è dunque un momento di riflessione, ma anche e soprattutto un'occasione, io dico strategica, per rilanciare un'azione comune. Dobbiamo uscire da questi lavori con proposte concrete, con un rinnovato spirito di collaborazione, con la consapevolezza che solo insieme possiamo affrontare efficacemente questa minaccia. Auspico che il confronto di oggi e dei prossimi giorni, che avrete in maniera ovviamente seria e costruttiva, possa generare idee, soluzioni, strumenti e sinergie utili a rafforzare questa azione comune. A tutti voi, all'amico Eugenio Zoffoli, ovviamente, al quale mi lega stima e affetto totale, il mio ringraziamento per l'impegno e l'attenzione che dedicate a temi così importanti per il presente e il futuro delle nostre società e delle nostre comunità. Grazie.
1: Grazie, grazie per il suo intervento, sottosegretario, per il tuo intervento Nicola. E presidente, credo, segretario, l'Assemblea parlamentare Loscia, raccogliendo anche la proposta e gli spunti concreti del nostro segretario, vi volevo anche informare che alla fine di questa conferenza, in questi due giorni, lavoreremo insieme a una risoluzione, un supplementary item che porteremo all'assemblea annuale dell'OSCE che si terrà all'AIA a luglio, proprio sul tema della criminalità organizzata, sul tema della droga, che condivideremo con tutte le delegazioni parlamentari che là saranno presenti. Il nostro segretario generale dell'Assemblea parlamentare OSCE, Roberto Montella. Prego Roberto.
2: Grazie mille. Signor Presidente Fontana, caro Presidente Pons, caro Vicepresidente Zoffili, Sottosegretario Molteni, gentili onorevoli. Desidero innanzitutto ringraziare il Vicepresidente Zoffili per l'iniziativa, la seconda di questo filone. È un'iniziativa frutto della sua visione, della sua tenacia. Devo dire, Vicepresidente Zoffili, abbiamo fatto una ricerca nel segretariato, abbiamo scoperto che lei è il Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti nella storia dell'Assemblea parlamentare, quindi questo come italiano mi fa un grande onore. Il convegno è già un gran successo, c'è una sala piena, ovviamente Roma è una sede molto popolare, ma credo che le tematiche che affrontiamo sono molto importanti e hanno portato qui molti parlamentari. Grazie al Presidente Fontana per l'ospitalità, abbiamo avuto un bel dialogo prima soprattutto sul DNA dell'OSCE, no? Un'assemblea che si occupa del dialogo e a volte anche un dialogo con paesi, con colleghi parlamentari con i quali abbiamo differenze di vedute, e credo che noi l'abbiamo proprio nel nostro DNA, questa capacità di dialogare tra di noi. Qui è stato ospitato a Roma un convegno lunedì della NATO, dell'Assemblea parlamentare. Alla NATO sono ovviamente like-minded e hanno una logica diversa rispetto a quella che abbiamo noi, l'Assemblea parlamentare, che fa un po' più di outreach, che fa un lavoro per cercare di anche comporre i conflitti che abbiamo attraverso lo strumento del dialogo. Ringrazio della partecipazione ai vertici della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, e li ringrazio per il lavoro che fanno. Ringrazio il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, che ci parlerà domani, e anche per il lavoro che la Procura Nazionale ha fatto con l'OSCE, ha lavorato a stretto contatto con l'OSCE, con il nostro collega Marco Bonabello, che è qui, che tra l'altro è uno degli organizzatori di questo convegno, soprattutto nei Balcani. Quindi noi abbiamo anche un lavoro, diciamo, concreto che facciamo con la Procura Nazionale. Una parola di gratitudine anche alla delegazione italiana, che è qui anche con ex parlamentari che facevano parte della delegazione parlamentare prima. La delegazione italiana lavora in modo compatto, ovviamente ci sono differenze politiche nel dibattito interno in Italia, però quando lavorano all'estero lavoriamo come squadra, facciamo veramente molto lavoro di squadra e cerchiamo di portare anche il modello, diciamo, italiano all'estero, e questo è un motivo di grosso orgoglio per me. Un ringraziamento al Presidente Pons, caro Pere, da quando sei Presidente di questa Assemblea hai portato l'Assemblea veramente al centro, diciamo, del dibattito politico nelle organizzazioni multilaterali. Hai messo al centro l'Ucraina, sei stato di recente, lo hai ricordato, a Bruxelles a parlare dei bambini che sono deportati in Russia, però hai voluto veramente porre al centro la politica. Siamo stati di recente in Kazakhstan, quindi l'aspetto del Centro Asia, nel Caucaso, nei Balcani, ci ha portato a Srebrenica, dove c'è, molti lo ricorderanno, una scritta The Shame of the International Community. Si parla del fallimento della comunità internazionale a Srebrenica. Ecco, questo è, per chi lavora nelle organizzazioni internazionali da 30 anni come me, un monito dove ci ricorda che bisogna usare queste organizzazioni internazionali per cercare di deliver. I'll now move into English because I want to thank all my colleagues and my friends from the.
3: Adesso passo all'inglese. Ci sono 42 paesi membri partecipanti. Sono davvero sorpreso, sempre entusiasta della vostra felicità nel lavorare per l'OSCE. So che siete molto occupati, che lo sarete al vostro ritorno a casa, ma il lavoro che dedicate a questa assemblea, la quantità di impegno che avete profuso nel corso dell'ultimo anno si riflette nella mia relazione alla Commissione Permanente all'AIA. È stato ricordato da altri colleghi non possiamo evitare di ricordare le vittime della criminalità organizzata, perché siamo in Italia e dovremmo ricordare due politici, Pier Santi Mattarella e Pio La Torre, che sono stati vittime della criminalità organizzata, due giudici, Falcone e Borsellino, e il generale Dalla Chiesa. Sono vittime delle mafie e ci hanno inoltre dato delle indicazioni rispetto a come combattere le mafie, è stato ricordato dal sottosegretario Molteni. Il motto è follow the money, seguire il denaro, il motto del giudice Falcone. Perché facciamo questo nell'Assemblea parlamentare dell'OSCE? Credo che l'Assemblea parlamentare dell'OSCE sia particolarmente dedicata a combattere la criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata non è solo nazionale. Io ho lavorato e lavoro per i Balcani da molti anni. Per esempio vorrei citare il caso albanese, la lotta tra la Serbia, il Kosovo e l'Albania. Ci sono delle sfide multietniche e c'è stata una grande cooperazione a livello della criminalità organizzata, la quale coopera molto bene in un modo multietnico. Non si può combattere solo con la legislazione nazionale la criminalità organizzata, bisogna avere un approccio multilaterale internazionale, come facciamo in seno all'OSCE, e io credo che questo sia la chi che ha l'Assemblea parlamentare, cioè la possibilità di condividere esperienze, di condividere buone pratiche e ottenere delle soluzioni che siano maggiormente internazionali e che ci permettano di combattere la criminalità con gli strumenti che abbiamo, perché loro non hanno problemi a cooperare internazionalmente. La prima conferenza organizzata da Eugenio ha portato una risoluzione sulla promozione del uso degli asset confiscati alla criminalità organizzata. Questa è una conferenza che ha avuto luogo a Porto l'anno scorso e si tratta di un principio importante per l'Italia. L'Italia sostiene che i beni che si confiscano alla mafia dovrebbero essere restituiti alle vittime delle mafie, non dovrebbero essere lasciate nelle mani della mafia stessa, nelle mani della mafia che ha rubato questi beni. All'Assemblea parlamentare dell'OSCE noi adottiamo un approccio integrato, grazie al presidente Pons, che è stato eletto come rappresentante speciale della criminalità organizzata, presidente Zoffili, e anche rappresentante speciale per la lotta alla corruzione, e stiamo organizzando un meeting sul terrorismo. Quindi tutte queste commissioni contro il terrorismo, contro la corruzione, contro la criminalità organizzata sono delle commissioni ben integrate nel nostro lavoro e quindi tutti vengono convogliati verso un obiettivo comune: combattere contro questi aspetti, e con la vostra leadership, quella del presidente Zoffili, si creano ottime relazioni con le Nazioni Unite, con l'ufficio per le droghe e il traffico, con gli stati americani, quindi avete avuto un'influenza anche negli Stati Uniti al fine di creare una cooperazione con altre organizzazioni internazionali. Credo che questo sia molto importante. Quando si lavora per le organizzazioni internazionali a volte si tende a proteggere la propria attività, ma voi avete avuto l'intelligenza di cooperare con altri, perché bisogna cooperare appunto insieme per raggiungere un solo obiettivo. Non bisogna avere il monopolio della lotta all'interno della propria organizzazione, e magari altre organizzazioni sono meglio equipaggiate per fare questo, e voi avete avuto l'intelligenza di cooperare anche a livello parlamentare, quindi grazie mille per questo. Domani, è stato ricordato, incontreremo Sua Santità Papa Leone XIV. Grazie Eugenio per aver organizzato questo evento. Credo che lottare contro la criminalità organizzata non sia solo un imperativo per la sicurezza, sia anche un imperativo umanitario che è basato sulla protezione dei più vulnerabili, i giovani, le famiglie che sono state divise dalle dipendenze e da coloro che sono stati distrutti dalla violenza e dalla criminalità. E credo che Sua Santità abbia voce in capitolo in questa questione, e noi dobbiamo essere con lui domani. Onorevoli colleghi, questo lavoro, come ci avete ricordato, porterà un'altra risoluzione all'AIA, quindi il lavoro che faremo oggi informerà e preparerà le basi per questa risoluzione. Sono davvero orgoglioso del lavoro che facciamo all'Assemblea parlamentare e vorrei ringraziare, per avviarmi a conclusione, il presidente Pons. Credo che davvero abbiamo messo l'Assemblea al centro del dibattito politico. Si siamo forti dal punto di vista politico e anche dal punto di vista finanziario. Qui vedo molte delegazioni, per esempio quella lussemburghese, che hanno deciso di contribuire maggiormente. Questo dimostra che c'è una voglia di lavorare maggiormente con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, c'è un impegno, una volontà di impegno maggiore, quindi grazie a tutte le delegazioni che hanno deciso di intensificare i loro sforzi. Questo dimostra che credete nel lavoro che facciamo, credete nel lavoro che voi fate come rappresentanti della diplomazia parlamentare. E come italiano ovviamente non posso non concludere la mia dichiarazione dicendo che mi auguro che nel futuro, durante la prossima legislatura, ci sarà la possibilità anche in Italia di avere una sessione annuale. Magari nel 2030 sarà il mio ultimo anno nella mia veste di segretario generale, quindi sarebbe il giusto coronamento del mio mandato. Quindi mi auguro che poi si possa tornare qui nel 2030 durante il periodo della nuova legislatura. Vi ringrazio tutti e vi auguro un ottimo lavoro. Grazie.
4: Grazie, grazie al segretario generale Montella. Ci tengo a portarvi il saluto del vice premier Matteo Salvini, che per altri importanti impegni, presidente.
5: Ciao, arrivederci.
4: Che per altri importanti impegni istituzionali non potrà essere presente come l'anno scorso. Sottosegretario Alfredo Mantovano in questo momento ci comunica che è impegnato in un importante incontro, mi dicono dai nostri uffici, a Palazzo Chigi. Quindi termino questa sessione inaugurale d'apertura sperando di poter ospitare il sottosegretario Mantovano nel corso della nostra conferenza per un suo intervento. Vi ringrazio. Grazie, grazie a tutti.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: La tragedia delle Maldive. Erano tutti subesperti, 5 italiani morti durante l'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Ancora ignote le cause. Trump in Cina, prove d'intesa su Iran e commercio, resta il nodo Taiwan. Il capo della CIA a Cuba alla ricerca di uno storico accordo. Via libera al decreto missioni a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni e i vice premier. Garlasco, giallo sull'appunto sulla richiesta di archiviazione di Sempio nel 2017, si indaga per stalking verso la famiglia Poggi e le gemelle K. Si allarga la rottamazione, entrano anche multe stradali, Tari, IMU e altri tributi locali. Cannes aspetta John Travolta, la sua opera prima da regista fuori concorso. Calcio, tutti in campo domenica a mezzogiorno, il derby di Roma e le altre 4 gare per la Champions. Tennis, al Foro Italico oggi le semifinali con l'immenso Sinner e la favola Dardery. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Finora ne è stato ritrovato solo uno a decine di metri di profondità all'interno di una lunga cavità. Proprio l'esplorazione di alcune grotte era il loro obiettivo.
2: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Monica Montefalcone, docente di ecologia all'Università di Genova, amava il mare e voleva esplorarlo, così come le altre persone con le quali si trovava alle Maldive per fare ricerche. A tuffarsi senza più risalire, oltre lei, anche sua figlia Giorgia Sommacal e poi Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
4: Potete effettuare un'escursione in una grotta subacquea, una grotta caratterizzata da cunicoli molto molto particolari.
3: Simona Cina GR1.
1: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, la nostra intervista ad Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
5: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione, e questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
6: Cos'altro può essere accaduto?
5: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica. A 50 metri ci può essere una narcosi da azoto.
6: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole di sub.
5: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
6: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
5: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
6: Daniele Morgera, GR1.
1: Precauzioni che si ipotizza fossero ben note alla squadra coinvolta nell'incidente. Ricercatori, istruttori avevano tutti grande passione ed esperienza.
3: La più esperta del mare e la più intrepida era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della Posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social. Aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Le 8 e 5 minuti, siamo alla visita di Donald Trump in Cina. Pechino è pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, afferma il presidente americano. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Accoglienza con tutti gli onori per il capo della Casa Bianca, il cui viaggio si avvia a conclusione. Sentiamo il corrispondente.
0: Ultima giornata della visita di Stato di Donald Trump a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato ricevuto da Xi Jinping nella Zhongnanhai, riservatissima residenza ufficiale del presidente cinese. Il programma prevede una cerimonia del tè e una colazione di lavoro a porte chiuse per definire i temi discussi ieri. Secondo Trump sono stati siglati accordi commerciali fantastici per l'acquisto da parte della Cina di petrolio, derrate alimentari e 200 aerei Boeing. La stampa cinese dà risalto alle parole di Xi su una nuova visione che guidi d'ora in poi le relazioni tra le due superpotenze. Restano da chiarire le rivalità geopolitiche, a cominciare dalla linea rossa di Taiwan, che secondo Xi potrebbe portare a un conflitto se gestita male. E poi l'Iran. Trump parla di un'intesa sul no all'atomica per Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In una nota, il Ministero degli Esteri di Pechino precisa che lo stretto va sì riaperto il prima possibile, ma con un cessate il fuoco completo e duraturo. Da Pechino, Nello Porto, GR1.
1: Prove di dialogo tra Washington e L'Avana, dopo che Trump aveva avvertito di essere pronto a prendersi Cuba, definendo l'isola come uno stato fallito. Il numero uno della CIA è volato a sorpresa nella capitale cubana. Il corrispondente.
7: Un messaggio personale da parte del presidente degli Stati Uniti Trump ai vertici dello Stato socialista di Cuba. Lo ha recapitato il capo della CIA, John Ratcliffe, recandosi ieri sull'isola per incontrare i vertici locali, inclusi il nipote di Raúl Castro, Raulito, e il ministro dell'Interno. La visita non era annunciata, a darne notizia per prime le autorità dell'Havana, secondo cui i propri rappresentanti, confrontandosi con la controparte americana, avrebbero dimostrato categoricamente, recita un comunicato, che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sponsorizza il terrorismo. Poi un dirigente anonimo dell'Agenzia di Intelligence Esterna statunitense ha parlato invece della consegna di un messaggio inviato da Trump, secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a collaborare su temi economici e di sicurezza, ma solo se Cuba intraprenderà cambiamenti di fondo. L'isola caraibica attraversa una fase di pesanti difficoltà economiche aggravate dalla crisi energetica che L'Avana attribuisce al blocco delle forniture esterne deciso da Washington. Trump, martedì scorso, partendo alla volta della Cina, aveva scritto sui social: «Cuba è un paese fallito, sta chiedendo aiuto e ci parleremo». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nuovo monito all'Europa da parte di Mario Draghi. L'ex premier ed ex banchiere centrale ha ricevuto il premio Carlo Magno, conferito alle personalità impegnate nell'integrazione europea. L'inviato.
8: I'm professor Dr. Mario Draghi.
9: Si chiama federalismo pragmatico, il cambio di passo che Mario Draghi ha chiesto all'Europa nella sua Lectio Magistralis alla consegna del premio Carlo Magno. Per la prima volta siamo soli, ma insieme, scandisce l'ex premier in una riflessione che guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice Draghi, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa. La Germania, spesso critica nei suoi confronti quando guidava la Banca Centrale Europea, lo ringrazia con una standing ovation e sottolinea nelle motivazioni del premio i suoi meriti nel salvataggio dell'euro e nella stabilizzazione del suo paese natale. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson, droni russi hanno colpito due volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta. E nella notte, attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, anche edifici residenziali, si contano 3 morti, secondo le autorità locali. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma. Leone si è rivolto ai giovani. Studio, ricerca, investimenti siano un radicale sì alla vita, ha detto, lanciando un nuovo appello per la pace. Sentiamolo.
10: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
11: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
1: Nel Regno Unito il Premier Starmer, in bilico, assediato dai rivali interni al suo partito, esce allo scoperto Wes Streeting, esponente della destra interna ai laburisti, candidato alla successione. La componente più di sinistra punta invece sul sindaco di Manchester, Andy Burnham, la corrispondente.
11: I colpi di scena sono continui. La sfida per la guida del governo britannico e del partito lacera i laburisti. È durissima la lettera pubblica con cui Wes Streeting, ex ministro della sanità, annuncia le proprie dimissioni. Non hai più la mia fiducia, scrive, rivolto a Starmer. È chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il primo ministro risponde: mi dispiace che lasci, lavoreremo ancora insieme. Anche per iscritto, Starmer è impassibile. Una delle cose che i detrattori gli rimproverano: non è abbastanza politico, dicono, non comune. E per questo non convince. Chi invece comunica benissimo è Andy Burnham, sindaco di Manchester, ex giovane ministro di Blair, ora con profilo più a sinistra. Un deputato gli lascia il seggio, Burnham verrà eletto in Parlamento, condizione necessaria per correre. Altri candidati arriveranno. La sfida per Downing Street tra i laburisti deve ancora formalmente partire. Resta da capire se anche Starmer parteciperà per difendere il suo posto. Oggi molti si augurano di sì. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Veloce riunione di governo ieri pomeriggio, subito prima vertice di maggioranza tra la Presidente del Consiglio e i vice premier.
12: Fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute l'incontro tra Giorgia Meloni e i suoi due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, durato circa 40 minuti e che ha preceduto il Consiglio dei Ministri Lampo, in cui è stata deliberata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. Da quanto filtra, i tre leader avrebbero parlato di caro energia, di spese per la difesa e delle prossime nomine per Consob e Antitrust, temi al centro del confronto interno al governo ma anche tra i partiti di maggioranza. E sempre la sicurezza energetica, insieme all'immigrazione, sarà il focus della due giorni di incontri per la Presidente del Consiglio, che domani e dopodomani sarà prima in Grecia e poi a Cipro. Sabato il tavolo sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale. Poi la Premier aprirà insieme con il primo ministro del Qatar la prima riunione di una piattaforma di dialogo tra paesi europei e del Golfo, territori che rappresentano un'area strategica per il commercio globale di petrolio, gas naturale e dei fertilizzanti necessari per la produzione agricola. Carla Macrellino, GR1.
1: Dopo l'approvazione del decreto fiscale in Senato con il voto di fiducia, il confronto politico si concentra soprattutto sui temi economici. Sentiamo.
13: Un provvedimento che continua il percorso di riduzione delle tasse, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività. Questi punti cardine per il centrodestra unito del decreto fiscale, con Fratelli d'Italia che dice: quando si riducono le tasse l'economia riparte. Da Forza Italia, Elisabetta Gardini.
14: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
13: Critiche e l'opposizione che attaccano. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di ricette economiche inesistenti. Il decreto fiscale dimostra tutta l'incapacità del governo. Per il Partito Democratico, Andrea Casu.
15: I risultati di 4 anni di governo Meloni sono salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi.
13: Aperto il capitolo legge elettorale, con la maggioranza che si dice sempre pronta al dialogo con le opposizioni, che però chiudono la porta. Ci sono altre priorità. Anche il leader di Azione Calenda, dalle colonne di Repubblica, dice: basta parlare di riforma elettorale. Intanto PD, 5 Stelle, AVS firmano una proposta di legge per dire basta importare merci dai territori occupati illegalmente da Israele. Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, l'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. Emergono intanto nuovi elementi nel filone dell'indagine della procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
16: Indagando su Andrea Sempio, i magistrati di Pavia hanno ritrovato un appunto risalente al 2017, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempio ottenne. Era all'interno di un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì dovrà stabilirlo la procura di Brescia, che già sta indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. E mentre la difesa del nuovo indagato prepara le 6 consulenze che formeranno la memoria difensiva con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, si muove anche la procura di Milano. In un fascicolo unico sono state riunite le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di blogger, giornalisti o semplici utenti del web che con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara. Gianluigi Tizzoni è l'avvocato della famiglia Poggi.
17: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria storia delle cose gravi. Sicuramente fa male.
16: Simone Zazzera, GR1.
1: A Taranto l'omicidio del bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali. Dopo il fermo del sesto componente della banda di giovanissimi che lo ha aggredito, a Piazza Fontana, luogo del pestaggio, si è tenuto un presidio. Centinaia di persone in segno di solidarietà, vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Abbiamo raccolto alcune voci.
18: Questa aggressione è dettata dall'odio.
19: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
20: Non è umano quello che è successo.
21: Ha colpito tutti.
1: Il meteo è ancora tempo instabile, con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni, il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
22: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
1: Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia, che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Rischiano sanzioni fino a 23 milioni di euro. Dicevamo dell'approvazione del decreto fiscale, novità sulla rottamazione che viene allargata anche ai tributi locali.
23: Arriva la rottamazione quinques, si allarga la platea dei debiti che si possono sanare e salta la stretta sul telemarketing selvaggio. Il decreto prevede infatti che la definizione agevolata possa riguardare tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, includendo anche quelli di enti locali e regioni. Dentro quindi non solo cartelle fiscali, ma anche tributi come IMU e TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Per pagare ci sarà più tempo, unica soluzione entro gennaio 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Confermata anche la tolleranza di 5 giorni sulle scadenze. Nel provvedimento anche interventi mirati per diversi settori, dagli aiuti al porto di Piombino alle imprese artigiane fino ai sostegni per florovivaisti, agenzie di viaggio e American's Cup. Previsto infine un monitoraggio più stringente sui prezzi dei carburanti. Lorenzo Opice, GR1.
1: È stato ufficialmente aperto lo scorso 4 maggio il cantiere nella sede di Viale Mazzini della RAI, un intervento atteso da oltre 20 anni. Lo spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, chiarendo che è in atto non un ridimensionamento del servizio pubblico, ma un progetto strategico di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI in una digital media company. E anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie, aggiunge Rossi, si inseriscono nel percorso di garantire efficienza e investimenti tecnologici alla RAI, proiettandola verso il futuro senza cancellarne la storia. Il Salone del Libro di Torino quest'anno è la Grecia, il paese ospite, una scelta che sancisce il cammino culturale dei nostri due popoli, ha detto Petros Markaris, che ha presentato il suo ultimo romanzo, un noir cui fanno da sfondo le emergenze sociali, nuovo capitolo della serie del commissario Kostas Karitos. La nostra intervista.
24: Petros Markaris è forse lo scrittore greco più noto in Italia. La Grecia è un paese fondato sulle parole.
25: Yes, it is true.
24: Sì, è vero. Ma sai, qualche volta questo significa che un paese fondato sulle parole diventa un paese di pace.
25: The Countess of Peace.
24: Il suo ultimo libro, La ricchezza che uccide, racconta di questa generazione di nuovi poveri che non riesce a pagare neanche l'affitto di un appartamento.
25: This is a very difficult situation in Greece.
24: Sì, questa è una situazione molto difficile in Grecia. Oggi ci sono coppie che divorziano ma continuano a vivere insieme perché non hanno i soldi per affittare due case.
25: Two houses each for the crime novel.
24: Il giallo è un romanzo di successo. Negli ultimi anni è diventato anche un mezzo per parlare di politica, di temi sociali.
25: Political and social problems.
24: Che cosa augura lei, che è 90 a questa nuova generazione?
25: Save the power.
24: Di conservare il potere e la volontà di combattere contro la guerra, le armi, contro questo mondo sottosopra.
25: Upside down world.
24: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Cinema Festival di Cannes, fine settimana con le presenze hollywoodiane. Oggi tocca a John Travolta, che debutta alla regia, ma resta forte la presenza del cinema francese, che sfoggia tutte le sue stelle sulla Monte de Marche.
2: applausi lunghi e calorosi per i film del concorso ieri sera, questi per Fatherland. E un emozionato Pavlikovsky ha ringraziato. Abbiamo lavorato in condizioni durissime. Arrivare in questo tempio del cinema è come essere a Versailles, ha detto, al termine del suo bellissimo film sul ritorno in patria di Thomas Mann nel 49. Questo invece è l'applauso per Storie parallele di Faraday, con abbraccio in sala tra le due interpreti, Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, ed il regista che ha dedicato il film a Kieslowski, al quale Storie parallele, tutto di intreccio tra finzione e realtà, si ispira, al più grande sceneggiatore della storia del cinema, ha detto Faraday. E oggi arriva John Travolta, che debutta alla regia, ma ci sono ancora stelle francesi. Virginie Efirat torna nel film all'improvviso del giapponese Hamaguchi, e Léa Seydoux affronterà le ombre di pedofilia sull'insospettabile marito in Gentle Monster. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Di ieri molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale, con Eclipse. Ed è già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena, ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Si prepara lo sbarco in Italia allo spettacolo dedicato alla regina della nostra TV. Raffaella, il musical, debutterà nella versione italiana a febbraio a Roma con la regia di Luciano Cannito, dopo il grande successo in Spagna, seconda patria di Raffaella, che anche lì ha portato fin dagli anni 70 una ventata di libertà e spensieratezza. E a Roma, il 12 e il 16 giugno, le audizioni per ballerine, ballerini, per le protagoniste. Un ruolo sdoppiato, saranno due infatti le debuttanti ad alternarsi per portare in scena l'intensità unica di Raffaella Carrà. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
3: Luana, buongiorno a te. Noi ci occuperemo di due temi.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
5: Sono le 8:23 minuti, un cordiale ben trovati da Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento. Andiamo subito a vedere quelli che sono i principali argomenti dei giornali. Oggi sono due i temi principali, più altri ve li citeremo e vi leggeremo alcuni articoli. Due temi principali, uno di politica estera e uno di un fatto di cronaca che riguarda l'Italia. Allora li andiamo a vedere. Partiamo innanzitutto dai titoli di un po' tutti i quotidiani. Il Corriere della Sera, Trump, sì, sorrisi e sfide. Dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli USA compreranno 200 Boeing, la Cina noi partner, ma su Tajani i rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz. E siamo partiti dal Corriere proprio perché è in primo piano i due titoli degli argomenti principali, quindi in questo caso leggiamo anche l'altro titolo. Si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, dramma alle Maldive. Maldive, dove 5 italiani hanno perso la vita durante un'immersione per esplorare una grotta a 50 metri di profondità. Questi dunque i due argomenti principali, ce ne saranno dei altri, ma proseguiamo con i titoli dei giornali. La Stampa: grotta alle Maldive, strage di sub italiani, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. La Repubblica: Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavù, ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. Il Messaggero: la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia di una grotta a 50 metri di profondità. Il Giornale: Trump, Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Avvenire: non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. Il Sole 24 Ore: Piazza Affari sfonda quota 50.000. E poi Il Dubbio: l'Europa di Draghi, anche questo è un tema che troveremo su diversi quotidiani. Libera dai veti interni e senza l'ombrello USA, l'ex governatore della BCE contro l'Unione Europea bloccata dai 27, i paesi consapevoli siano liberi di andare avanti. Ricordiamo, Draghi parlava in occasione della premiazione del premio Carlo Magno. Il Foglio: una gran sveglia di Draghi a Meloni, l'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. Il Giorno: sì a Trump, partner non rivali, ma su Taiwan rischio guerra. Il Domani: un grande onorato dell'amicizia, Trump in ginocchio da Xi Jinping, il tycoon prostrato ai piedi del leader cinese al quale chiede aiuto sull'Iran e poi annuncia grandi affari ma viene umiliato su Taipei, se il dossier sarà gestito male si rischia la guerra, invito alla Casa Bianca. Milano Finanza: l'Unione Europea risponda a Trump, l'ex premier riceve il premio Carlo Magno e sprona l'Unione a essere più asservita con gli USA e più coesa, serve un'operazione come per l'euro, mai stati così in pericolo. Libero: Campolargo, già finita la festa, i sondaggi denudono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. La Verità: ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa, alla sinistra non preme la salute bensì farci pagare i suicidi di Stato, secondo La Verità. Il Fatto Quotidiano: la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirle, si parla del caso Minetti in apertura, l'ex dipendente di Cipriani a BTV, voglio parlare ai magistrati. Il Secolo XIX: spedizione da Genova alle Maldive, 5 morti in un'immersione, la tragedia si è consumata durante l'ispezione in una grotta a 60 metri di profondità. Il Manifesto: il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze ormai sul piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan, stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino, agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio pochi. Italia Oggi: professioni stretta più soft, il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sarà possibile solo in caso di inadempimento per una o più cartelle di importo pari ad almeno 5.000 euro. Il Riformista: una legge per la libertà di stampa. A Roma il dibattito tra informazione, politica e giustizia, fronte comune contro le querele temerarie di Pietro, vedo troppe intimidazioni giudiziarie. Il Tempo, mani cinesi sull'Italia. Porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il Dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Questi dunque i titoli dei principali giornali che vi abbiamo voluto dare per inquadrare la giornata proprio di questa edicola e quali sono i temi all'ordine del giorno dei giornali. Allora andiamoli a vedere in maniera un po' più approfondita. In particolare faremo delle carrellate su quelle che sono le due notizie principali che chiaramente sono notizie un po' meno rispetto al taglio della nostra edicola politico-parlamentari, però chiaramente sono le aperture dei giornali. Allora andiamo prima a vedere la questione della politica estera e del vertice tra USA e Cina. Lo facciamo partendo dalla Stampa. Vi abbiamo detto, sono diversi gli articoli dedicati nelle pagine interne della Stampa, anche chiaramente nella pagina d'apertura. Trump e Xi, gli equilibristi, stiamo leggendo appunto nelle pagine interne della Stampa l'articolo di Alberto Simoni. Tra accordi commerciali e prudenti omissioni, il bilaterale promette disgelo a lungo termine. Resta la distanza su Taiwan, Pechino avverte, si rischia il conflitto e Donald sceglie il silenzio. Xi è un amico, si è offerto di aiutare sull'Iran, a cui non venderà armi, insieme avremo un fantastico futuro. Queste le parole di Donald Trump. Risponde Xi Jinping, dovremmo essere partner e non rivali, possiamo stabilire un nuovo paradigma per le relazioni tra i nostri paesi. Vediamo appunto il reportage, la cronaca di Alberto Simoni nella grande sala del popolo davanti a Piazza Tiananmen. Donald Trump e Xi Jinping sono ancora uno di fronte all'altro con la delegazione quando uno stralcio del documento versione cinese viene fatto filtrare sull'agenzia di Stato Xinhua. Parla di Taiwan. Pechino evidenzia che questo è il tema più importante nella relazione bilaterale con gli Stati Uniti. Se mal gestita la situazione di Taiwan, appunto, i due paesi arriveranno a scontri e conflitti, mettendo a rischio l'intera relazione bilaterale. Serve, insomma, ammonisce Xi, una prudenza extra da parte USA per gestire la questione dell'isola ribelle, per la quale il Congresso USA ha stanziato 14 miliardi di dollari in armamenti e attende la controfirma del presidente. Sono i toni e il tempismo a colpire, non certo il ribadire da parte della leadership cinese quanto Taiwan sia un tema sensibile, spinoso e dalle mille ripercussioni, di cui è un eufemismo assai sgradita l'interferenza degli Stati Uniti. Il comunicato della Casa Bianca, che riassume l'andamento del bilaterale durato 135 minuti, arriva dopo circa un'ora e non fa cenno a Taiwan. Ci pensano i ministri di Trump dalle TV USA a precisare. Scott Bessent è arrivato da Seoul, dove ha negoziato su investimenti e commerci con la controparte cinese, e avverte. Il presidente ne parlerà nei prossimi giorni. Marco Rubio, segretario di Stato, chiude subito la questione puntualizzando che la politica degli Stati Uniti verso Taiwan non si sposta di una virgola e rivela che la questione degli armamenti è stata appena sfiorata. La Casa Bianca cita la lotta al fentanyl e dedica un terzo del comunicato all'Iran, assente sul fronte cinese, dove ci si limita a citare generalmente il Medio Oriente. L'amministrazione USA si prende lo spazio per affermare che entrambe le parti concordano che lo stretto debba restare aperto, che Xi è stato chiaro nel sostenere l'opposizione cinese alla militarizzazione dello stretto e ogni sforzo per imporre un pedaggio. E poi sono molti gli articoli chiaramente su questo tema, su questo bilaterale, quello in retroscena di Lorenzo Lamperti, il dragone guarda gli USA dall'alto, è la fine del complesso americano, i media sottolineano la posizione di forza, una volta chiedevano foto alle star della Silicon Valley. Ancora sempre continuiamo sulla Stampa, la nuova dottrina americana, meno alleanze, ritorno alle sfere di influenza, il G2 e la vittoria della Cina ai punti, così il summit cancella l'Occidente. Questa è l'analisi di Stefano Stefanini. Il vertice fra le due massime potenze mondiali ha prodotto pochi risultati concreti e ha segnato una drastica correzione di rotta degli Stati Uniti nella politica verso la Cina. Pechino è passata da principale rivale negli equilibri mondiali a pari grado con cui dividersi la supremazia sul resto del mondo. La gara fra i due continua, inevitabile, ma senza troppa fretta. Questo sta benissimo a Xi, che guarda all'ascesa irresistibile della Cina in tempi medio-lunghi. Va meno bene a Trump, che ha preoccupazioni molto più immediate: Hormuz, prezzo della benzina, elezioni di medio termine, sulle quali anche volendo Pechino gli può essere poco d'aiuto. Il confronto era impari, Trump che partiva in svantaggio vi è rimasto. Guadagna un paio di grosse partite commerciali, soia e Boeing, ma a un prezzo di due grosse concessioni, silenzio su Taiwan e trasferimenti di tecnologia, che erano l'ossatura delle politiche USA bipartisan di contenimento geopolitico e strategico della Cina. Pareggio sullo scacchiere commerciale energetico, i dazi americani restano fermi, il livello a cui Trump li ha alzati non frenano le esportazioni cinesi sul mercato americano. E poi, appunto, sempre nelle pagine interne, l'isola contesa, Taiwan al centro del confronto tra i leader, la Cina conferma la linea rossa invalicabile, Rubio, ma la nostra politica non cambia. Zuo Bo, Pechino ridisegna gli equilibri, adesso alla pari con gli USA, ma su Taipei intesa impossibile. L'analista, accordi solo per alcuni temi, sulle terre rare lo scontro resta.

la crepa. Insomma, questi sono i diversi articoli che si trovano dalle pagine della Stampa, ma chiaramente un po' su tutti i giornali. Andiamo a vedere il Corriere della Sera: si avverte Trump sul rischio Taiwan, ma collaboriamo, nell'articolo appunto di Viviana Mazza. Accoglienza regale per il presidente USA a Pechino, sorrisi in mega banchetto, ma le divergenze restano comunque sullo sfondo. Sempre dalle pagine del Corriere, ancora Viviana Mazza, che appunto era inviata del Corriere: le armi per l'isola e l'aiuto su Hormuz, i dossier sospesi e gli affari miliardari, intese su aerei, chip e agroalimentari. E poi il Corriere, a firma di Guido Santevecchi, si diverte anche ad andare a vedere il linguaggio del corpo dei due. Allora leggiamo alcuni passaggi di questo articolo divertente: strette di mano, gesti di cortesia, il body language dei due leader, ogni vertice è uno spettacolo, specialmente quando i protagonisti sono l'imprevedibile Donald Trump e i cinesi, cultori delle grandi coreografie di massa. L'incontro con Xi Jinping ha presentato subito un'esibizione di body language, il linguaggio del corpo studiato per proiettare potenza fisica e politica, riflettori puntati sulla stretta di mano tra i due presidenti sul tappeto rosso sotto la gradinata della grande sala del popolo. È noto che The Donald tende ad afferrare la mano di chi incontra tenendola a lungo per poi girarla se vuole indicare vicinanza affettuosa, portandosi al petto in una procedura studiata che dimostra forza e quasi sottomissione dell'avversario. Sì, era ben preparato, ha sorriso, ha mantenuto la sua mano in alto, subendo solo una breve pacca sul dorso alla sinistra, pareggio al primo round. Dunque Trump ha segnato un punto quando i due si sono incamminati sul podio per ascoltare gli inni nazionali, ha messo la mano sulla spalla a Xi quasi fosse il padrone di casa, lo fece anche con la regina Elisabetta, infrangendo il tabù che vieta di toccare un sovrano britannico durante la salita della scalinata che porta al palazzone che domina piazza Tiananmen. Il presidente americano allargava il passo per tenere l'equilibrio e sembrava affaticato. Si è fermato e ha cominciato a parlare e indicare come per illustrare alcuni dettagli dell'edificio. È sembrato un espediente del momento per far riprendere fiato all'ospite più anziano. A giugno Trump, ricordiamo, compirà 80 anni, Xi 73. Nei discorsi di apertura è stata netta la differenza di stile comunicativo. Xi ha letto il suo intervento centrato sui principi, la richiesta di stabilità che è la base della politica mandarina, l'appello a essere partner più che rivali pur nella diversità. La Cina è un misto di ambizione e insicurezza, non vuole presentarsi come una superpotenza, immagine degli Stati Uniti, cerca una gestione prudente delle relazioni. Trump ha parlato a braccio, si è detto entusiasta per il ragazzi che lo hanno accolto sventolando mazzi di fiori, ha elogiato l'ottimo lavoro personale che è convinto di avere con l'ottimo rapporto personale che è convinto di avere con Xi, e dunque ha giocato la carta della lusinga fuori onda nella grande sala del popolo, quando nella ressa dei giornalisti che non volevano eseguire prontamente l'ordine di sgomberare il campo per i colloqui riservati si è sentito una voce probabilmente di un agente degli Stati Uniti. Ancora il Tempio del Cielo, momento di tensione quando la sicurezza cinese ha voluto convincere un americano della Secret Service che nel luogo sacro non si può entrare con una pistola sotto la giacca. La questione è stata risolta dopo una mezz'ora di negoziato. Questo insomma un po' il colore per quanto riguarda appunto questo incontro e i temi anche vi abbiamo detti, sempre sul Corriere, visto da Teheran la propaganda, Donald indebolito ma l'Iran ha paura di essere scaricato, sberleffi al tycoon, rispetto per l'alleato, Putin guarda già al suo vertice con Xi, visto da Mosca.

E poi l'Unione Europea teme di finire in una stretta tra le due superpotenze, il punto di vista da Bruxelles di Francesca Basso. E ancora dal Corriere, Hormuz, altre due navi colpite, il Golfo tratta un patto con Teheran. Questo insomma i temi che vi abbiamo detto degli incontri su larghe linee, logicamente sull'incontro tra USA e Cina, ma vi abbiamo detto appunto c'è un altro tema che vogliamo trattare, anche se non sono questioni politico-parlamentari, ma è una questione purtroppo di cronaca, quello che è avvenuto alle Maldive, quindi insomma faremo un po' un excursus, lo prendiamo dalle pagine di Repubblica di quanto è accaduto, lo ricordiamo. Maldive, strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavù, ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. Dramma nell'atollo vicino all'isola Alimatà, il gruppo salpato al mattino nonostante l'allerta meteo, la discesa a 60 metri di profondità e a metà giornata nessuno era ancora riemerso. Operazione pericolosa. E poi nella grande foto Monica Montefalcone, 51 anni, insegnava ecologia all'Università di Genova, la prof di ecologia sopravvissuta allo tsunami e scomparsa con la figlia. Volto noto TV e docente all'Università di Genova, diceva: ho dedicato la vita a scoprire le meraviglie che vivono sotto il mare. E poi appunto le altre vittime, Giorgia Sommacal di 23 anni, Gianluca Benedetti, negli articolini appunto i boxini che fa Repubblica, Gianluca alle spalle voltate alla finanza per diventare capobarca dell'arcipelago. E poi Muriel Oddenino, a caccia della vita negli abissi, lo studio dei fondali era la sua passione, e Federico Gualtieri, paladino della biodiversità, doveva andare a fare ricerca in Giappone. E sempre dalle pagine di Repubblica continuiamo con gli articoli, in questo caso Alessandra Ziniti: senza più orientamento, incastrati o avvelenati, i tre scenari della tragedia, al vaglio degli investigatori le cause della morte dei cinque ricercatori, le piste, l'errata miscela delle bombole e il panico per la scarsa visibilità. L'unica certezza è quella allerta meteo gialla che le autorità maldiviane avevano diramato la sera prima, con raffiche di vento che avrebbero potuto raggiungere anche 50 km orari, e dunque mare molto mosso, condizioni non proprio adatte ad un'immersione tranquilla, soprattutto a quelle profondità, tanto che ieri pomeriggio la Guardia Costiera Maldiviana ha definito assai rischiosa l'operazione di recupero dei corpi degli altri quattro italiani, probabilmente rimasti nel fondo di quel lungo tunnel di coralli a 50 metri di profondità. Ma cosa può aver ucciso tutti e cinque insieme i sub, da regola dotati di un brevetto speciale per quella profondità, scesi in un'immersione sotto la guida di un istruttore esperto come il capobarca della Duck of York? Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia maldiviana sono diverse, si va dalla più semplice, la perdita di orientamento all'interno della grotta, complice anche la scarsa visibilità per la sabbia dei fondali smossa dal moto ondoso, alla più complessa, tossicità dell'ossigeno contenuto nelle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei cinque possa essere rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico e siano andati in narcosi nel tentativo di aiutarlo a divincolarsi. Il ritrovamento di tutti i corpi, la loro posizione all'interno della grotta, darà sicuramente elementi decisivi per capire cosa è successo.
E l'intervista di Elena Dusi al biologo Roberto Danovaro, biologo marino di Genova: per quei tunnel serve un brevetto speciale, ma il team era di esperti. E questo, insomma, è quello che è accaduto alle Maldive, ai nostri 5 connazionali, che ricordiamo erano tutti esperti del settore. C'era anche comunque una esperta alla guida della spedizione, ed ora chiaramente si cercherà di capire cosa, tra le diverse ipotesi che si sono fatte, cosa realmente è accaduto. A questo punto noi cambiamo argomento e andiamo a vedere, l'abbiamo accennato prima in apertura, le parole di Mario Draghi, che in occasione del premio Carlo Magno è tornato a parlare. E allora è chiaramente su diversi giornali. Scegliamo di aprire a questo argomento con un articolo sulla Sole 24 Ore. Draghi all'Europa: per la prima volta siamo soli insieme. Il discorso, l'articolo è di Beda Romano. Il discorso: l'ex premier riceve il premio Carlo Magno e torna a spronare l'Unione Europea, aggiornate le stime sulla spesa strategica, 1.200 miliardi all'anno. E allora andiamo a vedere nel particolare questo articolo di Beda Romano. Abbiamo ancora tempo prima di dare la linea al notiziario parlamentare delle ore 9. L'ex presidente del Consiglio italiano ed ex banchiere centrale Mario Draghi ha ricevuto ieri da Quisgrana in Germania il noto premio Carlo Magno. In un discorso l'economista ha ripreso alcuni temi già trattati, dal federalismo pragmatico al debito buono. Soprattutto ha rivisto il suo atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, ha affermato che la nuova aggressiva postura americana deve essere agli occhi dell'Europa un momento di rivelazione. Proprio il nuovo atteggiamento di Washington, oggi incarnato dalla violenza verbale non solo del presidente Donald Trump, è stato il punto di partenza del ragionamento dell'ex premier italiano, ha spiegato l'ex presidente della Banca Centrale Europea. Il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più, è diventato più duro, più frammentato, più mercantilista. Al di là dell'Atlantico non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine postbellico restino impegnati a preservarlo. In questo senso l'economista italiano ha avvertito della possibilità che Washington ignori le regole delle quali gli Stati Uniti un tempo si facevano palatini, insomma le ipotesi su cui si è basato per anni lo sviluppo europeo, vale a dire il libero commercio, la garanzia di sicurezza fornita dagli Stati Uniti e la stabilità dell'ordine internazionale, non reggono più e il continente si trova ora di fronte a un mondo più duro, in cui per la prima volta, ha detto Mario Draghi, saremmo soli insieme. In passato Draghi aveva avuto nei confronti degli Stati Uniti un atteggiamento accomodante, vuoi per realismo politico, vuoi per frequentazioni culturali. Oggi il clima è cambiato radicalmente, tanto più che gli Stati Uniti potrebbero essere diventati una minaccia anche per la stessa Europa. Secondo l'ex presidente della Banca Centrale Europea, la fragilità europea deriva da una contraddizione fondamentale. L'Unione si è aperta al mondo senza avere completato la costruzione del proprio mercato interno. L'economista, che parla di economia asimmetrica, ha quindi messo in guardia dalle pericolose conseguenze di questo squilibrio: eccessiva dipendenza dalla domanda estera, vulnerabilità energetica e strategica, ritardo tecnologico. In questo contesto, ha spiegato l'ex presidente del Consiglio, la lezione è che la durezza esterna richieda profondità interna, sia sul fronte meramente economico che sul versante più politico. Questi insomma i temi che Mario Draghi affronta per quanto riguarda appunto la situazione europea ed il rapporto con il resto del mondo, in particolare con gli Stati Uniti. Vi abbiamo letto l'articolo del Sole 24 Ore, ma andiamo anche a vedere come tratta il tema la Repubblica, dalle pagine
interne di Repubblica, scossa di Draghi e l'Europa, per la prima volta siamo soli, più asserviti con l'America, scrive Tonia Mastrobuoni. L'ex presidente della BCE è stato insignito del premio Carlo Magno, una delle maggiori onorificenze del vecchio continente. Nell'articolo sempre su Repubblica di Andrea Bonanni, il titolo è Difesa, priorità numero uno, la lezione di Super Mario. Soli insieme, lo si dice dei naufraghi ma anche dei pionieri. Mario Draghi racchiude in un ossimoro la tragedia e l'occasione dell'Europa. In un mondo di alleanze mutevoli, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. Per la prima volta nella memoria vivente siamo davvero soli insieme, ha detto l'ex premier davanti al cancelliere tedesco Merz e alle massime autorità. Draghi, che da presidente della BCE salvò l'euro con una frasetta di quattro sillabe, ricorderete whatever it takes, è uno che pesa le parole in un momento in cui la storia dell'umanità sta subendo cambiamenti tecnologici e politici radicali. Il suo simbolo serve a ricordarci alcune cose che apparentemente sfuggono alla nostra attenzione: che gli Stati Uniti non sono più né un riferimento né una sicurezza, che la Russia continua a essere una minaccia, che la Cina non rappresenta un'alternativa. Già lo sapevamo, la solitudine dell'Europa sulla scena mondiale non è una scoperta, come non lo è la sua relativa debolezza. Sempre dalle pagine della Repubblica, Stefano Folli scrive: ma Draghi parla anche all'Italia, e quindi riporta lo scenario italiano, le parole dell'ex presidente del Consiglio. Scrive appunto Stefano Folli: esiste una chiave domestica per interpretare l'intervento dell'ex presidente del Consiglio. Destinatari sono i politici di entrambi gli schieramenti, chiamati in modo implicito ma abbastanza chiaro a misurarsi con una visione di politica estera su cui potrebbe e magari dovrebbe realizzarsi una forma di convergenza tra maggioranza e opposizione. Il senso del suo discorso potrebbe tornare in mente a qualcuno dei parlamentari che alla fine del 2028 dovranno riunirsi per dare un successore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quella di Draghi non è una candidatura, forse nemmeno adombrata al Quirinale. Del resto il ricordo del 2022 consiglia la prudenza. Tuttavia è una carta ulteriore messa sul tavolo in attesa che si definiscano i rapporti di forza tra destra e sinistra nelle Camere, che saranno elette attraverso una legge elettorale ancora da mettere a punto. Ecco perché il richiamo all'Europa è anche un messaggio all'Italia, bisognosa di darsi una politica internazionale adeguata ai tempi. La destra di governo, bene o male, le sue scelte sul piano internazionale le ha fatte. Giorgia Meloni ha tenuto a bada il Salvini russofilo e si è sforzata, senza riuscirsi, di riportare l'eccentrico Trump dentro la cornice di un atlantismo tradizionale. Semmai la destra, con l'eccezione di Forza Italia, ha faticato a nascondere il suo euroscetticismo, ed è la ragione per cui oggi le posizioni di Draghi, ispirate ad un classico europeismo, non piacciono ai leghisti e non entusiasmano Fratelli d'Italia. Viceversa, il campo largo non ha ancora maturato una proposta in grado di unire. I 5 Stelle e l'estrema sinistra di AVS sono contrari al riarmo in funzione anti-Putin, ma devono spiegare come potrà l'Europa ovviare alla propria solitudine se non avrà i mezzi per difendersi. A sua volta, il PD di Elis Line sa di dover far convivere diverse anime al suo interno, e non basterà appellarsi a Obama, personaggio che rappresenta il passato e non il domani di un'America in cerca di una via per andare oltre Trump. Al momento la politica internazionale è un palcoscenico dove si proietta la rivalità Slain-Conte nel segno dell'alternativa fra primarie sì e primarie no. Eppure la questione sono altre e più serie. Non solo Draghi, ma la stessa realtà impone una riflessione sui passi da compiere. Questo dunque per quanto riguarda Repubblica su Mario Draghi.
Ci sono diversi articoli anche su questo argomento. Stiamo prendendo appunto il Foglio, che anche questo in primo piano, nella prima pagina, comunque tratta questo tema. Vi leggiamo l'articolo centrale appunto di Cerasa, anzi vi leggiamo il titolo e l'occhiello, perché poi lasciamo la linea al quotidiano, al notiziario parlamentare, quindi lo leggeremo dopo. Comunque il titolo è: una gran sveglia di Draghi a Meloni, l'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. Ma questo articolo ve lo leggeremo al termine dell'appuntamento con il notiziario parlamentare. Ho già cura di Massimo Giacomini, e allora io interrompo qui la prima parte dell'edicola, il notiziario parlamentare, e poi torneremo con la seconda parte. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, buongiorno da Massimo Giacomini. L'attività parlamentare vede oggi in calendario alla Camera interpellanze urgenti, fra poco alle 9.30. Ieri il Senato, con 99 voti favorevoli e 56 contrari, ha rinnovato la fiducia al governo sul decreto fiscale che passa adesso alla Camera. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 29 maggio. Sentiamo il servizio di Chiara Paolini.
3: Sono visioni del mondo del lavoro e dell'economia totalmente contrapposte, quelle che si fronteggiano in aula tra maggioranza e minoranza nelle dichiarazioni sul voto di fiducia a provvedimento emanato per introdurre modifiche urgenti e straordinarie al sistema fiscale e tributario, secondo il governo. Inique, di nessun aiuto per dipendenti e pensionati, dichiara Magni per AVS. Ben diversa sarebbe stata la tassazione degli extra profitti, sostengono anche dai banchi del Movimento 5 Stelle, per il quale interviene polemico Turco.
4: Nonostante gli oltre 500 emendamenti, questi emendamenti sono andati a finire nel cestino, dimostrazione dell'attenzione che questo governo sta ponendo alle emergenze economiche e fiscali.
3: Critiche respinte da Fratelli d'Italia. Melchiorre ricorda il gravame di misure decise da governi precedenti come il super bonus e poi sottolinea i punti di forza del decreto.
5: Blocco della compensazione dei pagamenti per la pubblica amministrazione ai professionisti che abbiano debiti iscritti al ruolo di 5.000 euro, a favore delle agenzie di viaggio, a favore del porto di Piombino, ulteriori 50 milioni di euro per favorire accesso al credito per le imprese artigiane, l'estensione della rottamazione quinques a carico degli enti territoriali.
3: Il no al provvedimento è ribadito dall'altra parte dell'emiciclo, con Tajani, PD.
6: Noi non possiamo che concludere che questo governo non è più in grado nemmeno di intervenire a tutela dei consumatori e delle imprese, sperando di poter vedere tempi migliori e serietà migliori nei prossimi mesi.
3: Dai 19 articoli del testo escono per ora le norme per vietare il telemarketing selvaggio e la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra UE, ma rimane un provvedimento importante. Trevisi, Forza Italia.
7: Una visione di un fisco equo, alleato di chi produce e protettivo verso le famiglie.
2: Abbiamo sentito ieri il decreto fiscale al Senato, l'Aula della Camera invece ha dato il via libera con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti al disegno di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Ce ne parla Francesca Cecchini.
8: Il disegno di legge delega al governo il riordino della polizia locale, riscrivendo la legge quadro del 1986. Tra i punti principali, il rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia dello Stato, oltre alla disciplina su armamento, addestramento e porto delle armi. Un provvedimento che coniuga sicurezza e rispetto dei diritti di chi la garantisce, le parole di Russo, Forza Italia.
9: Dopo tre decenni di attesi, di chiacchiere, anche qualche rinfaccio, oggi passiamo dalle parole ai fatti, restituendo dignità a chi ogni giorno onora la divisa che indossa.
8: Dall'opposizione Caramiello annuncia il voto contrario dei 5 Stelle.
10: Questo governo preferisce una polizia locale depotenziata, priva di tutele adeguate e relegata a un ruolo marginale, ignorando che senza una riforma strutturale il sistema sicurezza Italia non regge.
8: Appassionata la replica della relatrice Montaruli, Fratelli d'Italia.
11: È un'occasione storica perché i risultati che ho elencato mai erano stati neanche lontanamente raggiunti. Ora, con questo provvedimento, apriamo una nuova storia per la polizia locale in tutte le parti d'Italia.
8: Una gigantesca occasione persa, la visione opposta del PD, che si astiene, come pure Azione, d'Alessio.
12: Non è una materia che può essere delegata al potere esecutivo, ce lo dobbiamo dire. Il ruolo del Parlamento oggi è veramente svilito.
2: Nel primo pomeriggio di ieri al Senato si è svolto anche il question time con i ministri degli esteri, dell'agricoltura e per le riforme istituzionali. Tajani ha affermato tra l'altro che il governo porterà a livello europeo il tema della protezione dei dissidenti iraniani. Lollobrigida ha detto che l'Italia sta recuperando il ritardo decennale sulla gestione dei fondi agricoli europei, mentre Casellati ha ribadito che la riforma di Roma Capitale rimane una priorità della legislatura. E andiamo adesso alla visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, che si avvia alla conclusione. Pechino è pronta ad investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, ha affermato il presidente americano. Prove d'intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Il corrispondente Nello Porto.
0: Il capo della Casa Bianca è stato ricevuto da Xi Jinping nella Zhongnanhai, riservatissima residenza ufficiale del presidente cinese. Una cerimonia del tè, poi una colazione di lavoro a porte chiuse per definire i temi discussi ieri. Secondo Trump sono stati siglati accordi commerciali fantastici per l'acquisto da parte della Cina di petrolio, derrate alimentari e 200 aerei Boeing. La stampa cinese dà risalto alle parole di Xi su una nuova visione che guidi d'ora in poi le relazioni tra le due superpotenze. Restano da chiarire le rivalità geopolitiche, a cominciare dalla linea rossa di Taiwan, che secondo Xi potrebbe portare a un conflitto se gestita male. E poi l'Iran. Trump parla di un'intesa sul no all'atomica per Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In una nota il Ministero degli Esteri di Pechino precisa che lo stretto va sì riaperto il prima possibile, ma con un cessate il fuoco completo e duraturo.
2: L'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana in Germania il premio Carlo Magno, conferito alle personalità impegnate nella integrazione europea. Nel suo intervento Draghi ha avvertito l'Europa: per la prima volta siamo davvero soli, gli Stati Uniti non garantiscono più la nostra sicurezza. L'inviato è Gerardo Vitali Rosati.
13: I'm professor Dr. Mario Draghi.
14: Si chiama federalismo pragmatico il cambio di passo che Mario Draghi ha chiesto all'Europa nella sua Lectio Magistralis alla consegna del premio Carlo Magno. Per la prima volta siamo soli, ma insieme, scandisce l'ex premier in una riflessione che guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice Draghi, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche, ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa. La Germania, spesso critica nei suoi confronti quando guidava la Banca Centrale Europea, lo ringrazia con una standing ovation e sottolinea nelle motivazioni del premio i suoi meriti nel salvataggio dell'euro e nella stabilizzazione del suo paese natale.
2: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Stefano Velli, l'augurio di una buona giornata da Massimo Giacomini, e non cambiate canale perché inizia la seconda parte della rassegna stampa con Danilo Cretara.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Sono le 9:08 minuti, ancora un cordiale ben trovati per l'edicola di GR Parlamento, la seconda parte dell'edicola. Avevamo detto, eravamo passati al tema di Mario Draghi, che appunto è intervenuto in occasione del premio Carlo Magno, ha parlato un po' di tutto, ha parlato di Europa, di Italia, di rapporti con gli Stati Uniti, e avevamo accennato tra i diversi articoli quello del Foglio a cura del direttore Cerasa. Vi leggiamo alcuni passaggi di questo articolo. Il poderoso discorso tenuto ieri ad Aquisgrana da Mario Draghi è un formidabile manifesto culturale che costringe i leader europei a scegliere con chiarezza da che parte stare in una stagione politica in cui l'antitrumpismo non ha bisogno di megafoni, di scelte simboliche, di bandierine da sventolare, ma di un'unica parola: i fatti. Il vero premio per il miglior europeista dell'anno, questo è il filo conduttore del discorso di Mario Draghi, andrebbe consegnato anche a Donald Trump, che ha costretto l'Europa negli ultimi mesi a compiere scelte che rimandava da anni, e negli ultimi 16 mesi ha fatto più passi in avanti di quanti ne avesse fatti negli ultimi 16 anni. Il secondo messaggio è più diretto. Draghi sostiene che il futuro dell'Europa sia legato alla sua capacità di essere competitiva, e il suo essere competitiva passa anche dal coraggio con cui le classi dirigenti capiranno a destra e sinistra che un europeista vero, per puntare al futuro, deve imparare a considerare come unica stella polare dell'Europa la parola crescita. Fare della crescita, andiamo avanti nell'articolo appunto di Cerasa, fare della crescita la stella polare dell'Europa non significa disinteressarsi dei temi ambientali, ma significa ristabilire le giuste priorità. Per crescere l'Europa ha bisogno di essere più produttiva, per essere più produttiva ha bisogno di investire sull'innovazione, per investire sull'innovazione occorre capire che non c'è futuro se non si fa del nostro continente un motore di attrattività sul fronte dell'intelligenza artificiale. Draghi non rinnega la transizione ambientale, ma la sottrae, per così dire, alla religione dell'austerità climatica. L'Europa, e il ragionamento, non può diventare sostenibile impoverendosi, perché se la transizione diventa deindustrializzazione, se il verde significa dipendere dalla Cina, se la decarbonizzazione produce bollette insostenibili e fuga delle imprese, allora non è politica climatica, è solo autolesionismo strategico. Questo dunque il pensiero di Draghi dalle pagine del Foglio e alla firma di Cerasa. Ci sono poi altri temi che volevamo sottolinearvi di questa edicola, e lo facciamo in questo caso andando a prendere il giornale sulle spese militari. Andiamo a vedere l'articolo di Adalberto Signore. Tensione nel governo sulle spese di difesa, Crosetto a Giorgetti, aspetto una risposta. Vertice Meloni, Tajani, Salvini, ok a nuove missioni, Trump basta militari in Polonia. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo di Adalberto Signore. Nelle stesse ore in cui Trump mette in parte in pratica la sua minaccia di un disimpegno militare in Europa, il governo italiano cerca di trovare la quadra sull'aumento delle spese di difesa e dunque sull'accesso ai circa 15 miliardi messi a disposizione dal Fondo Europeo SAFE per potenziare le capacità difensive dell'UE. Una decisione, spiega il ministro della difesa Crosetto, da prendere entro fine maggio, visto che per quella data bisogna firmare i relativi relativi contratti. Il tema però è delicato e le perplessità della Lega sono note. Non è un caso che Crosetto ci tenga a far sapere di aver sollecitato sul punto il ministro dell'economia Giorgetti. Gli ho scritto una lettera, ne ho rimandato un'altra ieri per sapere qual è la decisione del MEF in merito. Ora, dice a favore di telecamere, attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, conclude Sibillino. E della questione ovviamente si parla anche ampiamente a Palazzo Chigi, dove il Consiglio dei Ministri, inizialmente in programma alle 15.30, slitta prima alle 16 e poi alle 16.45. Prima della riunione, infatti, Giorgia Meloni fa il punto con i vice premier Tajani e Salvini sulla questione SAFE, che sulla proroga delle missioni internazionali, oltre probabilmente a un giro d'orizzonte sulle nomine ai vertici di Consob e Antitrust. E poi il Consiglio dei Ministri, che fila via liscio in poco più di 10 minuti, con una probabile coda ristretta che coinvolge il vice premier e vice ministro della difesa Salvini. Infatti lascia Palazzo Chigi mezz'ora dopo la fine del Consiglio dei Ministri, Tajani ancora più avanti, e dopo circa un'ora se ne va anche Crosetto, che, riferiscono i presenti, in Consiglio dei Ministri è stato visto parlare amabilmente con Giorgetti, nonostante i dubbi manifestati dal titolare dell'economia sull'utilizzo del SAFE, che aveva spiegato Giorgetti mercoledì durante il question time alla Camera, resta un sistema di finanziamento non certo a costo zero, visto che si tratta di un prestito che, se ha il vantaggio di consentire una dilazione in avanti del tempo e tassi vantaggiosi, implica comunque l'obbligo della restituzione e la necessità di sottostare a regole che limitano la discrezionalità degli stati aderenti. Le spese per la difesa, e la replica a distanza di Crosetto, non sono una priorità alternativa a quelle del caro energia. D'altra parte, è di ieri la notizia dell'annullamento all'ultimo momento dispiegamento in Polonia della brigata Black Jack, oltre 4.000 soldati americani che avrebbero dovuto prendere posizione sul fianco orientale della NATO. Una decisione che segue il ritiro di qualche giorno fa di circa 5.000 militari statunitensi dalla Germania. Trump, insomma, sta mettendo in pratica le minacce delle settimane scorse, deluso dal mancato supporto degli europei, Italia compresa, alla campagna militare in Iran, anche se è probabile che il Pentagono possa davvero ridurre ai minimi termini la sua presenza in Europa, visto che tra Germania, Italia, Belgio, Olanda e Turchia sono presenti circa 100-150 testate nucleari tattiche americane. Sempre ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e la deliberazione di nuove per il 2026. Tra queste non c'è Hormuz. Ora toccherà al MEF trovare i fondi e al Parlamento dare il via libera. Questo dunque per quanto riguarda le spese militari. Meloni in difesa, l'articolo anche sul Foglio, Crosetto è duro con Giorgetti sulle spese SAFE, devi decidere. Dunque su diversi giornali troviamo appunto questo tema. Sulle spese militari andiamo a cercare anche dalle pagine di Repubblica. Spese militari, Crosetto insiste, ritiro definitivo da Baghdad, il ministro della difesa a usare subito i fondi UE, la freddezza di Giorgetti vi libera in Consiglio dei Ministri al decreto missioni. La premier convoca i due vice prima di sciogliere questo nodo tratto con Ursula sull'energia. Veto di Salvini sul SAFE, soldi sul taglio alla benzina o si ferma il paese, sul tavolo anche balneari e regionali in Lombardia. E sempre da Repubblica vogliamo segnalarvi anche, se lo troviamo, eccolo nelle pagine interne, visto che il tema è anche quello della difesa, la visita del Papa alla Sapienza, Leone agli studenti della Sapienza: non si definisca difesa il riarmo. Il Papa parla per la prima volta all'Ateneo Romano, l'elogio della cultura della pace e della Costituzione, folla di giovani dall'alba. Parla anche Parisi, nell'articolo di Jacopo Scaramuzzi: un equivoco dietro il no a Ratzinger, con Prevost è diverso. E il tema è affrontato anche da altri giornali, ma insomma vi abbiamo detto un po' qual è il punto di vista delle forze di governo. Le parole del Papa che vi abbiamo accennate chiaramente le troverete anche dalle pagine di Avvenire, dove invece è proprio l'apertura del giornale che vi abbiamo accennato prima. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace, l'articolo di Giacomo Gambassi, alle sue spalle ha 8 piante di ulivo che spiccano fra busti di Dante Alighieri e Leonardo da Vinci, e davanti all'affresco di Mario Sironi, l'Italia fra le arti e le scienze, mai più guerra, il grido di Leone XIV che, come i suoi predecessori, rilancia dall'aula magna dell'Università La Sapienza, visita ieri, in mezzo all'abbraccio di tutta la comunità della maggiore università del continente, che annovera 125.000 studenti e oltre 3.500 docenti. A pochi giorni dall'80° anniversario della nascita della Repubblica, cita la Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra, per evidenziare il pensiero consonante. Poi il Papa critica l'Europa, dove nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme. Da qui il monito: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Queste le parole appunto di Leone XIV alla Sapienza. Allora, abbiamo pochi minuti, quindi andiamo un po' a vedere quelli che sono gli argomenti che abbiamo lasciato un po' in disparte per quanto riguarda i giornali di oggi. In particolare, torniamo sul Sole 24 Ore per andare nelle pagine interne. Si parla del decreto fiscale, i mutari e multe nel labirinto delle doppie sanatorie locali, DL fiscale, le entrate affidate all'agente nazionale potranno essere oggetto della rottamazione 5, per le altre c'è la definizione comunale, ma sono diverse regole, sconti e opzioni per gli enti. Dopo l'ok del Senato, il DL fiscale passa alla Camera, attesa in aula martedì, la legge di conversione del decreto fiscale, che dopo il via libera del Senato potrà solo essere ratificato alla Camera, perché come al solito mancano i tempi per una seconda lettura reale, traccia in modo che appare definitivo un confine fra la rottamazione delle entrate locali affidate all'agente nazionale della riscossione e le altre. Il risultato è un dedalo di variabili che differenzia il trattamento fra comune e comune, ma anche fra diverse entrate dello stesso ente e addirittura all'interno della stessa entrata a seconda degli anni, con modalità complicate da comprendere per i non addetti ai lavori e con la probabile conseguenza di frenare molte scelte comunali. In sintesi, le entrate che gli enti locali hanno affidato all'Agenzia delle Entrate e Riscossione potranno salire sul treno della rottamazione 5 a patto che il Comune riesca a deciderlo nei tempi stretti fissati dall'emendamento approvato a Palazzo Madama. I crediti che i comuni riscuotono invece in proprio tramite i concessionari privati potranno essere oggetto delle sanatorie autonome che le amministrazioni possono disciplinare in proprio. Questo insomma lo potrete approfondire dalle pagine del Sole 24 Ore. Altro articolo di Marco Mobili e Giovanni Parente: concordato preventivo nel mirino, 1,4 milioni di partite IVA inaffidabili, lotta all'evasione, soglie di incremento anche per i più a rischio per incentivare l'adesione. Questo dalle pagine del Sole 24 Ore. Un altro tema che vogliamo accennarvi, lo riprendiamo dalle pagine di Repubblica, nelle pagine interne: Forza Italia avverte, fine vita senza intesa, libertà di coscienza, martedì nuovo vertice di maggioranza per una mediazione possibile, il rinvio della discussione in Senato prevista per il 3 giugno. L'articolo di Serena Riformato: Forza Italia non vuole fare del disegno di legge sul fine vita un altro ius scholae, una bandiera sventolata nelle dichiarazioni pubbliche senza portare a casa nemmeno l'ombra di un risultato. Per questo gli alleati recalcitranti, i fratelli più dei leghisti, gli azzurri ora mandano un messaggio chiaro: quando si arriverà al voto i nostri parlamentari avranno libertà di coscienza. Lo dice senza giri di parole il capogruppo di Fratelli di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa. Nel partito la chiamano la dottrina Silvio: sui temi etici nessuna imposizione dall'alto. I punti in un sommario: la Corte Costituzionale in 4 sentenze tra il 2018 e il 2025 ha sollecitato il Parlamento a legiferare sul fine vita. Nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera il disegno di legge promosso da Alfredo Bazzoli del Partito Democratico. La maggioranza, con Fratelli d'Italia in testa, ha lavorato a un testo con i relatori Zanettin e Zullo che esclude il Servizio Sanitario Nazionale. Due giorni fa Forza Italia ha appoggiato la calendarizzazione in Senato il 3 giugno, richiesta dalle opposizioni, se non arriverà prima una mediazione. E poi, sempre nelle pagine interne di Repubblica, Calenda: scommetto sul pareggio, basta parlare di riforma elettorale, parla l'ex ministro e leader di Azione, rivendica l'esistenza di un enorme spazio al centro, il partito andrà da solo, mai parlato con Marina Berlusconi, ma con Forza Italia ho un'interlocuzione. Questo per quanto riguarda il fine vita. E poi vediamo alcuni temi che abbiamo lasciato fuori dalla nostra edicola, ma che vi vogliamo accennare dalle pagine interne del Corriere della Sera. Possiamo trovare, e ripreso chiaramente in prima pagina, c'è una lunga intervista a Emma Bonino, ve la vogliamo segnalare. Bonino: ricordi e battaglie, io e Pannella, la pasta al burro cominciò così. L'intervista di Alessandra Arachi: le battaglie sull'aborto e cannabis ci fecero diventare amici, poi la lite, a 10 anni dalla morte di Pannella, ricordi di una vita, la fine senza parlarsi mi fece male. La sua figura manca al paese, ma è difficile dire cosa farebbe o direbbe oggi. Certo, le sfide non mancherebbero, dalla giustizia all'eutanasia alle carceri. Lo troverete, una lunga intervista appunto di Alessandra Arachi, dalle pagine del Corriere della Sera. Sempre sul Corriere della Sera vi segnaliamo coalizioni testa a testa, lo spettro del pareggio evitato dallo Stabilicum, la simulazione di Utrend con lo 0,1% il più vincerebbe il campo largo. Altro articolo nelle pagine interne: la norma di La Russa, le arance di Conte, quando la politica si fa col carrello della spesa. Questo riprende un po' l'ultimo botta e risposta che c'è stato tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il question time del Presidente del Consiglio e Boccia del Partito Democratico sugli acquisti al mercato, i leader tra la folla e il carovita. Lo troverete nelle pagine interne appunto del Corriere della Sera. Per quanto riguarda il Dubbio, vi vogliamo segnalare, lo troverete nelle pagine interne, l'articolo che riguarda delle proposte di legge sull'avvocatura. Avvocato in Costituzione, la Camera riparte, Grego esame subito le regole. In prima commissione di Montecitorio incardinate tre proposte di legge sull'avvocato in Costituzione, modifica costituzionale per il quale il mondo forense si batte da anni e prevede riconoscere all'articolo 11 della Carta la libertà, autonomia e indipendenza del difensore e l'imprescindibilità dell'avvocato nel processo. Ieri in esame congiunto i testi di Ciro Maschio, Fratelli d'Italia e Davis Dori AVS, più articolata e ambiziosa la modifica presentata dal deputato di Forza Italia Pittalis, che innanzitutto modifica la stessa rubrica del titolo quarto, parte seconda della Carta. Dalla magistratura si passerà ai soggetti della giurisdizione. Pittalis prevede non una modifica dell'articolo 111 ma l'aggiunta di un 110 bis e un 110 ter sotto l'intestazione l'avvocatura, alla quale in un comma si attribuisce la potestà di concorrere con propri rappresentanti all'amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni. Lo troverete nelle pagine del Dubbio. Ultimo articolo che vi vogliamo segnalare dalle pagine di Repubblica, all'articolo di Matteo Pucciarelli, albanese, stop da un giudice alle sanzioni della Casa Bianca. Parliamo di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ad annunciarlo sui social è direttamente lei, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Tribunale del District of Columbia a Washington, sospende provvisoriamente le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump, restrizioni legate all'attivismo in difesa dei diritti del popolo palestinese e di albanese, la quale era stata iscritta in un registro in cui compaiono soggetti accusati di riciclaggio, traffico d'armi, narcotraffico, terrorismo internazionale o sostegno ai regimi sanzionati. All'atto pratico queste misure internazionali non le permettevano di fare alcun tipo di operazione con il denaro, niente conti correnti, niente crediti di stipendio, niente acquisti online e così via. Insomma, una situazione invivibile. Il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico e che lo scopo della designazione di Albanese è stato quello di punire e di conseguenza reprimere le idee sgradite. La decisione mi dà un po' di respiro, ha scritto appunto Francesca Albanese, ma la battaglia non è finita. I giudici della Corte Penale Internazionale e le ONG palestinesi rimangono sanzionati senza alcuna possibilità di ricorrere alla giustizia. Gli interessi in gioco sono altissimi. Sul piano politico, in questi mesi il governo italiano non ha mai protestato con gli USA per questa decisione nei confronti di una concittadina colpita, come detto, per una sorta di reato d'opinione, in primis la denuncia di un genocidio in corso a Gaza. L'unico sostegno istituzionale concreto alla giurista era arrivato dai governi di Spagna e Slovenia, che avevano chiesto un intervento all'Unione Europea contro le sanzioni. In realtà, aggiungiamo noi, non è soltanto un reato di cioè una questione di opinione, ma ricordiamo che Francesca Albanese ha un incarico ben preciso, è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e quindi il suo compito appunto su mandato delle Nazioni Unite è quello di fare relazioni su i fatti a cui viene a conoscenza, e questo incarico tra l'altro gli è stato ultimamente confermato dalle Nazioni Unite. Dunque, questi sono i temi che troverete oggi sui diversi quotidiani. Ci auguriamo di avervi incuriosito e di aver estrapolato quelle che sono un po' tutte le principali notizie oggi sui giornali. Noi tra poco daremo la linea all'aula di Montecitorio, dove sta iniziando proprio tra poco le interpellanze urgenti. Chiudiamo l'edicola, ringrazio Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 9.32, come potete ascoltare in sottofondo sta iniziando la seduta della Camera, si sta leggendo il processo verbale, all'ordine del giorno le interpellanze urgenti e visto che a leggere il processo verbale è il segretario d'aula Roberto Giachetti, siamo anche contenti di vederlo in ottima salute perché ricordiamo Roberto Giachetti sta portando avanti uno sciopero della fame in virtù del fatto che da più di 20 mesi la Commissione di Vigilanza RAI non riesce a riunirsi e fare il proprio lavoro. Giachetti, ricordiamo, ex radicale, abituato a questo tipo di manifestazione e di protesta, però lo vediamo in ottima salute. Allora, diamo la linea all'aula di Montecitorio.
2: Grazie onorevole Giachetti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Allora, comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione decorre dalla seduta odierna sono complessivamente 83, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Presidente del Senato, con lettera in data 14 maggio 2026, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis 1 del regolamento in sede referente alla sesta Commissione. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il suddetto disegno di legge ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 19 maggio 2026, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo sono conseguentemente adeguati. In particolare, il termine per la presentazione di questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge è fissato alle ore 10 di lunedì 18 maggio 2026. Passiamo all'ordine del giorno che reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2842 presentata dai deputati Calderone e Battilocchio che ha ad oggetto iniziative normative in ordine alla disciplina dei termini per le impugnazioni nel processo penale e nei procedimenti di prevenzione. Chiedo all'onorevole Calderone se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Prego onorevole.
3: Signor Presidente, signor Sottosegretario. Le numerose riforme in materia di ammissibilità dell'impugnazione, norme sempre più stringenti, rendono necessaria da parte non soltanto dei difensori ma anche dei pubblici ministeri la redazione di atti particolarmente articolati e in riferimento ai capi e ai punti delle sentenze che si intendono impugnare. Pertanto, non essere dichiarati inammissibili sia gli atti d'appello sia i ricorsi per Cassazione, devono essere assolutamente specifici. Queste modifiche e soprattutto anche i numeri, signor Sottosegretario, vanno a essere giudicati dalla settima sezione della Corte di Cassazione, la sezione cosiddetta delle inammissibilità, tanti, troppi ricorsi. Chiaramente non è e non dipende soltanto da chi redige l'atto. Chi redige l'atto, le posso assicurare che è persona attrezzata e in grado di poter redigere ampiamente un atto d'appello e nel caso di specie un ricorso per Cassazione. Quindi e pertanto queste nuove norme che comunque si sono snodate via via nel tempo hanno reso a parere dell'interpellante, a parere del sottoscritto, ma non soltanto a parere del sottoscritto, a parere anche degli organismi dell'avvocatura ma anche della magistratura, la necessità di rendere più ampio il termine per proporre impugnazione.
4: Ci sono numerosi procedimenti che poi sfociano in processi, signor Sottosegretario, che sono caratterizzati da un numero elevatissimo di imputati.

Lei sa benissimo, signor sottosegretario, che il termine canonico per proporre impugnazione è quello di 30 giorni, 15 per il deposito di motivazione, 30 per il difensore. Non accade quasi mai, anzi direi mai, e la mia esperienza professionale me lo insegna, che i procedimenti o i processi con numerosi imputati o comunque articolati anche con un solo imputato con più imputazioni vengano a essere decisi, o meglio la sentenza venga depositata nel termine di 15 giorni. Avviene sempre, ed è previsto dalla legge, ci mancherebbe altro, che il giudice si assegna un termine che solitamente è di 90 giorni. Pertanto il giudice ritiene così complicato e articolata la risposta che deve dare con la motivazione del provvedimento impugnato, tanto da considerare la possibilità, che poi diventa concretezza, di attribuirsi un termine di 90 giorni. Ed ecco il primo vulnus, perché sanno chi si occupa di diritto, lei signor sottosegretario lo sa molto bene, che il termine per proporre impugnazione è 45 giorni. Quindi da un lato abbiamo un giudice che si attribuisce 90 giorni perché redigere una sentenza è complicato, e dall'altro abbiamo un difensore o anche un pubblico ministero, nel caso di assoluzione, che deve preparare un atto correndo con tutti gli altri impegni, perché se avesse da redigere solo un atto magari potrebbe anche farcela in 45 giorni. Avviene ancora peggio nella prassi, signor sottosegretario, che nei procedimenti articolati questo termine viene sforato. Per esperienza personale abbondante le posso assicurare che ci sono sentenze anche di processi importanti che vengono depositati addirittura a distanza di un anno dal momento in cui viene emessa la sentenza. E sa benissimo che il termine è drasticamente, direi in maniera quasi imbarazzante, sempre 45 giorni, questa volta dall'avviso di deposito, perché appunto sentenza emessa fuori termine. È ovvio che proprio per quello che dicevo nel prologo di questo mio intervento, che le parti processuali, e per parti intendo dire avvocatura e pubblico ministero, hanno riscontrano notevolissime difficoltà a redigere un buon atto. Poi se l'atto non viene redatto con particolare attenzione, cioè i motivi non sono specifici, ecco che arriva la ghigliottina della inammissibilità sia in appello sia soprattutto in Cassazione. Dico altro, avviene spesso nella prassi giudiziaria che in corte d'appello, non so come fanno, sono particolarmente bravi alcuni collegi, che emettono 10-15 sentenze in un pomeriggio con motivazione contestuale, signor sottosegretario. Con motivazione contestuale significa, dico, camere di consiglio di 3 ore, 7 motivazioni contestuali di centinaia di pagine, avranno dei metodi che noi non conosciamo, a noi umani sconosciuti, ma non è questo l'argomento della nostra interpellanza. Il problema qual è? Che nel momento in cui la motivazione è contestuale, il termine per proporre appello nel caso di giudizio di primo grado o ricorso per Cassazione nel caso di giudizio di secondo grado è 15 giorni. Chiaramente sono termini in questo momento storico che io definirei inaccettabili, imbarazzanti. Se poi ci spostiamo dal procedimento di cognizione al procedimento di prevenzione, la situazione diventa più grave. Con una mia norma di questa legislatura abbiamo, che era un mio emendamento, ma non lo dico per vanità ma perché credo fosse profondamente corretto e giusto, tant'è che è stato approvato, il termine per proporre appello è stato portato da 10 giorni, pensate un po', 10 giorni a 30 giorni, mentre quello per proporre il ricorso è rimasto immutato. Sa benissimo, signor sottosegretario, che nei procedimenti di prevenzione il giudice della prevenzione non emette immediatamente il provvedimento ma si riserva e deposita il provvedimento, perché soprattutto quando si tratta di provvedimenti che riguardano la confisca di patrimoni, e quindi bisogna attentamente valutare tantissime carte, e vengono depositati questi provvedimenti a distanza di mesi e mesi. Avere 10 giorni per proporre il ricorso

0: veramente significa andare a virare per una inammissibilità assolutamente, assolutamente scontata, anche perché sappiamo che il procedimento di prevenzione o nel procedimento di prevenzione l'udienza in Cassazione non è neanche partecipata. Cioè il difensore non soltanto deve redigere in 10 giorni il ricorso per Cassazione, ma non può neanche partecipare alla discussione orale. Chiaramente, signor Sottosegretario, urge un provvedimento, io e anche altre forze politiche, non soltanto di maggioranza, se non vado errato, hanno depositato delle proposte di legge che purtroppo albergano negli armadi del Palazzo. Il problema, la questione dei termini per impugnare è una questione assai seria ed è per questa ragione che abbiamo proposto questa interpellanza urgente. Grazie.
1: Grazie onorevole Calderone. Il sottosegretario per la giustizia Alberto Balboni ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario.
2: Grazie Presidente. Con l'atto di interpellanza in oggetto, i deputati interpellanti, premettendo l'esigenza di una revisione organica della disciplina dei termini per le impugnazioni, tanto nel processo penale quanto nei procedimenti di prevenzione, prospettano possibili profili di criticità con i principi costituzionali di effettività del diritto di difesa e di parità delle parti processuali. Le questioni poste attengono a uno dei nodi centrali del sistema processuale, nel quale si realizza il delicato bilanciamento tra le garanzie difensive e le esigenze di efficienza della giurisdizione. La disciplina vigente, come delineata dall'articolo 585 del Codice di Procedura Penale, configura un sistema articolato e coerente dei termini di impugnazione, prevedendo una diversa modulazione di detti termini e della loro decorrenza, calibrata in relazione ai tempi di deposito della motivazione e alla posizione di ciascuna delle parti processuali, pubblico ministero, imputato, difesa, in modo da garantire un assetto equilibrato delle prerogative difensive. Nella medesima prospettiva di tutela effettiva del diritto di difesa, l'ordinamento prevede altresì un ampliamento dei termini di impugnazione nei casi in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza, rafforzando in tal modo le garanzie difensive e il pieno esercizio del contraddittorio. I termini di impugnazione, come sappiamo, sono perentori, costituiscono quindi espressione di un bilanciamento consapevole tra esigenze concorrenti. Da un lato la garanzia del diritto di difesa verso decisioni potenzialmente illegittime, dall'altro la necessità di assicurare certezza e stabilità alle situazioni giuridiche definite all'esito di almeno un grado di giudizio. Tale equilibrio, che rappresenta un tratto qualificante del sistema processuale, non può essere valutato esclusivamente in relazione al grado di complessità delle decisioni, ma deve essere ricondotto a una pluralità di fattori, tra cui la rilevanza degli interessi coinvolti e le esigenze di celerità ed efficienza del procedimento. In questo quadro la certezza delle situazioni giuridiche, la stabilità dei provvedimenti e la credibilità dell'azione giudiziaria rappresentano obiettivi di rilievo primario, specie in un contesto caratterizzato da una elevata domanda di giustizia. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione, nella quale l'immediata efficacia dei provvedimenti risponde a imprescindibili esigenze di tempestività dell'intervento pubblico, senza compromettere né il pieno esercizio del contraddittorio né le garanzie difensive. In particolare, la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159 prevede termini certi e differenziati per le impugnazioni, che consentono un controllo giurisdizionale pieno e tempestivo, coerente con la natura e le finalità proprie del procedimento di prevenzione. Conclusione, il sistema processuale in materia di termini per l'impugnazione si configura complessivamente come coerente e funzionale, in quanto idoneo a coniugare la tutela effettiva del diritto di difesa con le esigenze di certezza e di efficienza dell'azione giudiziaria. Resta fermo naturalmente l'impegno del Governo a mantenere un costante monitoraggio dell'applicazione della normativa nell'ottica di rafforzare ulteriormente la qualità del sistema giustizia in coerenza con una più ampia strategia di modernizzazione e di miglioramento dell'efficienza del processo.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Calderone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
0: Signor sottosegretario, la sua risposta è una risposta che obiettivamente non mi soddisfa, perché i processi, i procedimenti scrivono di altre situazioni. Non è certamente il ruolo di deputato di maggioranza che mi impedisce di dire che non sono soddisfatto per nulla, perché il cittadino deve essere messo al centro del processo e nel momento in cui si prospetta e pone concretamente una situazione che un difensore o un pubblico ministero non hanno il tempo per redigere un atto d'appello o un ricorso per Cassazione, stiamo mortificando i diritti costituzionali del cittadino. L'ultima parte della sua risposta mi dà una speranza e io voglio essere ottimista che finalmente in questa legislatura si possa pensare alle garanzie del cittadino italiano nel procedimento e non solo nel processo. Nel procedimento, intendo dire nella fase delle indagini preliminari, per esempio. Abbiamo pensato correttamente a scrivere nuove fattispecie di reato, a inserire altre aggravanti. Adesso pensiamo al processo nell'ultimo anno, se vogliamo dare risposte ai cittadini italiani. Pensiamo alle garanzie del processo, pensiamo alle garanzie di tutti i cittadini italiani. Pensiamo anche alle prerogative del pubblico ministero, che davanti a un processo maxi, dove magari ci sono tante assoluzioni e deve scrivere un ricorso, non ha il tempo, perché magari è di turno e deve pensare all'ultimo reato che è stato commesso, agli ultimi reati. E nel frattempo deve pure scrivere l'atto d'appello o il ricorso per Cassazione. Noi siamo la culla del diritto. Abbiamo alle nostre spalle, fortunatamente, millenni di civiltà giuridica. Non possiamo bruciare biblioteche. Grazie comunque, signor Sottosegretario.
1: Grazie, onorevole Calderone. Passiamo adesso all'interpellanza 2821, presentata dai deputati Marianna Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in ordine alla riforma della sanità militare, con particolare riferimento al coinvolgimento di poliambulatori privati e alla trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche. Chiedo alla deputata Marianna Ricciardi se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
3: Grazie Presidente, chiedo di illustrare l'interpellanza. Presidente, colleghi, Sottosegretario, questo governo ha riformato la sanità militare nonostante in commissione le rappresentanze dei militari ci abbiano più e più volte detto che questa riforma fatta in questo modo era sbagliata. Ma voi non avete preso minimamente in considerazione le loro dimostranze, né tantomeno avete tenuto conto del fatto che alcuni sono stati convocati, addirittura sconvocati, senza dar loro alcuna motivazione. Ma il vostro, vedete, non è stato soltanto un disinteresse per chi voleva giustamente venire qui e rappresentare le proprie rimostranze, soprattutto per quanto riguarda delle decisioni che incidono sulla loro vita e che stravolgono la loro vita lavorativa. Non avete tenuto nemmeno in conto quanto detto dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato appunto una serie di incongruenze. Il Parlamento aveva approvato una legge delega in cui si parlava di revisione della sanità militare secondo criteri interforze. Non parlava della costituzione di una nuova forza armata, non parlava della costituzione di un corpo unico della sanità militare. Ma il problema è stato che il governo non ha minimamente tenuto in considerazione nessuna di queste istanze. Tanto perché si sa, qualsiasi cosa scriva il governo, il Parlamento, la maggioranza di questo governo la voterà. Tanto la maggioranza ha già votato l'autorizzazione di sale operatorie senza controlli preventivi, ha già votato cose assurde, penso ad esempio al fatto che i servizi segreti potranno costituire organizzazioni terroristiche senza poter finire a processo. Tutto questo viene fatto perché si sa che se non si vota esattamente quello che chiede il governo, questi parlamentari di maggioranza alla volta dopo non verranno ricandidati. Questo però ha determinato uno stravolgimento nella rappresentatività del popolo e ha centrato il potere sempre di più nelle mani di pochissime persone, la Premier e i suoi ministri, quando la Costituzione prevede che il potere debba essere condiviso collegialmente tra 600 persone. Questo accentramento evidentemente ha dato alla testa, a tal punto da prevedere una modifica unilaterale del contratto di lavoro senza poter neanche permettere il recesso. E questo lo dico perché voi non date, in questa riforma c'è scritto che i militari che si troveranno uno stravolgimento della propria vita lavorativa non potranno neanche dare le dimissioni. Cioè, io, la cosa assurda, io penso ad esempio, se un ufficiale dei carabinieri si arruola perché pensa di fare l'ufficiale dei carabinieri, se un ufficiale dell'aeronautica si arruola pensando di andare sugli aerei, voi lo costringerete ad andare per mesi sulle navi. E il cambio di queste condizioni contrattuali senza dar loro la possibilità di recesso non è da paese civile, non è da paese occidentale. L'Italia non merita delle decisioni così autoritarie. Ma quale datore di lavoro cambia le condizioni contrattuali e non dà neanche la possibilità di dare le dimissioni? Ma vede, sottosegretario, perché è stata fatta questa riforma della sanità militare? Perché il governo ha deciso di fare questa riforma? Andiamo a leggere le parole del ministro Crosetto, che ce lo spiega bene. A luglio 2025, in un incontro, ha detto che io vorrei che l'ultimo militare dell'aeronautica, della marina, dell'esercito, nel posto più sperduto, avesse tra i suoi benefit quello di poter usufruire di una TAC, di una risonanza magnetica per sé o per la sua famiglia in tempi diversi da quelli con cui gliela offre la sua regione. In tempi diversi. In tempi diversi. Cioè, queste parole segnano una distanza politica incolmabile tra noi e voi. Queste parole segnano la fine di tutti i principi su cui si ispira l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale, perché noi vogliamo che la sanità pubblica sia accessibile a tutti, non in tempi diversi a una categoria rispetto a un'altra. E noi troviamo inaccettabile questo piano di riformare questa sanità in modo che ci sia, appunto, si conceda un appuntamento in tempi diversi a una categoria rispetto a tutti gli altri italiani che pagano le tasse. Questo è un piano sbagliato, ma secondo me c'è anche di peggio. Come pensate di dare una TAC, una risonanza in tempi diversi senza mettere un euro in più in questa riforma per assumere radiologi o tecnici di radiologia? E allora voi avete prospettato un piano malefico, state già costruendo dei poliambulatori militari che saranno accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, il che significa che si potrà accedere con l'impegnativa. E quindi saranno i soldi del Servizio Sanitario Nazionale a pagare questo doppio canale in cui, penso, un colonnello avrà una visita in tempi più brevi, un soldato potrà aspettare un poco dopo e se avanza qualche posto tutti gli altri cittadini italiani. È un po' come dire se una mensa scolastica dicessimo i figli dei militari hanno primo, secondo e contorno, tutti gli altri potranno mangiare, ma se avanza qualcosa. E questo è inaccettabile, è contrario ai principi istitutivi del Servizio Sanitario Nazionale, è contrario all'universalità su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, è contrario al perché io mi sento di essere fiera di essere un medico in Italia, perché la sanità italiana cura tutti, ogni malato è uguale a un altro, non si pensa al portafogli, non si pensa alla condizione economica, sociale, al lavoro che svolge quella persona. Un barbone, se ha una patologia più grave di un magistrato, viene curato prima nella sanità pubblica. Questo è inaccettabile. E se non mi credete, leggo le parole del ministro. Quando avremo risolto la nostra domanda, la sanità militare la daremo alle altre persone che non fanno parte delle forze armate. Cioè, questo è agghiacciante. Ma c'è dell'altro. Perché ogni volta che abbiamo accusato qualcuno della maggioranza a voler portare il sistema sanitario verso una deriva che punta al modello americano, sempre ci sono stati, avete giurato e spergiurato che no, non è assolutamente così. Ma io mi chiedo, sfido, purtroppo non ci sono parlamentari della maggioranza, vorrei capire, voi mandereste a casa un ministro che dice di voler puntare a un modello americano per la sanità? Io personalmente lo manderei a casa, perché il modello americano della sanità è quanto di più lontano da quanto noi puntiamo al nostro modello culturale di sanità che cura tutti e tutte, indipendentemente dalla condizione economica, dal lavoro che fanno, da quanto guadagnano, da dove vivono. E intanto io leggo le parole del ministro. Io vorrei che la sanità militare diventasse un'eccellenza all'interno del panorama sanitario italiano. Gli americani ci arrivano, lo voglio fare anche per noi. Cioè, questo è un modello di quanto più lontano possibile possiamo immaginare per la nostra sanità. Ma come si può accettare una cosa del genere? Gli americani ci arrivano, lo voglio fare anche per noi. No, Lui lo vuole fare, non noi, non gli italiani, non le persone che pagano le tasse in Italia per avere una sanità uguale per tutti.

0: E ovviamente anche in questa riforma, come in tutte le riforme che sono state fatte, c'è l'ombra del conflitto di interessi. Secondo un'inchiesta pubblicata dal quotidiano Domani, sembrerebbe che mentre il ministro stava limando i dettagli di questa riforma, la moglie ha acquistato, è diventata socia di una rete di poliambulatori privati accreditati. E visto che c'è il forte sospetto che appunto ci sarà un accreditamento di questi poliambulatori convenzionati insieme alla sanità militare, abbiamo deciso di presentare questa interpellanza. Non c'è niente di illecito, ma si parla chiaramente di una questione di opportunità e di potenziale conflitto di interessi. E quindi le chiedo, uno, quali saranno i criteri di accreditamento e remunerazione delle prestazioni nella sanità delle strutture militari? Due, se queste strutture saranno accessibili a tutti tramite CUP unico regionale? E tre, cosa intende fare il governo per impedire che con i soldi di tutti gli italiani si possano creare un doppio canale che privilegi alcuni cittadini rispetto ad altri?
1: Grazie deputata Ricciardi. Il sottosegretario di Stato Alberto Balboni ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Grazie Presidente, signor Presidente, onorevoli deputati. In merito all'interpellanza in oggetto, si rappresenta che lo schema di decreto legislativo recante il riordino della sanità militare dà attuazione alla delega conferita al Parlamento per la revisione dello strumento militare nazionale. La riforma interviene sulla struttura organizzativa del servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo l'adeguamento delle strutture e delle risorse anche ai fini del loro impiego a supporto del Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto del principio di sussidiarietà e senza alcuna funzione sostitutiva del servizio pubblico. La possibilità per il personale sanitario militare di svolgere attività libero professionale all'interno delle strutture dell'amministrazione sulle basi di convenzioni con i ministeri competenti e le regioni. Il coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.A. nei limiti delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente per favorire sinergie organizzative e strumentali senza incidere sull'erogazione istituzionale delle prestazioni. I profili attuativi saranno definiti con successivi provvedimenti nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni e della normativa sanitaria vigente. Il decreto si inserisce in un percorso volto a rendere la sanità militare più aderente alle esigenze operative delle forze armate e al contempo idonea a concorrere in via sussidiaria e programmata al supporto del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito della pianificazione territoriale e regionale. Non è configurata alcuna destinazione prioritaria di risorse del Servizio Sanitario Nazionale verso circuiti distinti, né alcuna sottrazione alle finalità pubbliche. Il contributo della sanità militare si colloca esclusivamente in un'ottica sussidiaria. In materia di accreditamento e convenzionamento, il decreto non introduce sistemi autonomi, ma richiama la disciplina vigente di cui al decreto legislativo numero 502 del 1992. I rapporti saranno regolati mediante accordi con le regioni e le aziende sanitarie locali, nel rispetto della programmazione sanitaria e dei limiti di spesa. I provvedimenti attuativi che incidono su ambiti regionali saranno adottati in coerenza con l'intesa in conferenza unificata. Quanto al ricorso a strutture pubbliche o private accreditate, esso resta disciplinato dalla normativa vigente e non viene innovato. La possibilità di convenzionamento è limitata ai casi di indisponibilità di spazi interni per l'attività libero professionale e non configura alcuna esternalizzazione dell'attività istituzionale. Il decreto non reca disposizioni sul CUP unico regionale. Eventuali profili applicativi saranno definiti in sede attuativa nel rispetto della programmazione regionale. Quanto alla asserita sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, non si comprende come l'attività di un poliambulatorio privato accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale possa interferire con un'organizzazione sanitaria militare che opera esclusivamente in funzione sussidiaria e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale, concorrendo, ove necessario, al rafforzamento dell'offerta pubblica. Resta fermo che la disciplina delle attività sanitarie libero professionali sarà definita nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, anticorruzione e controllo, secondo i principi di legalità e imparzialità a cui è soggetta l'azione di ogni pubblica amministrazione. In conclusione, il provvedimento si colloca in piena coerenza con il quadro normativo già vigente e le competenze istituzionali già definite, senza sovrapposizioni con il Servizio Sanitario Nazionale, configurando un modello di supporto sussidiario, programmato e funzionale interesse pubblico.
1: Grazie sottosegretario Balboni. L'onorevole Lomuti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego onorevole.
3: Grazie presidente. Il Movimento 5 Stelle, noi firmatari di questa interpellanza insieme ai colleghi tutti, siamo assolutamente insoddisfatti della risposta del sottosegretario Balboni. Vede, tutti i quesiti posti in quella interpellanza hanno avuto la stessa risposta che abbiamo avuto durante il travaglio di questa riforma all'interno della Commissione. Cioè, a ogni nostra domanda, a ogni nostro dubbio, diceva no, non è così. Ma non veniva specificato perché non era così, non fosse così. E allora restano quei dubbi sulla possibilità, sul pericolo che i fondi, le risorse pubbliche del sistema sanitario nazionale possano andare verso altre direzioni, ecco, altri parterre, chiamiamoli così. Resta il dubbio, resta il fatto che non riusciamo ancora a capire questi poliambulatori come possano essere inseriti nel sistema sanitario nazionale e come possano essere, ecco, connessi alla questione e alla connessione con l'unicità dei CUP regionali. E poi c'è una cosa da dire: questo paese, l'Italia, soffre di una grave patologia sulla quale noi siamo intervenuti depositando una nostra proposta di legge, che è quella della enorme presenza preoccupante e costante in ogni comparto della pubblica amministrazione del conflitto di interessi. Anche qui non abbiamo avuto alcuna rassicurazione su come questa riforma possa porci al riparo da chi, soggetto privato o detentore di una struttura privata, possa interferire poi attraverso questa riforma, semplicemente avendo dei contatti diretti o indiretti con il Ministero della Difesa. E poi sulla tracciabilità, sulla trasparenza, anche qui nessuna rassicurazione per quanto riguarda il flusso di risorse pubbliche. Vede, Ministro Balboni, questa riforma è nata non male, peggio, malissimo. E innanzitutto noi abbiamo denunciato dall'inizio, presidente, un eccesso di delega, e quindi tutto viene, diciamo, delegato. Ecco perché anche qui questo eccesso di delega è fonte di preoccupazione. Anche qui non abbiamo avuto nessuna risposta. Ma poi nasce male perché fondamentalmente la riforma ha nella sua genesi un percorso di inascolto. Non sono state ascoltate assolutamente le parti sociali. Ci abbiamo pensato noi all'interno della Commissione della Difesa a dare voce alle rappresentanze delle forze armate, di tutto quel personale che compone la grande famiglia del Ministero della Difesa. Ci abbiamo pensato noi parlamentari del Movimento 5 Stelle all'interno della Commissione, ma evidentemente è stato tutto inutile, perché l'inascolto, la scelta di non ascoltarle è stata una scelta chiara, precisa, politica, cioè quella di tirare avanti. E non è servito nemmeno il campanello d'allarme costituito dal fatto che di tutte quelle rappresentanze che sono state audite, e altre non tutte poi, perché poi si doveva andare sempre di fretta, bisognava accelerare, quindi alcune non sono state nemmeno sono state chiamate e poi non audite, ma tutte quelle che sono state audite, presidente, ce ne fosse stata una che avesse applaudito a questa riforma. E qual è stato poi il giochetto della maggioranza all'interno della Commissione? Quella di proporre un parere dove raccoglieva tutte le istanze delle rappresentanze e le proponeva come raccomandazioni. E questa è una chiara ennesima presa in giro delle forze per le forze armate, per le quali quelle raccomandazioni resteranno carta morta, carta straccia. E questo è inammissibile. È inammissibile continuare con la solita propaganda, con le solite frasi retoriche. Noi siamo dalla parte del... noi stiamo con la divisa, senza se e senza ma. Noi siamo quelli che difendiamo l'onore della divisa, ma l'onore della divisa, cioè le forze armate, vanno difese non con una retorica costante istituzionale, ma si difende dando risposte concrete a quelli che sono i fatti reali, alle preoccupazioni reali del personale del Ministero della Difesa. Perché se noi diciamo, come fa la nostra premier Giorgia Meloni, ma ad esempio, uno dei tanti temi per i quali il personale chiede di essere ascoltato, è quello della situazione del nostro organico. L'organico delle forze armate è sotto organico. E quando Meloni dice abbiamo investito, ci saranno decine di migliaia di assunzioni, il risultato, sì è vero, ci saranno decine di migliaia di assunzioni, ma ce ne sono molte di più quelle che andremo a perdere in termini di unità, di decine di migliaia di unità che andranno in pensione. Il risultato è che questo governo ha decurtato di un quarto il turnover delle forze armate in una situazione già di sottorganico. Questa è la realtà dei fatti, quindi c'è poco da dire noi stiamo dalla parte delle difese. Questo governo non sta dalla parte delle divise. E poi c'è un'altra questione. Vede, non è soltanto l'oggetto di cui parliamo oggi che è stato totalmente scavalcato, il governo va dritto e non ha voluto ascoltare nessuno. Ma c'è una questione anche dove il governo dovrebbe dare delle risposte che è un po' più complessa e che riguarda tutta la tematica di chi ha deciso di dedicare la propria vita alle forze armate, all'esercito, all'aeronautica, ai carabinieri, alla marina. E cioè quella che riguarda il benessere della qualità della vita del personale delle nostre forze armate, riguarda la tutela della famiglia, riguarda la questione anche della propria prevenzione, del proprio del sistema pensionistico, riguarda anche la questione di chi viene sottoposto continuamente a gravi turnazioni, a missioni, a trasferimenti, e questo crea un documento al proprio nucleo familiare. Allora perché questo governo non prende in considerazione anche queste preoccupazioni, anche queste eccezioni del personale delle forze armate? Perché guardate, tutelare la famiglia non vuol dire tutelare la famiglia di chi è impiegato nelle forze armate, non vuol dire badare, curare soltanto quel nucleo familiare, ma vuol dire badare a un elemento di connessione sociale e professionale di tutta la famiglia del Ministero della Difesa. Ecco, allora quel personale, forse noi oggi dovevamo fare una domanda più semplice, cioè voi che cosa volete fare, che cosa intende fare questo governo per migliorare le condizioni di vita sociale, che esulano anche la riforma l'intervento per quanto riguarda la riforma del contratto, l'aumento degli stipendi, perché quell'aumento è insignificante, perde di valore costantemente parallelamente alla perdita del potere d'acquisto che stiamo subendo noi oggi come società di paese e quindi anche come la società di chi appartiene al corpo delle forze armate. Quel personale lì non chiede privilegi, chiede di essere ascoltato, perché quelle persone, quelle donne, quegli uomini garantiscono costantemente fedeltà e spirito di sacrificio al paese, e credo che forse una risposta più concreta, più chiara oggi noi che li rappresentiamo meritavamo. Ma per quanto riguarda quel personale, noi credo che questo governo, ancor prima di rispondere, debba fare una cosa molto semplice, che è quella di ascoltarli. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole Lomuti, e passiamo alla terza interpellanza, la numero 2841, presentata dai deputati Marianna Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in ordine all'impiego di personale sanitario reclutato tramite cooperative o soggetti esterni presso l'ospedale San Raffaele di Milano e nelle strutture private accreditate. Chiedo all'onorevole Quartini se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, sì, illustriamo questa nostra interpellanza. Noi abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che è la conquista sociale più importante dagli anni 70 ad oggi. È sicuramente un gioiello importante, però va difeso rispetto a quello che stiamo osservando da decenni rispetto al suo smantellamento. Lo vediamo definanziare, lo vediamo in seria difficoltà, vediamo i medici che se ne vanno, gli infermieri che se ne vanno. Credo che debba essere rilanciato in maniera potente, in maniera importante, e quello che questo governo sta facendo è qualcosa di aberrante dal nostro punto di vista, perché sta sempre favorendo di più il privato, fino a fondi assicurativi, assicurazioni, e in particolare sta favorendo il sistema convenzionale. Oggi noi parliamo anche in questo contesto della volontà da parte del Movimento 5 Stelle di difendere questo servizio sanitario nazionale anche dagli attacchi del sistema di sanità privata, convenzionata e accreditata. Lo vogliamo difendere da questo diciamo intreccio di responsabilità e di incapacità nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture convenzionate private. Noi abbiamo assistito in questi anni a un significativo aumento del peso dei grandi gruppi privati accreditati operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Praticamente erogano prestazioni, non prendono in carico le persone, si fanno pagare a prestazione. E questo chiaramente genera una competitività e un modello che non può far parte del modello originale del Servizio Sanitario Nazionale basato sull'universalità, sull'uguaglianza, sull'equità, quindi sulla tutela della salute. In particolare, noi abbiamo un gruppo importantissimo nel nostro Paese che gestisce qualcosa come 2 miliardi e 400 milioni di fatturato nel 2024. Mi riferisco al maggior gruppo sulla sanità privata nel nostro Paese, è il gruppo San Donato. Conta 161 strutture nel mondo, 58 sono in Italia, conta 8.000 posti letto, conta 11.000 medici, conta il San Raffaele. Con tutto questo fatturato, questo gruppo ha problemi enormi anche di indebitamento. Allora, funziona meglio il pubblico o funziona meglio il privato? La prima domanda è questa. Se noi abbiamo un gruppo privato così potente che ha 1,5 miliardi nel 2025 di indebitamento, forse non può funzionare. Non può funzionare così. Questo è il primo dato di cui dovremmo riflettere. Di questo 1,5 miliardi di indebitamento, 800 milioni sono obbligazioni, sono titoli spazzatura. 800 milioni sono stati classificati B da Standard & Poor's. Allora c'è qualcosa che non va, evidentemente. C'è qualcosa che non funziona, ma mica solo, anzi, sottolineiamo anche il fatto che hanno messo come garanzia di questi prestiti lo stesso San Raffaele, gli ospedali di Bergamo, il Galeazzi, hanno ipotizzato il Golden Power e l'intervento dello Stato. Cioè, questi fanno soldi e investono e fanno debiti sulla nostra pelle. Questo è il dato di fatto. Ed è una cosa che non è assolutamente accettabile. Oltre a questo, naturalmente, abbiamo stipendi bassi del personale, fuga del personale, criticità nella qualità dell'assistenza, gestione non trasparente, addirittura si fanno debiti, ma i dividendi da 100 milioni... le famiglie se li dividono, nonostante l'indebitamento, conflitti di interesse incredibili, investimenti fallimentari in Italia. In Sicilia una cardiochirurgia pediatrica ha fatto 3 interventi, un bambino è morto e c'era un medico che era stato radiato in Inghilterra. Abbiamo investimenti fallimentari nel mondo di questo gruppo, in Kenya, è stata apposta la prima e ultima pietra, poi si è fermato tutto. A Dubai, 8 milioni di debiti. C'è una diplomazia parallela, ECAM. Il presidente. Grivi è un personaggio molto opaco per molti versi. Addirittura se si è ricoverato al San Raffaele 18 combattenti libici, si sono accoltellati, l'hanno portati via, non si sa quello che è successo. Praticamente erano dentro l'ospedale con un PlayStation, fumavano, davano mance a destra e a sinistra. Una situazione incredibile. Con i servizi segreti libici abbiamo avuto dei contatti per 2 miliardi, noi, Gribli. Insomma, sinceramente è una situazione veramente confusa. Che dire, si è parlato prima del conflitto di interessi, degli incarichi apparenti dei politici all'interno di questo sistema. Basti pensare, giusto per fare qualche nome, a Andrea Schifani, figlio del governatore della Sicilia, in organi di vigilanza del gruppo, a Valerio Fabio Alberti, sovrintendente sanitario, fratello della ministra Casellati, allo studio legale di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, alla moglie di Angelina Alfano, che è il presidente del gruppo San Donato, a Falsitta, ex Forza Italia, consulente. Ma mica finisce qui. 30.000 euro sono stati erogati da parte del gruppo San Donato a tutte le forze politiche, eccetto il Movimento 5 Stelle. 30.000 euro per la campagna elettorale a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, al Partito Democratico, a tutti. È chiaro che poi quando si va a fare le convenzioni forse qualcuno un po' di soggezione o di condizionamento ce l'ha. 100 milioni sono stati dati a Forza Italia. 100 milioni. 100.000 euro, scusate, sono stato corretto giustamente. 100 milioni erano un pochino troppi. 100.000 euro. Quindi, vedete, è una situazione che è incredibile che noi si debba dipendere da questo livello. Perché, vedete, una struttura come questa non può fallire, perché metterebbe in ginocchio la sanità lombarda, per esempio. 8.000 posti letto, se fallisce, è un problema. Deve ricorrere all'intervento statale. Ma se fallisce c'è una perdita di asset strategici a favore dei creditori esteri, perché c'è la legge di New York che li tutela. La qualità dell'assistenza ovviamente si compromette e qui in un sistema come questo entra in gioco anche Auxilium, una cooperativa già nota purtroppo per il CARA di Porto, dove in questo centro di accoglienza c'erano scarafaggi, topi, sporcizia, insomma c'era un'indagine in corso, eccetera. E in questo sistema, sotto pagati e sotto qualità dell'attività, abbiamo assistito negli ultimi 2 anni a 16 infermieri prima e 70 dopo, compresi il coordinatore infermieristico dell'Iceberg, una delle strutture più importanti del San Raffaele, che se ne sono andati. E c'è stato un caos incredibile. A dicembre 2005, in seguito alla carenza del personale, che se ne andava perché era sottopagato, se ne andava perché trovava contratti migliori, perché per indebitandosi doveva far pari con il personale, nonostante i dividendi se li tenessero per sé, e il personale se n'è andato. Allora è stato sostituito con personale della cooperativa Auxilium, poco formato, con problemi enormi anche di tipo linguistico, mai affiancato. È successo che hanno dato farmaci che non erano già in lista, era già scaduto il tempo di dare il farmaco, farmaci non somministrati, parametri vitali che non sono stati rilevati. C'è stato un rischio di overdose da amiodarone, un antiaritmico, che è stato dato per un quantitativo 10 volte superiore alla dose alla dose terapeutica, invece di milligrammi, 200 milligrammi in bolo. Hanno somministrato farmaci che non sono stati registrati. È tutto documentato, da lettera dei medici e dalla trasmissione di report. Il reparto è andato nel caos e è stato chiuso, per fortuna. Ma guardate, si sta parlando del San Raffaele, l'eccellenza delle eccellenze. È una cosa incredibile. L'unico esito che c'è stato sono state le dimissioni del direttore sanitario. Allora, questo personale, io non ce l'ho col personale infermieristico che è arrivato lì, questo è stato preso da zero dalla cooperativa Auxilium ed è stato messo a lavorare direttamente dentro il reparto. Ma non è stato fatto nessun tipo di verifica sulla qualità delle prestazioni che potevano erogare. Nessun tipo di verifica sulla capacità di capire la lingua, nessun tipo di verifica sull'abilità professionale. Non è stato fatto niente di tutto questo. E abbiamo questo problema nel nostro paese, perché arrivano dall'estero infermieri, operatori sanitari che non sono formati e che non conoscono la lingua e che bisogna fare qualcosa rispetto a questa situazione. SNOPI, la federazione degli infermieri, l'ordine degli infermieri, stima che siano almeno 20.000 lavoratori irregolari stranieri senza albo né lingua, in deroga dal momento della crisi sanitaria più grossa del nostro paese, perché durante il Covid ne avevamo bisogno. Ma voi avete derogato fino al 2029 invece di rimediare a questa situazione. Allora, noi che cosa chiediamo in questa interpellanza? Si chiede di verificare naturalmente i fatti descritti dal report e riassunti brevemente da me. Vogliamo i dati aggiornati sugli operatori sanitari impiegati tramite cooperativa o altri soggetti esterni al Servizio Sanitario Nazionale e controlli di qualità sulla formazione e sulla competenza. Vogliamo più trasparenza fra strutture private e parte politica, più trasparenza, perché ho detto che c'è un condizionamento forte. Vorremmo capire i criteri di accreditamento questo governo vuole avere dei criteri che implichino, per esempio, un obbligo di condizioni economiche del contratto collettivo nazionale per accendere queste convenzioni invece di lasciarle libere. Vorremmo capire se si fanno le verifiche per una piena abilitazione professionale degli stranieri che lavorano nel nostro sistema sanitario nazionale, e infine vogliamo capire se c'è intenzione da parte del governo di fare una revisione seria sul sistema di accreditamento nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Quartini. Prima di dare la parola al sottosegretario, salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo Galileo Chini di Montecatini Terme, Pistoia. Grazie di essere a Montecitorio e benvenuti. E passiamo adesso la parola al sottosegretario di Stato Alberto Balduri, che ha facoltà di rispondere all'interpellanza. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati, con riferimento all'interpellanza dell'onorevole Ricciardi rivolta al Ministro della Salute e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferisco preliminarmente che l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Ospedale San Raffaele è una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale. In tale quadro, la normativa vigente attribuisce al soggetto gestore la piena responsabilità del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento e più in generale della corretta organizzazione dell'assistenza, anche quando la struttura si avvale di soggetti terzi per lo svolgimento di parte delle sue attività. In merito ai fatti richiamati nell'interpellanza, il Ministero della Salute ha richiesto gli elementi di competenza alla Regione Lombardia. L'assessorato al welfare della Regione ha riferito che le criticità segnalate sono state oggetto di verifiche, prescrizioni e provvedimenti adottati secondo gli strumenti previsti e che sono tuttora in corso attività di vigilanza e monitoraggio finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti e il rispetto degli standard di qualità e sicurezza nelle strutture accreditate. Nello specifico, la Regione ha riferito che le criticità organizzative e assistenziali sono emerse nei primi giorni del dicembre 2025, in particolare nella fase di avvio operativo di personale esterno presso alcune aree assistenziali. In tale contesto, la direzione dell'ospedale, su impulso della Direzione Generale Welfare della Regione, ha adottato misure urgenti di contenimento del rischio, tra cui la sospensione temporanea dell'ingresso di nuovi pazienti dal pronto soccorso verso il reparto interessato, l'attivazione di un'unità di crisi e il trasferimento dei pazienti più critici. Le condizioni di regolare svolgimento dell'attività assistenziale in sicurezza sono state ripristinate già nella giornata del 7 dicembre 2025. Parallelamente, l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, ATS di Milano, su indicazione della Direzione Generale Welfare, ha attivato le proprie funzioni di vigilanza mediante plurimi sopralluoghi e verifiche, anche in coordinamento con altre autorità competenti, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, alla gestione del personale e al rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Gli accertamenti hanno evidenziato carenze relative all'organizzazione dell'assistenza, alla gestione delle risorse professionali e al funzionamento di alcune aree di degenza e di supporto, determinando l'adozione di una diffida formale con prescrizioni e tempi per l'adeguamento. Considerato il mancato pieno e tempestivo ripristino dei requisiti richiesti, il procedimento si è concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti dell'ente gestore adottata ai sensi del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. La Direzione Generale Welfare ha quindi chiesto ad ATS di garantire un presidio costante sugli eventi in corso mediante verifiche continuative sul rispetto delle prescrizioni e monitoraggio delle aree critiche, con particolare riferimento ai reparti ad alta densità e all'admission room, anche in relazione ai flussi del pronto soccorso, nonché tramite la trasmissione degli esiti delle verifiche, incluse eventuali nuove criticità, azioni correttive e stato di avanzamento del piano di risoluzione. Le attività di monitoraggio hanno consentito di verificare l'attuazione delle misure correttive richieste ed il progressivo consolidamento delle condizioni organizzative, fermo restando il mantenimento di un livello di attenzione rafforzato nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza. In relazione al ricorso a personale tramite cooperative, la Direzione Generale Welfare ha impartito alle ATS specifiche indicazioni, richiedendo verifiche mirate affinché tale ricorso non comporti riduzioni degli standard qualitativi e di sicurezza, nonché la massima diffusione di tali indirizzi presso tutte le strutture interessate operanti sul territorio. Con riferimento alla richiesta di adottare iniziative anche normative volte a prevedere nell'ambito dei criteri per l'accreditamento e il mantenimento dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale l'obbligo per le strutture private accreditate di applicare ai lavoratori condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali della sanità pubblica, si osserva preliminarmente che i lavoratori della sanità privata sono soggetti al contratto collettivo nazionale della sanità privata, che disciplina il rapporto di lavoro con le strutture rappresentate dalle associazioni datoriali ARIS e AIOP. Occorre inoltre evidenziare che, alla luce dei principali orientamenti della Corte Costituzionale, l'introduzione di vincoli relativi alla tipologia contrattuale del personale tra i requisiti di accreditamento potrebbe esporre la disciplina a profili di legittimità, ove tali vincoli non siano strettamente giustificati da esigenze di qualità e appropriatezza delle prestazioni. La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che, pur potendo le Regioni prevedere requisiti ulteriori, questi devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e non tradursi in vincoli organizzativi rigidi tali da comprimere la libertà di iniziativa economica dell'articolo 41 della Costituzione. Per quanto riguarda la richiesta di adottare misure affinché il personale sanitario proveniente dall'estero, prima di esercitare stabilmente in Italia, consegua una piena abilitazione professionale riconosciuta secondo standard uniformi nazionali, si ricorda che in Italia sussistono due sistemi di reclutamento, uno ordinario e uno emergenziale. Il sistema ordinario, previsto dal decreto legislativo numero 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36 della Comunità Europea, consente al professionista sanitario in possesso di titolo estero, europeo o extraeuropeo, di esercitare stabilmente in Italia solo previo decreto di riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della Salute. Nel corso del procedimento il Ministero valuta il percorso formativo e professionale dell'interessato e l'eventuale applicazione di misure compensative, al cui superamento può essere subordinato il riconoscimento, qualora vengano riscontrate significative carenze rispetto alla corrispondente qualifica prevista dal sistema nazionale. Il provvedimento ministeriale consente l'iscrizione all'albo professionale, subordinata alla verifica della conoscenza della lingua e ordinamentale da parte del competente ordine professionale, estendendo integralmente al professionista lo status giuridico, deontologico, previdenziale e disciplinare previsto per i titoli nazionali. Per quanto riguarda invece il cosiddetto sistema emergenziale, introdotto dal decreto legge numero 18 del 2020 per rafforzare il personale delle strutture sanitarie, esso consente alle regioni di procedere al reclutamento in via temporanea e straordinaria fino al 31 dicembre 2029 al fine di garantire l'assistenza sanitaria sul territorio. Il decreto legge numero 34 del 2023 ha inoltre previsto che mediante atto d'intesa da adottare in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome venga definita la disciplina dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in questione. Attraverso la collaborazione tra Governo, Regioni e Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie è stato pertanto elaborato uno schema di atto d'intesa finalizzato a garantire la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori temporaneamente reclutati, nonché la sicurezza degli assistiti mediante l'individuazione di precisi requisiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Si prevede quindi l'istituzione di elenchi speciali straordinari presso gli ordini provinciali delle professioni sanitarie, ai quali dovranno iscriversi coloro che abbiano ottenuto un'autorizzazione temporanea. Ciò consentirà l'applicazione della disciplina prevista per gli iscritti agli ordini delle medesime professioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda il sistema disciplinare, il codice deontologico, l'obbligo di aggiornamento, l'obbligo contributivo e l'obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale. La proposta è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni. Con riferimento infine alla richiesta di promuovere una revisione complessiva del sistema di accreditamento delle strutture private convenzionate, nonché di adottare regole più stringenti in materia di trasparenza, si ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, la legge numero 118 del 22, ha avviato il processo di revisione degli articoli 8-4 e 8-5 del decreto legislativo numero 502 del 22, introducendo l'esigenza di rafforzare i principi di trasparenza, imparzialità e apertura al confronto concorrenziale nelle procedure di individuazione degli erogatori privati. La normativa ha previsto in particolare il ricorso a procedure di selezione periodiche ai fini della contrattualizzazione, nonché la definizione di criteri omogenei a livello nazionale. A tale previsione ha fatto seguito l'adozione del decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 22, recante valutazione in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie. Tuttavia, in ragione della complessità attuativa della riforma a livello regionale, l'articolo 36 della legge numero 193 del 24 ha disposto la sospensione delle relative disposizioni, demandando contestualmente al tavolo nazionale per l'accreditamento la revisione complessiva della disciplina entro il 31 dicembre del corrente anno. I lavori del tavolo sono ancora attualmente in corso.
1: Grazie sottosegretario Balboni. La deputata Marianna Ricciardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
0: Grazie Presidente. Allora, prendo atto che le criticità legate al personale infermieristico sono state gestite dalla Regione Lombardia, ma per tutto il resto non posso ritenermi soddisfatta. Innanzitutto vorrei capire cosa intende fare questo governo per prevenire che si possano verificare in altre regioni criticità simili. Qui parliamo di infermieri che hanno somministrato un dosaggio di farmaci 10 volte superiore a quello normale, che hanno

0: se non hai personale competente, personale formato, non ti accrediti. Se non paghi il personale almeno quanto viene pagato nel pubblico, non ti accrediti. Questo può fare il governo. E se questi vincoli non servono per garantire qualità e appropriatezza, allora cosa serve? Cioè, non è possibile che non si possa fare assolutamente nulla e dobbiamo aspettare il prossimo caso, la prossima inchiesta per scandalizzarci, tornare qui e parlarne quando potremmo intervenire in prevenzione per salvare anche delle vite. Io penso a queste persone che si sono trovate, immagino una vecchietta che si è trovata con due volte che gli hanno portato una compressa e lei mica ha rifiutato, perché come poteva rendersene conto se un infermiere ti porta una compressa e magari c'è anche una barriera linguistica? Come può fare per dire guarda già l'ho ricevuto, pensa che è un'altra medicina che deve prendere? E queste sono delle condizioni che dobbiamo assolutamente evitare, scongiurare, sono anche l'indice di come il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia sempre più in pericolo, sempre più depauperato di risorse, a tal punto che arriviamo a assistere a queste inchieste agghiaccianti. Non abbiamo ricevuto risposte su quali sono i dati aggiornati sul personale impiegato con cooperative. Non abbiamo ricevuto risposte su cosa intende fare il governo per obbligare a una verifica dei controlli, una verifica delle competenze di questo personale. Ma soprattutto, sono state dette tantissime cose, ma non abbiamo ricevuto la risposta a cui tenevamo di più. Cosa intende fare il governo? Cosa ha messo in atto il governo per impedire che gruppi sanitari privati possano influenzare le scelte politiche legate alla sanità? Cosa intende fare questo governo per prevenire questo conflitto di interessi? Le persone se ne sono accorte che il governo non sta facendo assolutamente nulla, altrimenti in questi 4 anni non saremmo passati da 4 milioni a 6 milioni. Se pensiamo al numero di persone che non riesce più a fare una visita o un esame perché non hai soldi per andare nel privato e le liste d'attesa nel pubblico sono troppo lunghe. E qui ci sono importanti conflitti di interessi. Penso ad esempio al fatto che un parlamentare di maggioranza è proprietario di numerose cliniche private o membri del governo che sono soci di laboratori privati. O penso ancora a coniugi di membri del governo che sono soci di poliambulatori privati. Qui è un conflitto di interesse con la sanità privata enorme e non state facendo assolutamente nulla. Io a questo punto devo pensare che il disegno sia ben preciso: distruggere completamente il Servizio Sanitario Nazionale a vantaggio dei gruppi privati. Presidente, io concludo dicendo che noi non ci fermeremo qui, continueremo a monitorare, perché non è accettabile che questa deriva del nostro Servizio Sanitario Nazionale debba portare alla completa distruzione del bene più prezioso che abbiamo e che ci fa rendere orgogliosi di essere italiani, orgogliosi di essere medici in un paese come l'Italia che non fa distinzioni, o almeno fino ad oggi non ha fatto distinzioni tra chi è ricco e chi è povero, che ha sempre curato tutti seguendo l'unico criterio di priorità, che è la gravità della patologia. Noi non ci fermeremo qui.
1: Grazie deputata Marianna Ricciardi, ed è così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che con lettera in data 14 maggio il Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza, sulla quale ha convenuto all'unanimità l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione medesima, di posticipare alla seduta di martedì 26 maggio l'avvio della discussione in assemblea prevista per il 18 maggio della proposta di legge 2696 recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie in contesti di criminalità organizzata. Conseguentemente, secondo le intese intercorse tra i gruppi, la discussione generale della proposta di legge in oggetto sarà iscritta quale primo argomento all'ordine del giorno della seduta di martedì 26 maggio, mentre il relativo seguito sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute a partire da quella di mercoledì 27 maggio, dopo il seguito dell'esame degli argomenti previsti nelle settimane precedenti e già rinviati. Avverto infine che, come già comunicato ai gruppi per le vie brevi, nella seduta di mercoledì 27 maggio alle ore 9:30 avrà luogo la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Alle ore 16:15 avrà luogo la commemorazione della strage di Piazza della Loggia. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta e do la parola.

0: all'onorevole Giachetti. Prego.
1: Sì, grazie Presidente. Io sono giunto al 12° giorno di sciopero della fame per chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche, me lo lasci dire, signor Presidente, della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, salvo lodevoli e generose eccezioni. Penso e ringrazio anche in quest'Aula Sigfrido Ranucci. In molti mi scrivono e continuano a chiedermi di stare attento e di manifestarmi la loro preoccupazione per la mia salute. Vorrei ringraziare tutti, ma contestualmente vorrei dire che invece di preoccuparsi della mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Io, signor Presidente, non mi arrendo e per questo, da questo preciso momento, passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Qui siamo nella casa della democrazia e allora voglio comunicarle, signor Presidente, che ho deciso di rimanere qui, di non abbandonare questo luogo. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Di fronte al sequestro della Commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
0: Grazie, grazie onorevole Giachetti. Diamo voce a Giachetti, per favore.
1: Devo chiedere scusa a lei e soprattutto al personale della Camera, perché so che questa iniziativa inevitabilmente comporterà dei problemi a chi dovrà restare qui. Grazie.
0: Grazie onorevole Giachetti. Se mi consente in modo irrituale, magari la ringrazio per quello che fa e ha tutta la mia riconoscenza, così come le ho scritto in forma privata qualche giorno fa. Passiamo al secondo intervento di fine seduta, l'onorevole Quartini. Prego.
2: Grazie Presidente, mi consenta di esprimere, anche perché come gruppo abbiamo a più riprese sottolineato l'importanza della convocazione della vigilanza RAI, dell'espressione del Presidente, e abbiamo denunciato la latitanza complice di questo governo rispetto a queste questioni. E non solo, anche il richiamo del Presidente della Repubblica. E in questo senso voglio esprimere tutta la mia vicinanza al collega Giachetti, che sta facendo un'operazione dirompente e assolutamente straordinaria. Grazie.
0: Scusate, perché ti ho tolto la voce? Prego.
2: Dicevo, questo intervento di fine seduta era destinato a esprimere da parte nostra piena vicinanza, anche solidarietà al Global Sumud Flottiglia, che ieri è ripartita dalla Turchia alla volta di Gaza. Credo che Trump e Netanyahu, con la complicità del nostro governo, non fermeranno il moto di solidarietà importante che si sta portando avanti. E vogliamo ringraziare Dario Carotenuto, nostro collega che è nella flotta, e vogliamo essere insieme a lui. Colgo infine l'occasione per fare un saluto a chi ha difeso questo Parlamento dall'attacco fascista del gruppo della Remigration e che è stato in qualche modo artefice di un momento forte di contributo antifascista. In particolare oggi noi vogliamo ringraziare le sanzionate Enrica Alifano e Patti Labate, che hanno giustamente difeso questa istituzione da attacchi fascisti.
0: Grazie onorevole Quartini, sono terminati gli interventi di fine seduta e do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 18 maggio 2026, ore 9.30, discussione generale della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026, discussione generale della mozione concernente la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti e infine discussione generale della mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori per questo nostro nuovo appuntamento con i libri. È nostra ospite al telefono Elena Garbarino, autrice del Il ballo delle acciughe. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno.
1: Allora, Il ballo delle acciughe, edito da Bottega Errante, è un romanzo. È un romanzo di cui parliamo anche in questo spazio perché parla di emigrazione. Di chi in particolare?
2: Parla delle emigrazioni dei genovesi, della comunità genovese alla fine dell'Ottocento in Sud America, che è una migrazione che precede quella di massa del Novecento, ma che è rilevante per tanti punti di vista. Intanto erano comunità che tendevano a insediarsi tutte insieme nel luogo di destinazione e che mantenevano un contatto con le proprie origini attraverso il mantenimento delle tradizioni, per quanto fosse possibile farlo in un luogo diverso da quello in cui erano nati, insomma. Quindi ci troviamo questi genovesi che sono un po' i primi a battere la via della rotta atlantica.
1: È un romanzo però a sfondo storico, come abbiamo detto, ma è un romanzo che si basa su documenti storici, su fatti e su nomi di persone realmente esistite, documenti che tu hai ritrovato in che modo?
2: Allora sì, è un romanzo storico perché ha sicuramente un'ambientazione storica. Abbiamo detto che è della fine dell'Ottocento, io per comodità l'ho ambientato nel 1888 e quindi sicuramente è un romanzo storico. E la mia ricerca è partita da un documento che raccontava di un romanzo d'appendice pubblicato nel 1883 interamente in dialetto genovese, veniva pubblicato su questo giornale, Obalilla, un giornale genovese, ma che non raccontava di storie di Genova, ma raccontava proprio di storie di migranti genovesi in Sud America tra Rio de Janeiro e Buenos Aires. Quindi l'idea è stata presa da lì e io l'ho rielaborato, mantenuto alcune caratteristiche del libro originario, alcune anche particolarità sulla lingua. Il mio libro non è interamente in genovese, ma ci sono delle parti in cui si parla tanto del linguaggio e dell'adattamento del linguaggio sia prima che dopo, quando si arriva in un luogo diverso dal proprio, quindi si affronta anche una lingua diversa, ma si vuole mantenere anche l'origine, quindi si parla in dialetto per riconoscersi. E quindi sì, è partito tutto un po' da questa storia dei migranti genovesi in Sud America prima delle grandi migrazioni di massa.
1: Dicevi prima che i genovesi in Sud America hanno costruito una loro comunità, si sono ritrovati, e che tipo di comunità hanno costruito?
2: Beh sì, se pensiamo a un esempio eclatante dei genovesi in Sud America, pensiamo al quartiere della Boca in Argentina, Buenos Aires, che appunto è praticamente una ricostruzione di un quartiere genovese dove andavano a vivere i propri genovesi, si parlava la lingua genovese in Sud America, era una specie di exclave della città. Per quanto riguarda appunto le caratteristiche di coloro che emigravano e andavano a vivere in un altro paese, possiamo dire che volevano mantenere le loro tradizioni anche per riconoscersi e ad avere un appiglio, perché quando vai in un luogo che non conosci cerchi di portarti dietro delle sicurezze. Quindi si creavano delle comunità che potevano essere dei surrogati di famiglia, dei surrogati di amicizia, dei surrogati appunto di società, che però erano ricostruiti in modo un po' posticcio perché lo facevano con quello che avevano. Anche in questo caso racconto di come la tradizione della festa di San Giovanni, che è il santo patrono di Genova, viene celebrata lontano da casa, Rio de Janeiro, con quello che avevano.
1: Elena, il titolo del libro, Il ballo delle acciughe, a che cosa fa riferimento?
2: Allora, il titolo del libro è un riferimento a una metafora che utilizza anche Di André in una canzone, che appunto si intitola Le acciughe fanno il pallone, che è un modo di questi pesci per difendersi dai predatori e che io ho riportato alla comunità dei migranti per difendersi dalle difficoltà della vita. È un riferimento anche letterario al verismo, in quanto si rifà un po' alla poetica dell'Ostrica di Verga, in cui diceva che determinate persone che sono nate sfortunate non devono abbandonare lo scoglio perché possono essere ingoiate dai pesci voraci, che sarebbe appunto una metafora per dire che il mondo è sempre pronto a mangiarti se abbandoni quello che hai già per qualcosa di ignoto. E si rifà anche un po' alla Bocca del lupo di Remigio Zena, che è un romanzo ambientato a Genova sempre nello stesso periodo, sempre alla fine dell'Ottocento, in cui si raccontava appunto che il consiglio che dava l'autore era quello che le persone non devono abbandonare i luoghi che conoscono, le loro tradizioni, perché rischiano di finire nella bocca del lupo. Quindi insomma la mia volontà era quella di rifarmi a quel tipo di letteratura, perché è la stessa dei periodi di racconto, quindi alla fine dell'Ottocento, però volevo rielaborarla a modo mio, e la mia rielaborazione vuole mostrare come queste persone che hanno lasciato il loro scoglio e che hanno guardato in faccia la bocca del lupo cercano di cavarsela.
1: Tu sei laureata in antropologia ed etnologia all'Università di Torino, hai scritto vari libri, questo dicevamo, però il tuo primo romanzo, il tema dell'immigrazione, immigrazione ed emigrazione, è un tema sempre comunque molto attuale. In che modo i tuoi studi ti hanno aiutato nel capire che cosa ha significato questo fenomeno per i genovesi, per gli italiani in generale?
2: Sicuramente io mi ricordo che il mio professore di antropologia, ancora quando invece ero a studiare all'Università di Genova e poi sono passata successivamente a studiare a Torino, diceva che le persone hanno i piedi in fondo alle gambe, non le radici, e questo dimostra come l'umanità sia fatta per viaggiare, per migrare. E quindi sicuramente il mio trascorso antropologico mi ha portato anche a vedere le migrazioni da un punto di vista sia del romanzo ma anche sociologico o antropologico, appunto. E quello su cui mi sono concentrata per raccontare l'immigrazione è un aspetto che secondo me è un po' tralasciato, sia quando si raccontano le migrazioni del passato sia quando si raccontano quelle attuali, ovvero l'immaginazione. Si racconta di persone che fuggono dalle guerre, giustamente, di persone che cercano fortuna quando c'è una crisi economica e quindi abbandonano le loro case, ma si tralascia sempre il fatto che comunque c'è una componente di immaginazione per coloro che lasciano la loro vita, perché si immaginano una vita in un altro posto, in un altro destino che si vogliono costruire. E quindi insomma sì, la componente antropologica c'è su tanti punti di vista, anche quello linguistico, antropologia del linguaggio, eccetera, quindi mi ha influenzato tanto nel racconto di questo romanzo, che in alcune parti può anche essere considerato quasi saggistico.
1: Proprio dall'alto, diciamo, della tua esperienza, dei tuoi studi, intravedi delle somiglianze tra l'emigrazione di quasi di 2 secoli fa, 1,5 secoli fa, e i fenomeni migratori che invece vediamo tutti i giorni in questi anni?
2: Beh, la caratteristica principale che si ripete è il fatto di ripetersi, nel senso che ormai notiamo come sia impossibile, anche dal punto di vista di migrazioni tra paesi che sono paesi del nord globale, quindi non c'è una necessità di fuggire da una situazione di disastro, non è una contingenza quella per decidere di lasciare il proprio posto per andare a vivere in un altro paese. Poi pensiamo alla cosiddetta fuga di cervelli, si cerca una gratificazione magari maggiore rispetto a quelle che ci danno il posto in cui siamo nati, o anche solo un'esperienza diversa, culture diverse da conoscere. Quindi appunto ritorniamo al fatto che se noi ci immaginiamo la nostra vita, è possibile che ce la immaginiamo anche da altre parti del mondo. E questo succedeva anche nei secoli precedenti, perché noi appunto pensiamo che queste persone migrassero per necessità o solo per necessità, ma c'era anche tra di loro chi migrava perché voleva semplicemente cambiare aria e andare a vivere in un altro posto.
1: Allora io ringrazio Elena Garbarino, lo ricordo, autrice del libro Il ballo delle acciughe, Bottega Errante Edizioni. Grazie Elena.
2: Grazie a te.
1: Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Buongiorno da Massimo Giacomini, sono le 11:01 in questo momento, in regia c'è Stefano Velli. Alla Camera sono terminate da pochi minuti le interpellanze urgenti, i lavori riprenderanno lunedì mattina, mentre al Senato riprenderanno martedì sempre in mattinata. Ieri il Senato, con 99 voti favorevoli e 56 contrari, ha rinnovato la fiducia al governo sul decreto fiscale, che passa adesso alla Camera. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 29 maggio. L'Aula della Camera ha invece dato il via libera, con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti, al disegno di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Il provvedimento passa all'esame del Senato e nel primo pomeriggio di ieri al Senato si è svolto anche il question time con i ministri degli esteri, dell'agricoltura e per le riforme istituzionali. Tajani ha affermato, tra l'altro, che il governo porterà a livello europeo il tema della protezione dei dissidenti iraniani. Lollobrigida ha detto che l'Italia sta recuperando il ritardo decennale sulla gestione dei fondi agricoli europei, mentre Casellati ha ribadito che la riforma di Roma Capitale rimane una priorità della legislatura. E adesso un dato di Banca Italia, diffuso da pochi minuti: a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente. Adesso sfiora i 3.160 miliardi. Si tratta del nuovo massimo storico, appunto, del debito pubblico. E l'inflazione ad aprile è salita al 2,7% su base annua, lo scrive l'Istat. L'incremento dei prezzi è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. E questo, con questo è tutto. Rimanete sintonizzati sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nei giorni scorsi nella Sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Donne nelle Forze Armate, differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia. L'evento su iniziativa del senatore Marco Silvestroni. Buon ascolto.
2: Innanzitutto desidero porgere un sincero ringraziamento al Senato della Repubblica, che ha ospitato questo incontro in una sede così prestigiosa come quella della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un ringraziamento particolare va al senatore Marco Silvestroni, segretario di Presidenza del Senato, che ha promosso questa iniziativa e che ha dimostrato davvero un grosso interesse a questo delicato tema di cui parleremo oggi. Delicato tema quanto tema molto attuale. Desidero rivolgere ancora un ringraziamento particolare all'avvocato Elisabetta Rampelli, presidente nazionale dell'Unione Forense, che saluto e ringrazio per la presenza e poi a cui lasceremo la parola dopo i saluti del senatore Silvestroni. Un ringraziamento particolare poi vorrei farlo all'avvocato Floriana De Donno, che ha voluto fortemente questo convegno insieme a me. Con lei dividiamo quelle che sono le sensazioni e l'esperienza di essere avvocato e donna in un mondo che, come quello del diritto militare, è un mondo prettamente maschile. Devo dire che non ci aspettavamo una partecipazione così ampia, nel senso che abbiamo avuto tantissime richieste a cui fino ad oggi abbiamo dovuto dire di no, e soprattutto da molte parti d'Italia. Infatti oggi qui in mezzo a noi ci sono militari, colleghi che sono giunti da un po' da tutta Italia. La cosa che mi fa pensare che questo incontro ha avuto successo è proprio il... Potete accomodarvi e venire avanti, ci sono posti. È proprio il tema di cui oggi noi parleremo, un tema che è rimasto forse per troppo tempo confinato nei corridoi delle caserme, nelle telefonate private e nelle chiacchierate magari fatte a bassa voce dopo una giornata di servizio. o magari anche dopo un'udienza. Oggi parliamo qui, dentro al Senato della Repubblica, in un palazzo che è uno dei palazzi più belli di Roma, un palazzo che ha visto nascere la nostra Costituzione, perché proprio in questo palazzo, in questa sala, affrescata nel Cinquecento, si sono riuniti i nostri padri costituenti. Quindi questo, già questo, può essere considerato un segnale molto importante. Questo convegno non nasce contro qualcuno, non nasce per fare processi mediatici, a noi non interessano tifoserie, non stiamo dalla parte delle donne, ma nasce perché oggi abbiamo bisogno di riportare tutto nel tema dell'equilibrio. La giustizia vera non ha sesso, la giustizia vera ha solo equilibrio. Per questo motivo non dobbiamo assolutamente pensare di strumentalizzare questo incontro. Purtroppo, e non possiamo neppure pensare di stare zitti, perché il silenzio nelle strutture gerarchiche purtroppo pesa molto di più delle parole. Le forze armate rappresentano uno dei pilastri dello Stato, sono un mondo straordinario fatto di disciplina, di sacrificio, di senso del dovere, di appartenenza e senso delle istituzioni. Ma proprio perché sono strutture fortemente gerarchiche, il tema della tutela della persona assume un aspetto ancora più importante. Noi oggi cercheremo di farlo con un approccio tecnico, serio e concreto. Nel corso degli anni della mia professione, io ho ascoltato centinaia di storie, alcune drammatiche, altre purtroppo strumentali, sì, altre purtroppo strumentali, e altre ancora profondamente umane. Ed è proprio questa complessità che oggi noi dobbiamo affrontare. Il diritto militare è una materia durissima, ma è anche una materia meravigliosa. È una materia dove molto spesso la vita privata si interseca con le valutazioni caratteristiche, con i trasferimenti, con gli equilibri interni. E chi fa questo lavoro, come me, come tutti i magistrati che sono qui presenti e come la mia collega Floriana De Donno, sa benissimo che denunciare è molto difficile all'interno di un contesto gerarchico, ma ancora più brutto è accusare qualcuno ingiustamente, perché accusare qualcuno ingiustamente vuol dire, in una struttura come quella della Forza Armata, distruggerlo. Oggi, qui seduti a questo tavolo, abbiamo dei relatori straordinari, dei magistrati che ogni giorno si confrontano con queste tematiche. Ascolteremo professionisti che racconteranno il loro punto di vista sotto il profilo anche psicologico, ci sarà la dottoressa Federica Maffia, e ascolteremo anche due testimonianze di due donne, due ufficiali, due comandanti che hanno accettato in maniera molto vivace questo invito, il colonnello Antonella Casazza della Guardia di Finanza e il capitano di fregata Stefania Migliore della Capitaneria di Porto. E parlare di questi temi, e questo io lo voglio dire con chiarezza, non significa oggi screditare le forze armate, significa volerle migliori, perché le istituzioni forti non sono quelle che non vedono i problemi che ci sono, le istituzioni forti sono quelle che capiscono dove ci sono i problemi e cercano in qualche modo di risolverli. Allora, io prima di iniziare chiedo uno sforzo a tutti i relatori presenti di contingentare i tempi, perché questo pomeriggio non si deve trasformare in una maratona giudiziaria né tantomeno in un sequestro di persona. Quindi adesso lascerei la parola al nostro padrone di casa, il senatore Marco Silvestroni, che ringrazio nuovamente per aver promosso questa iniziativa e per aver consentito che un tema così delicato potesse trovare una cornice così meravigliosa come quella di questa sala.

0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti i partecipanti a questo interessantissimo e credo anche utilissimo convegno. Saluto la mia amica, ormai voglio dire da anni, l'avvocato Elisabetta Rampelli, che la rivedo dopo anni, ma insomma sempre un'amica per me rimane ed è rimasta. Saluto l'onorevole Tartaglione, che ha contribuito, ha coadiuvato all'organizzazione di questa manifestazione così importante. Ringrazio l'avvocato Michela Scafetta e l'avvocato Floriana De Donno con le quali ci siamo confrontati, e quindi da lì è scaturito di organizzare, lo ripeto, questo convegno. E sono felice che questo confronto oggi abbia come protagoniste proprio tutte le donne delle Forze Armate. Questo ci fa capire quanto sia ormai forte, autorevole e credibile la presenza femminile anche nei vertici della giustizia militare italiana. Quando parliamo di donne in ruoli apicali, quindi io ce l'ho, è scritto lì, vanno ringraziate quindi la dottoressa Masala, il procuratore militare aggiunto presso il Tribunale di, o meglio, scusate, la dottoressa Masala, che è il procuratore generale presso militare aggiunto presso il Tribunale Militare di Roma, Valeria Procaccini, giudice presso il Tribunale Militare di Roma, la psicologa forense dottoressa Federica Maffia, il presidente del Tribunale Militare di Napoli Filippo Varrone, l'ho visto prima, eccolo qui a fianco a me, Varrone, il dottor Enzo Santoro del Tribunale Militare di Verona. Oggi quello della condizione delle donne nella società civile e nell'ordinamento militare è un tema che per noi non è mai stato al margine del confronto, ma al contrario è parte integrante del funzionamento dello stesso sistema. Non a caso noi abbiamo il primo governo più longevo della storia d'Italia, il primo tra i più longevi, che è guidato proprio da una donna, da Giorgia Meloni. E questo per noi non è solamente un simbolo, ma è il segno concreto che merito, competenza e professionalità possono e devono arrivare dove è giusto che arrivino, senza limiti chiaramente di sesso, di appartenenza, non al sesso maschile chiaramente. Ecco perché è necessario portare questo tema dentro le istituzioni, e ringrazio quindi la Scafetta, l'avvocato Scafetta, con un confronto aperto con tutti gli addetti ai lavori e con le testimonianze dirette di donne appartenenti alle Forze Armate, per affrontare la criticità che ancora emergono in termini di differenza di genere e tutela dei diritti, perché è fondamentale rafforzare una cultura della parità e della consapevolezza, anche in un contesto come quello militare, che storicamente ha avuto dinamiche prevalentemente maschili. Quindi quando parliamo di Forze Armate parliamo di Stato, parliamo dello Stato, e lo Stato o è credibile e garante dei diritti sempre, oppure non lo è. E vedete, negli ultimi anni sono stati fatti passi importanti e sarebbe sbagliato non riconoscerlo. Dal 2000, con l'ingresso delle donne grazie alla legge 380 del 99, si è aperta una fase nuova. Oggi, a distanza di oltre 20 anni, dobbiamo però avere il coraggio di aggiornare ciò che non funziona più, e sia sul piano normativo sia su quello culturale, perché il contesto è profondamente cambiato. Parliamo di 24.000 donne in uniforme tra Forze Armate e Arma dei Carabinieri, circa l'8,8% del totale. A questo si aggiungono più di 17.000 donne nella Polizia di Stato e oltre 2.000 nei Vigili del Fuoco. Quindi non è solo una questione di numeri, è una questione di ruolo e di condizione. Oggi Le donne operano sul territorio nei reparti operativi, nei comandi, nelle missioni internazionali, anche nei teatri più complessi. Sono presenti nei contingenti all'estero, nei contesti post-conflitto, dove spesso fanno la differenza anche nella relazione con le comunità locali. E sempre più spesso ricoprono ruoli apicali. Infatti abbiamo ufficiali donne con il grado di colonnello e nell'arma dei carabinieri anche con il grado di generale. Le prime ufficiali provenienti dall'Accademia stanno arrivando ai livelli più alti. Ciò significa una cosa molto semplice: la partecipazione femminile non è più un'eccezione, ma una componente strutturale e strategica del nostro sistema di difesa. Ora mi hanno scritto altre 4 pagine, io mi fermo qui, perché credo che già l'introduzione basta per aver reso l'importanza oggi di questo convegno, ma più importante ancora è vedere la presenza di alti gradi delle forze armate maschili che sono presenti e quindi sono interessati a raggiungere quello che è l'oggetto del convegno, quindi di trovare una parità, in questo caso di genere, all'interno delle forze armate, altrimenti sarebbero state tutte donne. Il saluto è a tutte le donne presenti, ma un ringraziamento è a tutte le autorità militari maschili che sono oggi qui presenti nel convegno. Quindi grazie, e grazie a voi per aver scelto questa bellissima sala, il Senato, del Senato di Palazzo Giustiniani, la Sala Zuccari, che ha un'importanza che fa sentire la forza anche delle istituzioni all'interno di un palazzo così importante delle istituzioni. Grazie.
1: Grazie ancora per le sue parole e per il senso effettivamente che ha voluto dare anche con riferimento alle nostre forze armate e alla presenza femminile nelle stesse. Io a questo punto lascerei la parola per un saluto all'avvocato Rampelli, e ringraziandola nuovamente.
2: Buonasera e grazie infinitamente agli organizzatori, perché dei militari in questo paese si parla poco, mentre i problemi che attingono il militare sono veramente tanti. Noi oggi abbiamo circoscritto, grazie all'idea che hanno avuto gli organizzatori di questo incontro, al problema della parità di genere nell'ambito delle forze armate, ma molteplici sarebbero gli argomenti da trattare, non ultima quello dell'ampliamento delle competenze della giustizia militare, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore. È vero, è dal 2000 che nel nostro paese le donne sono entrate nelle forze armate a pieno titolo, ed è altrettanto vero che il tema non è stato sotto i riflettori, non è stato adeguatamente affrontato, e sicuramente hanno incontrato una marea di problemi che già tra l'altro avevano le giovani reclute maschili, e quindi che a maggior ragione si sono amplificati e moltiplicati nei confronti delle donne. E problemi che spesso sono sottaciuti non solo per timore, per paura o per evitare che possano eventuali lamentele provocare delle ripercussioni sulla carriera, ma spesso e volentieri anche per orgoglio, perché la donna che sceglie di fare il soldato è una donna che ha un suo orgoglio, una sua forza interiore, e quindi riconoscere di essere vittima di prepotenze o soprusi altrui non è certamente un modo di essere che la fa sentire a proprio agio. Però ci dobbiamo pensare noi. Ci dobbiamo pensare attraverso anche le modifiche legislative. Ci sono 2 atti Senato pendenti che anelano ad essere approvati e che sono l'introduzione nel codice penale militare di pace e di guerra dei reati che sono stati dalla legislazione ordinaria stigmatizzati con un nome, il codice rosso, ma che dovrebbero entrare a pieno titolo anche nel codice penale militare di pace e in quello penale militare di guerra. Mi riferisco alle molestie sessuali, mi riferisco ovviamente alla violenza sessuale, alla violenza sessuale di gruppo, quindi mi riferisco a una serie di reati che sono tipicamente diciamo perpetrati in danno di quelle che sono le fasce più deboli e che quindi devono essere regolamentate in maniera decisa e in maniera diciamo particolare anche nel versante militare. È evidente, noi, l'Unione Italiana Forense, che è l'associazione della quale sto portando il saluto e che ovviamente mi onoro di presiedere a livello nazionale, già in due occasioni, avendo istituito il premio Donna, semplicemente Donna, Vita e Libertà, sono già due anni che premia delle donne soldato. Abbiamo premiato la contraffatto, che come voi sapete è stata vittima di un agguato in Afghanistan, è stata ferita molto gravemente, ha perso l'uso di una gamba, ma non si è data per vinta ed è una campionessa paralimpica dei 100 metri. Abbiamo premiato Valentina Papa, che è stata la prima donna a comandare una squadra di volo nell'aeronautica. Ed allora sono soggetti che hanno portato lustro al nostro paese, lustro alle forze armate, ma nello stesso tempo hanno dimostrato che la donna può e la donna ha una forza diversa rispetto all'uomo che le consente di risorgere in maniera anche violenta nel momento in cui cade. Ed allora dobbiamo sfruttarla nelle missioni internazionali, dobbiamo coinvolgerla a maggior ragione nel momento in cui esistono dei teatri di guerra. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, gli stupri di guerra. Anche in questo caso l'Unione Italiana Forense ha voluto dedicare il 25 novembre scorso una giornata in memoria proprio degli stupri di guerra, perché è una pratica che deve finire. Ma se non siamo noi che abbiamo la lungimiranza e la capacità di poter vedere al di là del nostro naso e quindi di poter programmare una presenza migliore, più tutelata della donna nell'ambito delle Forze Armate Italiane, chi può farlo a livello internazionale? C'è una risoluzione ONU che è quella che piano piano noi stiamo attuando nel nostro paese, ma che all'estero fa fatica evidentemente ad imporsi, perché gli scenari delle guerre in Ucraina, delle guerre in Israele, a Gaza, ci danno dei sentori molto diversi rispetto al rispetto della risoluzione ONU, che parla per l'appunto del favorire il rispetto della donna, garantire il diritto della donna, garantire la presenza femminile in tutte le missioni attive o non attive di guerra nel mondo. Ed allora il nostro impegno, l'impegno di voi numerosi presenti in questa sala meravigliosa, deve essere proprio quello: sensibilizzare affinché la risoluzione ONU diventi patrimonio mondiale, non soltanto riservato al nostro paese, ed è la cosa più importante, ma nello stesso tempo focalizzare sulla attività militare un po' più dell'attenzione del nostro paese, perché i militari svolgono un compito fondamentale per noi, hanno a cuore il nostro paese, la nostra patria, e devono ovviamente poter esercitare quella che è la loro missione, quello che è il loro lavoro, quello che è il loro compito nella maniera migliore possibile, con l'ampia riconoscenza del nostro paese. Ed è con questo auspicio che io vi ringrazio di avermi invitato e vi ringrazio per voler affrontare un tema così difficile ma nello stesso tempo così importante nella vita quotidiana delle nostre Forze Armate. Grazie.
1: Ringrazio l'avvocato Rampelli per le sue belle parole, anche molto forti e speriamo di buon auspicio. Adesso entriamo nel vivo del convegno e inizieremo questo percorso, che sarà un percorso sul piano giuridico, sul piano istituzionale e sul piano umano. E quando parliamo di donne nelle forze armate non stiamo parlando di un tema astratto, stiamo parlando di persone che vivono ogni giorno dentro strutture complesse, gerarchiche ed esigenti, nelle quali il diritto deve saper entrare prima che il disagio diventi frattura e prima che il silenzio diventi ingiustizia. Adesso lascerò la parola alla dottoressa Antonella Masala, la quale ha deciso di trattare un tema molto forte è un tema, dal titolo si legge, anche abbastanza completo. Donne in armi e giustizia militare, fronteggiare le barriere e scrivere la storia. È un titolo molto forte perché la dottoressa Masala ci spiegherà come il tema delle donne non riguardi soltanto il presente nelle forze armate, ma anche un cambiamento che è all'interno delle istituzioni. E ogni volta che una donna entra in una caserma, entra in un ambiente che è tradizionalmente maschile. E entra nella storia, nella cultura e in un mondo che è stato creato con leggi e con regole prima di lei. E quindi il punto per le donne non è soltanto esserci, ma è poterci stare con piena dignità e con pieno riconoscimento e piena tutela. Lascio la parola alla dottoressa Antonella Masala.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ho accolto con grande entusiasmo l'invito a partecipare a questo incontro per l'importanza e l'attualità delle questioni trattate, un'attualità per il vero mai apertamente dichiarata nelle sedi ufficiali. Una questione che però esiste, è importante, rileva e merita di essere sviscerata in tutti i suoi aspetti. Vi parlo nella veste di magistrato militare e di magistrato militare donna. La giustizia militare è una conquista recente, molto recente, delle donne. Di fatto l'ingresso delle donne nella magistratura militare rappresenta un'evoluzione normativa sensibilmente tardiva rispetto all'ingresso delle donne nella magistratura ordinaria, nella quale l'accesso era stato consentito fin dai primi anni 60, con una legge 66 di 1963, una legge che però non estendeva quell'accesso alla giurisdizione militare. Sino al 1989 l'accesso delle donne alla magistratura militare era precluso per via dei requisiti indiretti richiesti alla nomina a magistrato militare, ovvero l'avere l'idoneità ad ufficiali di complemento. Le donne non potevano accedere alle forze armate, non potevano quindi avere l'idoneità ad ufficiali di complemento, ergo non potevano diventare magistrati militari. Fortunatamente però, con una delibera del 6 ottobre 1989, pensate quanto è recente, il Consiglio della Magistratura Militare ha legittimato le domande femminili ai concorsi per accedere al ruolo della magistratura militare, così evidentemente anticipando questioni di potenziali di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 51 Costituzione, a tenore del quale, come tutti sappiamo, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini. Il dettato della Costituzione è chiaro e inequivoco. E non dimentichiamo poi che la Costituzione italiana, all'articolo 103, nel titolo 4, dedicato alla magistratura, sancisce anche l'equiparazione delle magistrature speciali, inclusa quella militare, rispetto a quella ordinaria. Quindi con quella delibera consiliare del 1989, quella grande delibera, era caduta una chiara e inammissibile barriera di discriminatoria. Il primo concorso pubblico di magistratura militare venne aperto alle donne nel 1990. Veniva bandito con la Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1990. Le prime due donne magistrato militare provenivano dalla magistratura ordinaria. Vennero nominate col decreto del Ministero della Difesa del 24 novembre 1992. Ora voi sapete che ci sono due modi per diventare magistrati militari: o facendo un concorso per titoli proveniente dalla magistratura ordinaria, oppure facendo un concorso per esami, un concorso esterno simile a quello della magistratura ordinaria. Ci sono poche differenze, ad esempio la terza prova non è diritto amministrativo ma è diritto penale militare, comunque un concorso esterno aperto quindi, diciamo, a tutti, anche non magistrati naturalmente. Abbiamo visto che le prime due donne magistrato militare entrarono in servizio non attraverso un concorso pubblico aperto, ma attraverso un passaggio, un concorso interno per esami, attraverso un passaggio dalla magistratura ordinaria. Solo successivamente l'amministrazione ha bandito dei concorsi pubblici, anche per esami, aperti anche alle donne. Il primo concorso esterno per esami si tenne nel dicembre 1994, l'ho scritto in quel periodo, dicembre 1994, e fu quello cui partecipò chi vi parla. Era un concorso per esami a 15 posti di uditario giudiziario militare, a quei tempi si chiamava uditore giudiziario e magistrato in tirocinio, ed era stato indetto con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1994. Vi riporto parto da queste date non per essere noiosa e troppo precisa, ma per farvi capire quanto sia recente l'ingresso delle donne nel mondo della magistratura militare, un'evoluzione che in realtà avveniva in un quadro più ampio, che si collocava sempre alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, perché i tempi ormai erano maturi, perché venisse avviato anche il servizio militare femminile, che era stato da più parti e da più tempo auspicato. Intanto la leva obbligatoria era scomparsa, le forze armate avevano acquisito un'altra veste, una veste di reclutamento volontario, di professionalizzazione, erano delle forze armate diverse, molto più moderne. Il punto di svolta fu la legge del 20 ottobre 1999, numero 380, che consentiva l'accesso delle donne nelle forze armate e nelle guardie di finanza a partire dell'anno 2000 e delegava il governo a disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico, gli avanzamenti. La delega venne attuata con un decreto legislativo del 2000, numero 24, 31 gennaio 2000, che regolamentava appunto in concreto l'inserimento nelle forze armate del personale femminile e valorizzava tre assi importanti. Era una legge molto, diciamo, molto ben scritta, molto illuminata: pari opportunità, parità di accesso ai gradi, agli incarichi, alle qualifiche, alle specializzazioni e applicazione anche delle tutele tipiche del lavoro pubblico, ad esempio pensiamo in caso di maternità, compatibilmente con lo status di militare naturalmente. Ora, sono passati oltre 25 anni e a distanza di questi 25 anni la presenza femminile nelle forze armate è una realtà consolidata, una realtà conosciuta, accettata, anche gradita e pienamente operativa. Dal mio particolare punto di vista, io lavoro, sono magistrato della Procura e sono nella Procura Militare di Roma dal febbraio 2002, prima sono stato in un'altra Procura Militare, quindi un lavoro mio è totalmente, puramente operativo. Io, alla luce dei rapporti che quotidianamente intrattengo con gli appartenenti alle Forze Armate, devo apprezzare ed evidenziare la preparazione, la professionalità altissima di militari donne, che sono tutte perfettamente consapevoli della delicatezza e della peculiarità del loro incarico e sono in grado di affrontare e portare a compimento anche le più complesse delle leghe di indagini quando sono interessate come ufficiali di polizia giudiziaria militare. Ho visto poco fa un ufficiale della Guardia di Finanza, un colonnello donna, che ha svolto un'indagine che per molti era ostica, lei in pochissimo tempo l'ha portata a compimento in modo molto scrupoloso e molto anche aderente alla realtà fattuale. Da adesso posso anche dire che nelle mie segreterie giudiziarie dal 2007 collabora con me un primo graduato dell'esercito donna e vi assicuro che la mia segreteria giudiziaria è quanto di meglio possa un magistrato desiderare. Tuttavia, al di là del nostro microcosmo giudiziario, di ufficio giudiziario militare, sono consapevole comunque della non ancora totalmente raggiunta parità di genere sostanziale dentro le forze armate, perché l'integrazione è un processo ancora in atto e devono superarsi ogni giorno dei retaggi culturali e strutturali ancora in qualche modo purtroppo presenti nel comparto difesa. Certo, il presupposto che l'accesso è consentito alle donne in tutti i ruoli, tutte le specializzazioni, non ci sono preclusioni formali, però ad esempio possiamo osservare che al 31 dicembre del 2024 il personale femminile nelle forze armate in Italia era pari all'8,8% del totale del personale, mentre negli altri paesi NATO la media era del 12%, ma soprattutto a mio parere in Italia le donne affrontano delle sfide di integrazione reale, di carriera, a volte difficile, a volte persino eroica, diciamo conciliazione fra vita familiare e lavorativa, con possibili ricadute sul riconoscimento professionale e sulla autorevolezza percepita all'esterno soprattutto. Inoltre il fatto che le donne siano una quota minoritaria dell'organico necessariamente si riverbera sulla loro risicata presenza anche negli organi, diciamo nei punti e nelle posizioni di comando, nei gradi comunque più alti. Quindi la questione dal mio punto di vista è: non possono entrare, ma riescono veramente a fare carriera? Riescono a lavorare alle stesse condizioni degli uomini senza ostacoli culturali o organizzativi? E questo è l'aspetto in cui a mio giudizio si gioca la vera parità nelle forze armate. Poi nella concreta realtà giudiziaria, parlo del lavoro quotidiano degli uffici di procura militare, gli episodi di reato connessi al genere si affacciano, devo dire, occasionalmente, saltuariamente, non sono frequenti, però vi assicuro che vengono trattati con una particolare sollecitudine, maggiore ancora di quella riservata agli altri reati militari, e i tempi rapidi della giustizia militare sono a voi ben noti, sono indiscussi. Non tratterò delle problematiche, anche perché lo faranno i miei relatori che parleranno dopo di me, delle problematiche per i rapporti fra reato militare reato comune, quando ci sono dei contrasti fra uomo e donna militare, quando ad esempio un reato militare come un'ingiuria o un'alisone si va a sovrapporre a un reato comune, là ci sono questioni delicate di riparto di giurisdizione che non voglio affrontare in questo momento. Vi dico soltanto che ogni volta che arriva sul mio tavolo o sul tavolo di un collega dell'ufficio di procura una segnalazione che vede una donna soldato o una carabiniera o una finanziera vittima di una battuta offensiva sessista, vittima di un trattamento ingiustamente deteriore in quanto donna, oppure vittima di un contatto fisico, diciamo così, non istituzionale, non gradito, la nostra attenzione è massima. L'audizione della presunta persona offesa è immediata, l'allerta amministrativa è lanciata immediatamente senza ritardo e vi dirò che la risposta dei comandi è molto pronta, molto intelligente, molto sensibile. C'è sempre un immediato allontanamento, spostamento di due soggetti in contrasto, e quindi c'è una grande attenzione anche dei vertici delle forze armate in questi casi. Gli episodi sono scandagliati da parte di non magistrati militari in ogni loro aspetto, in primo luogo nell'interesse della vittima, ma anche nell'ottica, come pronunciava, mi ha letto nel pensiero l'avvocato Scafetta, anche nell'ottica di smascherare denunce magari non totalmente veritiere, magari un po' strumentali, perché purtroppo anche queste sono capitate. Dunque l'importante è assicurare una giustizia rapida, efficace e aderente il più possibile alla realtà fattuale. L'impegno quindi della magistratura militare, soprattutto degli uffici di procura, è quella di garantire uno sguardo vigile e attento alla vita delle caserme, garantire un intervento pronto in caso di violazioni delle leggi penali e militari, in qualche modo connesse alla differenza di genere. Per me è tutto e lascio la parola agli altri relatori. Vi ringrazio.
1: Allora, io intanto ringrazio la dottoressa Masala per il suo intervento, ma soprattutto perché poi ci ha fatto un assist. Adesso io chiamerei qui le due comandanti donne presenti tra noi, così magari riagganciandosi a quello che la dottoressa Masala ha appena detto, potranno raccontare la loro esperienza. Inizierei dal colonnello Antonella Casazza della Guardia di Finanza.
4: Buonasera a tutti, illustri magistrati, avvocati, ospiti. Dottoressa, grazie per le parole gentilissima e generosissima. Io sono innanzitutto onorata di essere... sono particolarmente onorata di essere qui presente oggi in questo consesso così, così elevato e sono contenta perché posso qui portare l'esperienza di chi, insomma, io personalmente ho partecipato al primo concorso straordinario per il reclutamento di tenenti nel corpo della Guardia di Finanza. Siamo stati un po' un esperimento, una sorta di grande fratello ante litteram, possiamo dire, perché eravamo 21 donne. Tutte già laureate, quindi diciamo grandi rispetto ai cadetti che normalmente entrano in accademia a 18 anni, quindi ognuna di noi aveva un suo percorso di carriera, eravamo diciamo già persone strutturate, alcune mie colleghe erano già mamme, quindi abbiamo vissuto questa esperienza con grande entusiasmo, con grande consapevolezza, probabilmente consapevolezza della scelta e dei valori in cui credevamo, forse una consapevolezza minore di quello che sarebbe stato poi il mondo militare. Io sono figlia di carabiniere e quindi ho vissuto la mia infanzia nelle caserme, insomma, quindi giocavo sui pulmini, insomma, nascondino sul... E quindi per me la caserma è casa sostanzialmente, quindi la divisa è il mio habitus da bambina. Però posso dire che insomma dopo 25 anni ora lo guardo insomma con un occhio diverso, è stata una novità dirompente sicuramente per l'amministrazione, per le amministrazioni militari, quello di avere appunto donne al servizio tra le proprie fila. Non sempre diciamo tutti e tutte le amministrazioni sono state pronte e recettive e soprattutto abituate, probabilmente sicuramente all'epoca i colleghi erano, cioè i carabinieri, le forze armate avevano, parlo delle forze di polizia che magari è più vicino, vedevano

Dire che ho vissuto, diciamo, in un osservatorio privilegiato. Al termine del corso, che è durato un anno, quindi eravamo appunto tutte donne, abbiamo frequentato l'Accademia a Bergamo insieme ai corsi ordinari, però comunque la nostra vita quotidiana si svolgeva diciamo tra di noi, insomma tra tutte donne. Uscita dal corso sono stata assegnata al Comando Generale, all'ufficio reclutamento e addestramento, e quindi io dico un osservatorio privilegiato di quello che stava succedendo. Innanzitutto mi occupavo quindi di contenzioso amministrativo, quindi ho sperimentato sul campo e ancora ho in mente i nomi, ad esempio posso dire il ricorso Sarcina, perché Sarcina nel 1994 era un aspirante al concorso per vice direttore della banda musicale della Guardia di Finanza. Io ho trovato gli strascichi di quel contenzioso che è arrivato fino in Cassazione, poi l'aspirante ha deciso di non partecipare più al concorso, però lì siamo arrivati alla declaratoria di incostituzionalità della norma che vietava alle donne di partecipare al concorso per maestro, vice maestro, vice direttore della banda musicale. E stavamo nel 94, quindi ancora prima della legge 380. Quando io sono entrata ho assistito, praticamente ho toccato con mano, erano due miei contenziosi, tra l'altro due mie sconfitte, no? Perché alla fine contenziosi persi dall'amministrazione, però sono stata, diciamo, felicissima di quello che poi aveva portato questo risultato, perché sostanzialmente con due contenziosi mossi in sede di reclutamento della Guardia di Finanza abbiamo avuto la declaratoria di incostituzionalità della norma, me la sono scritta perché magari è la legge 29 gennaio 42 numero 64, l'articolo 7, che fissava i requisiti di accesso al concorso, ai concorsi per la Guardia di Finanza, che prevedeva il requisito di essere celibe, nubile, successivamente noi, quindi celibe senza prole, ed entrambi, diciamo, questi due requisiti sono stati dichiarati incostituzionali all'esito di due contenziosi instaurati da nostri da finanzieri. Uno era un finanziere in servizio, quindi la prima sentenza del 2000, e ha riguardato il requisito dell'essere senza prole. Perché sostanzialmente si era scoperto poi in epoca successiva all'arruolamento che il collega aveva un figlio naturale, quindi all'esito di contenziosi, diciamo, di natura familiare e personale esce, insomma, questa notizia, e quindi annulliamo l'atto di arruolamento. Si arriva alla Corte Costituzionale che dichiara quel requisito illegittimo. La Corte in quella prima sentenza nel 2000 fa riferimento all'altro requisito, quello di essere celibe o vedovo, non si pronuncia, fa capire che comunque è incostituzionale anche quel requisito, però dice il giudice ovviamente non mi ha chiamato a pronunciarmi su questa questione, quindi rimanda. E il ricorso si ha nel 2002, e praticamente un'aspirante allieva marescialla, che era appunto sposata, che presenta ricorso verso l'esclusione e si arriva in Corte Costituzionale, quindi se abbiamo quindi l'abbattimento di questi requisiti. Si tratta ovviamente di due pronunce che non riguardano il mondo femminile militare strettamente, hanno una portata molto più generale, però per me sono significative di un'affermazione, cioè di questo riconoscimento di un valore della persona, quindi proprio come singolo e nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, quindi nel riconoscimento di diritti costituzionali e di problematiche che sono probabilmente molto più vicine al mondo femminile che quello maschile, perché per quanto possiamo dirci l'uguaglianza, la parità, la natura probabilmente, io di questo oggi dopo 25 anni sono anche fieramente convinta, perché ci sono alcuni ruoli che ci appartengono probabilmente, cioè per vocazione, ma dico per vocazione genetica, quindi la donna non deve rinunciare al suo essere donna per vivere in un contesto militare, quindi io forse nei primi anni ho commesso anche a volte questo errore, cioè quello di voler magari non so neanche come dirlo, quasi scimmiottare l'essere uomo. Invece ora io tendo ad affermarla la mia differenza di genere, perché insomma abbiamo sensibilità e modi di approcciare, anche i nostri cervelli funzionano diversamente, i nostri emisferi sono diversi, e quindi è giusto che ciascuno si senta libero di esprimere, quindi ovviamente nel rispetto delle norme, nel rispetto del canone dell'amministrazione, cioè io accetto di far parte di un mondo che per 250 anni nel caso della Guardia di Finanza è stato maschile, però voglio portare il mio contributo d'idea in quanto donna. Quindi quello che magari nei primi anni ho fatto, anche mascherare anche nel modo di vestire, dico oggi sicuramente non mortifico più appunto la mia parte femminile, ovviamente nel rispetto comunque appunto dell'uniforme che io porto,
che porto anche quando non sono in uniforme, quindi questo è sostanzialmente. E quindi venendo insomma al punto, la Guardia di Finanza non ha avuto del resto poi sostanziali problemi nel metabolizzare questa novità che era dirompente, l'abbiamo sempre vissuta con una sorta di normalità, cioè io sono stata fortunata ad

0: avere comunque un contesto professionale sempre di primissimo livello, quindi intorno a me colleghi eccezionali che mai mi hanno fatto sentire la differenza né in positivo né in negativo, devo dire, quindi mai trattamenti di favore, ma nello stesso tempo neanche atteggiamenti di discriminazione sono stata messa da parte. E tra l'altro il mio percorso di carriera ne è un esempio di come la nostra amministrazione è stata, diciamo, aperta sin da subito. La Guardia di Finanza non ha mai avuto preclusioni di impiego. Quindi le donne sono state impiegate da subito in qualsiasi settore, quindi noi abbiamo oggi donne che baschi verdi, quindi impiegate nel settore antiterrorismo e pronto impiego, componenti di unità navali, quindi sono al comando di imbarcazioni, sono al comando di aeroplani, di elicotteri, quindi da subito, quindi abbiamo avuto un accesso, diciamo, a tutti i ruoli, tutti gli impieghi, comandanti di reparti isolati. Io ho fatto un'esperienza un po' diversa, ma perché appunto eravamo nei primi periodi, quindi anche la logistica non era pronta ad accoglierci, quindi per dire non avevamo neanche il bagno riservato alle donne nelle caserme, anche al comando generale, diciamo, il bagno, io mi dovevo fare 3 piani di scale per arrivare, però insomma piano piano ci siamo arrivati e quindi dopo la mia esperienza al comando generale ho comunque sono stata impiegata al nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, successivamente nucleo speciale anticorruzione, e poi ho frequentato il corso superiore di polizia economico-finanziaria, quindi un corso di alta qualificazione a cui si accede mediante concorso, quindi anche lì insomma ho superato il concorso, sì, però diciamo la Guardia di Finanza ha accettato che io partecipassi, mi ha dato la possibilità e sono stata messa nelle condizioni di superare il concorso e di frequentare il corso. Al termine comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia e poi comando provinciale del capoluogo umbro, quindi sono stata da prima, diciamo, lo dico soltanto perché forse è la più anziana nel ruolo e nel grado, a comandare un comando provinciale. E io l'ho fatto con normalità, ma poi ho visto che, diciamo, anche gli altri hanno considerato normale il mio rivestire quell'incarico. Sono felice di occasioni però di incontro come queste, perché per quanto la mia esperienza, quindi io mi sono anche confrontata con i colleghi del comando generale che trattano la materia appunto della disciplina, dell'impiego, noi situazioni di discriminazione, di disparità, di violenze, di molestie, diciamo di carattere sistemico, non ne registriamo. Quindi ovviamente noi siamo uno spaccato della società, della realtà in cui viviamo, e quindi un campione molto significativo, e quindi è evidente che il caso singolo, diciamo, si verifica, può verificarsi. Da una parte ritengo che proprio le regole gerarchiche, le nostre leggi di Stato, da una parte ci tutelino, ma dall'altra parte possono anche essere in alcune circostanze un ostacolo, probabilmente, magari possono ingenerare in alcuni casi la paura e il timore della denuncia. Però su questo, e parlo dell'esperienza della Guardia di Finanza, ma credo che sia analoga anche per le altre forze armate, confrontandomi con colleghi e colleghe, insomma, ho avuto riscontri, le amministrazioni fanno tanto. Sicuramente momenti di confronto interni, ci sono ad esempio nell'accademia oppure nei nostri istituti di formazione anche incontri tematici, anche con professionisti, anche con psicologi, in cui vengono affrontate appunto le problematiche, le tematiche sulla disparità di genere, sulla differenza di genere. Sicuramente i comandanti sono chiamati a vigilare ancora di più su queste situazioni, quindi infatti la dottoressa mi confortava da questo punto di vista, che la nostra risposta è sempre pronta, è sempre rapida ed efficace, e quindi tendiamo quindi a tutelare, a preservare quindi le persone. E io parlerei anche di differenza di genere, perché ormai siamo andiamo oltre, quindi la donna, uomo, quindi anche appunto abbiamo anche accettato appunto cioè, parliamo di discriminazione in generale, quindi qualsiasi intervento è volto alla tutela della persona, quindi la persona in quanto tale, in quanto persona con le stellette, in quanto militare, e quindi questi momenti di confronto servono soprattutto a noi comandanti, perché la sensibilità giuridica degli avvocati, dei magistrati, di persone che quindi da un punto di vista normativo probabilmente diciamo sono più sensibili, hanno una maggiore attitudine a questi confronti, a queste tematiche, a noi servono da guida. E quindi se ci sono lacune, se ci sono vuoti, ben venga il discorso, il dibattito, noi possiamo portare la nostra esperienza appunto di comandanti, comandanti di uomini, di donne, viviamo appunto in contesti in cui quotidianamente appunto siamo gomito a gomito, e quindi le situazioni possono in qualche modo dare luogo a eventuali criticità. quindi siamo disponibili al confronto e quindi vi sono davvero grata per questi, diciamo, per questi momenti di confronto. E volevo soltanto, così per dare uno spaccato di quello che siamo, questi sono i dati che riguardano la forza effettiva del personale femminile del ruolo, degli ufficiali del ruolo normale. Diciamo che entrate soltanto nel 2000, più o meno siamo, diciamo, una soglia abbastanza significativa. Diciamo la percentuale complessiva delle donne in tutto il corpo non supera il 10%. Questo un po' all'inizio ha scontato ovviamente le aliquote, ma che sono durate per i primi 4 anni di reclutamento, le aliquote massime, che tagliavano al 20% e poi successivamente al 30%, ma poi normalmente la percentuale, diciamo, di partecipazione si è attestata intorno al 30%, quindi è una percentuale, possiamo dire, naturale e fisiologica. E quindi questi sono i dati che col tempo, diciamo, abbiamo. Quindi colonnello abbiamo soltanto 6 persone, quindi sono 6 colleghe che rivestono attualmente il grado per noi apicale di colonnello, mentre la maggioranza appunto si concentra intorno al ruolo di capitano, tenente maggiore, quindi diciamo sono i periodi. E ovviamente col tempo, sono solo 25 anni, quindi 26 anni, cioè auspichiamo, diciamo, una ripartizione equa per tutti i gradi. Nel ruolo tecnico, logistico, amministrativo invece siamo una percentuale molto maggiore, e quindi basta vedere che c'è, ad esempio nel grado di capitano, che è il grado, diciamo, intermedio, 51% sono donne. A questi concorsi si accede con la laurea in discipline tecnico-giuridiche e abbiamo un'alta percentuale di donne. Probabilmente perché l'impiego e anche gli incarichi sono differenti, sono persone che si occuperanno di materie appunto di logistica, di infrastrutture, commissariato, quindi non saranno destinati al comando di reparti, però si registra quindi un'elevata presenza di personale femminile. Sul ruolo invece ispettori appuntati, sovrintendenti finanzieri, qui abbiamo una percentuale ovviamente su 46.000 uomini, a meno di 5.000 sono donne. Questa è appunto la ripartizione tra uomo e donna. Ovviamente vediamo quel picco alto di verde, quindi di personale maschile, perché sono concorsi ovviamente interni e quindi si accede dopo un periodo, diciamo, di servizio minimo, e quindi ovviamente li troviamo la maggiore concentrazione di personale femminile nei gradi iniziali. E questo è il contingente di mare, quindi anche qui con tutte le difficoltà della vita appunto di mare e della solitudine, intesa veramente come solitudine del comando in questo caso, vediamo comunque che una discreta presenza di personale femminile si comincia a registrare. Io vi ringrazio per l'attenzione e ancora grazie mille, grazie all'avvocato.
1: Grazie mille. A questo punto chiamerei il secondo contributo, che è il comandante Stefania Milione della Capitaneria di Porto, a cui lascerei la parola. Grazie, comandante.
2: Avvocato, intanto la ringrazio per la possibilità di intervenire in questa sede, saluto tutti i presenti. Allora, io sono il capitano di fregata Stefania Milione, appartengo al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Mi sono arruolata nel 2002 come vincitrice del concorso nomina diretta, che ai tempi era l'unica forma di arruolamento per noi ufficiali. Provenivo da una laurea in giurisprudenza e abilitazione alla professione forense. Ovviamente in questi 24 anni di servizio il mio percorso ritengo sia stato un percorso estremamente eterogeneo ed è passato sia da competenze meramente amministrative a competenze strettamente operative. Dico questo perché ritengo sia il modo migliore per riportare, rivendicare il fatto che in questi 24 anni di servizio, devo essere sincera, io in nessun modo mi sono sentita discriminata, né in positivo né in negativo. A seguito del mio percorso in accademia sono stata impiegata all'inizio a Reggio Calabria, che è una sede che ritengo essere ai tempi, nel 2003, ma anche ora particolarmente complessa, anche nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze. Dopo il mio periodo a Reggio Calabria sono stata assegnata quale docente presso la Scuola Sottufficiali di Taranto per materie giuridiche e economiche e a seguire presso la Capitaneria di Porto di Taranto. Nel frattempo sono diventata mamma della mia prima figlia Successivamente ho assolto l'incarico di comandante presso l'ufficio circondariale marittimo di Maratea, dove ho, a fine del secondo anno sono uscita incinta della mia seconda figlia. Questo ci tengo a dirlo perché io ovviamente sono stata tra le prime donne in servizio e ho avuto la fortuna di non avere gravidanze a rischio. Il che significa che io ho prestato servizio fino all'ultimo giorno di previsione, fino a quando non era, non ho dovuto assentarmi per quella che era la gravidanza, l'assenza obbligatoria. Non lo dico come una forma di rivalsa, lo dico perché nell'adempimento di quello che era il mio dovere, soprattutto perché ai tempi ero comandante, ho ritenuto e soprattutto l'amministrazione mi ha concesso di poter rimanere serenamente in servizio sia quando sono stata docente presso la scuola sottufficiali di Taranto e ai tempi, ricordo, lo racconto perché fu un episodio che colpì molti, il comandante presso l'istituto era l'ammiraglio Cusmai e io feci la domanda di proroga, cioè di rimanere fino all'ottavo mese di gravidanza perché volevo prendere un mese in più una volta nata mia figlia. E l'ammiraglio Cusmai mi chiamò e mi chiese se di questo io ero, cioè se io mi sentivo sicura, se anche perché spesso io mi spostavo per le mie docenze. Ma io serenamente dissi: guarda ammiraglio, io la ringrazio per la sua attenzione, ma per me rimanere in servizio è importante, intanto io vivevo lì a Taranto, sono di origini siciliane, non avevo nessuno, mio marito è un ufficiale stato maggiore pilota, e devo dire che questa cosa personalmente io la racconto perché è stata vissuta con estrema serenità da parte mia, ma con estrema serenità anche da parte di chi avevo di fronte, che giustamente in qualità di datore di lavoro aveva dei dubbi comprensibili, ma nel momento in cui ha compreso che dall'altra parte c'era una collega che semplicemente voleva rimanere in servizio per poter poi usufruire di quel mese in più per poter crescere la bambina prima di mandarla ai nidi, è stato un dialogo sereno, che devo dire è il dialogo che io in questi 24 anni di servizio ho sempre avuto. Dopo il comando a Maratea sono stata trasferita a Brindisi, dove ho continuato i miei 8 anni di servizio, iniziando come caposezione fino a diventare comandante in seconda della Capitaneria di Porto per 2 anni. E questo mi ha dato modo di vedere anche quello che è la gestione e l'impiego del personale maschile e femminile. Io devo dire che quello che ho imparato in questi 24 anni è che ci vuole buon senso da entrambe le parti. Il buon senso deve essere, allora, io presuppongo ovviamente quelle che sono le doti morali che tutti noi indossiamo una divisa dobbiamo avere. Presupposte questo, ritengo che ci voglia semplicemente del buon senso. Ognuno deve assolvere a quelli che sono i propri ruoli. I ruoli non hanno sesso. I ruoli sono ruoli, i diritti sono diritti, le pretese restano pretese. Alle pretese non si può, non si possono rivendicare pretese che non sono supportate da diritti. Questo vale per qualunque genere, sia esso maschile che femminile. Dopo il mio periodo di comandante in seconda a Brindisi, sono stata assegnata come comandante presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Per chi conosce il nostro servizio sa che Pozzallo è una realtà altamente operativa e io l'ho fatto, tutti questi trasferimenti li ho fatti spostando la mia famiglia e le mie figlie. Io ho 2 figlie, una ragazza di 12 anni e una ragazza di 16 anni. E quello che posso dire è che in loro io vedo, e lo dico in qualità di mamma, in qualità di donna, l'entusiasmo di figlie che guardano la mamma, anche perché loro spesso hanno vissuto il mio lavoro, non come un supereroe, ma semplicemente come una persona che ogni mattina si alza e fa il suo dovere. I 2 anni a Pozzallo per me sono stati importanti. Io sono stato il primo capo di compartimento in Sicilia e in Calabria, in una realtà che ad alta connotazione operativa. Ho gestito mezzi e uomini al meglio di quelle che fossero le mie capacità. Devo dire che anche lì ho impiegato donne. Beh, non... e mai lo dico con estrema serenità, mai ho dovuto affrontare problematiche legate al genere. Ho dovuto affrontare problematiche legate a quelle che sono le nostre debolezze umane. Quello sì. E anche lì ritengo che, come tutte le cose, perché noi, come ha detto il colonnello, siamo uno spaccato della società. E come in uno spaccato della società, secondo me, il comandante deve essere un buon padre di famiglia. E questo non lo posso dire io, ma mi è stato detto dai miei, quando si seppe che arrivava come comandante una donna, in un contesto come quello, all'inizio c'è stata, come devo dire, diffidenza non saprei, però ecco, c'è stato un momento in cui ci siamo dovuti conoscere vicendevolmente. Posso dire che nel momento in cui loro si sono resi conto che arrivava un ufficiale, un comandante, il quale, come i comandanti precedenti, andava lì per fare quello che era il proprio dovere e fare il meglio, e semplicemente per consentire a loro di lavorare bene in una realtà che è una realtà molto particolare, io non ho mai, e posso dirlo serenamente, mai avuto difficoltà nella gestione dei miei uomini e donne, mai. Finito il periodo di comando a Pozzallo, sono stata assegnata al comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Fino a venerdì scorso ho prestato servizio presso il terzo reparto, che è il reparto piani operazioni del nostro comando generale, anche lì un reparto con un'alta connotazione operativa, dove ho anche dato un notevole contributo dal punto di vista giuridico, vista la mia estrazione. Recentemente sono stata a Ginevra all'ONU e ho risposto a un esame della commissione antitortura a difesa di quelle che sono le funzioni del corpo, soprattutto in materia SAR. Sono stata impiegata a dicembre dell'anno scorso, sono stata impiegata come prima comandante di squadriglia di Lampedusa. Tutto questo fatto con le mie due figlie a Roma e un marito trasferito a Grottaglie. Lo dico non perché adesso voglia, come devo dire, in qualche modo ostentare quelle che sono né le mie doti, ma ci mancherebbe bene. Lo dico perché, ecco, questa secondo me è una verità che va detta. E noi donne dobbiamo conciliare le esigenze. Allora, le possiamo usare come scudo per rivendicare delle scuse, le possiamo usare come arma per avere delle pretese, o semplicemente le dobbiamo conciliare. Questo è un lavoro che non ci viene imposto, l'abbiamo scelto. Se io scelgo di diventare un ufficiale del ruolo normale del corpo, vuol dire che io scelgo di fare ogni giorno il mio dovere, il che significa che io scelgo di essere comandante, il che significa che io scelgo che se il mio comandante decide che una cosa la devo fare io, è corretto che faccia in modo tale da poterla e doverla fare io, senza rivendicare costantemente, e non lo dico perché noi donne lo facciamo, e non lo dico neanche perché lo facciano gli uomini, ma non si può pensare di anteporre sempre o anteporre le esigenze. Noi dobbiamo essere in grado di conciliare. Concludo dicendo che dal punto di vista, ecco, in questi 24 anni di servizio io posso dire di aver visto l'evoluzione delle donne nel corpo. Noi attualmente impieghiamo 1618 donne, non esistono ruoli che non possono essere assegnati a noi. Noi abbiamo piloti, abbiamo comandanti di unità navali, abbiamo capi di circondario, abbiamo capi di compartimento, abbiamo donne impiegate in uffici amministrativi, in uffici operativi. Abbiamo donne nella componente subacquea. Esiste semplicemente la volontà di fare. Devo dire che dal punto di vista normativo devo dire che la nostra è un'amministrazione che presta grandissima attenzione al ricongiungimento familiare, lo dico perché io ne sono stata oggetto, soggetto, la mia famiglia è sempre stata tutelata dalla mia amministrazione, lo dico con profondo rispetto e ringraziamento, senza rivendicare mai nulla. Ci sono stati momenti, mio marito ha fatto i suoi comandi, io ho fatto i miei comandi, ci sono stati momenti in cui noi abbiamo dovuto separarci per portare avanti quelli che sono i nostri percorsi di carriera, ma nei momenti in cui ci si poteva riconciliare, l'amministrazione è sempre stata molto attenta e questo ha consentito di crescere, di poter fare il mio lavoro mantenendo una famiglia unita e crescendo due figlie che amano vedere il lavoro che fanno i loro genitori. Questo per me è la più grande soddisfazione, perché avere dei figli che guardano il padre e la madre, che fanno dei lavori particolari, che per loro hanno comportato tanti sacrifici e dire ma noi un domani vorremmo avere un lavoro come il vostro. Ecco, questo per me come donna e come mamma è la migliore soddisfazione. Devo dire però che probabilmente quello che ci dobbiamo chiedere è quello che è il cambio culturale. Il cambio culturale è qualcosa che non può essere imposto dall'ordinamento, dalla normativa. Il cambio culturale è qualcosa per cui probabilmente la società si deve evolvere in modo tale, e già lo sta facendo, che alcune mansioni che sono prettamente femminili, il focolaio domestico da sempre è affidato alla donna, questo non lo nego, la famiglia spesso viene spesso, la famiglia, io lo vedo con i miei figli, quando si deve rivolgere a un'esigenza si rivolge alla mamma, alla moglie, e probabilmente è anche, come devo dire, è anche la forza di quello che è il nostro concetto di famiglia. Culturalmente noi dobbiamo fare uno step in più, probabilmente alle donne devono essere concesse una serie di garanzie anche di carattere economico, perché affidare bambini piccoli al nido ha degli impatti notevoli economicamente, gli orari non sono sempre semplici, la donna non deve sempre scegliere, cioè la donna. Questo è quello che è molto complicato, soprattutto nei primi anni di vita dei figli. Questo lo trovo veramente complicato. Da un lato è proprio una questione, come devo dire, ci vuole un salto di attenzione sociale nei confronti della donna che lavora, ma non è soltanto della donna che lavora nelle Forze Armate. Vi ringrazio.
1: Il comandante Milione purtroppo ha rappresentato quella che è la condizione della donna non solo nelle armi ma anche la donna che lavora. Purtroppo noi dobbiamo sempre barcamenarci e scegliere purtroppo e fare molta più fatica rispetto agli uomini. Questo è un dato di fatto, non possiamo dire che non sia così. Allora, io adesso lascerei la parola alla dottoressa Valeria Procaccini, che è giudice presso il Tribunale Militare di Roma. La dottoressa ha scelto un tema molto particolare, quello della difficoltà nella denuncia, perché all'interno di una struttura gerarchica denunciare vuol dire mettere in dubbio tutta una serie di equilibri interni, vuol dire affrontare paure, conseguenze personali e professionali e talvolta quella che è la cosa peggiore, l'isolamento da parte dei colleghi. E allora a questo punto noi dovremmo chiederci se è necessario creare degli strumenti specifici per situazioni come queste di cui adesso parleremo con la dottoressa Procaccini, o se forse bisogna trovare il modo di adeguare meglio gli strumenti che ci sono. Quindi do la parola alla dottoressa Procaccini, grazie.
3: Grazie mille, mi unisco ai ringraziamenti alle organizzatrici di questo convegno anche per avermene bontà loro reso partecipe. Devo dire che quando sono stata coinvolta in questa iniziativa mi sono interrogata su quale tipo di apporto avrei potuto dare a cotanta platea, tra l'altro, e devo dire che mi sono immediatamente convinta che non avrei fatto un intervento strettamente tecnico-giuridico, perché sicuramente altri relatori ben più preparati di me l'hanno fatto e lo faranno. L'uso che vorrei fare di questo tempo che mi è concesso è di condividere le suggestioni e gli spunti di riflessione che sono quelli che io per prima traggo dalla partecipazione ai processi penali militari che lambiscono problematiche di discriminazione e di violenza di genere. E forse con qualche ulteriore caratterizzazione che spero potrà essere un accrescimento dovuta proprio dal fatto di essere donna a mia volta e dal fatto di avere comunque anche un'esperienza molto lunga in magistratura ordinaria che mi consente di apprendere con particolare chiarezza quelle che possono essere eventuali le differenze nei due palcoscenici, chiamiamoli così. Allora, partiamo da alcune ovvietà, mi consentirete. La lotta alla discriminazione di genere è risalente ormai nel tempo e molto è stato fatto a livello normativo, secondo me anche con iniziative a livello nazionale e internazionale assolutamente ottime nella loro sostanza. E tuttavia, secondo ovvietà, la strada è ancora lunghissima da percorrere, perché il fatto di avere aver fatto uno sforzo, diciamo così, illuminato di spingere avanti determinati obiettivi culturali a livello normativo non significa automaticamente realizzare questi obiettivi, perché la sensibilità sociale ha i suoi tempi e può avere delle controspinte. Quello che è certo è che questo corpo normativo, che indubbiamente esiste, si applica a tutte le donne, quindi anche alle donne che appartengono alle forze armate. Sappiamo tuttavia tutti che non esiste una normativa, un complesso normativo specifico che riguardi, che sia a tutela delle donne appartenenti alle forze armate e quindi le riguardi non solo in quanto donne, ma proprio in quanto appartenenti alle forze armate. La domanda che ci poniamo è: questa assenza è un problema e di quale entità? L'avvocato Rampelli ha dato già la sua risposta, alla quale io concordo pienamente. Trovo che sia un problema, trovo che sia un problema anche di notevole entità. Vorrei fare però un'altra premessa. Allora, esiste una narrazione che conosciamo tutti che tende a immaginare una sostanziale coincidenza fra l'uso della forza, che è un po' il core business del militare, e una sorta di abitudine o attitudine alla violenza che quindi permeerebbe o avrebbe permeato la società militare, e così in qualche modo impedendo di riconoscere e combattere adeguatamente quella quota di violenza che è insita anche nella discriminazione di genere, ancor più nella violenza di genere. Ebbene, io non concordo con questa idea. Sono convinta che non ci sia un più elevato rischio di discriminazione da un punto di vista sociale e culturale all'interno delle forze armate. Tuttavia ci sono delle specificità che vanno tenute in considerazione, alcune le abbiamo già accennate. Il fatto che le donne siano entrate nelle forze armate soltanto nel 2000 fa sì che fino a quella data un problema di discriminazione di genere ovviamente non era discusso, perché non era un problema. E quindi, come dire, è un po' più recente rispetto ad altri ambiti. L'altro aspetto, anche questo l'abbiamo in qualche modo toccato, è nel fatto che le donne comunque nelle forze armate sono tuttora una minoranza. E quindi le specificità, le sensibilità di cui sono portatrici, in realtà ovviamente ci mettono più tempo ad essere conosciute e quindi anche a attecchire e a produrre poi delle modifiche. Soprattutto c'è il punto per cui le forze armate sono dotate di un proprio sistema di valori che sono assolutamente esclusivi e diversi da qualunque altra istituzione. Questo sistema di valori a sua volta ha creato un sistema di regole, di tradizioni, di prassi, perfino quasi dei riti, delle dinamiche, che naturalmente sono state strutturate in decenni a partire da una società di soli uomini. Un po' è stato accennato la sensazione che noi abbiamo anche nelle aule di tribunale, quindi, è che dal 2000 le donne a questo sistema si adattano. Ovviamente l'istinto e l'immediatezza è esattamente questa. A A mio parere questa è la principale vulnerabilità che ancora oggi notiamo, specifica della donna all'interno delle forze armate. Si sente continuamente chiamata a dimostrare di essere all'altezza di questo mondo maschile e delle sue regole. Quindi paradossalmente è la prima ad immobilizzarsi di fronte a una regola sbagliata o anche a una regola inutilmente discriminatoria. A volte sembra quasi surreale, nonostante avrebbe alle sue spalle dei superiori assolutamente disponibili a sostenerla, ma non ci arriva perché la paura la blocca prima. Quali sono gli esempi di questo atteggiamento, infatti? Secondo me sono fondamentalmente due. Uno è il più evidente, ha fatto già accenno l'avvocato Scafetta, la reticenza a denunciare. Anche quando vengono poi denunciano e quindi vengono a raccontarci, devo dire che è doloroso per loro e per chi li ascolta apprendere, percepire la fatica che è stata arrivare a questo tipo di decisione. Ancora più scioccante per quel che mi riguarda è notare come questo stesso ricaduta si abbia in termini di imbarazzo e reticenza ad intervenire nel processo anche quando non si è parte offesa, ma testimone in favore della collega discriminata. È scioccante perché vediamo anche ragazzi molto giovani, e questo fa ben pensare rispetto alle nuove generazioni e quindi a questa sensibilità che probabilmente sta migliorando dappertutto, molto più coraggiosi, passatemi il termine, nel venire a raccontare quello che hanno visto, e coetanee molto più preoccupate e spaventate. Quali sono le motivazioni di questa paura? Anche qui ve le accenno. Il timore dell'isolamento, tipico di tutte le società chiuse. Per cui nel momento in cui io racconto qualcosa che può essere vissuta come denigratoria, un po' lo è di questo ambiente, può darsi che l'ambiente mi rifiuti e mi isoli, e questo in certe caserme, in certe strutture molto chiuse, ovviamente è una, ha una ricaduta pesantissima dal punto di vista emotivo, che può costituire fonte di un timore molto forte. Poi c'è il timore ovvio delle ripercussioni sulla carriera. Nel denunciare è chiaro, esiste, e la persona, la vittima ne è consapevole, la possibilità che ci siano piccole reazioni ovviamente di vario genere per varie ragioni. Quello che notiamo ancora, probabilmente proprio in ragione del fatto che l'ingresso delle donne nelle forze armate è relativamente recente, che veramente la stragrande maggioranza di queste ragazze che ci troviamo davanti sono motivatissime, hanno veramente un ideale di appartenenza alle forze armate molto, molto intenso, per cui per loro la paura di esserne estromesse è una paura ancora più forte di quella che avvertono i colleghi uomini. Poi c'è il timore di essere accusata di insubordinazione e disobbedienza. Il mondo, l'ambiente militare si fonda sul dovere di obbedienza. Secondo me in modo sacrosanto, insomma, sappiamo bene, inutile che ne parliamo, che è quasi una salvaguardia rispetto a un ambito che in situazioni di pericolo sull'obbedienza fonda una delle proprie difese. Quindi giustamente è anche vero che questi ragazzi, soprattutto molto giovani, vengono immediatamente, come dire, istradati verso questi principi, addestrati a comprenderli e a conoscere l'esistenza di zone grigie in cui non sai se la tua condotta sia o potrebbe essere interpretata come disobbedienza, insubordinazione, e anche quello può costituire un motivo di timore e di blocco nel decidere di denunciare. Poi c'è l'influenza dell'autorità, forse ne parlerà meglio ancora Filippo, anche morale, riconosciuta al superiore. Non sto parlando della paura che rientrava negli altri diciamo punti che ho toccato, sto parlando proprio del rispetto che giustamente quasi sempre queste donne riconoscono al superiore, a volte il superiore che poi invece agisce in modo sbagliato, inappropriato, eccetera. Quindi quell'effetto che in realtà si trova anche in altri gruppi sociali, quello della studentessa nei confronti del professore, nei confronti di figure autorevoli, nel mondo militare si riscontra in modo anche qui particolarmente intenso. E poi c'è per finire la presunta violazione di questo codice del silenzio, di principi di appartenenza e cameratismo. Questo è un po' un aspetto che viviamo come magistratura militare in modo forte in generale. Anche qui un profilo secondo me assolutamente positivo, una caratteristica positiva delle forze armate, che è questa appartenenza, questo cameratismo, a volte trascende in conseguenze francamente inaccettabili, incondivisibili, quella per cui i panni sporchi si lavano in casa. Questo tipo di panni è tossico lavato in casa, si dovrebbe invece aprire le finestre proprio perché può diciamo intossicare l'intero ambiente nel quale viene mantenuto. Cosa possiamo fare? Non mi rassegno all'idea che non esista e non si potrà mai avere un corpo normativo che abbia ad oggetto la discriminazione di genere, la violenza di genere in ambito militare. Molto si è tentato, con grande forza e con grande coraggio, sappiamo, arrivando veramente a un millimetro dal traguardo, i famosi disegni di legge a firma, prima firmataria Rauti, prima firmataria Maiorino, si è tentato di inseguire, diciamo, di perseguire la strada di creare dei reati di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo, di molestie in ambito militare. Altri percorsi sono stati quelli di diciamo militarizzare reati comuni, caratterizzandoli per il fatto di essere stati commessi da militari in ambito militare con violazione delle disposizioni militari, eccetera. Percorso migliore quale potrebbe essere? Non lo so, non mi permetto di dirlo, probabilmente un miscuglio fra i due. Quello che è certo è che sarebbe bene avere queste norme, è uno di quei casi in cui meglio delle norme imperfette che nessuna norma, secondo me. E, questo comporterebbe tra l'altro la duplicazione attuale di percorsi giudiziari tra la magistratura ordinaria, quindi il processo ordinario e il processo militare, che non possono che costituire un ulteriore, diciamo, motivo di freno per la denuncia, perché la vittima sa di avere davanti a sé la necessità, un futuro in cui dovrà subire, perché subisce anche lei, ben due processi, con tutto quello che ne deriva dal punto di vista sia emotivo sia economico. A mio parere non potrebbe che questo corpo normativo essere affidato alla magistratura militare per le specificità, per la conoscenza specifica che è, non per colpa di nessun altro, per i tempi che riusciamo a assicurare, perché non fa bene a nessuno che certo tipo di accuse, fondate o infondate che siano, sottopongono due persone, l'imputato e la vittima, a lunghissimi percorsi di anni prima di concludersi. E vorrei poi, e veramente tra un attimo concludo, fare anche un accenno, forse questo, che è una cosa del tutto personale della quale mi assumo tutta la responsabilità, nel affrontare l'idea di riprendere in mano un corpo normativo specificatamente indirizzato alla lotta alla discriminazione di genere e violenza di genere, forse sarebbe anche l'occasione di interrogarsi sulla compatibilità fra la richiesta di procedimento articolo 260 del codice di procedura penale militare e questo tipo di materie. Oggi noi magistrati militari conosciamo della discriminazione e della violenza di genere per i pochi reati che si attagliano a questa materia, che sono per lo più l'ingiuria inferiore, la diffamazione semplice. I reati penali militari però sono divisi, chi conosce questa materia, sostanzialmente in due gruppi, quelli che vengono giudicati d'ufficio e quelli che hanno una condizione di procedibilità che è la richiesta del comandante di corpo di procedere. E diciamo, la ratio di questa divisione è che i secondi sono quelli di minore impatto, di minore gravità, tant'è che vengono identificati dalla pena edittale bassa, per i quali si ritiene quindi che nel contemperamento fra esigenze diverse, come dire, un importante peso debba essere dato alla discrezionalità della scelta se consentire l'avvio di un accertamento di tipo penale o meno al comandante di corpo. La domanda che mi pongo è questa: oggi questo tipo di reati, quando sottendono una discriminazione di genere, ha senso che siano considerati minori rispetto ad altro, meno gravi? Questo proprio da un punto di vista di principio mi pongo io, proprio come simbolo, come gesto da indicare alle donne che subiscono questo genere di vicende. E c'è anche un aspetto pratico. Oggi la vittima di questo tipo di reati, quando si interroga se denunciare o meno, oltre a tutte quelle domande che ci siamo un po' detti velocemente, si interroga anche su questo, cioè sa che avrà tutti i lati negativi di quella denuncia: l'isolamento, la critica dei pari, perché vedi, tu è vero, ci avevi ragione, è successo, però il povero padre di famiglia, se tu ti stavi zitta, eccetera eccetera, ma non ha la certezza che verrà riconosciuto quello che le è accaduto, cosa che è l'unica cosa a cui tiene. Non gli interessa neanche, per quello che vediamo, la pena poi in ambito militare è veramente un aspetto marginale. Gli interessa l'accertamento. Allora, come si potrebbe fare? Io non lo so, mi sono così quasi come gioco interrogata. Esiste il reato di femminicidio. Il reato di femminicidio ha, come dire, è una specializzazione, una specificazione dell'omicidio in ragione delle caratteristiche, di una serie di caratteristiche. La condotta di omicidio viene qualificata, me lo sono scritta, per essere stata commessa come atto di odio, di discriminazione, di prevaricazione, atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna. Allora, la butto là. Ma non potrebbe essere questo diventare una sorta di norma che preveda un aggravante o semplicemente la non applicazione in presenza di queste circostanze della condizione di procedibilità, innalzando il livello della punibilità a livello della, diciamo, di un, dell'ufficio, dell'iniziativa d'ufficio. Concludo semplicemente dicendo questo, ultima suggestione. La lotta alla discriminazione di genere in ambito delle forze armate non è soltanto un principio di civiltà che in questo settore va perseguito, perché è un settore importante, perché è un settore delicato. Attenzione, è doppiamente importante, perché ogni comportamento discriminatorio o vessatorio o violento in danno di una donna militare trascende anche la vittima, riverberando una serie di effetti negativi sul servizio, sulla disciplina, sull'organizzazione, sull'efficacia dell'attività delle forze armate. Ogni volta che vediamo una ragazza che ha denunciato e che però magari contemporaneamente è uscita, perché questa esperienza l'ha segnata e ha abbandonato, io come non magistrato, come cittadina, mi sento sconfitta. Penso che questa dovrebbe essere la sensazione di tutti e quindi ci dovrebbe veramente particolarmente spronare a fare qualcosa. Grazie della vostra pazienza.
1: Avevamo stabilito un ordine diverso nel convegno per quanto riguarda i relatori, ma a questo punto, proprio sulla base di quello che la dottoressa Procaccini ha detto in maniera così
4: semplicemente perfetta, direi,
1: lascerei la parola al dottor Filippo Verrone, presidente del Tribunale Militare di Napoli, perché già vedo che sta scalpitando, perché lui poi parlerà, adesso si riaggancerà a quello che la dottoressa ci ha premesso e ci parlerà di quella che è la rilevanza della differenza di genere nell'ambito della differenza di grado. A lei la parola, presidente.
5: Grazie, buonasera a tutti. Devo dire, non è mai capitato, mai come stasera, mi sento un po' confuso, perché mi sento diviso, combattuto tra l'ovvio e il difficile da comprendere. Se noi parliamo, il tema diciamo di quella che doveva essere la mia relazione era la rilevanza della differenza di genere nell'ambito della differenza di grado nelle forze armate. Ora, nella realtà sociale, è chiaro che tutti gli stravolgimenti sociali hanno bisogno di un po' di tempo. È innegabile che storicamente la donna ha avuto un certo ruolo, che poi ovviamente la società si è modificata per vari motivi che non sto qui chiaramente a indicare, e si è andati, si va, si tende, non si è arrivati, secondo me si è arrivati quasi verso una sostanziale parità. Cioè, grosse discriminazioni che non siano legate a fattori di tipo fisiologico, tipo la maternità, voglio dire, che poi è un privilegio, dall'altro lei chiamerei una discriminazione al contrario. E mi sento io discriminato che non posso godere di un fatto del genere. Ma grosse discriminazioni non ne viene. È chiaro, c'è un dato di fatto oggettivo. È un'organizzazione sociale creata nel tempo con un ruolo della donna subalterno al maschio, è chiaro, richiede un cambiamento che non avviene da un momento all'altro. Ecco, io quando ero ragazzino c'erano le classi maschili e femminili, poi cominciarono le prime classi miste, poi cominciarono i primi problemini tra il ragazzo che allungava le mani sulla compagna di banco, che faceva scappù. Oggi questi problemi, se andiamo in una scuola, penso che non esistono più. E così il mondo militare. Il mondo militare, il mestiere di soldato, storicamente, almeno da noi, è stato un mestiere prevalentemente, se non esclusivamente, maschile. Per cui si è creata tutta un'organizzazione fatta su misura per il mondo maschile, non solo strutturale, ma anche culturale, soprattutto culturalmente. Poi sono appena 25 anni, mi pare 26, che il mondo militare è stato aperto, giustamente, anche perché, voglio dire, nel mondo abbiamo tanti esempi di donne soldate. È stato aperto anche alle donne, ma è necessario che ci sia un certo rodaggio per una, come dire, una assimilazione totale e soprattutto per un adeguamento della struttura militare, dell'organizzazione militare all'ambiente femminile. Perché è vero quello che si dice, che la discriminazione avviene nei confronti della donna, ma avviene non per una volontà deliberata, avviene ai fatti, ma è vero anche il contrario. Mi piace raccontare una scenetta che, chiedo scusa se rubo per un minuto, in ufficio un generale passò davanti, c'erano dei soldati, i quali scattano sull'attenti, manco li guardò. Arriviamo all'ascensore, si apre l'ascensore, esce una carina caporale, donna. Cioè, voglio dire, questo perché? Perché la nostra cultura, soprattutto quella maschile di un certo tipo, deve abituarsi, lentamente si abitua a quelle che sono le nuove realtà professionali. Cioè, è normale che nel mondo militare, un mondo gerarchico, caratterizzato chiaramente da un rapporto di gerarchia accentuato, e certe carinerie nei confronti della signora o signorina vanno attenuate, perché altrimenti creano una disparità di trattamento nei confronti del pari grado di sesso maschile. Cioè, però, voglio dire, ciò avverrà sicuramente. Infatti molte donne che hanno spinto sulla parità, quasi quasi culturalmente, mi è capitato di parlare con delle mie amiche, dico, ma chi ce l'ha fatto fare? Perdiamo un sacco di lei. Avverrà, scusatemi l'inciso, ma giusto per uscire un po' dai binari del troppo serio, però ci vuole del tempo. Torniamo più sugli aspetti tecnici e sulla differenza di genere e la differenza di grado. Ovviamente l'educazione e le relazioni sociali influenzano anche i rapporti professionali. Oggi è facilissimo trovare da parte dei, io li chiamo soldati, diciamo militari maschi, un superiore donna, diciamo più nei bassi gradi, perché credo che generali donne forse pochissime, ne sono poche. Di divisione, esatto, no? Però ce n'è qualcuno. E i forestali, sì, ne sono parecchi. È chiaro che anche lì culturalmente, però se arriva il ragazzo, il tenente, cioè la cosa sarà difficile per il colonnello, per il tenente colonnello, ma il ragazzo, il tenente, che già viene da una formazione in cui è abituato a relazionarsi col genere femminile a tutti i livelli, avrà sicuramente meno difficoltà del maresciallo sessantenne che si trova di fronte a un superiore, una superiore di 30 anni. Cioè, ogni cosa ha bisogno della sua evoluzione. Ripeto, torniamo a... Controllatemi i tempi voi, perché io poi dico nel senso, avvertitemi due minuti prima, perché ancora devo poi entrare.
1: Ci sono io che sto tenendo il tempo.
5: Ah, quindi abbiamo una sentinella efficace.
1: Certo.
5: Volevo dire,
6: contenuto.
5: La differenza di genere, in effetti, rispetto, che dobbiamo vedere un attimo l'incidenza della differenza di genere sulla differenza di grado.
1: 17.
5: Quindi la differenza di genere a cose, in cosa consiste? Parte l'aspetto ovviamente maschile e femminile, ma nell'attività lavorativa, nella professionalità. Io ci vedo due piccole differenze. Un tendenziale maggior vigore fisico nel maschio, proprio come attività, e una possibile esigenza legata alla maternità, solo nel caso di maternità, per la donna. Per il resto non vedo nessuna differenza. Ciò comporta che determinate attività che richiedono lo sforzo fisico, alcune donne potrebbero non farlo, ma ce ne sono tante che lo possono fare. E quindi al di fuori di queste, ripeto, differenze che si cerca o si trovano a fatica, io direi che all'interno delle forze armate, da quando è entrata la donna, non vedo differenze di sperequazioni di un certo rilievo, se non quell'aspetto culturale, quell'aspetto, ma tra l'altro limitato a frange della società. D'altronde la stessa normativa che noi verifichiamo ha garantito la parità di accesso a ogni ruolo, a ogni specializzazione, per cui le differenze di genere non costituiscono un limite al percorso di carriera nell'ambito militare. È chiaro che ci vogliono però degli adattamenti, come sentivo prima, per non creare sperequazioni. La donna madre quindi ha bisogno di un sostegno, che se ha dei bambini ovviamente è penalizzata sotto il profilo carrieristico. Quindi ci vogliono degli adattamamenti pratici rispetto ad assetti dell'organizzazione militare che sono tendenzialmente maschili, perché creati, organizzati, concepiti e realizzati in un momento in cui il mondo militare era il mondo maschile. che dire? Se vogliamo poi entrare in quello che è il nostro terreno, no? Il diritto penale militare, vediamo che incidenza hanno questi fattori della differenza di genere in ambito penale militare. In questo caso dobbiamo richiamarci alle fattispecie della 189, pare 196, no? Della minaccia, violenza, ingiuria, prefigurando ovviamente l'unica attività che incide su genere è un atto di sessismo, quindi collocarlo in una casella prevista con un grande sforzo interpretativo come siamo abituati a fare d'altronde. E, cosa?
6: Non invadere la mia
5: vita. E che ne so, che tu di questo devi parlare. No? Perché no? Tu hai invaso la mia, evidentemente. Volevi invadere la mia. Con un grande sforzo interpretativo e cercare di collocarla e poi verificare il rapporto che esiste con la violenza sessuale, diciamo, prevista dal

0: Mica parlavi del C89 e 196.
1: Certo.
0: Ah, di questo devi parlare. Non lo so, non,
1: Ti ha mandato l'abstract.
0: A me no.
1: Della direzione.
2: No, l'ha mandata a me, io non l'ho girata.
1: Mi parla, non ti preoccupare, guardate,
0: no, ma tanto io quello che dico io non è niente rispetto alla tua sapienza giuridica. A me, io sono un artigiano del diritto, un umile artigiano del diritto.
3: Dottore?
0: Ah? Manco forse, aspirante, va di là. Dicevo, bisogna andare a vedere in queste fattispecie l'incidenza del rapporto deviato, quindi è solo un atto di sessismo uomo-donna, e va, può collocarsi violenza, minaccia, ingiuria. Noi sappiamo che la violenza, ai sensi del nostro codice, comprende, a parte l'omicidio, lesione personale, percosse, eccetera, anche i maltrattamenti famigerati, no? Ricordi dei libri di Veutro, eccetera. E quindi far rientrare l'atto, chiamiamo, a me non piace questa parola di sessismo, che può essere la pacca, può essere una toccatina, può essere, che diciamo sono poi le cose più frequenti in un ambiente militare, perché a parte la violenza, o il mobbing, diciamo, ci si limita a questa tipologia di fatti, e quindi vanno, l'interprete deve verificare se sono collocabili in queste fattispecie.
1: Marco De Paoli.
0: Io ritengo di sì, abbastanza pacificamente. Molto più complesso è poi verificare il rapporto con la violenza sessuale, se concorrono, se non concorrono, se è un concorso apparente, se è un concorso di reati, eccetera. Perché quando che poi il problema paradossalmente tra pari grado non si pone ai fini del diritto penale militare, perché tra pari grado noi non abbiamo la violenza, l'ingiuria, la lesione o la percossa. Mentre quando c'è diversità di grado abbiamo una serie di condotte che possono, nelle quali può essere ricondotta, secondo me, anche l'atto di sessismo. Non so se ho creato confusione in chi ascolta, sì, perché non è un po' una girando. Quindi il problema, alla fine si tratta di stabilire, soprattutto per la nostra giurisdizione, se quell'atto è riconducibile a fattispecie penali militari, anche alla violenza sessuale, o soltanto a una delle due. Teniamo conto che il nostro codice privilegia il rapporto gerarchico rispetto alle libertà personali, alle libertà individuali. Quindi questo spiega per quale motivo è stato dato rilievo alla differenza di grado e non ha badato a un atto diciamo di violenza che non sia percossa, lesione o omicidio tra pari grado. Quindi il nostro sistema vive questa anomalia, che alla fine è l'indice chiaro che urge, e mi riallaccio al discorso di Antonello, una riforma radicale del sistema penale militare. E ci sono dei vuoti di tutela, soprattutto in questo argomento, in questa materia, trattandosi di un sistema che è stato creato, studiato, elaborato, quando nel mondo militare c'era esclusiva presenza maschile. Quindi è fondamentale, se il legislatore non interviene costringerà l'interprete a fare voli pindarici che arrivano a delle conseguenze che possono comunque essere discutibili. Mi fermo
2: perché altrimenti
0: il tempo agli altri.
2: Altrimenti avrei dovuto fermarti.
0: Ah, ecco, e quindi ci siamo letti per questo.

0: Presidente.
1: Eh? È ovvio. Allora, a questo punto io lascerei la parola dal Presidente Filippo Verrone al Presidente Enzo Santoro, che ci parlerà di un tema, tra l'altro, particolare, che è quello dei vuoti di tutela e possibili rimedi quando...
2: Ho paura che non lo vedono.
1: Quando il diritto penale militare e il diritto penale ordinario, diciamo, si incontrano, e in particolare quando spesso capita che si incontrano in casi di violenza domestica.
3: Salve, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori. È davvero un onore essere qui, perché l'argomento è interessante in senso assoluto ed è anche particolarmente interessante per chi ha un po' di competenza in diritto penale militare. Il mio intervento ha dei confini molto più ristretti, cioè io non mi occuperò di ciò che ha costituito finora il principale argomento di riflessione, cioè se in che misura questa discriminazione di genere abbia un percorso alla luce del sole o sotterraneo, che generi poi delle ripercussioni negative sul personale femminile in uniforme, perché io parto da questa differenza molto semplice. Il diritto penale si occupa di patologie, di anomalie, cioè quando tutto ciò che in qualche modo è espressione di tensioni che fanno parte dell'ordinaria vita assume una conformazione che è corrispondente a quella descritta da una norma incriminatrice. Le fisiologiche le fisiologiche difficoltà dovute ai tempi perché si realizzi un adattamento di elemento di assoluta novità rispetto a una struttura organizzativa che per secoli è rimasta organizzata in un certo modo, questo fa parte del contrasto che ogni giorno deve essere combattuto sul campo. Non dimentichiamo che il mondo militare, quando nasce, ha queste prerogative, che i ranghi più elevati, le posizioni più elevate, in realtà erano prerogativa di coloro che appartenevano alla nobiltà, e quando arrivava in questo contesto, perché era in gamba, perché ci sapeva fare, una persona che non aveva nessun tratto di nobiltà, e l'atteggiamento iniziale era in qualche modo di diffidenza: ma cosa vuole questo intruso, non ha il sangue adatto per essere. Però poi il mondo è cambiato e questa stupidaggine vista dal nostro punto di vista non esiste più. Ci vorrà un po' di tempo, ma questo atteggiamento che vede la donna come un elemento che in qualche modo non ha ancora pienamente diritto di cittadinanza in un mondo dove l'autorità era maschile e chi la riceveva era contento perché erano maschi come lui a darla. Ci vuole tempo, ma prima o poi arriviamo là. Quindi io mi occupo di delle patologie di diritto penale che questa vicenda genera e che quindi sono sintetizzate nel concetto di violenza di genere, o ancor meglio dispositivo di protezione e prevenzione e repressione, noto come codice rosso, nato nel 2019, implementato nel 2023, recentemente rafforzato nel 2025. Bene, se vado a guardare questa complessa normativa, mi vengono in mente tre possibili spiegazioni. O il legislatore si è dimenticato che le donne fanno parte delle forze armate, oppure si è dimenticato che nel codice penale militare esistono delle norme incriminatrici che costituiscono e possono costituire il terreno di innesto di fenomeni di violenza sulle donne, oppure ancora è partito dall'idea talmente utopistica che siccome le donne sì sono donne, però sono parte costitutiva di un'istituzione che ha il compito di servire la patria e onorare la legge, è impossibile che accadano fenomeni di violenza domestica che riguardino personale militare e che abbiano come persona offesa le donne. Perché questo? Perché nello scenario normativo non c'è una sola parola che riguardi reati militari. Ora direte: beh, vuol dire che non c'era materia. E no, è proprio questo il punto. Perché il punto? Perché tra i reati spia, che attivano questa complessa procedura di attenzione, prevenzione e tutela, ed è anche una procedura che si realizza attraverso un percorso processuale particolarmente segnato da adempimenti molto rapidi e segnato altresì dall'audizione della donna nel caso in cui occorra mettere mano a revoca di misure cautelari. Cioè un percorso procedurale in cui il legislatore ha preso atto di quello che diceva la collega Valeria, e cioè che ci sono dei condizionamenti nel processo che in qualche modo turbano la posizione non solo di chi ne è vittima, ma anche di chi è chiamato a testimoniare. E allora il senso di un percorso ad hoc con blindature particolari ha proprio questo obiettivo: rimuovere in radice la possibilità che nei sotterranei del processo si generino questi effetti di condizionamento. E quindi abbiamo un patteggiamento che richiede una serie di adempimenti, abbiamo una procedibilità d'ufficio di quasi tutti i reati che comportano uso di violenza nei confronti della persona, una serie anche di misure di protezione, proprio di luogo dove la persona va a stare nel periodo in cui è ritenuta essere in pericolo. E abbiamo soprattutto la misura formidabile preventiva dell'ammonimento del questore, l'intervento successivo del prefetto, cui però vengono inviati gli atti da chi? Da chi procede. E chi procede? Procede chi è competente per i reati spia. Lesioni personali previste dall'articolo 582, 583 e 585 del codice penale, femminicidio, ingiuria, molestie più che altro, minaccia. Bene, questi reati concepiti e qualificati come punto di attivazione di questo dispositivo complesso e articolato di protezione sono tutti collocati nel codice penale comune. Qual è il problema? Il problema è che nel codice penale militare noi abbiamo fatti di reato che hanno la identica struttura, cioè fatti di lesioni di un militare in danno di un altro militare che può essere una donna, minaccia di un militare in danno di un altro militare che può essere una donna, e abbiamo altresì una serie di reati che si sintetizzano in quella che è la tutela penale del rapporto di gerarchia militare, in cui c'è l'omicidio, c'è il tentato omicidio, e il riferimento che questa norma fa è al codice penale comune, quindi dice: se un superiore di grado per ragioni attinenti al servizio uccide, cagiona la morte di una persona, si applicano le norme del codice penale comune, corrispondenti norme del codice penale comune. Formula molto ampia. Beh, allora io mi chiedo, no? Ammettiamo che un militare detesti talmente a tal punto l'idea di avere di un superiore gerarchico donna, ne rifiuti proprio la ragione d'essere, che lo ammazzi per questa ragione. Ora, questo è un classico ipotesi di femminicidio. Competenza di chi? Visto che l'articolo 43, sul punto il presidente della Corte d'Appello, amico Giuseppe Mazzi, ha fatto un bel intervento e delle belle riflessioni nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario su questo argomento. Certo, ci sono dei punti interrogativi, ma ci sono ancora altri punti interrogativi. Uno è estremamente semplice. È possibile in quest'ambito in cui il ragionevole obiettivo di estendere una tutela sembra entrare in collisione con il principio di tassatività delle norme penali incriminatrici? Lo ammetto questo. È possibile ritenere che tutte quelle conseguenze che il dispositivo Codice Rosso collega, riconnette ai reati di lesioni personali, valgano anche per il reato di lesioni personali previsto dal codice penale militare, che è uguale nella struttura? Valgono anche per il reato previsto di minaccia dal codice penale militare, che è uguale nella struttura? Oppure l'ordinamento penale militare, a fronte di un fatto che nasce come sostanziale ipotesi di violenza domestica, deve coltivarsi il suo orticello e non dire nulla al questore? Quindi precludere la possibilità di un ammonimento che potrebbe salvare la vita di quella persona? Cioè, è un punto di domanda che io mi pongo e che se io fossi PM comunicherei in ogni caso. Direi: guardi, io procedo per questo reato, però veda lei se vuole fare qualcosa, perché io devo procedere per questo, la norma comune dice 582, io non ho il 582, però il fatto è uguale. Ma ci sono anche degli altri aspetti, no, che sono abbastanza striscianti. Nell'ambito del codice penale comune da sempre abbiamo il reato di lesioni personali gravi e lesioni personali gravissime. Questo assetto è assolutamente coincidente con l'assetto del codice penale comune, salvo che per le pene, perché le pene per i militari che fanno a botte sono leggermente più ridotte, perché si dice sono giovani, sono militari, ma adesso che ci sono le donne non hanno la propensione alla violenza come gli uomini, è vero? Quindi dovrebbero forse risollevare i limiti di tali. Ma al di là di questo, che cosa accade? Accade che nel 2019, proprio nel contesto di un rafforzamento della tutela contro la violenza domestica, una particolare ipotesi di lesione gravissima, e cioè il deturpamento del viso, viene tolta dall'ambito delle circostanze aggravanti e diviene autonomo fattispecie delittuosa 583 quinquies, con delle pene molto elevate. Bene, di fronte a questa norma, che ripeto, ha lo scopo proprio di intensificare la tutela e che comunque lascia monca la norma penale militare nella parte in cui si riferisce alle lesioni gravissime, perché tra le lesioni gravissime non è più compresa quella della riforma, quello della deturpazione permanente del viso. Che cosa succede quando un militare butta dell'acido su una collega donna e le deturpa il viso? Che cos'è? C'è stata una perdita di giurisdizione? Oppure, come in qualche modo può sembrare, siccome la norma sulle lesioni gravissime militari non fa riferimento al 583, dice se le lesioni sono gravi o gravissime, talché uno potrebbe dire comunque, anche se è diventato oggetto di un autonomo reato comune, la sostanza della lesione gravissima è rimasta, per cui io me la giudico come reato militare, punto. Però la questione è che se la giudichi come reato militare e non riesci nell'obiettivo di estendere la tutela prevista dal dispositivo codice rosso a questo fatto, fai un azzardo che non so fino a qualche punto è un azzardo cauto, secondo me non lo è, però bisogna in qualche modo. Quindi, in sintesi conclusiva, perché io avevo soltanto voglia di sollevare questo problema, la questione è se fino a che punto le obiettive lacune del codice penale militare si possano colmare attraverso una esegesi che in alcuni aspetti faccia riferimento alle norme di tutela note come codice rosso. Alcuni aspetti che possono essere la segnalazione al questore, la segnalazione al prefetto, per il patteggiamento, per le condizioni del patteggiamento, la modifica della procedibilità, lì la vedo molto difficile. Per cui, in attesa che il nostro ingegno, il nostro buonsenso, il nostro ragionevole azzardo riesca a colmare questa lacuna, io non posso che associarmi a quello che ha detto l'avvocato Rampelli, e cioè che, Dio mio, ma che aspetta il legislatore a prendere atto che ci sono reati militari nel codice penale militare che possono tranquillamente essere il terreno d'innesto di tutte le fattispecie di tutela della violenza contro le donne. Detto questo, vi saluto e ho finito.
1: Eravamo tutti pessimisti sulla lunghezza del tuo...
3: No, ma io di solito non parlo tanto, perché dite questo? No, no.
1: Allora...
3: O se volete ritorno,
0: E comunque ci farebbe piacere, Presidente. Se ritorna ed estende, a noi fa piacere.
3: Ma dovevo essere...
0: Ma io le scelgo il tempo mio, subito.
1: Allora, a questo punto interrompiamo questa carrellata sotto il profilo giuridico, perché finora hanno parlato magistrati, e lascerei la parola alla dottoressa Federica Maffia, che una psicologa, consulente tecnica d'ufficio presso il Tribunale Ordinario di Roma e la Procura di Roma, che in qualche modo ci spiegherà come dietro ogni fascicolo, dietro ogni processo ci sono delle persone e ci sono delle conseguenze che quei fatti hanno causato su quelle persone, perché spesso, anzi sempre, noi siamo la somma di quelle che sono le nostre esperienze e il dolore che noi proviamo. Quindi lascerei la parola alla dottoressa Maffia.
2: Tanto buonasera a tutti e grazie. Grazie per aver dato spazio in questo contesto così specifico al trattamento psicologico forense, al ruolo dello psicologo quando si occupa di soggetti presumibilmente vulnerabili. E l'attuale sensibilità sociale verso questi temi, quindi verso la questione di genere, conduce ad attribuire allo psicologo forense una funzione spesso incompatibile con la natura del suo ruolo peritale, che richiede neutralità, rigore metodologico, adesione ai dati che emergono dalla valutazione. In una fase storica in cui la sensibilità verso la questione di genere è giustamente, legittimamente ai massimi livelli, il rischio per i professionisti è quello di non sapere più distinguere, di non sapere più cogliere, di non riuscire più a tracciare un confine netto tra il conflitto interpersonale, quindi lecito, e invece le azioni abusanti e discriminatorie. Seppure le mie affermazioni appunto possano essere percepite come non politicamente corrette rispetto allo psicologo, ritengo che si debba evidenziare il rischio di trasformare i professionisti della salute psicofisica da tecnici imparziali a sostenitori ideologici, perdendo così di vista il metodo scientifico, l'oggetto dell'accertamento e l'oggettività dell'accertamento, andando a determinare un effetto paradossale, perché poi le presunte vittime finiscono di essere coinvolte, io direi anzi esposte, in dinamiche molto confusive che non sono affatto protettive, e noi sappiamo che la protezione, quindi la salvaguardia del soggetto vulnerabile, coincide con il prioritario interesse obiettivo di chi si occupa di salute, ma anche di chi si occupa di diritto e quindi di difesa. Se si accoglie una persona partendo dal presupposto che sia una vittima, quindi cristallizzando acriticamente il suo ruolo di vittima, in ragione di un approccio che apparentemente appare a tutti corretto, si corre poi il rischio di cadere in un automatismo valutativo che compromette lo svolgimento corretto del lavoro, che invece richiede un dovuto distacco critico e una dovuta riflessione sulla possibilità che la segnalazione o la denuncia origini anche da scenari alternativi. Quindi l'accoglienza empatica, che ci mancherebbe altro, deve essere sempre fornita, deve sempre camminare di pari passo con il rigore metodologico, perché la psicologia, seppure non esatta, è sempre una scienza. Oggi la legittima attenzione ai temi di genere esercita una tale influenza nei contesti giudiziari e clinici da rischiare di polarizzare il dibattito. Invece oggi ho sentito che il dibattito è rimasto molto equilibrato, devo dire. In altri contesti basti pensare a tutta la rimodulazione dei quesiti che vengono dati ai CTU del tribunale quando ci sono allegazioni di violenza, insomma sta diventando davvero molto molto faticoso. E quindi si lascia pochissimo spazio a una valutazione tecnica serena e ovviamente imparziale. Si crede che il dovere del professionista di fronte a certi temi sia quello di credere a prescindere di fronte a certi temi, e si viene anche ferocemente criticati, etichettati come insensibili, come maschilisti, se invece ci si tiene a tenere appunto una certa distanza nel rispetto ovviamente della propria funzione, del proprio ruolo professionale, ovvero quello di analizzare i dati clinici. Il ruolo del consulente tecnico non è assolutamente assecondare quest'ondata legittima, ripeto, di sensibilità che nasce ovviamente da e congruamente da ciò che purtroppo accade e non dovrebbe assolutamente accadere. Ma il ruolo del consulente tecnico è quello di fornire dei filtri critici per distinguere le fisiologiche dinamiche o conflittuali da quelle che sono appunto le condotte illecite. Tale ragionamento, lo abbiamo visto prima di me, insomma, diventa ancora più arduo se ci si confronta con presunte vittime donne all'interno di istituzioni fortemente strutturate, gerarchiche e storicamente di stampo maschile, dove la scelta di segnalare o di denunciare diventa proprio un atto di coraggio. carico di implicazioni personali e, ahimè, alle volte anche professionali. Per il tecnico, accogliere e analizzare queste situazioni richiede la conoscenza sicuramente delle regole del contesto, anche perché poi bisogna valutare anche le reazioni di sofferenza e quindi se sono congrue, non congrue, sono genuine, sono simulate. Quindi intanto risottolineo, bisogna proprio capire quali sono le dinamiche che caratterizzano quel tipo di contesto e poi bisogna avviare un'indagine rigorosa che deve rispettare i confini del proprio mandato e i confini del proprio campo professionale. Io ci tengo moltissimo a sottolineare il confine del proprio campo di azione professionale, perché credo che ormai, ascoltando i miei colleghi disquisire sui crimini nelle trasmissioni televisive, possa esistere un malinteso sul ruolo dello psicologo forense. Molti credono infatti che il lavoro dello psicologo forense sia quello di stabilire come sono andate le cose o comunque fornire delle opinioni sulle persone, che siano vittime o persone accusate, e quindi muoversi su un campo che non è proprio quello della scienza, sicuramente non quello della scienza psicologica. In realtà lo psicologo forense, oppure il criminologo, se vogliamo usare questo titolo che sembra esercitare un fascino notevole, può solo formulare ipotesi inerenti al funzionamento psichico di un individuo oppure di un fenomeno sociale di tipo criminoso. Non è un veggente lo psicologo, non ha la capacità magica di leggere nel passato e non ha la capacità di sapere esattamente cosa sia accaduto, soprattutto se era assente. Il suo lavoro non si basa sull'intuizione soprannaturale, ma sull'analisi tecnica di dati oggettivi, e ovviamente oltre questi limiti ogni affermazione sui fatti accaduti rientra nel campo delle congetture e non della scienza. Purtroppo invece gli psicologi danno molte opinioni sui fatti. Nelle diverse collaborazioni che ho avuto la fortuna di avere con l'avvocato Michela Scafetta, ho avuto modo invece di apprezzare un altro tipo di approccio, un approccio professionale rigoroso, lontano da queste distorsioni alla CSI, dove appunto allo psicologo si chiede dimmi cosa è accaduto. La sua preparazione ovviamente le ha permesso e le permette di comprendere che la scienza non deve validare a prescindere una narrazione o comunque una percezione soggettiva, ma analizzarla criticamente, rispettando ovviamente l'autonomia del consulente, la natura ovviamente probante dei dati tecnici. Quindi la richiesta dell'avvocato, quando appunto lavoriamo su un caso, è sempre stata quella di informarla oggettivamente sullo stato di sofferenza della presunta vittima, indagando anche se esistano vantaggi secondari alla segnalazione o alla denuncia, o di ipotesi alternative a ciò che appunto viene riferito come un abuso. Queste richieste sono state sempre da me accolte, noi non abbiamo mai parlato in questi termini, ma sono sempre state accolte perché ovviamente rispondono al metodo falsificazionista, che è l'unico metodo scientifico che ci permette di gettare le basi per un lavoro corretto e di proteggere davvero le vittime, dando la possibilità che si possano poi nel tempo individuare e punire i veri soprusi. Sperando di aver definito il campo di azione del consulente tecnico, quando ci troviamo ad indagare sul funzionamento psichico di soggetti che lavorano nell'ambito delle forze armate, noi possediamo già un elemento anamnestico fondamentale, perché si suppone che questi soggetti, quindi voi, selezionati rigorosamente anche mediante una valutazione dei vostri tratti di personalità, siano tutte persone che fino ad un certo punto della loro vita non presentavano anomalie, non presentavano indici di rilievo psicopatologico. Si tratta sicuramente di persone che avevano una certa adeguatezza nella loro energia vitale, sicuramente avevano una capacità di aderire alla realtà integra, e sicuramente, a parte i tratti di personalità che tutti abbiamo, non avevano degli scivolamenti di tipo psicopatologico. A partire da questo dato, il consulente ovviamente deve anche avere delle chiavi di lettura sulle dinamiche appunto relazionali in queste istituzioni gerarchiche, si andrà a dare senso poi alle reazioni che spesso sono sintomi, alle reazioni che il soggetto narrerà o che noi possiamo osservare. Si inizierà la valutazione usando poi quelli che sono gli strumenti di uno psicologo, esclusivamente gli strumenti di uno psicologo, cioè ricostruzione anamnestica personale dei fatti, colloqui, osservazione diretta del soggetto e approfondimento psicodiagnostico mediante una batteria di test. Questi sono gli strumenti che utilizza uno psicologo. Nel concreto che cosa avviene? Si analizza sicuramente la genesi dell'azione che viene definita abusante, ma non per accertarne la veridicità. Per valutare invece se la ricostruzione cronologica degli eventi è coerente, è congrua, è logica, viene contestualizzata, i nessi causali sono chiari, sono integri. Si valuta per esempio se ciò che è accaduto non è una reazione magari ad un equivoco o a una ridotta prestazione lavorativa o una regola violata. In fondo noi facciamo quello che facciamo durante le nostre sessioni di psicoterapia, quando le persone ci raccontano dei fatti e ci raccontano che stanno male perché è accaduto qualcosa, noi chiediamo loro dei riferimenti. Per esempio, cosa ti ha fatto pensare che la tua amica ti abbia trattato male? Alle volte non ci sono riferimenti oggettivi, perché insomma alle volte le persone hanno un assetto difensivo per esempio che si basa sulla proiezione, quindi è il proprio mondo interno che decodifica quello che accade all'esterno. Questa è l'osservazione clinica che pone uno psicologo di fronte a un soggetto. Si valutano poi i sintomi, quindi si valutano gli stati di sofferenza, se sono congrui, se sono eccessivi, se esiste un nesso di causa oggettivabile tra il fatto e la sofferenza e se il quadro di sofferenza sia genuino o simulato. Anche tramite test esistono degli indici che ci possono fornire indicazioni sulla simulazione sia in senso positivo che negativo, perché spesso le persone che soffrono molto e che sono particolarmente danneggiate da un fatto simulano in senso positivo, cioè si mostrano migliori di quello che sono, vanno a sminuire la sofferenza che provano perché non la sanno appunto decodificare, e i test ci danno questa possibilità di andare a individuare questi indici. Si valuta anche la presenza di possibili vantaggi secondari, quindi si verifica se la denuncia nasca come scudo a fronte di un imminente provvedimento disciplinare o per esempio di un trasferimento che non è gradito. Non si tratta ovviamente di sminuire la sofferenza, quella troverà sempre ascolto da parte di un professionista sanitario, ma di capire se il processo di vittimizzazione sia strumentale, quindi di evitare di mandare la persona all'interno di un iter giudiziario che poi non potrà assolutamente sopportare e affrontare. Si applica di fatto il metodo falsificazionista, quindi ci si chiede se questo disagio fosse causato da un pregresso disturbo della personalità che all'epoca della rigorosa metodologia, no, di selezione era compensato, o se per esempio il disagio fosse causato invece da un altro stress ambientale che è accaduto nella propria famiglia, nel proprio percorso di vita. Quindi queste sono le domande che noi ci poniamo per osservare poi il funzionamento della persona. Tutti questi dati poi ci permettono di rilevare delle traumatizzazioni della struttura di base, anche su questo ci aiutano i test ci forniscono indici sul funzionamento del soggetto, indici sia di stato che di tratto, quindi indici che sono strutturali e caratterizzano la persona e indici invece che ci dicono che quella persona sta funzionando in quel modo in reazione a qualcosa che è accaduto. Questi dati ci aiutano a individuare la sofferenza, le condizioni di stress, la reattività o meno di tutti questi elementi. E la valutazione infine fornirà elementi per comporre quella che noi psicologi chiamiamo la credibilità clinica, non giuridica, ripeto, non sui fatti, ma la possibilità che quel soggetto riesca a condividere, ricordare, spiegare cosa è accaduto. Faccio un esempio clinico per concludere. Noi abbiamo, per esempio, affrontato un caso di un ufficiale della Marina, donna, che segnalava molestie sessuali. Devo dire, da come erano riferite, erano intanto molto esplicite e veramente molto sgradevoli, e chiedeva aiuto per superare questa situazione. Sono state fatte degli incontri, delle visite. La sintomatologia che presentava questa persona era uno stato depressivo reattivo, quindi non strutturale, reattivo, pensieri pessimistici intrusivi, un'angoscia pervasiva e alternanza tra fasi di tensione e di allarme e fasi di impotenza e prostrazione. Ora io vi ho elencato di fatto tutti i sintomi che compongono il disturbo post-traumatico da stress. Però non mi è possibile poter fare questo tipo di diagnosi perché se utilizziamo il manuale diagnostico internazionale di disturbi mentali, al criterio C del disturbo post-traumatico da stress è necessario avere il fatto e io il fatto non lo posso accertare. Quindi è compatibile, la sofferenza di quel soggetto era compatibile con un disturbo post-traumatico da stress, ma diciamo che ho potuto segnalare che esisteva una traumatizzazione. Che cos'è la traumatizzazione? È una rimodulazione, un cambiamento, una violazione del naturale modo di essere di una persona. Quindi la persona inizia a funzionare diversamente da prima. Cosa si è fatto con questa persona? Si sono svolti dei test, si sono fatti dei colloqui, si sono verificate le intenzioni, si sono escluse patologie pregresse, si è esclusa l'ipotesi che la sofferenza potesse essere l'esito di problematiche strutturali, seppure emergevano nella sua anamnesi degli elementi di fragilità, che nel caso si dovesse accertare il fatto sarebbero elementi che ci come dire, prevedono che il danno sia maggiore rispetto a un soggetto che non ha questi elementi di vita nel suo percorso. Rispetto invece alla strumentalizzazione della segnalazione, si è potuto escludere sia la presenza di elementi di rivalsa e proprio la presenza di finalità strumentali. Anzi, questa donna possedeva un assetto difensivo orientato all'evitamento, cioè quello che desiderava e che ipotizzava per se stessa era dimettersi dal lavoro, ne stava già cercando un altro e anche fare finta di nulla pur di ridurre lo stato di tensione che provava e che non la faceva più vivere come aveva vissuto fino a poco tempo prima. Con tutta questa diciamo organizzazione di dati clinici, questa persona è stata rinviata poi all'avvocato e quindi avrà certamente iniziato un iter giudiziario. Io spero che questo esempio possa aver illustrato bene quello che è il compito del consulente tecnico psicologo, che non è sostenere indifferenziatamente una certa direzione, ma fornire gli elementi tecnici a chi poi dovrà distinguere la sofferenza, che è sempre legittima e che merita sempre di ascolto clinico, da quello che è invece il reato, che merita invece di giustizia forense. Io vi ringrazio molto dell'attenzione.
1: Allora, proprio sulla base dell'intervento della dottoressa Maffia, volevo riprendere questo caso di cui lei ha parlato. In realtà io ho ricevuto questo ufficiale donna della Marina e onestamente, un po' perché la mia forma mentis è una forma mentis di chi difende la maggior parte delle volte uomini, io onestamente non ci ho creduto tanto, nel senso che mi sono posta delle domande prima di denunciare un militare, prima di avviare un procedimento per violenza sessuale, che comunque è una cosa dolorosissima. Io volevo avere la certezza che questa donna effettivamente avesse subito quello che ha subito. Il dolore che mi rappresentava era poi effettivamente un dolore vero e non strumentale, perché purtroppo nel corso della mia esperienza forense e soprattutto nel mondo militare spesso mi capita di vedere strumentalizzazioni, gente che magari denuncia facilmente molestie, ingiurie inferiore semplicemente perché non vuole stare in quella caserma piuttosto che in quel reparto, o comunque perché magari non vuole svolgere quel tipo di incarico. E in quell'occasione io mi rivolsi alla dottoressa Maffia perché volevo essere certa prima di avviare un percorso. Adesso purtroppo questo procedimento è stato incardinato è passato dal militare all'ordinario, quindi adesso attualmente è incardinato presso il tribunale ordinario. E questo è un aspetto fondamentale che forse tutti quanti dovremmo, prima di denunciare una persona, dobbiamo esserne certi, almeno noi avvocati, perché poi soprattutto nel mondo militare una denuncia vuol dire avviare un procedimento di incompatibilità ambientale e soprattutto un trasferimento, distruggere famiglie, distruggere anche rapporti di coppia, perché magari poi il tutto entra proprio nelle vite delle persone. Io la dottoressa Maffia purtroppo l'ho conosciuta in un processo dove era una delle poche volte che difendevo una donna e diciamo abbiamo avuto, insomma, è stato un processo molto negativo per me, e quindi però ho potuto apprezzare la sua serietà e la sua oggettività nelle valutazioni. A questo punto, dopo questo breve passaggio di un caso mio particolare, vorrei lasciare la parola alla mia collega, l'avvocato Floriana De Donno, la quale ci riporterà quella che è l'esperienza sua di avvocato, ma comunque mi sento di condividere nostra di avvocati, quando assumiamo una difesa, quando cerchiamo di stare insieme al cliente, di aiutare il cliente a non perdersi dentro il processo e soprattutto a fare in modo che lo stesso sopravviva al processo.
0: Con esiti positivi, ci raccomandiamo poi. Allora, grazie innanzitutto per essere intervenuti, grazie per la pazienza che avete dimostrato, insomma, sino ad adesso. Spero di non turbarvi, perché vi darò io il colpo di grazia, dopodiché siete tutti liberi.
1: Prima, no, però, non sono proprio tutti liberi, ci sarà ancora qualcuno, un altro episodio e poi dobbiamo parlare poi.
0: Prima di cominciare però io ringrazio Michela per avermi voluto al suo fianco, perché è bene dare poi a Cesare quel che è di Cesare. Questo è un figlio di Michela, questo progetto, ne ha parlato da che io ne abbia memoria già 2 anni fa, avevamo appena finito il convegno di maggio del 2024 e lei stava già con quest'idea che si è concretizzata, quindi io vi prego di fare a Michela un applauso per la pervicacia con cui l'ha portato avanti. Naturalmente io sono più che onorata che lei mi abbia voluto in questa avventura. Ok, cosa vi porto io? Beh, vi porto i casi reali. Abbiamo parlato di discriminazione, denunce strumentali nei confronti delle donne, parimente delle donne nei confronti degli uomini, perché qua devo dire la verità, almeno per quello che è il mio dato statistico, si equivalgono. Cominceremo con un caso che si è chiuso da poco presso il Tribunale Militare di Verona, che è il caso di un maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri. L'imputazione poco rilevante, ma ve la dico, era quella di truffa. Perché poco rilevante? Perché quello che è interessante in questo caso è come la Procura Militare sia invece pervenuta all'inchiesta. Il comando di appartenenza di questo maresciallo capodonna era un comando, è tuttora un comando, bersagliato da tantissimi esposti anonimi che io ho avuto modo di visionare. Però quello che ha poi portato il maresciallo capo a finire sotto inchiesta era particolare, e lo è. Io vi leggerò alcuni passi, la vicenda si è chiusa, la procura... il procuratore con molta onestà intellettuale ha chiesto un 530,2, io no, lo elogio, è qui presente davanti a noi, lo elogio per questo, perché questa onestà intellettuale non è da tutti. Ma detto questo, è stato fatto. Come partiva questo esposto? Beh, questo esposto aveva dei contenuti altamente misogini. Io ve ne leggerò degli estratti. Si puntava il dato sul solito cliché della donna che nelle forze armate può fare un po' quello che gli pare, scritto proprio così come ve lo dico io, ma ripeto, adesso ne leggeremo una parte. In questo chiaramente non poteva mancare l'accusa di avere una relazione col suo superiore gerarchico, perché figuriamoci ci mancasse questo in un esposto contro le donne. E dico contro le donne perché invece, esaminando i paritetici esposti anonimi contro gli uomini, al più vengono accusati di alzare il tono della voce e di fare favoritismi. Ci limitiamo a questo. Invece alla nostra militare, oltre che L'esposto dice questo: quando comanda la sezione il maresciallo Pinco Pallo, di cui non farò il nome, non siamo sereni, perché alza la voce con tutti, usa le barche per i fatti suoi. Si accusava il maresciallo di utilizzare le barche a suo piacimento, lei impiegata in un'unità navale, salvo però poi scoprire dal giornale di Chiesuola che non era solo lei, ammesso che lo fosse, a utilizzare le barche a suo piacimento, ma erano imbarcati diversi militari con la dicitura militari. Però contro questi famigerati militari, che pure vengono citati all'interno dell'esposto, di fatto il, come dire, vendicatore mascherato di questo esposto non provvede a fare alcun tipo di segnalazione, mentre con lei si accanisce, ci dice in questo esposto che segna le ore a lei e ai suoi amici senza problemi, chiede a chi l'accompagna di non mettere il nome sul giornale di Chiesuola. Racconta un episodio specifico, narrando dell'esistenza e della presenza di altre persone, che di fatto poi dall'esposto non vengono minimamente toccate. E chiosa dicendo: le donne possono fare quello che vogliono nell'arma, ma il maresciallo X anche di più, perché forse ha una storia con il capitano X, inoltre è stata in cura da uno psichiatra. Quindi abbiamo proprio questo cliché meraviglioso, io perciò ve l'ho portato, abbiamo questo meraviglioso cliché in cui ovviamente lei si fa i fatti suoi, ovviamente ha una relazione col superiore, così uno X, ovviamente in quanto donna e come le altre donne delle forze armate può fare quello che gli pare, e non pago di ciò questo volantino, questo manifesto diffamatorio, a mio avviso, del genere femminile proprio in generale presente all'interno delle forze armate, viene mandato a tantissime sigle sindacali, viene mandato anche al comandante di legione, che purtroppo altro non può fare che poi rivolgersi all'autorità giudiziaria, che altro non può fare che investigare. Investigare però su cosa? Investiga su una, come possiamo dirla, un'azione di iniziativa di uno dei solerti colleghi di questo maresciallo, che incomincia a seguito di questo esposto a dare tutto un dettaglio di cosa andare a vedere, a non vedere, a cercare, a non cercare, per incastrare, mettiamola così perché di questo si tratta, la malcapitata. Cosa traspare in questa indagine di iniziativa del solerte collega? Ulteriori offese nei riguardi della militare. Cioè abbiamo dei passaggi e delle impunture non presenti all'interno dell'esposto anonimo, in cui il collega paritetico in grado, di pari grado, la definisce certamente come persona, diciamo così, non avvezza a trattare col genere maschile. Cosa che ripete anche davanti al superiore accusato di relazione extraconiugale con la marescialla in questione. Ebbene, ripeto, la storia si è conclusa evidentemente nella maniera giusta. Che cosa però questo episodio ci insegna? Guardate, mettere sotto accusa, anche con esposti anonimi, un uomo non richiede, come dire, degli insulti specifici, delle attribuzioni di rovina famiglie, non richiede neppure di quasi godere di un favoritismo di genere, che noi puntualmente invece troviamo negli esposti anonimi a carico delle donne. E questa è una vicenda, vi do proprio il dato concreto poi di quello che troviamo nei processi. Un altro fatto, a mio avviso, probabilmente ancora più grave di questo, riguarda invece un appartenente all'esercito, una psicologa. Ebbene, la gravità degli atti diciamo che sono stati da parte, a mio avviso, e me ne prendo la responsabilità, dei superiori gerarchici perpetrati nei confronti della malcapitata, anche in questo caso hanno, se possibile, anche una rilevanza peggiore, perché mentre in questo caso è un esposto anonimo, ok, non si firmano, nessuno legge il nome, nessuno sa chi l'abbia scritto, nel caso di specie invece la militare viene offesa pubblicamente davanti ad altri colleghi, offesa nel senso di anzitutto sminuita nella propria professionalità. Qual è la vicenda? La militare è una rappresentante di una sigla sindacale e nell'esercizio, insomma, di quelli che sono i propri compiti, le proprie mansioni, aveva individuato delle carenze strutturali all'interno del comando dove prestava servizio e le aveva prontamente segnalate. Tra queste carenze di ordine strutturale ve ne erano alcune particolarmente gravi che riguardavano i dormitori, definiti come promiscui, pieni di all'uscita, questo è il materiale che poi abbiamo portato in procura, pieni di preservativi, bottiglie lasciate un po' ovunque, insomma una situazione anche di una certa gravità e di promiscuità che non ci deve essere proprio in ragione di quel rispetto e di quell'adeguamento della figura, della presenza all'interno delle forze armate della donna. Ebbene, tenere divisi gli ambiti, così non era presso il comando della militare. Lei fa queste foto, avverte i superiori gerarchici, il suo comandante prontamente la convoca e indovinate un po', nell'arco di credo 5 giorni, spero di non sbagliarmi, ma comunque un arco di giorni molto, molto ristretto, le aprono 3 procedimenti disciplinari. Mi riallaccio a una cosa, a un argomento che ha trattato la giudice Procaccini, quando dice: per le donne che denunciano, in questo caso la donna in questione denunciava delle carenze strutturali, delle promiscuità, delle intrusioni anche nei dormitori da parte di personale maschile all'interno del dormitorio femminile, lei stessa è stata protagonista nel bel mezzo della notte dell'ingresso di un collega, non si sa come è entrato nella sua stanza, non si sa da chi queste chiavi fossero state date al collega. Ebbene, davanti alla denuncia di tutti questi fatti, il comandante si fa una bella risatina davanti agli altri ufficiali convocati, perché naturalmente questo episodio, diciamo, richiedeva dei testimoni, dicendo sostanzialmente: beh, alla militare XY adesso mettiamo una bella brandina fuori, così smetterà di avere paura. Seguito da altre frasi del tipo, diciamo così, che lei non si dovesse assolutamente permettere, che lei non era nessuno per denunciare questi fatti, che non era nessuno per denunciare i colleghi. Cose che difficilmente, ma parlo per mia esperienza, mi ritrovo nel paritetico campo maschile quando succedono agli uomini, è sempre questo il discrimine. Cioè lei viene sminuita come figura professionale, come militare, come donna, e le si impone di starsi pure zitta, altrimenti ti denuncio. Questa è la chiosa, chiosa che non tarda ad arrivare. Infatti, dopo che la malcapitata si difende da 3 procedimenti disciplinari, il superiore, il suo comandante, pensa bene di denunciarla per una serie di episodi, tutti sussunti sotto il titolo di reato della disobbedienza aggravata continuata, esattamente nella casistica e per come dettagliava la giudice nel suo intervento. Questa è una denuncia strumentale, è una denuncia strumentale anzitutto nei confronti di una donna che legittimamente si è ribellata ad un modo di comportarsi del proprio superiore gerarchico che non faceva gli interessi della pubblica amministrazione né del suo ente, perché lei si limitava a denunciare, a segnalare degli episodi che assolutamente non sono ammissibili visto il comparto di cui trattiamo, non sono ammissibili mai. Ma all'interno di un comando, all'interno di una caserma, questi episodi non devono esistere. Parlo della promiscuità dei dormitori, che pare fosse diventata, insomma, cosa abbastanza, tra l'altro, nota a molti e a molte, ma che soltanto la militare in questione, rischiando di proprio, ha poi denunciato al comandante. E il comandante, di contro, ce l'ha deferita in procura a Napoli.
2: Abbiamo presentato una serie di prove a discarico delle condotte che il comandante aveva attribuito e si è capito per mero intento di tacitarla, di azzittirla, possibilmente anche di schiacciarla, perché poi voi non la conoscete, lei è una forte, ci attempra, non si piega, non c'è storia, va avanti, dritta, ed è scomoda, come tutte le persone, uomini o donne che si siano, attenzione, che in quest'ambito decidono di andare avanti di proprio, ma nel suo caso è una donna, quindi è più vulnerabile, non perché lei lo fosse o noi lo si sia, ma perché siamo inseriti in un comparto maschile ancora poco abituato, diciamo così, alla presenza delle donne, che talvolta, non tutti ma una parte, si lascia trascinare da diciamo preconcetti, da retaggi culturali che noi non vogliamo assolutamente ci sia. Portiamo queste prove a discarico, il pubblico ministero che segue il caso decide di archiviare, ed archivia con una motivazione interessante, dando uno spaccato, e qua mi collego alla dottoressa, alla psicologa, dando uno spaccato psicologico di quello che era lo stato d'animo della, in quel caso, indagata, dicendo: attenzione, questi fatti non possono essere avvenuti, ma se anche fossero avvenuti, questo soggetto è vessato, lo dice a chiare lettere, ok? Tanto da probabilmente stimolare questo, diciamo, io non ricade sotto la mia conoscenza in questo momento, anche una sorta di investigazione sui soggetti superiori che l'avevano, superiori gerarchici, che l'avevano denunciata per fatti che, si pronuncia così il pubblico ministero e lo fa proprio il GUP, il dottore Cruciani, difetta completamente dell'elemento soggettivo, non c'è dolo, e si dubita anche dell'esistenza dell'elemento oggettivo. Sono due casi in cui ovviamente qui la donna è vittima, però a me piace essere equa. E vi racconto velocissimamente, non so quanto tempo abbiamo, sì, mi dicono dalla regia di stringere. Allora ve ne racconto uno di episodio, perché l'altro è in corso, quindi non mi voglio pronunciare. Aeronautica militare, un episodio di circa una decina di anni fa, se non vado errato. C'era l'abitudine goliardica, diciamo così, di appendere a fine corso gli allievi, anzi a fine missione, perdonatemi, il personale militare al paranco, e sculacciarlo a vicenda, tutti i colleghi, uomini e donne che essi fossero, tutti passano sotto il giogo di questo paranco, ne arriva una che evidentemente, non accettando, diciamo così, la sculacciata che anche lei aveva dato ai propri colleghi, perché se l'erano fatto a vicenda in sequenza, decide di denunciarli. Una denuncia che non andrà avanti, cioè il GUP proscioglierà. Però in quel caso, e qua invece mi ricollego a una cosa che ha detto la collega amica Scafetta, tre di questi quattro denunciati avevano famiglia, avevano moglie, e hanno dovuto spiegare per quale motivo prendessero a sculacciato una collega, che detto così pare brutto, in realtà poi noi abbiamo visto le, diciamo, immagini, le foto, era una cosa assolutamente goliardica che altre sue colleghe avevano fatto e, uso un termine improprio, subito, ma anche altri colleghi. Si è poi scoperto che la militare aveva denunciato, lo abbiamo scoperto attraverso anche una serie di messaggi, per l'ovvietà, mi sia consentito dire, del genere femminile, di vendicare un rifiuto avuto. Ovviamente parlo per dati, non sono dati, insomma, messi lì per caso, ma ci vengono dalle prove. Quindi questo per dirvi cosa? Certamente esiste un discrimine. Esiste un discrimine in cui la donna nelle forze armate subisce tanto. Io a questa parte di donne dico: fate come la militare appartenente all'esercito, combattete, denunciate. Perché? Perché se voi non denunciate questi comportamenti, li avallate, create una cortina di silenzio che non farà altro che aumentare esponenzialmente il numero di questi episodi. E parimente invece alle donne che decidono di denunciare per vendetta, perché di questo si tratta, perché non vogliono ricoprire un ruolo, un grado, un posto che gli viene assegnato e trovano facile terreno nel denunciare un uomo, perché che se ne dica, si parte sempre poi col preconcetto che l'uomo quella cosa l'abbia fatta. Abbiamo anche 3 minuti, mi dico,
4: no, anche due.
2: Anche due. Anche il preconcetto contrario. Vi dico, attenzione, perché voi rovinate le famiglie e vi mettete però nella scomoda posizione di essere denunciata a vostra volta, perché poi il processo ti concluderà una certa. E chi ha denunciato verrà denunciato. Ma intanto tu hai rovinato carriera, famiglia, figli, moglie del malcapitato che hai deciso di punire, di castigare, non avendo minimamente contezza dell'impatto che ha un procedimento penale nella vita di una persona. Detto questo, quindi, i miei fattarelli ve li ho raccontati e concludo il mio intervento, perché sennò mi chiamano.

0: Poi magari potevamo.
1: No, è proprio a quello mi riferivo.
0: No, tutti gli uomini. Insomma, no. potremmo scrivere romanzi.
2: Sì, a voglia, ma tantissimi uomini denunciati ingiustamente. Ed è la parte che mi fa incavolare di più, francamente.
0: Quindi, sì, la donna, però insomma, sono cose che purtroppo qui parliamo di persone. Allora, io concluderei questo incontro, perché siamo proprio alle strette, con un piccolo intervento che farà l'avvocato Chiara Rossi. Chiara Rossi è una mia collaboratrice di studio che lavora con me da tanti anni, che è entrata nel mondo, mi permettete una piccolissima digressione personale, nel mondo del diritto penale e del penale militare in maniera completamente asciutta, nel senso che non conosceva proprio questo mondo. Ha avuto l'umiltà di approcciarsi a questo mondo e di capire che è importante, il diritto penale, il diritto penale militare non si impara purtroppo dai libri, si impara nelle aule di giustizia, si impara nelle udienze, negli errori, nelle notti passate spesso a studiare fascicoli e soprattutto nel rispetto della persona, sì. E Chiara Rossi, l'avvocato Rossi, analizzerà una recente sentenza della Corte di Cassazione che affronta il rapporto tra violenza sessuale, ingiuria militare e tutela della dignità del militare. E quindi forse questo è il punto più difficile dell'incontro di oggi, comprendere dove finisca la disciplina e dove invece inizi la tutela assoluta della persona.
3: C'è una recente sentenza.
4: Buonasera a tutti, bentrovati. Prima di entrare nel merito della questione che sarà oggetto del mio intervento, permettetemi di ringraziare l'avvocato Michela Scafetta per avermi concesso l'opportunità di partecipare a questo convegno, ma soprattutto per avermi concesso l'onore di prendere la parola. A me l'onere purtroppo di darvi il colpo di grazia, a quanto pare. Perdonate l'emozione, ma intervenire dopo relatori così esperti e preparati non è facile. Vi anticipo che l'intervento sarà breve, io proverò a darvi soltanto qualche indicazione pratica e qualche spunto di riflessione, partendo appunto da una sentenza recente della prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, nella quale viene affrontato il tema dei rapporti tra il reato militare di ingiuria ad inferiore e il reato comune di violenza sessuale. Infatto, all'esito del primo grado di giudizio, il Tribunale Militare di Napoli pronunciava sentenza di assoluzione dal reato di ingiuria d'inferiore, di cui all'articolo 196 Codice Penale Militare di Pace, per difetto dell'elemento soggettivo, mentre la Corte Militare d'Appello, adita con impugnazione del procuratore militare, riqualificava il fatto nel diverso reato militare di ingiuria di cui all'articolo 226 Codice Penale Militare di Pace e riformava la sentenza emessa all'esito del primo grado di giudizio dichiarando non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della richiesta di procedimento del comandante di corpo. La sentenza della Corte Militare d'Appello veniva poi impugnata con ricorso per Cassazione. In via preliminare, brevemente, va detto che l'ingiuria d'inferiore di cui all'articolo 196 si configura quando il militare offende il prestigio, l'onore e la dignità di un altro militare inferiore in grado, mentre il diverso reato militare di ingiuria di cui all'articolo 226, pur prevedendo la medesima condotta, non richiede che il militare leso sia di grado inferiore e comunque si tratta di un reato militare che sussiste nel solo caso in cui la condotta posta in essere non sia idonea ad integrare un'ipotesi di reato più grave. Ovviamente il trattamento sanzionatorio è diverso perché l'ingiuria ad inferiore, faccio riferimento in particolare al secondo comma dell'articolo 196, viene punita con la reclusione militare fino a 2 anni, mentre il diverso reato di ingiuria di quell'articolo 226 viene punito con la reclusione militare fino a 4 mesi. Quindi necessita della condizione di procedibilità della richiesta di procedimento del comandante di corpo. Ora, a mio modesto avviso, partendo dall'analisi del fatto concreto, poi vi darò i riferimenti della sentenza per chi volesse approfondire, la diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte Militare d'Appello non appare condivisibile, ma questo è solo il mio modesto avviso. In ogni caso

0: Nel ricorso per Cassazione che viene presentato al Procuratore Generale Militare viene formulato un unico motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale. In sostanza il Procuratore Generale Militare ritiene che la Corte Militare d'Appello abbia errato nel riqualificare il fatto ai sensi dell'articolo 226, lo avrebbe dovuto riqualificare ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 e 609 bis del codice penale, quindi nella diversa ipotesi di tentata violenza sessuale con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ora, nella sentenza la Corte di Cassazione affronta appunto il tema dei rapporti tra ingiuria ad inferiore e violenza sessuale e ribadisce un principio che era già stato enunciato in altre sentenze precedenti, ossia che il delitto di violenza sessuale posto in essere da un militare durante il servizio nei confronti di un altro militare può in effetti concorrere con il reato militare che è previsto e punito dall'articolo 196 del Codice Penale Militare di Pace, trattandosi di comportamento idoneo, ci dice la Cassazione, ad offendere, oltre alla libertà sessuale, anche l'onore e la dignità del militare che ne sia rimasto vittima. In termini tecnici sussiste in questo caso per il medesimo fatto la giurisdizione del giudice militare e quella del giudice ordinario, quindi ci troviamo in presenza di un'ipotesi concorso formale eterogeneo per cui la stessa condotta va ad integrare sia un'ipotesi di reato militare, un'ipotesi di reato comune. Sulla diversa qualificazione giuridica del fatto la Cassazione ritiene che questo aspetto non sia meritevole di censura in sede di legittimità, del resto non era stato poi non era stato indagato il tema nell'unico motivo di ricorso che era stato proposto dal Procuratore Generale Militare. Ora, in conclusione, venendo al tema del convegno, nel caso specifico dunque della tutela dei diritti delle donne nelle forze armate, la Cassazione ci ricorda che in questi casi, poi per chi vorrà approfondire potrà leggere la sentenza, è necessario procedere per taluni fatti sia dinanzi al giudice militare perché è la sede che permette di tutelare l'onore e la dignità del militare che è rimasto vittima della condotta ingiuriosa, sia dinanzi al giudice ordinario quale sede naturale per la tutela della libertà sessuale del militare rimasto vittima della condotta violenta ed abusante e senza che ciò comporti, ci dice la Cassazione, una lesione del divieto di bis in idem. Ora, per chi volesse approfondire, la sentenza è la numero 38.195 del 2025 della prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ed è stata emessa all'udienza del 6 novembre 2025. A questo punto io ho terminato, restituisco la parola all'avvocato Scafetta, grazie a tutti per l'attenzione.
1: E a questo punto non ci rimane che concludere. Credo che oggi questo incontro ci abbia lasciato un'idea fondamentale. Parlare di tutela dei diritti nelle forze armate non significa indebolire le istituzioni, perché questo poi è un luogo comune che continua spesso a riproporsi. Significa rendere le istituzioni più credibili. Il vero prestigio delle istituzioni non si misura nella capacità di nascondere le criticità, ma nella capacità di affrontarle ogni giorno con coraggio, equilibrio e senso dello Stato. Oggi abbiamo parlato di donne, ma in realtà abbiamo parlato di giustizia soprattutto. Abbiamo parlato di tutela, ma abbiamo parlato anche di garanzie. Abbiamo parlato di violenza, ma abbiamo parlato anche molto di equilibrio. Abbiamo parlato di forze armate, ma abbiamo parlato soprattutto di persone. E allora il senso di questo incontro, almeno per me, è quello di provare a costruire uno spazio nel quale il diritto non sia soltanto tecnica ma anche responsabilità. Vi ringrazio a tutti per la partecipazione e ringrazio i relatori per il livello altissimo degli interventi. Ringrazio ancora il Senato della Repubblica, il senatore Silvestroni, l'avvocato Rampelli e tutti i relatori, l'avvocato De Donno e tutti voi. e le autorità militari e civili che sono intervenute, perché essere presenti oggi ha un significato molto profondo. Ma un ultimo ringraziamento, che dovrebbe essere forse anche il primo, e ringrazio chi ogni giorno indossa un uniforme servendo questo paese con dignità, con sacrificio e con senso delle istituzioni. Buona serata a tutti.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Buon ascolto a tutti da Vittorio Cota. Oggi parliamo di Fuori dal labirinto, Ustica dalla A alla Z, scritto e coordinato dallo storico Gregory Aleggi. Non è l'ennesimo libro di fantapolitica, ma vuole essere una vera e propria bussola essenziale per orizzontarsi nella più complicata vicenda storica e giudiziaria italiana, l'inchiesta sulla caduta del 19 Itavia la notte del 27 giugno 1980, 81 i morti. Di fatto è come un dizionario con oltre 400 voci ed è anche un database affidabile per consentire a studiosi ma anche a semplici curiosi di riscoprire fatti dimenticati e rielaborare quelli che erano supposti come noti. Attraverso il confronto sistematico tra ipotesi e conclusioni, tra notizie di stampa e perizie tecnico-scientifiche, tra posizioni politiche e giudicato penale, i 25 autori, tra i quali 7 professori di 6 università, provano a mettere ordine nel materiale stratificatosi in 45 anni. Si tratta dunque di uno strumento che sintetizza con approccio interdisciplinare le quasi 2 milioni di pagine prodotte in 45 anni fra documenti, atti giudiziari, udienze, 100 libri e altrettanti articoli. Gregory Aleggi, che libro hai avuto in mente e quindi hai realizzato?
1: Questo libro fa il punto di tutto quello che sappiamo, circa 400 voci da 4 righe a 4 pagine, e quindi ci aiuta a capire cosa non sappiamo e dove possiamo andare. Fa un bilancio storiografico e ci indica un ambito politico, un ambito anche geopolitico nel quale cercare i responsabili della distruzione che ad oggi, dopo 45 anni, rimangono sconosciuti.
0: Nel libro tu parli di verità storica in contrasto con la verità processuale. Esattamente cosa intendi?
1: I processi penali hanno concluso che non ci furono depistaggi su 96 persone accusate, non c'è stata alcuna condanna. Questa è la verità processuale. C'è chi dice che la verità storica sia diversa e che comunque questo grande complotto ci sia stato. Io credo che si debba partire da quello che il processo più lungo e complicato della storia d'Italia ha accertato. I depistaggi non ci furono, i militari non tradirono, la battaglia aerea non c'è stata.
0: Credi che sulla strage di Ustica si potrà in futuro scoprire qualcosa, qualcos'altro, oppure si sa già tutto, le sentenze dicono tutto?
1: È improbabile trovare un documento che smentisca l'enorme mole di lavoro fatta. È più probabile che ci siano novità dove non si è guardato, cioè su chi potrebbe aver messo la bomba, perché del missile nel processo penale è chiaro che non c'è alcuna traccia.
0: Cosa resta della battaglia aerea che è tornata in auge anche ultimamente in una trasmissione televisiva?
1: La battaglia aerea si basa su interpretazioni molto vaghe e contraddittorie delle tracce radar, ma non riesce a spiegare perché di missili o altre cose non ci sia traccia sull'aereo. Da questo punto di vista la sentenza di appello è molto chiara quando ne parla di materiale buono per un romanzo, ma non materiale sul quale fondare una sentenza penale.
0: Concludendo, noi non sappiamo chi è stato, quindi è una sconfitta per lo Stato non sapere 45 anni dopo cosa è successo a quell'aereo.
1: Ci sono le famiglie di 81 vittime che ancora non hanno un nome di un responsabile. Hanno tanti scenari, ne abbiamo contati più di 30, ma nessun nome. Questo ci deve indurre a ragionare, a riflettere sull'importanza di fare indagini fondate sulla tecnica e non sulla speculazione politica.
0: E infine, questo libro è corale, se vogliamo, l'hai scritto tu, l'hai firmato tu, ma ci sono contributi di 15, sono quanti sono? 20 esperti, ognuno per la propria risposta.
1: Io sono il curatore, il coordinatore di uno sforzo collettivo che comprende in tutto 25 autori più 2 grafici. Ciascuno è stato chiamato per la sua competenza sullo specifico argomento. Ci sono avvocati e magistrati sugli aspetti legali, ci sono gli ingegneri per gli aspetti tecnici, c'è persino un filosofo della scienza per la metodologia della prova e un esperto di giochi, perché nella sfera della cultura popolare sono usciti pure diversi giochi su Ustica, ciascuno solo sulla sua parte.
0: Avete scoperto degli errori anche sulla lista dei passeggeri?
1: Abbiamo scoperto lavorando che la lista dei passeggeri, che è pubblicata molto spesso, non è esatta, la nostra è l'unica con i nomi, le età e i ruoli esatti.
0: L'opera, realizzata con la collaborazione dell'Associazione per la Verità sul disastro disastro aereo di Ustica è stata coordinata da Gregory Aleggi, docente di storia, che è stato già autore di un libro nel quale motiva scientificamente la tesi che a far precipitare il DC-9 Itavia dal cielo del Tirreno sia stata una bomba sistemata a bordo dell'aereo nella zona della torretta posteriore. Tesi mai accertata da alcuna sentenza, che nell'immaginario collettivo si contrappone a quella prevalente del missile sparato per errore da un caccia ad un aereo che volava in coda al DC-9. Sempre nella ricostruzione di questo scenario, il MiG che poi andrà a cadere sulle montagne della Sila. Chiediamo allora ad un altro docente di storia e divulgatore sulla stampa, il professor Giovanni Orsina, se il libro di Aleggi lo convince.
2: Ma guardi, questo è un libro pieno di fatti e argomentato. Poi sappiamo che su questo caso ci sono tante versioni diverse, c'è un dibattito ancora aperto, neanche abbiamo una verità giudiziaria acquisita, quindi secondo me il dibattito resta aperto. Questo libro ha il vantaggio di contribuire a questo dibattito con una tesi abbastanza precisa, che è la tesi della bomba rispetto alla tesi del missile, quindi è un libro orientato, però è un libro argomentato e pieno di dati, e quindi da storico non posso che dire che ritengo importante che il ragionamento resti aperto e che le varie tesi contrapposte continuino ad essere argomentate.
0: Proprio lei l'ha detto, da storico, secondo lei potrà uscire ancora qualcos'altro, un documento che non abbiamo trovato, un testimonianza che non abbiamo trovato?
2: Che non abbiamo trovato. Mi pare di capire che da un punto di vista tecnico, in effetti, almeno per quel che riguarda le perizie tecniche, più o meno altre cose non possano uscire. Certamente la possibilità che escano nuovi dati col passare del tempo e mano a mano che questa cosa diventa meno sensibile c'è, e non possiamo che augurarcelo. Insomma, la storia si scrive e riscrive continuamente, la possibilità che altre cose escano secondo me c'è.
0: È passato il periodo del complottismo di Stato, usciamo dal complotto su Ustica e cerchiamo la verità, perché se ne è per lungo tempo, no?
2: Magari io sono sempre molto scettico nei confronti delle teorie del complotto. I complotti nella storia ci sono naturalmente, però bisogna trovare un po' di pezze d'appoggio, un po' di prove, che ovviamente per definizione nei complotti sono anche difficili da trovare, però da dire che sono difficili da trovare a costruire illazioni o castelli in aria o ipotesi, secondo me fantasiose o quantomeno con poco riscontro, secondo me ce ne corre. Noi dobbiamo fare molta attenzione, secondo me, a non alimentare questo tipo di cultura, perché è una cultura che non fa bene a nessuno. Cercare di restare aderenti alle cose che possiamo dire, e se non le possiamo dire perché non ci sono riscontri, anche lasciare aperta la porta al dubbio e all'incertezza, perché ci sono cose nella storia che non si possono sapere, forse non si sapranno mai.
0: Ringraziamo l'autore Gregory Aleggi e il professor Giovanni Orsina. Vi ricordo che abbiamo parlato del libro Ustica dalla A alla Z. Vittorio Cota vi saluta e vi invita ad ascoltare i programmi che seguono di GR Parlamento Rai.
3: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Tommaso Margiotta. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato a un convegno a Trieste sulla risiera di San Saba. Il Capo dello Stato è tornato sulle crisi e sulle guerre nel mondo. Il servizio di Valentino Russo.
2: Il presidente Mattarella torna a suonare l'allarme contro l'uso indiscriminato della forza nelle crisi globali in atto. Lo fa sottolineando come in molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Parole contenute in un messaggio per il convegno dedicato alla risiera di San Saba, unico campo di concentramento nazista realizzato in Italia. Lungo tempo è trascorso, ma quei terribili eventi, simbolo della catastrofe, dei totalitarismi continuano a interpellarci, scrive il Capo dello Stato, che dunque aggiunge: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere. Di qui il monito a ricordare i principi scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, avverte, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile.
1: Economia: con la guerra aumentano i rischi per inflazione e crescita, lo ribadisce la BCE nel suo bollettino economico, mentre l'Istat diffonde le sue stime definitive sulla corsa dei prezzi ad aprile. Il punto nel servizio di Francesca Capannolo.
3: Più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua. Sono le stime definitive dell'inflazione di aprile diffuse dall'Istat, riviste leggermente in calo rispetto alle previsioni preliminari, ma in deciso rialzo dal mese di marzo. I prezzi restano sostenuti dai rincari dell'energia per effetto della crisi internazionale e dai beni alimentari. Il carrello della spesa aumenta ancora al 2,3% dal 2,2% del mese precedente. In Eurozona, scrive la BCE nel bollettino mensile, il rialzo delle quote azioni energetiche manterrà l'inflazione ben oltre il target del 2%, anche se le attese a lungo termine restano saldamente ancorate con un'inflazione di fondo sotto controllo. I dati indicano un indebolimento della crescita, osserva l'Istituto di Francoforte, ribadendo che l'impatto dipenderà dalla durata della guerra e dal prolungarsi dell'interruzione delle catene di approvvigionamento. La BCE raccomanda ai paesi di adottare misure temporanee in risposta allo shock, senza perdere di vista l'impatto sui conti. Nel nostro paese, secondo Banca Italia, il debito pubblico a marzo è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente e ora è pari a 3.158 miliardi. In crescita le entrate tributarie a quota 38,9 miliardi.
1: Le crisi internazionali e le ricadute sull'economia sono i dossier sul tavolo della Presidente del Consiglio. Meloni nel fine settimana parteciperà ad alcuni impegni internazionali tra Cipro e Grecia. Sentiamo Federica Ionta.
4: Se la difesa è una priorità nell'operato del governo, la sicurezza energetica lo è in questo momento ancora di più. Giorgia Meloni lo ha ribadito più volte, per questo porta avanti il dialogo con Bruxelles, a cui ha chiesto più coraggio nella gestione dell'emergenza anche con lo stop al patto di stabilità. Manca una settimana alla scadenza della sospensione delle accise sui carburanti. L'ultima proroga ha privilegiato il diesel perché nella logica della Premier quel costo ha un impatto maggiore sulla logistica e sui cittadini. Il dossier, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, è stato al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, prima del Consiglio dei Ministri che ha rinnovato l'impegno italiano nelle missioni internazionali. E sul fronte estero, Giorgia Meloni sarà impegnata da domani in Grecia in un vertice a quattro dei paesi del sud Europa sull'immigrazione. Prima aprirà i lavori del Forum Europa Golfo promosso dall'Atlantic Council e domenica volerà a Cipro per un bilaterale.
1: Il confronto politico tra maggioranza e opposizione si snoda tra legge elettorale e i temi di politica estera ed economici. Noemi Giunta.
5: Dati economici e visioni opposte tra schieramenti che ne danno appunto letture molto distanti, questa è quella di Fratelli d'Italia con Marta Schifone.
6: Da quando si è insediato il governo Meloni l'occupazione cresce, diminuiscono i precari e il rischio povertà è ai minimi storici.
5: C'è la soddisfazione anche di Lega e Forza Italia. Fiscale che passa alla Camera, meno tasse per il ceto medio, dicono. Sul riarmo europeo, Tajani ricorda, l'Unione deve avere un esercito unico, come diceva Berlusconi. Assurdo spendere soldi in armi, ribadisce Verdi Sinistra con Grimaldi.
7: Quando c'è un paese in crescita zero, con inflazione che mangia tutto, mangia i salari, ma che cosa c'entra l'economia di guerra?
5: Sulla legge elettorale il Dem Franceschini convinto che non si farà così, anche Calenda che prevede un pareggio alle prossime elezioni. Invece le vinceremo e metteremo i diritti nel programma, dichiara Elly Schlein ad un evento contro la omotransfobia. Infine, contro lo stallo in vigilanza sulla riforma della governance RAI, il deputato di Italia Viva Giachetti si è incatenato in aula a Montecitorio.
1: Oltre 272 milioni di euro in borse di studio, più di 2.600 progetti finanziati, 92.000 persone coinvolte. Sono i numeri di Erasmus più in Italia nel 2025, presentati oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale Indire. Ce ne parla Paola Guarnieri.
8: Dal punto di vista accademico ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso odontoiatrico di Atene e dal punto di vista umano tutte le amicizie che ho fatto, le albe viste in riva al mare ad Atene.
9: Il doppio guadagno, anzi il bagaglio, è sempre stata la cifra del programma di mobilità più longevo d'Europa che, dice il rapporto presentato oggi a Roma, continua a crescere in numeri ed esperienze. Oltre agli studenti universitari coinvolge infatti scuole e centri di istruzione degli adulti, settore quest'ultimo in cui l'Italia nel 2025 si è guadagnata il primato europeo, spiega Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire.
10: In Italia gli adulti sono i primi a partecipare in mobilità, in azioni di cooperazione internazionale.
9: Più di 2.600 i progetti finanziati nell'ultimo anno in Italia, sul podio anche come seconda meta scelta in Europa dagli studenti stranieri. Un traguardo che alla vigilia dei 40 anni il programma Erasmus festeggia con lo sguardo proiettato al futuro.
10: Il nuovo programma 2028-2034 è previsto un incremento del 50%. Dei fondi e speriamo che il Parlamento europeo e i governi sappiano sostenere questa proposta.
1: È tutto da Francesca Cecchini e Tommaso Margiotta. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Nei prossimi 5-10 anni l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio oltre 10 milioni di posti di lavoro, più di quanti sono stati cancellati negli Stati Uniti dalla crisi economica 2007-2010. Buon pomeriggio da Enrico Pulcini e benvenuti a questa nuova puntata di Parlamento 2.0, la rubrica di GR Parlamento che si occupa di innovazione tecnologica, internet e tutto ciò che ha a che fare con la rete. E la ricerca che vi abbiamo appena menzionato è una ricerca di CB Insight che svela i lavori che potrebbero sparire a causa della diffusione dell'automazione. E per parlare di questo tema abbiamo in linea un economista specializzato sui temi del lavoro, Gianfranco Iesti. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Dunque, lei crede a questa ricerca? Qual è l'attendibilità di questa previsione?
1: Dunque, dare dei numeri è sempre molto difficile, ma certamente conferma quello che ci dicono anche altre fonti, cioè che questa quarta rivoluzione industriale, questo periodo in cui stiamo vivendo, questa ascesa così forte di un'automazione intelligente, di robot e macchine che riescono a compiere delle mansioni in maniera non semplicemente meccanica, ma anche con una relativa intelligenza, tutta questa trasformazione è una trasformazione molto importante che impatterà sulle nostre vite nei prossimi lustri e che potrebbe avere degli impatti sull'economia e sulla società in cui viviamo abbastanza profondi. Il tema non è tanto fare i futurologi, cioè dire saranno 10, saranno 12 o saranno 8, ma ragionare sulle conseguenze che questo può produrre, valutare se ci piacciono e nel caso mettere in atto delle misure che servano ad accompagnare questa trasformazione.
0: Ecco, tra le conseguenze di questa automazione, secondo queste ricerche, ci sarebbe un calo di posti di lavoro soprattutto nella manifattura. Si parla di cuochi, inservienti, colf. È esatto pensare che questa rivoluzione, come la chiama lei, possa farsi sentire solo su queste professioni, oppure dobbiamo attenderci effetti anche più larghi?
1: Dunque, questa trasformazione tocca trasversalmente tutte le attività, perché non ha a che fare con un tipo di attività economica, col terziario o con l'industria, ma ha a che fare con le mansioni, cioè con quello che ognuno di noi fa quotidianamente sul posto di lavoro. E dunque ci sono alcune di queste mansioni che sono più automatizzabili perché la tecnologia consente di avere delle macchine che riescono a svolgere questo compito al nostro posto. E dunque tocca un po' tutte le attività, dalla ricerca legale degli studi degli avvocati alle prenotazioni nelle agenzie di viaggio, a compiti di logistica nei grandi magazzini e nelle grandi fabbriche. Vediamo immagini e abbiamo esperienze di vita di quanto questo possa succedere. E dunque non tocca un settore più che un altro, ma interviene in maniera molto articolata all'interno dei lavori, per cui si cerca appunto, in base alla valutazione di quanto sia automatizzabile il nostro lavoro, capire l'impatto che questo possa avere. Alcune mansioni, per esempio la cura agli anziani, sono molto più difficilmente automatizzabili perché richiedono l'intervento dell'uomo, della donna, diretto. Altre mansioni, come guidare un camion, si dice che saranno automatizzabili, ma in un futuro un po' lontano, no? Queste automobili che si guidano da sole per il momento è abbastanza futuribile. Altre mansioni, appunto come il magazziniere, sono state ormai quasi completamente automatizzate perché ci sono questi robottini intelligenti che riescono a smistare i pacchi all'interno di queste grandi depositi. E dunque è un intervento trasversale, per questo più complesso e anche più interessante da vedere.
0: Ecco, il nostro paese deve temere queste trasformazioni più di altri paesi, oppure noi siamo, come dire, abbiamo una mentalità mediterranea che ci potrebbe difendere da questo impatto?
1: No, l'impatto arriva dappertutto, perché naturalmente se lei automatizza alcune funzioni, il costo di queste funzioni tende a ridursi notevolmente, e quindi chi continua a svolgerle in modo antico si trova fuori mercato, e dunque sono conseguenze che toccano tutti i paesi avanzati e i paesi, anche in parte gli stessi paesi emergenti. Il punto è temere queste trasformazioni. Ci sono due posizioni alternative estreme. La prima è quella dei fiduciosi, per cui ogni cambiamento è certamente positivo, è l'innovazione bellezza, è il bello della tecnologia, e quindi andiamo certamente verso un mondo migliore. La posizione opposta è quella degli spaventati, di quelli che temono conseguenze catastrofiche di questo e vogliono rallentare il più possibile l'introduzione delle innovazioni, e io credo che siano entrambe posizioni sbagliate. Quello che bisogna fare è cercare di ottenere i maggiori benefici possibili da questa automazione in termini di cambiamenti del lavoro e di riduzione dei costi dei prodotti e dei servizi, ma al tempo stesso rendersi conto che le conseguenze sociali di un impatto così forte possono essere profonde, e quindi è meglio cominciare a ragionare sin da ora su quello che può accadere.
0: E un'altra domanda che mi viene da farle è: l'economia trarrà beneficio da questa trasformazione tecnologica, che non sappiamo ancora, non ne conosciamo bene i connotati, comunque trarrà beneficio da questa trasformazione?
1: Dunque, quello che possiamo dire è questo, che ci saranno certamente benefici dal lato della produzione, perché l'esecuzione di tutta una serie di lavori diventerà più automatizzata, quindi si tenderà a ridurne il costo e quindi aumentarne l'efficienza, e quindi il lato dell'offerta diventerà sempre più efficace nel metterci a disposizione beni e servizi. I grandi problemi sono dal punto di vista della domanda, perché se questi processi ci consegnano un numero di persone che riesce a lavorare ancora più basso di quello di oggi, bisognerà capire chi poi è in grado di comprare questi beni e questi servizi. Se l'impatto sulla società è particolarmente divisivo, per cui ci saranno solo alcuni che trarranno beneficio in termini di stipendi da questi nuovi assetti produttivi, c'è un grande interrogativo sulla circostanza di chi riuscirà a sostenere con la propria domanda queste nuove produzioni. E quindi, come dire, l'impatto sul lavoro e sulla società è decisivo anche per raccogliere i benefici economici. Se produciamo un'economia, una società molto più dispari di quella che c'è oggi, alla fine il risultato potrebbe essere anche particolarmente deludente.
0: I giovani devono temere queste trasformazioni?
1: Devono esserne consci, e quindi sapere due cose. La prima è che il futuro è di chissà, nel senso che verranno a ridursi in maniera più forte professioni di tipo meramente esecutivo, nelle quali cioè non è previsto l'intervento, diciamo, dell'intelligenza e della valutazione critica umana su quello che si fa. Queste funzioni sono più facilmente automatizzabili, funzioni esecutive, archiviazione per esempio. Non sono solo queste, perché appunto è un'intelligenza artificiale e quindi riesce a coprire anche delle mansioni che richiedono un po' di valutazione. Però in genere, laddove c'è un particolare intervento dell'uomo e del suo sapere, questi lavori sono relativamente più protetti. Quindi chi arriva sul mercato del lavoro con un bagaglio formativo più debole si troverà certamente in maggiori difficoltà di chi arriva sul mercato del lavoro con un bagaglio formativo più forte. Questa è la prima implicazione. La seconda implicazione è che il modo di svolgere i lavori potrebbe tendere a cambiare anche abbastanza velocemente. E quindi quella che serve ai giovani non è tanto una formazione tecnica specifica, perché un mansionario, una formazione professionale rispetto alla tecnologia dell'oggi, proprio perché essere bravissimi sulle cose che si fanno oggi può diventare irrilevante sulle cose che si fanno tra 5 o 10 anni. Quello che conta nella formazione è imparare ad imparare, cioè avere un bagaglio culturale di saperi, di attitudini di base, tale che la persona nell'arco della sua vita può modificare e aumentare quello che sa, e quindi essere pronto a svolgere mansioni diverse sul lavoro nel tempo. Queste sono delle implicazioni molto forti, soprattutto per il nostro paese, che è particolarmente indietro da questo punto di vista, e dovrebbe fare una riflessione attenta da un lato sulla quantità di istruzione che hanno i giovani italiani, che è bassissima nel confronto europeo, e dall'altro sulla qualità di questa istruzione, che deve bilanciare bene un orientamento al mercato del lavoro dell'oggi, perché se non si studiano cose che possono essere messe a frutto non si trova lavoro, ma al tempo stesso non appiattirsi su questa, perché altrimenti si rischia di formare delle persone che magari trovano lavoro oggi ma fra 5 anni lo perdono.
0: Grazie professore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Presso la Sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Trattati di pace, liberiamo l'Italia. Le guerre nascoste nei trattati internazionali, i diktat all'Italia nel 1947 a Parigi. Su iniziativa del senatore Marco Scurria, buon ascolto.
1: Lascio immediatamente la parola al senatore Marco Scurria, che dobbiamo ringraziare perché è colui che ci ha consentito questa splendida sala che io adoro, perché penso che sia una delle più belle. Prego, senatore, a lei la parola.
2: Allora, grazie e buonasera a tutti, grazie di essere qui in questo convegno quasi misterioso, no? Nel senso che devo dirvi la verità, quando l'avvocato Elisabetta Rampelli e Loris Facchinetti, che come sapete chiamo Loris Elisabetta perché ho il piacere di condividere anche momenti non politici con loro, mi hanno detto: perché non organizziamo un convegno di questo genere? Non avevo neanche io chiarissimo di che cosa dovessimo parlare o qual era la sostanza degli argomenti di cui oggi tratteremo. Perché del trattato di pace, diciamo così, che lega l'Italia alle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, in particolare gli Stati Uniti d'America, noi abbiamo studiato alcune cose, devo dire forse poche, nei nostri studi sia scolastici che universitari, anche per chi ha affrontato e approfondito il tema storico, però mancano tutta un'altra serie di elementi e di considerazioni che oggi faremo, devo dire con grande, se volete, coraggio, con molta, ma anche con grande limpidezza. Si può essere alleati, amici di chiunque, ma lo si può fare solo su una base di verità e solo su una base di, appunto, trasparenza, soprattutto perché dal 1945 ad oggi sono cambiate tante cose, tantissime cose, e per cui rimanere ancorati ad una visione di una firma pubblica e meno pubblica del 1945 in realtà ci fa sentire ancora oggi meno liberi, e invece noi abbiamo bisogno di riappropriarci di questa libertà e di questa capacità come nazione, come Stato sovrano, come Stato inserito all'interno dell'Unione Europea, anche inserito in un'alleanza come la NATO, però nella nostra capacità di poter esercitare il proprio destino. E talvolta ciò di cui oggi parleremo limita invece la nostra capacità, direi anche la nostra sovranità ancora oggi, a distanza di tanti anni da quella guerra, e anche la capacità, appunto, di competere da pari su un destino che vogliamo come nazione legittimamente affrontare. Per questo è un convegno coraggioso e ringrazio davvero tutti coloro i quali oggi parleranno, che ci descriveranno e racconteranno, insomma, gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione in questo tema del trattato. Io, nel mio antico e ormai, ahimè, purtroppo lontano percorso universitario, ho fatto un esame di storia dei trattati e politica internazionale, ma non abbiamo parlato di questo, non abbiamo parlato di quello di cui oggi affronteremo il tema. Lo facciamo in maniera istituzionale, però lo facciamo in una sala del Senato. Non lo facciamo nascosti in una catacomba o in una sala dove magari nessuno ci ascolta. Questo convegno è un convegno pubblico, è un convegno che va sui canali ufficiali del Senato della Repubblica Italiana, in tutte le sue determinazioni social e meno social. È un convegno che apre una discussione, sicuramente, che apre un ragionamento. In previsione di questo incontro ci sono state anche notevoli agenzie stampa che hanno raccontato che oggi ci saremmo visti qui, proprio perché l'argomento, insomma, in qualche modo, diciamo così, che è affascinante. E in un momento in cui il mondo è in grande subbuglio, in cui la politica internazionale dà segnali non proprio tranquillizzanti, diciamo così, penso sia importante ritornare alle basi, e cioè alle basi di quello che hanno determinato questo mondo, e come e perché questo mondo si è creato, e come e perché l'Italia partecipa o possa partecipare fino a un certo punto ad alcuni aspetti. Quindi Quindi grazie a Elisabetta, grazie a Loris, grazie a tutte le persone che oggi parleranno, perché ripeto, le persone che sono qui hanno sempre avuto nella loro vita, nelle loro scelte politiche, professionali, personali, delle scelte di grande coraggio. Questo convegno è un'ulteriore conferma di quello che in qualche modo vogliamo fare, e anche per chi parla in un ruolo istituzionale di dare un destino diverso alla propria nazione, si parte da qui, da un trattato che questa nazione in qualche modo lega ad alcune logiche che forse nel 2026 forse possiamo anche abbandonare. Buon lavoro e grazie davvero a tutti.

0: Mentre a Parigi il plenipotenziario Lupi di Soragna sottoscriveva il diktat dei vincitori, tutta l'Italia manifestava dignitosamente il proprio lutto. Per 10 minuti si sospendevano lavoro, circolazione e vita nelle città e nei villaggi. A Roma un corteo sale alla tomba del Milite Ignoto, una tomba. 500.000 di caduti per Trieste, per Pola, che il trattato ci toglie. Torino è sotto quella neve che cadeva sulle montagne allorché i combattenti della guerra clandestina vi si annidavano contro il tedesco. Certo non si aspettavano queste clausole. I lavoratori fermano le macchine. Il corteo che sfila sotto Palazzo Madama ha nell'aria della neve un colore cupo di cordoglio. Firenze ricorda i giorni di pericolo e di speranza dell'agosto 44. Saltavano i borghi e i ponti, ma sarebbe venuta la giustizia. Non è venuta ancora. Verrà. Gli italiani virilmente, consciamente, contano sulla revisione.
1: Ed allora le immagini parlano da sole, ovviamente. In ossequio al motto che ha sempre caratterizzato l'Unione Italiana Forense, che è quello di pannelliana memoria, conoscere per deliberare, affronteremo oggi un tema che apparentemente è un tema storico-politico, ma sostanzialmente è un tema di diritto internazionale, con la pretesa, perché è quella che ha sempre caratterizzato le nostre azioni, di indirizzare il nostro Paese per assumere un ruolo più incisivo, concreto, nello scacchiere internazionale, più in linea con i principi ispiratori dell'articolo 11 della Costituzione, quella Costituzione così stupenda che è stata difesa anche in maniera impropria in occasione del passato referendum, ma che poi non viene attuata nella pratica dagli stessi magnificatori. Partiamo quindi dal trattato di pace, quello sottoscritto all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, a Parigi, il 10 febbraio del 1947, di cui abbiamo visto le reazioni popolari in questo breve filmato dell'Istituto Luce. Questo trattato può essere anche d'esempio per interpretare gli altri trattati di pace. E iniziamo leggendo un brano di Benedetto Croce. Il suo intervento all'Assemblea Costituente del 24 luglio 1947. Diceva Benedetto Croce: noi italiani, che abbiamo nei nostri grandi scrittori una severa tradizione di pensiero giuridico e politico, non possiamo dare la nostra approvazione allo spirito che soffia in transitoria malsania dei tempi, il che non ci si può chiedere. Non possiamo approvare questo dettato perché dovremmo approvare ciò che sappiamo non vero. Ma altrettanto dubbio suscita questo documento nell'altro suo aspetto di dettato internazionale, che dovrebbe ristabilire la collaborazione tra i popoli nell'opera della civiltà e impedire per quanto possibile il rinnovarsi delle guerre. Il tema che qui si tocca è così vasto e complesso che io non posso se non lumeggiarlo sommariamente in rapporto al solo caso dell'Italia e nella particolarità di questo caso. L'Italia dunque dovrebbe, compiuta l'espiazione con l'accettazione di questo dettato e così purgata e giustificata, rientrare nella parità di collaborazione con gli altri popoli. Ma come si può credere che ciò sia possibile se la prima condizione di ciò è che un popolo serbi la sua dignità e il suo legittimo orgoglio? E voi, o sapienti uomini del tripartito o quadripartito internazionale, lo offendete nel fondo più geloso dell'anima sua, perché scosso che ebbe da sé l'Italia, non appena le fu possibile l'infesto regime tirannico che la stringeta, avete accettato e sollecitato il suo concorso nell'ultima parte della guerra contro la Germania e poi l'avete con pertinace volontà esclusa dai negoziati della pace, dove si trattava dei suoi più vitali interessi, impedendole di far udire le sue ragioni e la sua voce e di suscitare in sé spontanei difensori in voi stessi o tra di voi. Ed allora, Benedetto Croce è il nostro filosofo. Benedetto Croce aveva ben chiaro che cosa significava quel trattato di Parigi per noi italiani, sottoscritto quasi come fosse un cappio al collo da De Gasperi. Cosa impose il trattato all'Italia? Le perdite territoriali che noi conosciamo, le limitazioni militari, le riparazioni di guerra, addirittura abbiamo dovuto pagare alla Jugoslavia che ha infoibato centinaia di migliaia di italiani i risarcimenti dei danni di guerra, e le clausole politiche, ovviamente. Non fu concessa nessuna possibilità di trattare, perché quando De Gasperi si recò al tavolo esordì dicendo: prendo la parola in questo consesso in cui tutto è contro di me, e ciò perché le clausole erano già state decise dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica, dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Quindi l'Italia, pur avendo combattuto con gli alleati ben dal 1943, fu trattata come un paese sconfitto. Quel trattato ha imposto anche, in realtà, altre clausole nei rapporti con i cosiddetti vincitori. Non mi voglio soffermare, perché tanti saranno gli interventi che oggi ci onoreranno del loro punto di vista su questo trattato e su quello che poi significherà nel nostro futuro e significato nel nostro futuro. Però noi sappiamo che ha imposto appunto relazioni con gli Stati Uniti, che poi, oltre ad averci aiutato sotto il profilo economico, però hanno purtroppo importato da noi una mentalità americana che noi non avevamo e che purtroppo riverbera i suoi effetti anche sulla vita di oggi, di tutti i giorni, e soprattutto sull'educazione dei nostri giovani. Le relazioni con la Gran Bretagna, che se da una parte aveva quell'atteggiamento di soggetto amorevole nei confronti dell'Italia, all'altro canto ci voleva addirittura spezzettare in mille pezzetti, no? Da assegnare a questa o quell'altra potenza vincitrice come soggetto, diciamo, di controllo. Le relazioni con la Francia, noi sappiamo che la Francia ancora oggi cerca di rubare il nostro territorio, non l'abbiamo visto con il mare, perché i nostri pescatori venivano arrestati a Nizza perché secondo loro andavano a pescare in un mare che nostro è e che in realtà loro di fatto pensavano fosse di loro proprietà, perché qualcuno del nostro governo gliel'aveva concesso all'epoca, e l'abbiamo visto con il Monte Bianco. Quindi ancora oggi il problema dei nostri confini è un problema vivo. E poi le relazioni con la Jugoslavia, alla quale non solo abbiamo dovuto pagare i cosiddetti danni di guerra, ma che invece che aiutare gli italiani a rientrare nel nostro paese, così come era stabilito nel trattato, li ha infoibati. Ed allora, dopo la firma del trattato, l'Assemblea Costituente nel marzo del 1947 approvò la Costituzione ed approvò anche l'articolo 11, nel quale c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, la ripudia come strumento di offesa e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. C'è scritto che l'Italia promuove la pace e la giustizia tra le nazioni, consentendo limiti di sovranità in condizioni di parità con gli altri Stati. Quindi non di essere dominata, ma di essere alla pari con gli altri Stati, soggiacendo a quegli organismi internazionali nei quali esiste questa parità. E quindi, ovviamente, la finalità dell'articolo 11 è la promozione della pace, per cui lo Stato si impegna attivamente a favorire le organizzazioni internazionali rivolte a garantire la convivenza pacifica tra i popoli. Ora, è chiaro che nel tempo, e sono passati quasi 80 anni, l'evoluzione storica e tecnologica ha creato una serie di conflitti che non possono essere definiti vere e proprie guerre, ma che comunque sono conflitti, sono sanguinosi e comportano delle grosse problematiche in termini di violenze, di atrocità nei confronti delle popolazioni civili. Ed allora, in questi giorni, ci si sta chiedendo se il sostegno in favore degli stati che sono in guerra, anche con la fornitura delle armi e con la repressione dei gruppi terroristici e l'applicazione di sanzioni economiche, possa essere ritenuto compatibile con il ripudio della guerra sancito dal nostro articolo 11 della Costituzione. Ed allora ci si risponde affermando che è compatibile, ma nel momento in cui si accompagna alla promozione di un sistema di relazioni che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, finalizzato quindi a ridurre la conflittualità internazionale, a favorire la giustizia, cioè quel contemperamento dei diversi interessi tra le parti che non può realizzarsi se non attraverso il reciproco riconoscimento e la comprensione delle rispettive ragioni ed esigenze. Ed allora, teoricamente, per realizzare un mondo di pace sono stati stretti accordi, sono state costituite organizzazioni con altri paesi, ma praticamente proprio nei nostri giorni possiamo constatare che tutte le organizzazioni internazionali che esistono non riescono ad instaurare quel clima di pace e concordia che dovrebbe costituire l'unico obiettivo dell'essere umano. Lo vediamo dal contenuto dei molti trattati di pace che si disvelano nella loro attuazione come semi per nuove guerre. Possiamo chiedere dei cambiamenti? Possiamo effettivamente riconquistare quell'autonomia che ci consenta di svolgere quel ruolo fondamentale che la nostra cultura, quella del bel paese, ci ha assegnato? Ovvero possiamo essere strumenti di pacificazione? Possiamo evitare che se i nostri governi decidono di riappropriarsi dell'Italia, qualcuno intervenga da fuori a gamba tesa e stravolga le decisioni popolari? Per poterlo fare dobbiamo liberarci dei trattati postbellici, degli addendum più o meno segreti che ci vincolano da quasi 80 anni, o possiamo scegliere altre strade? Ed allora, considerato che è indispensabile promuovere rapporti amichevoli tra le nazioni, come affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del lontano 1948, e considerato che l'Italia ripudia la guerra come metodo di risoluzione delle controversie, abbiamo sentito il dovere morale, il dovere politico di assumere questa iniziativa, perché alla luce di tutti i cambiamenti storici, politici, epocali, che hanno coinvolto il mondo intero, l'Italia deve contribuire con tutta la sua forza e le sue intelligenze all'edificazione di uno Stato sociale pacifico e virtuoso, che contribuisca allo sviluppo dei diritti umani fondamentali, della dignità dell'essere umano. E sono campagne che l'Unione Italiana Forense porta avanti oramai da tempo immemore. Quindi l'Italia deve diventare l'artefice dei rapporti di amicizia e fratellanza tra le nazioni e non deve essere un fabbricante di guerra, con l'intento superiore di proiettarci in un nuovo contesto di pace e di crescita del genere umano. Ed allora forse è il caso di cominciare a desegretare tutti i trattati e gli accordi internazionali che impegnano militarmente l'Italia, per capire di cosa dobbiamo noi liberarci, anche perché i vincoli operativi dei vari trattati pubblici sono spesso gestiti attraverso accordi bilaterali successivi segreti. Ne abbiamo una marea: Cassaville, Parigi, il Trattato Nord Atlantico, ma quello che più ci interessa è l'accordo tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, cosiddetto Stone Axe, cioè ascia di pietra, nome in codice di un accordo bilaterale tecnico e parzialmente segreto tra Italia e Stati Uniti riguardante la custodia e l'eventuale impiego di armi nucleari statunitensi sul territorio italiano. Disciplina la condivisione nucleare, in particolare presso le basi di Aviano e Ghedi. Ed allora oggi cercheremo di porre degli interrogativi, cercheremo di cominciare a dare delle risposte

0: delle norme, attraverso chi si appella al significato intrinseco dell'essere umano, formato di anima, corpo e anche di spirito, quello spirito vitale che dovrebbe impedire l'ingiustizia, la sopraffazione dell'altro, lo sfruttamento e la violenza. Ne parleremo con giuristi, giornalisti, scrittori, italiani. Chiedo quindi a Loris Facchinetti, che è da sempre uno studioso di politica internazionale e ha lavorato per l'Europa, quell'Europa dei popoli che abbiamo sempre sognato e che avrebbe dovuto essere quel perno intorno al quale le istanze di giustizia, di libertà, di pace avrebbero dovuto ruotare, di prendere la parola. Prego.
1: Credo che il frastuono della bomba che ha distrutto Hiroshima, a cui è seguita la seconda bomba che poi ha distrutto Nagasaki, ci dica moltissimo, più di tante parole, di che cosa significano le guerre. Io non entrerò nella parte giuridica e tecnica del discorso del trattato dell'Italia e neanche degli altri trattati. Voglio partire da un concetto che ci accomuna un po' tutti, no? Vivere la storia con la consapevolezza che non sono momenti separati e dettagli che vivono avulsi dal resto del tempo che forma la storia. E quindi proprio su questo aspetto dovremmo riflettere molto. Le guerre non si sono fermate mai. La violenza, l'aggressività umana ha provocato guerre sin dagli suoi albori di società organizzata. E quindi è una continuità. Noi ereditiamo quelle guerre. Noi ereditiamo le guerre che sono nate con i primi scontri. Se pensiamo addirittura, noi abbiamo nella Genesi che Caino uccide Abele. Abbiamo anche qui, noi siamo a Roma, Romolo e Remo, e Romolo uccideremo. Cioè questa violenza, anche al di là dell'aspetto mitico, è una violenza che comunque pervade tutta la storia dell'umanità. Stringo i tempi e vengo a questo periodo più noto per noi, gli ultimi secoli, quindi i trattati degli ultimi secoli, perché il trattato che riguarda l'Italia, come tutti i trattati, nasce da questa eredità, da queste eredità. Noi abbiamo visto che per esempio tutto il sistema coloniale, prevalentemente inglese, ha seminato di trattati l'intero pianeta, pressoché l'intero pianeta. Se andiamo a studiare questi trattati, noi troviamo all'interno di ciascuno di essi il seme per nuove guerre. Parliamo un attimo per esempio del vicino Oriente, cioè Israele, Siria e Palestina, ma anche i paesi circostanti, Giordania, fino poi alla Turchia e così via. Lì noi abbiamo una serie di trattati che nascono, ai primi del Novecento per lo più in questo caso, dal colonialismo prevalentemente inglese, sono anche i francesi chiaramente, ma tutte queste aree erano dominio di questi paesi nell'ambito del colonialismo. Ma se ci allarghiamo, altrettanto vale per l'Africa. Ci allarghiamo ancora, altrettanto vale per il Medio Oriente e anche per l'Estremo Oriente. Dalla Cina, l'India, Pakistan, Indocina, tutti i paesi del Pacifico, tutte le aree del Pacifico. E poi per arrivare fino in qua, Afghanistan, Iran, Iraq, e ritorniamo di nuovo a questo vicino Oriente dove ancora oggi c'è una guerra. Ma queste guerre, quindi, quello che voglio dire con voi e riflettere con voi, non sono guerre di oggi, sono eredità di violenza, di guerra e di odio che l'umanità intera si trascina, e si trascina tutto questo da secoli e da millenni. Il problema è che come disinnescare o come cercare di modificare una linea

0: in cui il vincitore, perché poi di questo si tratta, noi stiamo discutendo di trattati imposti dai vincitori ai vinti, quello che è capitato sempre. Come si può superare questo? Non è facile, è un'utopia, ma anche se è un'utopia, io sono convinto che solo se continuiamo a seminare, seminare con costanza e continuità, forse qualcosa riusciamo a ottenere. Già questo che oggi stiamo facendo qui, ringrazio anch'io Marco Scuria e tutti ovviamente i relatori e i presenti, sembra poco, però questo poco avviene nel Senato della Repubblica Italiana, luogo in cui tra l'altro c'è stato l'intervento di Benedetto Croce che negò il voto per il Trattato di Parigi, un luogo dove sono avvenute cose importanti e cose meno importanti, ma comunque è il luogo che rappresenta lo Stato italiano, uno dei luoghi principali, poi essendo il Senato dovrebbe essere anche la saggezza che prevalga qui. Ma questo comunque dà un significato a quello che facciamo oggi. Ciascuno di noi ha una professione, un'attività, una vita, un'esperienza. La somma e la sintesi di tutto questo può diventare un fiume che non impedirà i bombardamenti. L'immagine della bomba su Hiroshima è esattamente l'immagine di tutte le bombe che stanno cadendo ora, che sono cadute in Ucraina, che stanno cadendo ancora in Ucraina, per non dimenticare la Cecenia. Cioè, noi abbiamo uno spazio immenso oggi dove le guerre sono fiorite con una virulenza inimmaginabile, per di più con armi estremamente più sofisticate e con armi cosiddette intelligenti che, da quello che sembra, non lo sono poi tanto. Allora, io credo che appunto dovremmo innanzitutto continuare questo che facciamo oggi, cioè in questo incontro, proseguirlo con altri incontri, con chiunque di voi che oggi è presente, vorrà, anche chi è assente se poi vorrà, partecipe, per diventare una vera e propria assemblea di studio, di lavoro, di proposta e anche di stimolo per chi governa. Io per esempio proposi a alcuni amici di esponenti di questa maggioranza, prima già delle elezioni di Trump, di prendere questo argomento, che partiva sì dall'Italia, ma che tocca a tutti i paesi del mondo, e siccome oggi è tutto globalizzato, immaginiamoci solamente quello che è l'aspetto che tocca l'Italia sul Mediterraneo. Nulla ci è più indifferente, ma anche oltre. Bene, la speranza è questa. Noi cercheremo di continuare questi incontri, questi dibattiti, questi approfondimenti, anche sul piano storico e filosofico e teologico, perché non basta vedere i trattati nel loro aspetto giuridico, è importantissimo. Ma da un certo punto di vista, non voglio togliere la bravura a nessuno dei nostri giuristi, ma di fatto semplici. Il vinto perde e il vincitore impone. Impone in maniera ufficiale e formale e impone in maniera non ufficiale. Questo cosa comporta? Comporta un ricatto permanente, perché chi va al governo in qualunque paese trova che questi vincoli sono talmente forti e che spesso non conoscerà nemmeno nell'arco della gestione di tutto un periodo di governo, che stanno lì, pronti a maturare per altre guerre, per altre violenze, nella spartizione a quelli che poi sono i beni del mondo, che dovrebbero essere i beni dell'umanità. Sulla trascendenza della storia io credo dovremmo riflettere un po' tutti, anche per un altro aspetto, per non sentirci separati da quello che è il corpo completo dell'umanità, che va al di là del tempo e forse anche dello spazio, cioè come i rizomi, come le radici che si moltiplicano su tutto il territorio del pianeta. L'umanità è questa, ma è anche quelli che oggi non ci sono più perché sono morti, sono quelli dei secoli scorsi, sono quelli che verranno, le nuove generazioni, delle quali soprattutto noi dovremmo occuparci proprio con questo tipo di atteggiamento, di approfondimento e di unione, al di là dei partiti, al di là delle differenze, perché su questo argomento io credo che non ci sia, ecco, le ideologie possono provocare il contrario. E invece se noi poniamo al centro questo aspetto e pensiamo al futuro delle generazioni, le cose cambiano, e cambiano enormemente, perché il senso di responsabilità aumenta, la consapevolezza aumenta. Noi non siamo un pezzetto della nostra vita e di storia minima slegata dal resto della storia, dall'immensità stessa di tutta la storia del pianeta e dell'umanità. Ed è importante, a mio avviso, partire con questo tipo di atteggiamento. E anche questo che diceva Elisabetta, no? Conoscere. Conoscere è fondamentale. Noi siamo qui anche oggi per conoscere, per dire quello che conosciamo, per offrire quello che conosciamo, ma imparare altro che altri conoscono e che portano come contributo maggiore. Anche perché esiste sempre da parte dei vincitori quella che con Serena abbiamo definito la cancellazione della memoria. Tutti quelli che sono i più grandi misfatti delle guerre recenti, quelle del passato, ci hanno pensato i vincitori del passato, vengono mano a mano cancellate, spariscono. Quella bomba, avete visto, avete sentito l'esplosione, no? Poteva durare un giorno quel rumore per far capire cosa significavano. Ecco, nel caso anche di Hiroshima come Nagasaki, si dà un conto di morti estremamente più basso di quella che è la realtà. E questo si fa con tante altre situazioni. Se passa quello dell'Iraq, se noi guardiamo le immagini di oggi, di quelle guerre che sono in atto in questo momento, vedremo esattamente le stesse cose. Vi parlo dell'Iraq per due ragioni. Una, perché io conosco bene l'Iraq e sono stato presente durante le due guerre. La seconda, perché in queste due guerre, mentre la nostra Costituzione dice quello che dice, cioè che l'Italia non farà le guerre, non le farà mai, non le vuole fare, l'Italia ha partecipato a tutte e due le guerre, sia quella del 1991, la prima guerra del Golfo, sia quella della seconda guerra del Golfo, che è quella del 2003. E guarda caso, ha partecipato armata, ha bombardato, ha combattuto. Nella prima guerra del Golfo, il governo aveva come presidente della Repubblica Francesco Cossiga e come presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Nella seconda guerra del Golfo, quella del 2003, presidente della Repubblica era Zelio Ciampi e presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Quindi, come vedete, spazia dappertutto, insomma, no? La seconda partecipazione dell'Italia alla guerra di Iraq è stata senza il consenso del Consiglio di sicurezza dell'ONU, quindi fuori dalle regole, perché siccome in questo periodo ci sono molte polemiche state, no? L'Italia sì, deve partecipare, non può partecipare, non ha mai partecipato, alla Costituzione dice. Io vedo, come avete visto voi, un'enorme ignoranza sia nei giornalisti che ne parlano, sia di quei cosiddetti esperti che vediamo in televisione, perché non è vero che l'Italia non ha partecipato a delle guerre. E queste sono due. Ce n'è una terza, che è la Serbia-Kosovo. E in quel caso il governo aveva come presidente del Consiglio Massimo D'Alema e anche in quel caso aveva Azzaglio Ciampi come presidente. Ora, quindi le guerre l'Italia le ha fatte. Perché le ha fatte? Perché è guerra fondaia? Beh, lo stile e lo spirito italiano non è poco. L'ha fatta perché nei trattati, quelle parti che non si vedono, dicono questo tu lo devi fare o questo non lo devi fare. Cioè, dentro questo trattato a cui ha accennato Elisabetta, quindi ci sono tante cose oscure, soprattutto poi derivate, no? Da tutti quelli che sono stati i documenti successivi che hanno introdotto di conseguenza di quel trattato tutta una serie di clausole vessatorie da tutti i punti di vista. Ma rientra anche questo nella cancellazione, no? In gran parte credo gli italiani non se lo ricordano più, non lo sanno minimamente che noi abbiamo partecipato in tre casi a delle guerre in modo formale, poi ci sono tutte le cose sotterranee. E come nel caso di Nagasaki Hiroshima, come nel caso di Katyn, c'è anche una storia incredibile che riguarda l'Iraq che voglio raccontare, perché io andavo a portare gli aiuti umanitari e quindi l'ho vista da vicino. Non c'è il documento, no? Non c'è niente su...
1: No, abbiamo le foto, ti giuro.
0: Allora, a Baghdad, in un quartiere di periferia popolare, c'era uno dei rifugi che erano stati costruiti per la guerra contro l'Iran, che poi è stata la guerra che è stata la causa e la conseguenza dell'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein e quindi poi di tutto quello che abbiamo raccontato. Ecco. Questo rifugio è il rifugio 25, notoriamente un rifugio civile, cioè per difesa civile, di brevetto finlandese. Ne furono costruiti parecchi, no? Perché la guerra durò parecchio, l'Iraq ebbe 1 milione di morti nella guerra con l'Iran, quelli dell'Iran non sono chiari quanti sono, ma insomma siamo lì. Quindi parliamo di eventi che ci portano un conto di questo genere, di vite umane, di distruzione, di dolore. Bene, questo rifugio, che io ho visitato più volte, era un rifugio molto sofisticato su questo brevetto finlandese. Prevedeva che in caso che il calore superasse certi gradi, partivano tutti i getti d'acqua per spegnere il... Era tutto d'acciaio, insomma, è sofisticatissimo. Conteneva, e anche qui si comincia a far togliere la memoria, dai 2.300 ai 2.700 persone, quindi è enorme. Per farvela breve, fu bombardato, a proposito delle armi intelligenti, delle bombe intelligenti, fu bombardato con una prima bomba perforante che bucò la cupola che era... c'era la terra sopra, poi un cemento armato, tutto di più. Bucata questa, una seconda bomba intelligente entrò ed era una bomba che sprigionava 4.000 gradi di calore. Questo cosa ha comportato? Mi rendo conto che è brutale, ma se non comprendiamo quanto è brutale e terribile la guerra, difficilmente poi ci si oppone come ci si dovrebbe opporre. Bene, una parte finì lessata, perché l'acqua chiaramente diventò bollente, l'acqua era automatica, no? Come difesa di tutti quelli che erano all'interno, certo, bambini e vecchi prevalentemente e donne. Il calore già nella prima ondata fotografò, nel senso che tutta una serie di persone diventarono fotografie, una specie di fotografie attaccate all'acciaio delle pareti, che si vedono ancora, chi ci volesse andare le vede. Dichiarano attualmente che sono stati 408 morti. In realtà, da quello che risulta, io ho le testimonianze anche dei medici, di tutto, superiamo abbondantemente i 1500. È un particolare brutale che racconto, ma a mio avviso sono significative queste cose, perché altrimenti non ci si rende conto davanti alla televisione, prendendo il caffè o l'aperitivo, e vedendo le immagini dei bombardamenti non ci si rende conto di quello che succede sotto, o se c'è passa l'immagine, passa e va via. Questa è una piaga, la violenza che c'è nell'umanità, e non so e nessuno sa come potrà essere disinnescata. Però la consapevolezza di quello che significa, a mio avviso, è importante. Perché, ecco, poi concludo naturalmente, che non voglio peggiorare le prossime settimane della vostra vita, il futuro. Perché sviluppiamo tutto quello che abbiamo detto a proposito della drammaticità delle guerre e della violenza delle guerre dovute ai trattati, malfatti o meglio fatti bene per l'interesse del vincitore o del più potente. Noi abbiamo, oltre che le guerre presenti in questo momento, sono 56 se non vado errato, di cui per le più importanti sappiamo bene che sono anche vicine a casa nostra, noi abbiamo delle guerre potenziali che sono lì, di cui anche si parla. Innanzitutto ci sono dei controlli che gli stati egemoni devono, e le multinazionali devono avere. Il controllo, per esempio, sulla stratosfera, sullo spazio. Non è una cosa semplice, non è una cosa indolore, perché è una guerra che ancora non provoca altre cose, ma che potenzialmente è una delle più importanti. Ma avrete sentito il buon Trump parlare della Groenlandia, no, così, all'improvviso. Dice, ma perché questo si sveglia la mattina? Sì, è un po' folle, si vede, ma perché si sveglia la mattina e parla della Groenlandia? Bene, un altro motivo di scontro feroce è quello del controllo delle acque, prevalentemente delle acque glaciali. Vedi l'Himalaya, e allora qui parliamo del Kashmir, dell'India, del Pakistan e della Cina. E lì, soprattutto nel Kashmir, si raggruppa un possibile altro boato bellico, che per fino adesso ci sono state scaramucce, ma non si sa perché. Perché c'è l'acqua, l'Indo e le acque glaciali dell'Himalaya, ma sotto quelle acque glaciali ci sono le materie prime, le materie rare. Andiamo quindi più allargandoci, la Groenlandia ha un immenso potenziale. Quindi se il buon Trump cita la Groenlandia non è solo perché è matto, è perché c'è un motivo molto più profondo, ma molto più organizzato, molto più studiato per chi ne avrà la prevalenza. Questo vale anche per i poli, il nord e il polo sud. Io accenno a questo perché poi lo sapete, su tutte le energie c'è la guerra, no? Su tutte quelle che sono le forme di energie, compresa l'alimentazione. Allora, questi punti di crisi, io ne ho accettato soltanto qualcuno, ma insomma, vi faccio immaginare cosa può accadere se esplode questa guerra del Kashmir, che non è la guerra del Kashmir, perché il Pakistan, 280 milioni di abitanti circa annessi e connessi. L'India sta facendo dighe sull'Indo, deviandone le acque e usandole per l'India. Cosa accade? Che quindi toglie l'acqua dell'Indo che va verso il Pakistan, a cui serve sia per bere sia per l'industria. Poi c'è il Bangladesh. Ma questi trattati che riguardano quest'area sono tutti trattati del colonialismo inglese, tutti fatti con la squadra e compasso del colonialismo inglese, e rimangono lì. Per poi non arrivare a citare Taiwan, no? Che è lì sospesa. Allora io dico, noi, tutti noi, proprio ogni cittadino, queste cose dovrebbe conoscerle bene. Perché poi quando si va a votare o quando si fanno delle scelte, la consapevolezza di che cosa si affronta è fondamentale. Oggi poi che la comunicazione, i media sono così inquinati, così impoveriti, così strillati senza contenuti, perché poi questi esperti che vanno, non so voi, ma a me danno l'impressione spesso di essere poco esperti. Allora, io arrivo alla conclusione, se no appunto vi turbo le settimane. Io credo che la cosa che possiamo fare è continuare a studiare, vedere in maniera informale, di essere tutti quanti una specie di osservatorio permanente su queste cose, di scambiarvi voci, nomi, qui per esempio il senatore Marco Scurria che ci ha dato lo spazio. Perché? Perché si fida, malgrado sappia che noi abbiamo le idee molto chiare su come sono le cose e non facciamo sconti, e che possiamo turbare anche gli equilibri a cui sono costretti i politici per via di questi trattati e dei derivati di questi trattati. Però Marco ha coraggio, non facciamo danno, non lo facciamo e non lo vogliamo fare, ma proprio perché con lui, che è una persona che ci rappresenta sul piano politico tutti, perché è un senatore della Repubblica, con altri amici che avete e avrete, fanno politica o altro, questo può diventare veramente un primo passo di un cammino. Noi cercheremo di fare altre iniziative, naturalmente studiandole in modo diverso, cioè dove gli argomenti possano essere studiati più in profondità di quanto è possibile in una tavola rotonda, dove il quarto d'ora io l'ho superato, ma insomma il quarto d'ora d'obbligo non consente certo di sviscerare le cose. E quindi a questo io vi invito, io sono vecchio, quindi è un invito che viene dalla vecchiaia, e l'ho fatto soprattutto a quelli più giovani di me e ai più giovani, per i quali poi si deve costruire il futuro, che altrimenti non è roseo. Io ho finito.
2: Bene, parliamo ora di diritto, dopo le varie interlocuzioni di natura più o meno politica. con l'avvocato De Simone.
3: Grazie, in realtà volevo anch'io dare qualche notizia storica, mi ha detto, dice, bisogna essere sintetici perché gli argomenti sono tanti. L'argomento storico, ci sono degli anni nella storia dell'umanità che hanno segnato tutta l'umanità. Uno di quegli anni è sicuramente il 1943. Quando parliamo della diktat, l'avete sentito nel filmato che è stato mandato all'inizio, e non si parla di trattato di pace, già l'Istituto Luce e lo speaker allora aveva le idee ben chiare. Era stato un diktat, certamente non un trattato, un protocollo, un accordo, quello che noi conosciamo come diritto internazionale che abbiamo studiato, che sono gli accordi tra stati, cioè tra soggetti giuridici che impongono degli obblighi e dei diritti reciprocamente. Questo non è avvenuto nel 1943, ma tutto parte dal 14 gennaio del 1943, una data che certe volte gli storici dimenticano, la conferenza di Casablanca. Perché è importante la conferenza di Casablanca? Perché nella conferenza di Casablanca gli alleati già decisero che in caso di vittoria della guerra, già la stavano vincendo, la Germania e l'Italia dovevano arrendersi incondizionatamente e non doveva essere dato, concesso loro, alcunché. Questa scelta e questa decisione gli alleati la porteranno fino in fondo. Nonostante i tentativi fatti dall'Italia, iniziando dal 25 luglio del 1943, altra data importante, cioè l'arresto di Benito Mussolini da parte del re d'Italia, buttato in una ambulanza e portato via ed arrestato perché aveva creato appunto il danno della guerra e non si riusciva a dissociare da Hitler. Queste le ragioni che vi sto spiegando in maniera molto frettolosa, però sta di fatto che anche quella data è importante. Ma in quel momento si ha una consapevolezza, cioè si ha la consapevolezza di dover aprire e cercare di ribaltare quella decisione che veniva da Casablanca. In realtà il generale Castellano, che venne delegato a trattare con gli americani in Sicilia il 3 e il 29 settembre, Castellano riuscì ad ottenere ben poco, anzi non gli venne detta neanche la data della proclamazione del cosiddetto armistizio. Anzi, gli inglesi su questo dicevano sempre: ma perché chiamano gli italiani quello l'armistizio? Non è un armistizio, è una resa, perché le cose bisogna chiamarle per il loro nome giusto. Siamo noi italiani che l'abbiamo chiamato armistizio, in realtà è stata una resa. E gli inglesi erano convinti di non dover dire nulla agli italiani perché evidentemente non si fidavano, come non si fidavano gli americani. Nonostante un fatto essenziale, queste notizie il colonnello Marchesi descrisse già negli anni 60, il colonnello Marchesi ha detto al comando e collaboratore del capo di Stato Maggiore del Ministero della Guerra, del generale Ambrosio. Lo scrisse in questo libro molto bello, molto interessante per le notizie storiche che vengono riportate, quindi una fonte diretta, non attraverso gli storici, quelli che hanno interpretato il pensiero di quegli uomini. Luigi Marchesi l'ha scritta direttamente lui in un libro che la Bompiani credo non abbia più a disposizione e che ci spiega come diventò Brindisi la capitale d'Italia. La cosa importante però che si cerca di fare da parte dei generali italiani che trattano con gli inglesi e con gli americani è fare due cose. Uno, cercare di dare il suggerimento per sconfiggere i tedeschi, che già evidentemente dopo la conferenza di Casablanca già erano a conoscenza e quindi avevano invaso e mandavano continue divisioni sul territorio italiano, e queste continue divisioni erano già iniziate dal marzo all'aprile del 1943. Quindi noi siamo già invece a settembre quando viene firmato l'armistizio, ormai i tedeschi avevano invaso praticamente la penisola. Se si fosse fatta tutta questa attività prima, chiaramente l'esito della guerra sarebbe stato diverso, non soltanto per quello che è avvenuto su Roma, che venne occupata dai tedeschi, ma tutto quello che è avvenuto ad Anzio, che è avvenuto allo sbarco, la battaglia di Salerno, e tutto quello che più o meno abbiamo tutti studiato sui libri di storia attraverso anche le fonti dirette dell'epoca. C'è stato anche un processo al Tribunale Militare nell'immediato dopoguerra contro il generale Carboni, che è stato il generale che venne delegato alla difesa di Roma, il quale non ha mai voluto e lo sbarco attraverso le aerotrasportate americane sul territorio di Roma di queste truppe. Ci sono state una serie di considerazioni che vanno fatte, ma l'esito qual è stato? L'esito che l'8 settembre del 1943 le forze alleate decidono di proclamare l'armistizio con un esercito, con delle forze armate italiane non preparate, che non conoscevano la data della proclamazione di questa resa, come la chiamarono gli inglesi, e che non era in realtà un vero e proprio armistizio. Avviene questo quindi l'8 settembre e naturalmente con tutto quello che succede alle varie truppe dislocate in Grecia, nella penisola balcanica, in Russia, in Africa, cioè truppe impreparate a conoscere un fatto essenziale, cioè che gli italiani si erano arresi agli alleati e quindi i tedeschi erano considerati da quel momento in poi dei nemici. Quando qualcuno dice l'8 settembre 1943 finisce la patria, effettivamente può essere data una considerazione di questo tipo, ma Byrnes, Molotov, Bevin, che sono stati poi gli artefici della cosiddetto trattato di Parigi del 1947, del 10 febbraio del 47, in realtà questi tre plenipotenziari di Inghilterra, Stati Uniti e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in realtà avevano come cura soltanto i loro interessi. E la cosa sconvolgente, che ne sento parlare in questi giorni, quando si dice ma il diritto internazionale non viene rispettato, non è stato mai rispettato il diritto internazionale. Perché non è stato mai rispettato? Il concetto di pacta sunt servanda che studiamo nel diritto internazionale tra Stati, cioè quello di dover rispettare il patto, se noi pensiamo al trattato di Versailles del 28 giugno del 1919, in cui ci fu Wilson, plenipotenziario inglese, che disse non bisogna affliggere i popoli vinti, perché una decisione giusta, equa, non già una decisione che eternasse la distinzione tra vincitori e vinti. Non è stato così, perché il trattato di Versailles, cioè la vittoria della prima guerra mondiale da parte dell'Italia, viene completamente stravolto. Quello che ci rimane è soltanto l'Alto Adige, praticamente. Tutto il resto, addirittura l'Eritrea, che era stata che faceva parte delle colonie italiane dal 1898, viene stravolto da quella dal trattato, chiamiamolo così, il diktat del 1947. Quindi si stravolgono tutti i patti, è come se la prima guerra mondiale l'Italia non l'avesse vinta, quindi assolutamente niente. Le conseguenze più gravi del trattato di Parigi sono su diversi piani. Elisabetta prima ne ha elencati alcuni, io l'ho fatto per grandi linee, ma mi invito poi a leggere, anzi ha fatto riferimento anche a quello che in 7 anni l'Italia, dal 1947 al 1954, è stata costretta a pagare, cioè 105 milioni di euro la Grecia, 100 milioni di euro, scusate, di dollari americani alla, ho sempre in mente gli euro evidentemente, da bravo, cioè 100 milioni di dollari dell'epoca, il dollaro mi pare che era 35 dollari si acquistava un'oncia d'oro all'epoca, se facciamo riferimento dal dato storico. Sul piano territoriale, come ho detto, vennero messe al bando tutte le conquiste italiane in conseguenza della prima guerra mondiale, l'obbligo delle cessioni alla Francia e alla Jugoslavia, la creazione per la Venezia Giulia, l'Istria, la Croazia, territori che erano stati italiani per 2000 anni, la perdita di tutte le colonie italiane, come diceva prima, compresa l'Eritrea, quindi lo stravolgimento del trattato di Versailles, la perdita di tutte le strutture produttive con gli impianti della Valle della Roya, della diga del Moncenisio in Francia, e ci veniva data soltanto l'acqua e un po' di energia elettrica, ma in realtà il possesso di tutto diventa territorio della Francia, ma non solo, la Francia pretese anche la documentazione che riguardava i confini tra la Savoia e l'Italia, e quindi la questione Monte Bianco, non so chi ha fatto prima riferimento, se tu ti prendi i documenti io non posso più dimostrare dove passa il confine tra Francia e Italia. Arriverò anche sul trattato del Quirinale, se faccio in tempo a dirvi invece, andando un po' contro quello che ha detto Elisabetta, che invece è un trattato che è stato fatto di recente nel 2021, che ha creato invece degli spirali, una collaborazione diretta tra Italia e Francia, anche intelligentemente, perché Francia è una potenza nucleare, ricordiamoci di questo, ma non ci arrivo. Questo, se per grandi linee sono stati gli atti, l'Albania, all'Albania vennero riconosciuti 12 milioni di dollari americani come risarcimento, sempre nei famosi 7 anni. Se ricordate, Alcide De Gasperi, quando si presentò al congresso americano, disse: non ho nulla, e ha portato, da quello che ne so io, lo stesso cappotto per tutta la sua vita, non aveva niente da offrire e non aveva nulla anche dal punto di vista personale. Quando si pensa, e ci sono state varie conferenze, vari incontri, si è parlato sempre di modificare e di chiedere, anzi lo si diceva, avete visto l'Istituto Luce che dice una revisione del trattato, già lo speaker dell'epoca già parlava di revisione di quel trattato, come ho detto, del diktat del 10 febbraio del 1947. Successivamente varie conferenze, vari incontri, chi ha a cuore il diritto internazionale sa quanti incontri sono stati fatti, consulta dei senatori del Regno, vari parlamentari che si sono impegnati su vari fronti per parlare della necessità di chiedere una revisione e una modifica. Quando parliamo di modifica e di revisione parliamo sempre di quello che è avvenuto successivamente, perché in ambito internazionale ci si è resi conto che i trattati sono stati, come diceva prima Loris, anche le cause delle guerre. Quindi qualcuno ha detto: ma se uno non vuole più un trattato, bisogna pensare a dei sistemi di revisione. Cioè c'è una convenzione, chi lo studia lo sa, la convenzione di Vienna del 1969, ma c'è anche l'articolo 109 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede l'emendamento e la modifica dei trattati internazionali. Ma se dovessi fare riferimento agli articoli 65 e 66 del trattato di Vienna, della Convenzione di Vienna, che prevede la revisione dei trattati, prevede due ipotesi di revisione dei trattati: la comune volontà di tutti gli Stati, cioè il consenso. E quindi un trattato viene posto nel nulla perché c'è il consenso di tutte le parti a togliere di mezzo quel trattato, oppure la rescissione unilaterale del trattato con la notifica allo Stato parte, con manifestazione della volontà, per dire: io di quella, come soggetto giuridico, cioè io Stato, non voglio far più parte di quell'accordo a livello internazionale. Non è mancato chi ha parlato anche di una accettazione da parte dell'Italia, ma già Alcide De Gasperi lo disse al Senato francese in occasione della firma da parte del marchese Antonio Mene di Soragna e del ministro degli esteri Sforza ai tempi della sottoscrizione del trattato. Alcide De Gasperi, quando parlò al Palazzo di Strasburgo in Francia, ad un certo punto Alcide De Gasperi ripercorre tutto facendo capire appunto che si tratta di un diktat, cioè che ci sono delle condizioni che sono inaccettabili per l'Italia: la perdita dei territori, la stessa impossibilità di avere tecnologie con i tedeschi e con i giapponesi, cioè tutto quello che c'era scritto e che si voleva imporre all'Italia. Giulio Andreotti nel 2003 affermò, uso le sue parole testuali, si tratta del tempo del 14 aprile del 2003, l'Assemblea Costituente, disse Giulio Andreotti, eletta il 2 giugno del 1946, è illegale perché le elezioni avvennero in regime di occupazione militare straniera e soltanto col permesso dello straniero occupante. Cioè quello che disse Giulio Andreotti, ma Vittorio Emanuele Orlando, perché non fu soltanto Benedetto Croce a votare contro, ci fu anche Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, i quali ebbero posizioni molto dure alla ratifica del diktat del 10 febbraio del 1947, perché un trattato, per essere valido, come tutti gli atti, come tutti i negozi giuridici, come sappiamo chi mastica bene il diritto civile, sa che dal punto di vista dei vizi della volontà, cioè i vizi del dolo, l'errore, possono provocare la mancanza di volontà per la firma dell'atto. E quindi possiamo dire che ci sono due aspetti che bisogna considerare in questa vicenda: o considerare nullo un patto perché appunto il consenso era viziato, per come diceva Giulio Andreotti, perché in quel momento l'Italia non poteva esprimersi liberamente. Vi è più questo quando parliamo dei trattati internazionali, la Carta dell'ONU, che ci dice che per esprimere la volontà uno Stato deve avere la capacità di divenire parte di un trattato, l'esistenza della sua volontà e la ratifica istituzionale interna, cioè mezzi attraverso i quali si esprime la volontà. In realtà la strada di questa forma di invalidazione, oltre ad essere particolare, gravosa ed inaccettabile, perché se dovessimo dare seguito alle parole di Giulio Andreotti espresse nel 2003, dovremmo dire che anche la Costituzione italiana è frutto di un vizio del consenso, perché è fatta dalla stessa Assemblea Costituente. Alle parole durissime di Vittorio Emanuele Orlando, che parlò, rivolgendosi a De Gasperi, di una cupidigia di servilismo verso gli alleati per l'accettazione del cosiddetto trattato del 1947, del Trattato di Parigi, bisogna considerare invece un altro fatto, che il diritto internazionale ha sempre riconosciuto e ha codificato poi nella Convenzione di Vienna del 1969 il cosiddetta rescissione unilaterale da un trattato di carattere internazionale. Questa, la strada della rescissione, fu tra l'altro suggerita l'ultima volta in tempi più recenti, nel 2010, dal Parlamento europeo, perché evidentemente anche qualcuno l'ha portata nel Parlamento europeo questa questione. L'ha portata, ma il Presidente del Parlamento europeo, Buzek, dell'epoca, nel 2010, disse che relativamente alla Seconda Guerra Mondiale ed il Trattato di Parigi, i problemi non sono di carattere internazionale, riguardano soprattutto l'Italia. Cioè deve essere il Parlamento italiano a farsi carico di una rescissione di quel diktat fatto nel 1947. Problema giuridico che si pone è se, stando alla Carta delle Nazioni Unite, detta rescissione, sempre che venga fatta dal Parlamento italiano, debba essere notificata alle parti cosiddette, cioè gli stati parte del trattato, cioè se ci debba essere o non ci debba essere notifica. C'è un'altra scuola di pensiero, bisogna dire, tra i giuristi, che dice in realtà il trattato di Parigi è già privo di sua efficacia, in quanto l'introduzione dell'Italia all'interno della NATO ha fatto sì che la maggior parte delle clausole che riguardano soprattutto il riarmo e la fine delle forze armate italiane sia stata superata dalla partecipazione alla NATO. Io invece mi iscrivo alla scuola che probabilmente un deliberato che non ha carattere simbolico, ma mettere in discussione un diktat di questo tipo fatto da potenze straniere che hanno vinto, perché non è soltanto il caso dell'Italia, può dare il coraggio ad altre decisioni e ad altri stati di non essere considerati come vinti, ma tornare a quel ragionamento che vi ho fatto all'inizio, che diceva Wilson: non bisogna eternare la sconfitta, eternare, cioè rendere eterno una sottoposizione di uno Stato a quelli che sono i vincitori e i padroni del mondo. Il trattato rimane un diktat sino a quanto la parte soccombente continua ad ammetterlo. La parte soccombente può renderlo inefficace con un provvedimento di rescissione unilaterale, una deliberazione, come ho detto prima, del Parlamento italiano. Il voto parlamentare con specifico deliberato dell'inefficacia di ogni sua parte ha un successo e sarebbe corretto dal punto di vista di una Repubblica parlamentare. Io, per non perdere tempo, l'ultima parte dei miei appunti, che sono scritti malissimo ma credo che diano efficacia per non togliere spazio agli altri relatori, vi leggo leggermente quello che ho scritto. L'emendamento e modifica del trattato, intesa come sua soppressione, e quindi la necessità di notifica della decisione, come dicevo, da parte del Parlamento italiano agli altri Stati parti. Per convincersi della necessità di un atto di rescissione unilaterale del Parlamento italiano occorre fare alcune riflessioni che riguardano anche e soprattutto il trattamento delle nostre difese militari. Non vi nascondo che molti politici, ma anche forze militari italiane, dopo la firma del trattato del 1947 dissero: era meglio disarmarci completamente, perché nel momento in cui le tue navi vengono requisite, io direi rubate, portate via, acquisite da parte degli alleati oppure distrutte, questo è accaduto alla flotta italiana del 1947, qualcuno non si ricorda, ma è accaduto esattamente questo, sommergibili, sommersi sott'acqua, ciò che era buono portato via e preso in conto prezzo, come a tutti gli altri beni che erano sparsi nel mondo e nelle Nazioni Unite. Non occorre fare riferimento neppure alle perdite territoriali e delle strutture e documenti, dei crediti verso le nazioni come la Germania, perché noi avevamo anche dei crediti economici che ci vengono imposto di dover perdere del tutto questi crediti. E ci vengono invece creati debiti verso le colonie e l'impossessamento di tutti i beni italiani all'estero, sempre che l'Italia non dimostrava di averli ricevuti liberamente. Si pensi all'utilizzazione che era stata fatta dell'Italia anche del fascismo per l'anticomunismo. Vi erano più fascisti in America e in Inghilterra di quanto ve ne fossero in Italia, scrive uno storico su un interessante saggio. Il piano Marshall per lo statista Nitti non era altro che un piano per gli americani collocare i loro prodotti sul mercato estero, creare un mercato capitalista mondiale. Di fatto questo è già avvenuto. L'URSS poi, attraverso il saccheggio dei territori italiani, che erano stati per 2000 anni, cioè vedeva attraverso la Jugoslavia la possibilità di dominio dell'Italia, la piattaforma sul Mediterraneo, questa è l'Italia, agli occhi di molti stati esteri. Dovevano scomparire anche gli italiani da Shanghai e Amoy, nonostante cioè le concessioni italiane in Cina esistenti, rapporti, fin dai tempi di Marco Polo. L'Italia non doveva avere nessuna capacità militare, con un esercito che doveva essere formato da pochi uomini, ci viene imposto 175.000 uomini, a differenza di circa 3 milioni e mezzo di unità militari che avevamo, senza mezzi e strumenti. Nonostante la militarizzazione posta in essere dagli americani, si pensi alla collocazione sul nostro territorio, ma credo che di questo parleranno anche gli altri, dopo di me, delle testate nucleari attraverso i cosiddetti missili Jupiter, perché in Italia ci sono stati i missili con testate nucleari. La militarizzazione era prevista attraverso il Trattato di Parigi, la smilitarizzazione delle isole di Pantelleria, Lampedusa, Linosa. Per l'articolo 51 del famigerato trattato, meglio definirlo come ho detto diktat, l'Italia non può sperimentare armi nucleari. E per l'articolo 69 non ci può essere alcuna collaborazione, come dicevo prima, con tedeschi e giapponesi, divieti che sono stati superati attraverso la partecipazione alla NATO. Con i giapponesi facciamo molto spesso delle esercitazioni navali. Nel 1946 l'ambasciatore Quaroni aveva ragione quando affermò che l'Italia doveva costituire soltanto un territorio per le basi inglesi ed americane. Nel 1952 gli americani ottennero in Sardegna una base per l'addestramento delle loro truppe dislocate in tutta Europa. Poi ottennero le basi di Aviano e Orio-al-Serio, citate prima da Elisabetta. La Convenzione di Londra del 1951 portò nel 1957 agli accordi per la base di Sigonella, nel 1972 per Lampedusa e nel 1983 per la base di Comiso. Il cosiddetto First use degli americani e l'impiego degli ordigni nucleari nel territorio italiano nel 1950 appaiono come gravissime violazioni della sovranità nazionale, nonostante quello che avvenne nel Parlamento italiano con la famosa invettiva dell'allora segretario della Democrazia Cristiana Fanfani. Limitazioni sul nostro territorio che si sintetizzano, gli studenti specie di scienze politiche lo sanno, quando si parla dell'articolo 11 della Costituzione. Qualche professore in qualche università ogni tanto lo dice. L'Italia non ha una politica estera perché l'articolo 11, nel momento in cui, sì è vero, l'Italia ripudia la guerra, ripudia i mezzi di risoluzione della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, affidandosi alla sola diplomazia. Però nell'articolo 11 c'è anche scritto un'altra cosa, che l'Italia cede la sua sovranità agli organismi di carattere internazionale. È vero in termini di reciprocità, ma come sapete la reciprocità è spesso solo formale, ti obbliga a delle scelte che dal punto di vista sostanziale valgono solo per te e non per gli altri. Le ultime dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, con un disimpegno delle forze in Europa e il ridimensionamento delle basi, non deve creare sconcerto anche per chi ritiene che sia un danno di natura economica e per oltre 3.000 unità di soldati e famiglie americane che spendono e vivono nel territorio nazionale. Occorre portare al centro la libertà come individui e come stati, il concetto di libertà individuale e della libertà degli stati, rendere efficace e definitiva la forza dell'Unione Europea come entità politica e militare nello scacchiere mondiale, unica e reale in grado di custodire i diritti fondamentali dell'uomo, perché noi abbiamo la tradizione culturale e giuridica per poter affermare ciò. Altri stati al mondo questo patrimonio non ce l'hanno. I latini dicevano si vis pace parabellum, è assolutamente vero. E il trattato del Quirinale, in cui a me fa ridere molto spesso, adesso è arrivato anche l'onorevole Mollicone, sentire alcune forze politiche nel Parlamento italiano che dicono le spese per l'armamento, le spese per fare questo non devono essere tolti risorse alla sanità, non devono essere tolte risorse all'istruzione, come se un bilancio dello Stato, come si dice, si toglie da una parte e si mette dall'altra, in realtà funziona in una maniera un po' diversa e soprattutto non si tiene conto di quelli che sono i trattati a livello internazionale. Io vi invito a leggere il trattato tra Italia e Francia, in cui Italia e Francia hanno deciso anche di sviluppare armi in comune, la difesa dello spazio, perché ci sono gli articoli che riguardano lo spazio, una joint venture che forse i francesi, qualcuno pensa che siamo andati noi a sottoporci alla Francia, in realtà è una sottoposizione reciproca, in cui si dice, in quel tipo di accordo che è stato fatto con il Quirinale, sviluppare per esempio la questione della PESCO. Starei qui a parlare un'ora, Elisabetta non ha detto, io insegno diritto militare, ho finito, ogni tanto quando parlo della PESCO, cioè lo sviluppo delle armi all'interno di un possibile esercito europeo tra qualche anno, o una difesa comune, cioè la politica di sicurezza e difesa comune, la PSDC, con la Francia dobbiamo sviluppiamo degli accordi che riguardano le armi, che riguardano la formazione dell'esercito, la formazione dei soldati. E poi mi sento dire che nel 2021 quelle stesse forze politiche che hanno voluto il Trattato di Parigi oggi mi parlano invece di che non bisogna spendere soldi per le armi e non bisogna tutelarsi in qualsiasi modo. Non vi parlo della NATO e non vi parlo anche degli altri accordi che fanno. Va bene, grazie a tutti, buona serata.
2: Allora ringraziamo l'avvocato De Simone che come al solito ci ha proiettato nei meandri del diritto internazionale e diamo la parola all'onorevole Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, che nella sua lunga storia di natura politica ovviamente ha più volte trattato i temi diciamo, per cui noi siamo qui oggi a discutere. Prego Federico.
4: Grazie, buonasera. Desidero innanzitutto rivolgere un saluto alla Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Forense, Avvocato Elisabetta Rampelli, a Loris Facchinetti e a tutti gli intervenuti per aver promosso questa occasione di approfondimento e di riflessione su uno dei passaggi più complessi e per certi versi ancora dibattuti della nostra storia nazionale. Il Trattato di Parigi, come abbiamo ascoltato, del 1947 non rappresenta soltanto un documento diplomatico di chiusura di un conflitto bellico, ma costituisce l'atto di ridefinizione della sovranità nazionale stessa italiana in un contesto pur dettato dai risvolti storici che tutti conosciamo di profonda asimmetria negoziale. Analizzare oggi questi testi significa quindi riconoscere come un'importante parte di Europa sia uscita dalla Seconda Guerra Mondiale gravata da clausole limitative che la condizionarono per decenni, proiettandola in senso geopolitico e limitandone l'autodeterminazione in ambiti strategici e nazionali. L'indagine storica condotta da accademici di chiara fama, tra cui spicca la riflessione di Mammarella, ha evidenziato come le potenze vincitrici imposero all'Italia un regime di sovranità limitata che trovava nel Trattato di Parigi esattamente la sua codificazione giuridica. Tale assetto ha generato nel tempo una serie di regolamenti, prassi, orientamenti diplomatici che si stratificarono fino a divenire pilastri difficilmente superabili dell'attuale ordine internazionale. È necessario comprendere questo e che sebbene alcune di queste disposizioni appaiano oggi anacronistiche, esse hanno dato origine a un quadro normativo entro il quale l'Italia deve muoversi tutt'oggi con pragmatismo. La sfida non consiste quindi nel negare la realtà di questi vincoli, bensì nel perseguire una loro piena attuazione, un adeguamento funzionale che permetta di trasformare quelle che erano e furono limitazioni, strumenti di tutela delle istanze nazionali. Lo stesso Renzo De Felice, nel trattare le dinamiche del dopoguerra, sottolineava come la capacità di un paese di recuperare il proprio ruolo internazionale passasse necessariamente per una rilettura critica ma rigorosa dei rapporti di forza cristallizzati dai trattati. E in questa prospettiva di aggiornamento della nostra postura internazionale assume un valore fondamentale la necessità di superare le gabbie ideologiche del Novecento e andare verso un contesto attuale che richiede una visione non più prigioniera degli schemi bipolari, ma che sappia interpretare le nuove minacce globali in maniera multilaterale. Abbiamo finanziato in questo senso, come simbolo di quello che rappresentò anche la NATO nei decenni passati, Westar, il più vasto bunker visitabile d'Europa dismesso dalla NATO, per farlo diventare quello che di fatto è un museo della guerra fredda in Italia. Pagine che qualcuno vorrebbe far dimenticare, come se non fosse mai esistita la guerra fredda in Italia e che oggi in realtà riviviamo con la guerra ibrida russa. Diventa quindi imprescindibile la costruzione di un pilastro europeo della difesa che sia finalmente organico e autorevole all'interno dell'Alleanza Atlantica. Non si tratta di indebolire il legame transatlantico, anzi, che rimane saldo, ma di rafforzarlo e reinterpretarlo attraverso una ripartizione dei compiti più equilibrata, più autonoma, che consenta finalmente all'Europa e all'Italia al suo interno di esercitare una funzione di vera deterrenza e di effettiva difesa dei propri interessi strategici. È un principio questo che trova la sua conferma nelle parole dello scorso anno anche del Presidente Mattarella a Versailles e si concretizza nel cambio al vertice della base NATO a Napoli, che con la cui riconsegna di fatto si chiude il dopoguerra italiano. L'azione del Governo in questo scenario si sta distinguendo per una coerenza e una determinazione che meritano di essere sottolineate. L'impegno del Ministro della Difesa Guido Crosetto nel promuovere una revisione dell'industria bellica nazionale e una maggiore integrazione delle forze armate europee rappresenta infatti il passaggio necessario per uscire dalla condizione di subalternità tecnologica e operativa a una postura di almeno paritetica a quella delle altre nazioni. Allo stesso modo il posizionamento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha restituito all'Italia una centralità internazionale basata sul rispetto degli impegni assunti, ma anche sulla rivendicazione della dignità nazionale in ogni consesso multilaterale, a prevalere anche appunto su quelli che sono interessi storici e storicizzati. E questo approccio permette di affrontare l'eredità del 1947 non come un peso inamovibile o come un destino che non si possa più discutere, ma come una base negoziale da cui partire per affermare un'Italia finalmente protagonista, capace di tutelare il proprio interesse nazionale in un'Europa forte e consapevole dei propri doveri difensivi. In conclusione, momenti di confronto come quello odierno, che sono sì storici, ma che in realtà vanno direttamente a interessare la nostra attualità, sono essenziali per mantenere viva la consapevolezza storica su basi documentali e giuridiche.

0: che sia all'altezza delle sfide contemporanee. Il lavoro che il governo Meloni sta portando avanti si inserisce quindi esattamente in questo tracciato, restituire alla nazione la consapevolezza della propria storia per costruire un futuro di maggiore autonomia e sicurezza militare e internazionale. Auguro a tutti i relatori un proficuo proseguimento dei lavori, certo che il contributo scientifico e tecnico di questa platea saprà offrire spunti preziosi per la nostra attività legislativa e istituzionale. In conclusione, davvero voglio sottolineare quanto è stato detto nell'intervento che mi ha preceduto, che se oggi l'Italia non può usufruire dei fondi straordinari per l'armamento difensivo, lo si deve a chi in passato ha di fatto male utilizzato le risorse pubbliche con il super bonus e il cosiddetto deficit dell'Italia, che è lo sforamento che si aggira sullo 0,1%, sarebbe stato del 2,7% e ci avrebbe consentito di aderire ai fondi straordinari europei. Ecco, su questo dobbiamo riflettere e comprendere chi veramente persegue l'interesse nazionale e chi no. Vi ringrazio.
1: Ringraziamo l'onorevole Mollicone. Chiaramente dobbiamo riflettere perché c'è questa dicotomia armamenti sì, armamenti no, via dello spirito sì, via delle armi no e via discorrendo. Ed implica una riflessione che deve essere però a livello di politica nazionale, quindi noi possiamo e lo facciamo costantemente fornire spunti alla politica di riflessione, perché in ogni caso abbiamo a cuore quello che è il destino del nostro paese e soprattutto dei nostri giovani, che sono quelli che poi prenderanno le redini del paese quando noi avremo esaurito il nostro compito. Fatto sta che la revisione dei trattati per noi è indispensabile, perché noi abbiamo ceduto tutto quello che avevamo, quindi siamo rimasti dal 1947 in poi spogliati di tutto, anche di quello che avevamo conquistato a prescindere, e faticosamente cerchiamo sempre di rialzarci e qualcuno si mette sempre di traverso contro di noi. Questa vicenda deve finire e potrà finire soltanto nel momento in cui ci sarà consapevolezza di quali sono quelle clausole che consentono questo gioco. Perché, diceva Pannella, conoscere per deliberare. Allora, se noi continuiamo a restare all'oscuro e quindi ad accettare in maniera passiva perché non conosciamo queste vicende, perpetueremo questo modo di fare e quindi non riusciremo mai a crescere. Io vi posso fare solo un esempio, che nel 2000 la sanità italiana era la seconda a livello mondiale, adesso io non so se siamo sotto l'Uganda o qualcosa del genere. Quindi le potenzialità, la forza, la capacità di dettare noi le leggi al mondo, perché abbiamo un sostrato culturale che ce lo consente, ci sono. Il problema è che non appena alziamo la testa qualcuno arriva con un martello e ce la fa riabbassare immediatamente. Ed allora è evidente che questa situazione io non mi sento di lasciarla ai miei figli. Devo in ogni caso fare in modo di cambiare questo stato di cose. E adesso vorrei dare la parola. Dunque, vediamo se Fausto Bilozlavo si sta collegando. C'è Giampiero? Abbiamo il collegamento da Trieste di Fausto Bilozlavo, che voi sapete è un corrispondente di guerra e quindi vive sulla pelle dei cittadini quello che succede all'esito della fine delle guerre, nel momento in cui si stipulano questi benedetti trattati, no? Perché teoricamente pure noi, quando la guerra è finita, avremmo dovuto ricevere gli italiani che erano sparsi per il mondo aiutati dai paesi in cui erano. In realtà pochi ne sono tornati, perché la gran parte sono stati trucidati. e quindi

0: sono le conseguenze spesso e volentieri dell'inosservanza addirittura dei trattati cosiddetti di pace. Ti sentiamo e attendiamo ansiosi il tuo intervento.
1: Grazie, grazie. Allora, non so se l'avete sottolineato, ma dato che parlate del trattato di pace di Parigi, io vorrei ricordare che è stato firmato il 10 febbraio 1947, che non è un caso che il 10 febbraio sia stato scelto dal Parlamento su proposta di Roberto Menia e anche su iniziativa dell'allora capogruppo, se non sbaglio, Ignazio Russa, per il giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo, insomma, di due tragedie italiane. Non è un caso, perché insomma questo spiega come fu considerato quel trattato di pace, ovvero sia più un diktat che un trattato. Ma io mi occuperò soprattutto delle guerre di oggi e di quelle che insomma ho raccontato ormai da oltre 40 anni, e si vede un po' dai capelli bianchi, ecco. Ma un tempo c'erano i vinti e i vincitori, senza ombra di dubbio, e sicuramente dopo il secondo conflitto mondiale, nonostante l'armistizio e così via, insomma, noi non facevamo proprio parte dei vincitori, insomma. E adesso con le guerre di oggi non è più così. Tutto è più confuso, tutti dichiarano vittoria, non so, i Pasdaran in Iran perché sono sopravvissuti, gli americani perché pensano insomma di aver vinto il solito problema, ma il problema forse è appena iniziato, anzi è addirittura esploso. E se guardiamo nel corso insomma di questi ultimi decenni a trattati veri e propri, ce ne sono sempre meno di definitivi e che soprattutto reggono. Forse pochi sanno che lo stesso accordo che ha messo fine alla guerra fra le due Coree, guerra estremamente pericolosa, negli anni 50, è in realtà un cessato il fuoco, è una tregua che poi non è mai stato ratificato in un vero proprio trattato di pace. Quindi il 38esimo parallelo di fatto è una linea di cessate il fuoco. Altre guerre come il Vietnam, so che ho sentito prima che avete citato anche l'Iraq, le guerre arabo-israeliane, si sono risolte in realtà sul campo, ma mai con trattati di pace duraturi, se non che magari con disegni diplomatici che certo hanno la loro importanza, come gli accordi di Abramo, cioè il disgelo insomma, no, diplomatico fra Israele e alcuni paesi arabi, e qualcuno anche dice che il 7 ottobre è scattato perché a questo disgelo doveva far parte anche l'Arabia Saudita, è più importante insomma paese della penisola arabica, dove c'è la Mecca, eccetera, insomma avrebbe avuto un grande significato. Sono pochi, qualcuno ce n'è, vorrei ricordarne uno. Grazie alla comunità di Sant'Egidio, che ha sede a Roma, tra l'altro all'allora giovane, non so neanche se era vescovo, Zuppi, oggi cardinale, in Mozambico agli inizi degli anni 90 si è riusciti, grazie alla mediazione italiana, a realizzare una pace definitiva, anche se un po' insomma la disillusione, ecco, per poi come questa pace si è realizzata, si cova sotto le ceneri, ma una pace definitiva fra i governativi del Frelimo e i guerriglieri dell'Arnamo. Perché ricordo questa pace definitiva, poi fu sancita anche e fu garantita da una missione militare italiana dei nostri alpini in Mozambico, che tra l'altro si chiamava Albatros. Lo ricordo perché siamo a pochi giorni dal 19 maggio, il 19 maggio 1987, per raccontare quella guerra sanguinosa, tremenda, prima che arrivi la pace grazie all'Italia, cadde sul campo un per me fratello maggiore, oltre che amico e collega, Amerigo Grills, che fu il primo giornalista italiano ucciso su un campo di battaglia facendo il suo lavoro, raccontando il lato oscuro dell'umanità che è la guerra, dopo il secondo conflitto mondiale. E questa fu una pace che ha avuto un accordo che ha avuto un minimo di successo. Ma alle porte di casa nostra, io ho seguito appunto la guerra alle porte di casa, che è la disgregazione dell'ex Jugoslavia, per 10 anni, e il terribile conflitto etico in Bosnia è stato sì chiuso da un accordo, il cosiddetto l'accordo di Dayton, perché fu firmato a Dayton negli Stati Uniti, che aveva inizialmente un'ottima soluzione militare, no? Nel senso, sono intervenuti gli americani, parte la NATO, i primi bombardamenti, c'erano i caschi blu da anni durante la sedia a Sarajevo, come spesso accade, non sono serviti a niente, e poi appunto con l'intervento militare soprattutto americano si è arrivati a firmare questo accordo fra le parti, che coinvolgeva anche tra l'altro il presidente serbo Slobodan Milosevic, e poi insomma la storia, e l'accordo di Dayton, che però se funzionava dal punto di vista militare, ha funzionato dal punto di vista militare, e aveva degli handicap, delle tare proprio politiche, per cui i nodi stanno tornando al pettine oggi, quindi a grande distanza, 30 anni di distanza da quell'accordo, perché questo accordo fondamentalmente non regge più, e sotto le ceneri cova sempre insomma quella versione, se non odio etnico, lo dico perché sono stato anche di recente a Sarajevo. Quindi ecco, talvolta, soprattutto nel dopoguerra, si è voluti per esempio tenere assieme la Bosnia, tenerla unita, un po' di necessità virtù, un po' anche con la forza, ma forse certi popoli non volevano e non vogliono magari ancora oggi restare uniti. E quindi è anche probabile che proprio le porte di casa risentiremo a parlare di questo accordo dei Dayton, di cui da molte parti si chiede una revisione. Il diritto internazionale, mi avvio anche poi un po' alla conclusione, esiste ancora? Ho sentito anche prima alcune insomma, dichiarazioni, commenti, forse magari non è mai esistito, comunque adesso sicuramente è un momento più basso, dove vige la legge del più forte. Ma se andiamo a vedere le guerre che ancora ci tormentano, ci circondano, tra l'altro prima fra tutti quelle delle porte di casa, alle porte di casa nel cuore dell'Europa, cioè quindi a casa nostra in Ucraina, che considero anche un po' la mia guerra, perché l'ho seguita fin dall'inizio, fin da prima che cominciasse l'invasione, dal 2014 in poi, e continuo a seguirla. Sperare che in Ucraina ci sia una pace giusta con la P maiuscola è sinceramente un'illusione, insomma. Sarebbe già tanto se si riuscisse a far cessare il fuoco delle armi, cioè se si riuscisse ad arrivare a un cessato il fuoco, a una tregua degna di questo nome, almeno per tamponare questa anche orribile prezzo che sta pagando l'Ucraina, ma anche di sangue che stanno pagando tutti e due i contendenti, e anche poi indirettamente economico e geopolitico, che stiamo pagando tutti noi, soprattutto europei. E poi il Medio Oriente. Il Medio Oriente, siamo in una situazione paradossale. Dopo l'ultima guerra con l'Iran, 40 giorni insomma di furiosi bombardamenti da una parte e dall'altra, che ho seguito dal punto più vicino, dal nord dell'Iraq, arrivando anche proprio appunto al confine con l'Iran, e faceva impressione non solo vedere sventolare la bandiera la Repubblica Islamica e accanto alle torrette difensive di questo confine tipo deserto dei Tartari col Kurdistan iracheno, ma anche sentire e vedere queste scie a coppia bianche di missili balistici che arrivavano sia degli americani, degli israeliani verso l'Iran, ma anche in senso contrario, ed erano perfettamente uguali come scie, erano sempre missili balistici dall'Iran verso gli obiettivi nel Golfo e anche in Israele. Dicevo che dopo questo conflitto è stata stabilita una tregua e dovrebbe esserci una tregua. Dovrebbe esserci una tregua, per esempio, in Libano, dove si combatte quotidianamente. Io sto scrivendo proprio questo pomeriggio un articolo sul sud del Libano, dove un piccolo ma storico villaggio cristiano che si chiama Yarun è stato spazzato via non solo dai combattimenti ma anche poi dai bulldozer israeliani. Parlavo con i sopravvissuti cristiani di questo villaggio e che si trovano totalmente fra due fuochi, perché non sopportano Hezbollah e pensano che Hezbollah sia appunto uno dei motivi di questa situazione, ma in egual maniera si trovano a fare due fuochi, perché se da una parte lo sopportano Hezbollah, dall'altra parte vengono comunque puniti con gli bulldozer che radono al suolo non solo le loro case ma anche un'antica chiesa di San Giorgio che aveva 200 anni, insomma. Cioè, quindi, ma però c'è la tregua, ufficialmente ci dovrebbe essere una tregua che ovviamente non esiste. E anche nel Golfo c'era o c'è ancora, dicono, una tregua, ma proprio nelle ultime 24-48 ore sono ricominciati a volare droni e anche missili contro le navi americane che hanno controbloccato lo stretto di Hormuz dopo che avevano fatto gli iraniani. Adesso lo cercano di sbloccare per far defluire tutte le navi che ci sono attorno. Gli iraniani stanno reagendo, quindi siamo di fronte però non a una ripresa delle ostilità ma a una tregua un po' calda, insomma. Ecco, anche se il Pentagono poche ore fa ha detto no, la tregua non è ancora finita, però arrivano missili antinave, arrivano barchini minati che vengono affondati, arrivano droni anche tra l'altro su paesi del Golfo, tra l'altro nel Kurdistan, dove sono stato per quasi un mese e ogni giorno piombavano droni e anche missili balistici, compreso un drone che ha colpito la nostra base, per fortuna ad Erbil, la base italiana della missione prima partica che addestra i curdi, per fortuna senza fare vittime. Da quelle parti, non più ogni giorno, ma circa ogni settimana, continuano ad arrivare droni, soprattutto sui campi dei curdi iraniani, che sono questa opposizione armata al regime degli Ayatollah. Quindi ci troviamo in questa paradossale situazione in cui ufficialmente non si dovrebbe sparare, perché questo significa una tregua, in realtà si sparacchia e con il rischio che sparacchiando arrivi poi la scintilla che fa deflagrare di nuovo il conflitto di cui sinceramente non avevamo bisogno. E alla domanda, appunto, chi ha vinto, qualcuno sa rispondere, perché io sinceramente, pur con 40 anni di esperienza, non l'ho capita molto bene, insomma, perché certamente gli iraniani hanno subito una degradazione dei loro arsenali non indifferente, ma l'avevo subito anche lo scorso anno, e poi li hanno ricostruiti e poi avevano nuovi missili, adesso ricostruiscono nuovi droni, nuovi missili, vanno avanti, e lo strangolamento dello stretto di Hormuz, che è stato una loro grande leva, si riflette anche su di loro economicamente, perché hanno 2 milioni di disoccupati, non riescono a pagare gli stipendi, non arrivano ai giorni di prima necessità, e forse ci sarà anche un'implosione interna dovuta a questa situazione, ma danneggia anche tutti noi a livello globale, a cominciare dall'Europa. Se gli iraniani perdono 500 milioni di dollari al giorno, noi ne perdiamo altrettanto. Tra l'altro la von der Leyen ha parlato della stessa cifra l'altro giorno. Quindi, per concludere, sinceramente, che volete che vi dica? Che forse, allora, prima di tutto, che spero di restare anche un po' disoccupato, così per la felicità di mia moglie, che dice che devo appendere il giubbotto antiproiettile al chiodo ormai da tempo. E forse, una tragica battuta, si stava meglio anche quando si stava peggio, cioè quando c'erano almeno vinti e vincitori chiari ed evidenti. Grazie.
0: Grazie Fausto, sempre parlare con chi è sul posto è sempre, diciamo, chiarificatore, no? Perché tanti risvolti che in linea teorica noi leggiamo sui giornali, poi nella pratica sono completamente diversi, no? E quindi il tuo contributo per noi è sempre molto molto importante. Grazie ancora. Ti saluto, alla
1: grazie
0: prossima.
1: Grazie a voi.
0: Vorrei alla adesso prossima. Sentire il dottor Sansoni, che è un giornalista che anche lui si è occupato di geopolitica e che quindi può dare il suo punto di vista su questa tematica che si sta svelando ben più complessa di quello che potevamo immaginare all'inizio.
2: Quando ero piccolo, mi ricordo, una delle cose che mi è rimasta più impresse, che siccome io avevo la passione di leggere le enciclopedie, ne tenevo una quantità, me le compravano i miei genitori, e c'era questa enciclopedia di Agostini che era fatta per materie, però insertate l'una con l'altra, le scienze, la storia. Nell'undicesimo volume, a un certo punto, c'era più o meno a metà di questo librone della De Agostini la foto di De Gasperi che parlava a Parigi e diceva: tutto in questa sala mi è contro tranne la vostra personale cortesia. E poi proseguiva il racconto, ma era fatto bello grande in questa pagina, era scritto, proseguiva dicendo: perché poi alla fine noi ce la possiamo cantare e suonare come vogliamo, ma l'Italia la seconda guerra mondiale l'ha persa. Questo che sembra quasi un'ovvietà e una banalità, finisco per dirla sorridendo e scherzando ironicamente, ci riporta a tutta una serie di questioni di cui abbiamo parlato oggi, credo in tutti gli interventi che sono stati fatti. Il problema del linguaggio, che è un problema decisivo, tanto più oggi che si è persa la memoria di quel discorso di De Gasperi, perché ci sono meno persone che lo hanno sentito e che hanno partecipato a quelle manifestazioni che vedevamo nel documentario Luce. E quindi, essendo mano a mano finiti i nostri nonni, che invece si ricordavano che la guerra l'avevano proprio persa e che l'Italia moriva davvero di fame, e allora oggi diventa più anche difficile, io faccio l'autore televisivo tra le altre cose, diventa anche più difficile raccontare la verità, per cui quando si va in televisione bisogna per forza mantenersi all'interno del perimetro del politicamente corretto che è stato sancito e che quindi quasi quasi non ci permette di dire che la guerra l'abbiamo persa. Perché a questo arriviamo. E non possiamo dire, come raccontava anche l'avvocato prima, che l'8 settembre non è stato un armistizio, è stata una capitolazione. Vedete, il problema del linguaggio ritorna sempre. Ma nel momento in cui noi oggi vogliamo fare una riflessione sugli accordi di Roma, sulle clausole segrete, su quello che questo implica ancora oggi per il nostro Paese, diventa complicato farlo se non possiamo partire dalle parole giuste. Di che riflessione possiamo riflettere? Significa utilizzare delle parole, significa rimettere le cose al posto, rivedere il passato alla luce quantomeno di un dato di fatto, non di una verità oggettiva, ma di alcuni dati di fatto su cui poi si può discutere. Se non si può fare neanche questo, se non ricostruiamo la verità delle cose, il senso, il significato delle parole preciso, fondamentalmente diventa impossibile poi fare il passo in avanti. Resa senza condizioni, capitolazione. Ok. Questo ci rimanda anche a alcune cose che sottolineava prima Fausto Biroslavo, la difficoltà a riconoscere i vinti e i vincitori delle guerre moderne. Perché? Perché anche qui c'è un problema di linguaggio. Uno dei risultati della fine della Seconda Guerra Mondiale ce lo racconta molto bene Carl Schmitt in un saggio che è stato poi tradotto molto recentemente in italiano, ma che quando l'ho letto io, ancora nell'anno 2000, era solo in tedesco e si intitolava Das Verbrechen des Angriffskrieges, cioè il crimine della guerra d'aggressione. Ciò che viene sancito nel cosiddetto diritto internazionale che emana dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, è che la guerra di aggressione è un crimine. Ma che significa guerra d'aggressione? Almeno per come veniva concepita nel diritto internazionale fino al 1939. Era la dichiarazione di guerra. Nel momento in cui c'è uno stallo, uno dei due stati decide di dichiarare guerra a un altro, perché politicamente e diplomaticamente non è più possibile risolvere il contenzioso che si è determinato. Ma se la dichiarazione di guerra diventa un crimine, non è più possibile avere una formalizzazione della guerra. E non a caso, che diceva prima Fausto di Biroslavo, le guerre cominciano, finiscono, non si sa chi è l'aggressore, chi è l'aggredito, neanche, non si sa in termini formali, perché nel momento in cui tu attacchi per primo già sei un criminale sulla base di quello che è stato sancito con i trattati che hanno chiuso la Seconda Guerra Mondiale. Ed è un problema, perché se, come diceva prima Loris Facchinetti, la guerra c'è sempre, è sempre esistita, nel Novecento è diventato un pochino più drammatica, devo dire la verità, quantomeno in termini numerici. Ma se c'è sempre stata la guerra, allora l'uomo veramente di pace non è colui che dice la guerra va eliminata. L'uomo che crede nella pace è colui che cerca di metterla in forma, cioè di stabilire quando comincia e quando finisce, e se è possibile regolamentarla, definendo chi è un civile e chi è un soldato, chi deve essere in qualche modo tutelato in quanto prigioniero e chi no, e così via, che è un tratto assolutamente consustanziale alla civiltà umana, direi. Persino i greci si fermavano nella guerra del Peloponneso, che era una guerra civile e quindi tanto più efferata, si fermavano la notte per raccogliere i feriti e per stabilire chi aveva vinto e chi aveva perso, erigevano un totem sul campo di battaglia e più o meno si mettevano d'accordo su questo. La messa in forma della guerra consente di cominciarla e possibilmente di finirla. E anche su questo il diritto internazionale del Novecento evidentemente ci ha aiutato fino a un certo punto, o meglio ci ha aiutato finché esistevano due poli di forza e di potenza, che erano l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America. Perché? Perché un minimo di, come dire, organizzazione e gestione delle relazioni internazionali è possibile solamente se c'è un bilanciamento di poteri. Habermas, che è morto qualche settimana fa, invece diceva: no, ma quello tutto è scritto, non la Convenzione di Ginevra, sui trattati di pace e quant'altro, e quindi noi sulla base di tutto questo possiamo definire se un mondo è con le regole o è senza regole. E lui pensava che bastava scriverle queste regole, e invece le regole vanno fatte rispettare. Ma a livello internazionale esiste un gendarme? Qualcuno lo ha preteso di diventarlo, attenzione, c'è chi ha preteso di diventare un gendarme internazionale. È stata fatta una guerra nei Balcani con la rivendicazione di essere un gendarme internazionale, è stata fatta quella guerra in Iraq che si vedeva prima con la rivendicazione di essere un gendarme internazionale, sono stati gli Stati Uniti d'America, i quali però in quella fase erano davvero una potenza unipolare unica e quindi stabilivano e dettavano legge. Per avere invece un diritto internazionale un po' come lo abbiamo sempre concepito noi europei, che siamo persone più civili in generale, non fosse altro perché abbiamo avuto tanti morti, e quindi, come diceva Carl Schmitt, hanno inventato lo ius publicum europeum dopo i morti della guerra dei Trent'anni e con la pace di Vestfalia, c'è bisogno di un equilibrio di potenze. Questo equilibrio c'è stato con la guerra fredda, oggettivamente, quindi si poteva arrivare per esempio anche a un cessate il fuoco sul 38° parallelo in Corea, perché bene o male altrimenti la deterrenza di una bomba atomica consentiva in qualche modo di arrivare a un punto di caduta. Ora, c'è quella lettera di Loris Facchinetti in cui viene citato Hobsbawm, no? Questo secolo che non finisce, prima era breve, adesso non finisce più. In realtà questo secolo non è mai finito per l'Europa, io credo. Cioè è il dopoguerra dell'Europa che è infinito. Noi ancora ragioniamo con le categorie di questo dopoguerra, addirittura per certi aspetti con le categorie della fine della Prima Guerra Mondiale. E quindi non ci accorgiamo di tutti i vari passaggi che ha subito diritto internazionale, relazioni tra i popoli e tra gli stati, e continuiamo per riflesso condizionato a ripetere più o meno sempre le stesse cose e sempre più o meno peggio. Il diritto internazionale e i trattati e gli accordi scaturiti dalla Seconda Guerra Mondiale nel mondo si sono già modificati. Raccontandolo stavamo vedendo come prima c'era una guerra fredda, poi la guerra fredda non c'è stata più, c'è stato una potenza unipolare che ha preteso di diventare gendarme planetario, e lo è stata, ha stabilito le regole. Oggi quel tipo di mondo che abbiamo avuto per ben 30 anni, che era il mondo della globalizzazione, è finito, meno male, però naturalmente qui si crea una nuova, un nuovo momento di grande caos e bisogna ritornare a normare, dobbiamo trovare un nuovo nomos della Terra. E in questa fase, per noi che vogliamo parlare di diritto internazionale, di clausole segrete, del ruolo del nostro paese nel contesto internazionale, di come esso può recuperare libertà, io credo che proprio Donald Trump, colui che più di ogni altro fa piazza pulita, no? Di quelle, anche delle regole che erano state reinventate e di quelle rimaste, cioè delle regole di Yalta e degli organismi di Yalta come le Nazioni Unite, come la NATO, venuta qualche anno dopo, no? Che secondo Trump sono cose oggi come oggi inutili, superate, eccetera, però ha fatto anche piazza pulita, paradossalmente, della globalizzazione e del mondo come l'avevano concepita Clinton, Obama, che sono stati grandi revisionisti e grandi riformatori dell'ordine internazionale. Il G20 è stato in qualche modo il coronamento di un modo diverso di intendere le relazioni internazionali, anche superando per certi aspetti l'Occidente e mettendo in forma la globalizzazione. Poi prima naturalmente c'era stato il WTO e quant'altro. Quale funzione sta svolgendo Trump che può essere di aiuto a noi che oggi vogliamo parlare di cose di cui nessuno vuol parlare esplicitamente con grande coraggio? E davvero ringrazio l'avvocato Rampelli, il mio carissimo amico Loris Facchinetti, Serena Forni, ovviamente Marco Scurria che ha messo a disposizione la sala. Trump è un chiarificatore, Trump chiama le cose in maniera brutale con il loro nome e il loro cognome. Questo è di grande aiuto, e di grande aiuto soprattutto a noi europei, che ci siamo dimenticati tante cose, ci siamo dimenticati che cos'era il Trattato di Parigi, ci siamo dimenticati in Italia, ma anche in Germania, che siamo una potenza sconfitta e che quindi abbiamo tutta una serie di condizioni capestro che hanno determinato però il nostro benessere. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché non è che siamo rimasti senza più una lira. Però, anzi, il paradosso oggi è che noi vogliamo che rimangano a casa nostri militari stranieri, ma lo stesso vale per la Germania, ma non è soltanto oggi, sono decenni che è così. Il problema di Adenauer negli anni 50 e negli anni 60 per la Germania non era che ci fossero le bombe atomiche sul suolo tedesco, è che gli Stati Uniti non le mettessero e quindi la deterrenza nucleare non fosse un ombrello protettivo per l'Europa di fronte alla minaccia sovietica. Ma erano gli anni 50, erano gli anni 60, era un altro mondo. Non era il mondo della desistenza, non era era il mondo del, come si chiamava, il containment, no? Perché le due superpotenze ancora cercavano in qualche modo di recuperare pezzi dall'altra parte. Poi c'è stato Kennedy, poi ci sono state altre cose, dopo Nixon la fine della guerra in Vietnam e poi il raffreddamento, fino a quando poi è arrivato Reagan, ma poi dopo è finita l'Unione Sovietica pure, e noi siamo ancora qui a chiederci se ma lasciano le bombe nucleari perché abbiamo paura. Per un certo periodo non si sa di chi. Oggi invece dobbiamo davvero ricominciare ad avere paura. Perché? Perché il mondo è tornato nel caos. E allora, in questo appunto, sempre ci viene in aiuto Trump e ci dice: signori, però, noi oggi non vi vogliamo più difendere. Il piano Marshall, e noi in qualche modo ha messo, certamente ha creato un mercato di consumo per la sovrapproduzione americana nel dopoguerra, però ha anche consentito all'Europa, in particolar modo all'Italia, alla Germania, alla stessa Francia, di rinascere, di ritornare, come dire, a vivere questa cosa, come dire, unica che abbiamo vissuto, cioè l'età del consumismo, no? E del benessere che è finita. E che tanto che è finita, che gli americani non vogliono più spendere per noi in difesa, nel sostenere la nostra economia, e quindi ci dicono: siccome il mondo sta cambiando, il gendarme planetario non può più essere planetario, dobbiamo caricare e scaricare con qualcun altro i costi della sicurezza mondiale, sappiate che sta sorgendo una nuova guerra fredda che a volte è una pace calda, e cioè prima la guerra in Ucraina, dall'altra parte le tensioni nell'Indo-Pacifico, la guerra in Medio Oriente. Bene, sappiate che se il dopoguerra, se la guerra fredda l'abbiamo pagata noi, la nuova cortina di ferro la pagate voi. Questo ci hanno detto, no? Nel 22, dovete pagarla voi. E mentre Biden lo diceva e non lo diceva, Trump invece te lo sbatte in faccia. Allora, e quindi, è qui che in qualche modo, diciamo, arriviamo a ciò che ci interessa. Se Trump ci dice, guardate che la NATO è obsoleta, è una cosa che interessa più a voi di quanto non interessi a noi. Le vostre basi per noi sono, le nostre basi nei vostri territori per noi sono un costo. E quindi anche la manutenzione, il mantenimento, il presidio militare di quelle basi ve le dovete vedere voi, non perché noi ce ne vogliamo andare, ma perché le dovete pagare voi. E così via. Ecco che lì, se noi riusciamo a chiarificare il linguaggio, a dire le cose, a chiamare le cose con il loro nome, e non è una cosa semplice, evidentemente, è per questo che questo evento è così importante, allora noi possiamo cominciare anche a chiederci, in questo nuovo mondo, che sta costruendo un nuovo nomos della Terra, in cui non c'è più un gendarme planetario, ma sono anche obsoleti gli organismi nati agli Alta, in cui la superpotenza che dovrebbe garantire questo ordine è la prima potenza revisionista. Cioè quelli che hanno costruito questo ordine oggi sono la potenza revisionista per antonomasia. A difendere le Nazioni Unite, oggi come oggi, ci sono la Cina e la Russia, ovviamente, perché la loro forza diplomatica, il loro ruolo negli organismi internazionali, nel consesso internazionale, nella diplomazia internazionale è garantito dal diritto di veto, quindi si capisce che hanno ragione dal loro punto di vista. Ebbene, e noi non vogliamo essere revisionisti a nostra volta, possibilmente dal nostro punto di vista, che magari non coincide necessariamente con quello d'oltreoceano. L'Italia ha questa cultura diplomatica. Per anni, assieme alla Germania, e dopo la fine della guerra fredda, noi abbiamo chiesto un posto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU come membro permanente, come Unione Europea. Ce l'abbiamo questa cultura, eppure oggi come non mai invece non viene ricordata una cosa del genere. È paradossale, io penso di sì. E questo perché si è persa anche tutto un know-how che invece il nostro Stato profondo possedeva fino agli anni 80, agli anni 90. Alcune di queste cose sono, io penso, proprio le piccole conquiste che un incontro del genere, che ripensa alla storia d'Italia per quello che è, cioè nazione sconfitta, che poi dopo si è ripresa, che adesso si deve confrontare assieme agli altri paesi europei, per forza, non si può fare a meno di farlo assieme agli altri paesi europei, il proprio ruolo nel mondo, in questo nuovo mondo che si sta definendo, che sta cambiando il proprio diritto internazionale, le leggi di convivenza tra i popoli, che addirittura vede in grave crisi gli stati nazionali, vede altre potenze che non sono potenze politiche, statuali, che incidono fortemente, no? Nella vita di tutti quanti noi e anche nelle relazioni internazionali, e che deve in qualche modo capire se noi possiamo recuperare come cittadini italiani e come istituzioni politiche una porzione di sovranità oppure no. Credo che chiamando le cose col proprio nome un passo in avanti lo facciamo.
0: Adesso vorrei sentire Serena Taglieforni, che oltre a essere vicepresidente e direttore generale di una realtà internazionale che è la Domus Europa, che si occupa anche dell'interscambio con l'Ucraina, è poliglotta? Non so, cioè a mille nazioni.
3: Non hanno facoltà di parola, si sa.
0: No, a mille nazioni, è di mille nazioni. E quindi con particolare sguardo a quello che è il Medio Oriente, lei è una conoscitrice di realtà di diversi popoli e quindi il suo parere, la sua opinione su un tema così importante, soprattutto anche alla luce di quello che è stato l'intervento del dottor Sansoni, è molto importante.
3: Grazie, questa presentazione mi ha già rovinata. Io sono, al pari del mio collega e amico Alessandro, un filosofo, quindi noi abbiamo diritto di parola su tutto, insomma. Io ho l'onore oggi, proprio veramente il piacere, di aprire all'attualità. Perché, come ha ricordato l'avvocato Rampelli, Elisabetta, mi occupo attualmente principalmente dell'Ucraina e l'Ucraina è la pagina di storia che noi stiamo scrivendo. E qui ringrazio davvero tutti i ragazzi che hanno accolto con me questa sfida, questa grande avventura. Spero aumentino di collaborare con questa nostra Domus Europa, che non a caso abbiamo scelto di chiamare così, per trattare di Ucraina. E l'Ucraina può essere l'inizio del punto di sintesi di quello che abbiamo fino ad oggi pensato e ascoltato. Se è vero che abbiamo in corso più di 59 conflitti e che ancora oggi la terra è intrisa di sangue, la cruenta polvere, così omaggiamo anche il 5 maggio che ricorre oggi con la poesia del Manzoni, è ancora questa polvere di questa terra è ancora cruenta, l'Ucraina rappresenta l'unico vero caso di paese in guerra. E qui torniamo a tutto quello che ci siamo detti prima. Cioè abbiamo anche dal punto di vista meramente giuridico la possibilità davvero qui di scrivere questa pagina di storia con un inchiostro e con un lessico differente, quello che io ambisco a chiamare il lessico per il nuovo mondo. Che l'Ucraina sia l'unico paese realmente in guerra oggi significa che vige il diritto di guerra, significa che c'è lo scambio dei prigionieri alla frontiera. Sono scene che noi non vediamo, perché anche se abbiamo cronisti che vanno, se voi riuscite a vedere la guerra del Golfo, a vedere l'Iran, a vedere altro, è difficilissimo riuscire a vedere la guerra dell'Ucraina. Abbiamo delle immagini di Kiev, qualche drone. Perché? Perché abbiamo milioni di morti. E entrambi i paesi, l'Ucraina e la Russia, che sono realmente in guerra con un'invasione, quindi proprio soldati in divisa che invadono, siamo tornati, io dico sempre, alle guerre quasi prima di quelle austro-ungariche, temono sempre di dare e fornire questi numeri. Noi li riceviamo dal Ministero dei Veterani, figuratevi, l'Ucraina ha istituito un Ministero dei Veterani, veterani che sono ragazzi di 20-25 anni che non hanno più gli arti e che hanno davanti 40-50 anni di vita. A fare che cosa? Noi ci chiamiamo volontariamente un centro per la cooperazione, perché l'Ucraina non ha bisogno di aiuto. Noi dobbiamo crescere insieme all'Ucraina, perché è la vera grande possibilità di, in questo Giano bifronto in cui siamo oggi, cioè questa divinità che guarda al passato costantemente e le cui ombre si proiettano sul nostro presente, le abbiamo avvertite e fanno come le mani del burattinaio, perché quando si legge che nei trattati cosiddetti di pace sono nascoste le guerre contemporanee, è assolutamente vero, è quasi filologico. Se voi li leggete in quest'ottica, non potete che trarre le conclusioni di quello che sta avvenendo oggi. Beh, l'Ucraina è uno Stato in guerra, significa che non sono concesse le assicurazioni a chi vi si reca. Quindi onore a tutti i nostri imprenditori, volontari, anche i ragazzi nostri che ci vanno, cosa che non succede negli altri paesi. Noi siamo abituati oggi a conflitti cosiddetti asimmetrici, che non sono semplicemente che c'è uno Stato più potente che bombarda o alimenta ribellioni in Stati meno potenti, ma significa questo, che non vige, come ricordava prima Alessandro Sansoni, il diritto di guerra. E questo non permette chiarezza, non permette di definire chi vince e chi perde. E noi ci andremo, ci accingiamo, speriamo, a scrivere un trattato di pace. La soluzione del conflitto fra Ucraina e Russia sarà per forza con un trattato di pace. Ebbene, il mondo non è di chi lo bombarda, apparentemente, è di chi lo racconta, di chi lo scrive. La storia per noi filosofi non esiste, siamo noi che stiamo pensando e rievocando questo. Siamo noi che leggiamo delle fonti, che le interpretiamo, che le consegniamo, che le raccontiamo. Ebbene, scriviamolo bene questo racconto, perché questa pagina che abbiamo ancora bianca è un'occasione straordinaria per il mondo, per l'uomo. Scriviamolo bene. Vogliamo una pace del vincitore? Queste che abbiamo visto fino adesso? Non credo. Vogliamo una pace giusta? Che cosa significa? Non l'avremo mai. Chiediamo una pace senza vendetta. Senza vendetta significa non che non ci saranno tensioni, non che non sarà impossibile reprimere ogni rappresaglia, significa una pace che consenta una riconciliazione. Scriviamolo questo lessico del nuovo mondo. Una pace senza vendetta porta a una pace con una riconciliazione. L'ONU ha degli organismi, sono queste commissioni per la riconciliazione. Però funzionano tutte, purtroppo, devo dirlo, con un'altra parola che invece dobbiamo cercare questa sì di eliminare dal nuovo lessico, che è quella della cancellazione. E guardate che questo tema della cancellazione è in atto oggi. La Francia ha votato qualche giorno fa la legge sulla restituzione senza condizione di ogni bene prelevato dai paesi che sono state colonie francesi. Quindi vuol dire che tutto quello che c'è al Louvre, tutto quello che viene custodito al Museo dell'Uomo o meno, verrà restituito così, sic et simpliciter, ai paesi cosiddetti di origine. E uno dice, ah bravi, riconcilio. No, no, attenzione. No, opponiamoci. Noi in Italia abbiamo ben altro valore. Noi valuteremo caso a caso, come è stato nel 2005 per l'obelisco di Aksum, colpito addirittura da un fulmine, quindi cose che il Senato di Roma non potevano tenere in conto, mancava il vitello con due teste ed eravamo proprio nelle decadi di Tito Livio. Noi valuteremo di caso a caso, perché? Perché noi siamo una superpotenza culturale e questo significa non semplicemente che siamo un grande collezionista di pezzi d'arte o di pezzi storici. No, no, noi sappiamo salvaguardare e restituire al mondo questi pezzi. Allora ci si domanda, possiamo noi opporci alla ricezione di una legge come quella francese? Io dico dobbiamo, perché noi sappiamo riconciliarci e dobbiamo riconciliarci con l'intero nostro passato. Noi abbiamo una concezione dei musei che non è quello di far vedere le conquiste quanto siamo stati ricchi e bravi, no, ma è quello di trasmettere una cultura condivisa e comune. L'accesso popolare alla cultura, che è stata una grande bandiera soprattutto dell'attuale governo, questo significa. E se riusciamo a capire che possiamo scrivere anche questo pezzo di storia insieme con i paesi che a noi sono stati detti colonie. Ebbene, rivendichiamo una cosa, che l'Italia non è stata un paese colonialista, perché l'Italia ha inteso l'aprirsi e la conquista, anche se volete, di altri territori, non come fu ai tempi dell'antica Roma la colonia, un luogo da coltivare, non un luogo da depredare. Se non credete a me, leggete Umberto Eco quando parla degli elenchi. Quando cominciò la grande conquista delle potenze europee dell'America, arrivava il genere letterario dell'elenco. Questo elenco era semplicemente l'elenco dei beni da depredare. Voi leggete la letteratura di quel periodo, era l'elenco delle risorse da andare a prendere, quello che fa la Cina. La Cina fa il paese colonizzatore, perché non esporta la cinesitas. Non esporta un modello di sviluppo, va a prendere in cambio di qualche soldo in più e di un po' di lavoro beni che servono alla propria potenza nazionale. È quello che avviene oggi in Medio Oriente. Le guerre del Medio Oriente sono guerre sull'energia, sulle risorse economiche, ma sono anche guerre dove si scontrano visioni del mondo. E qui si apre l'ultimo forse capitolo che ci rimane veramente da scrivere. Continuiamo a concepirci come civiltà diverse, società diverse, noi, voi, loro. Sì, certo, abbiamo tutti la nostra identità e anzi è in forza di quella che siamo in grado di un dialogo maturo e rispettoso. Ma se non avviene un'assunzione comune di responsabilità di ciò che combiniamo tutti sul pianeta, e cioè che non è che è colpa degli iraniani, degli americani, dei cinesi, degli italiani, degli europei, ma l'uomo come tale non si riconcepisce come veramente appartenente a un unico genere, è capace quindi di scrivere la storia come desidera. Perché quando mi si dice che è stata l'economia l'energia, ma l'economia è una decisione dell'uomo, l'abbiamo vista con il tema dello spread e con la Grecia ridotta alla fame per un'alchimia finanziaria, neanche economica. C'erano le persone in coda ai bancomat per poter prelevare 10 euro e avevamo le spiagge di Mykonos piene dei vichinghi dalla Scandinavia che prendevano il sole senza problemi, anzi avvantaggiati dal crollo. Ma queste sono decisioni che noi possiamo prendere ogni giorno. Ed è qui che diventa importante quello che iniziamo oggi, qua insieme noi. E davvero più siamo meglio è. Conoscere per deliberare, per chiamare, nomina sunt numina, noi dobbiamo richiamare, rievocare delle realtà attraverso certe parole. Pace senza vendetta non è la pace del vincitore, non è la pace giusta. Riconciliarsi col proprio passato, per quanto atroce possa essere stato, è fondamentale, non è cancellarlo. Non è come vuole fare una certa cultura che pretende di demolire. Adesso neanche più si può andare a ammirare il ratto di Persefone del Canova. Perché? Perché si tratta di una violenza sulla donna. A parte che io mi chiamo Persefone di secondo nome e la storia era tutta diversa. Comunque, detto questo, capite che se continuiamo così noi non facciamo altro che applicare neanche ideologia, diritto, e qui io me la prendo come tutti i filosofi con i miei colleghi giuristi. Quando il diritto inizia a supplire la politica e il pensiero, vuol dire che le cose non vanno benissimo. Il diritto che è entrato nella cultura francese con la restituzione, quindi tramite legge e basta, di ogni opera culturale tout court, non va bene, perché qui deve fare il proprio ruolo la politica. La politica e il pensiero deve decidere, perché se io decido che riesco a valorizzare ancora di più le culture che sono andata a colonizzare mostrandole, ma non come fa il Museo dell'Homme, come facciamo noi nel Museo delle Civiltà all'Euro. Perché il Museo dell'Homme si chiama Museo dell'Uomo e il nostro si è chiamato Museo delle Civiltà? Poi l'avvocato ci racconterà anche un po' cosa hanno fatto le nostre colonie. Perché quello era concepito come il Museo dell'Uomo, tra virgolette, primitivo, l'uomo di Rousseau, cioè come era l'uomo del buon selvaggio, l'uomo di Lévi-Strauss, quindi l'umanità in quanto tale. Noi invece abbiamo accolto le civiltà, abbiamo accolto che può esserci una civiltà che ha da comunicare, che ha il suo valore. Oggi anche qua abbiamo in atto un grande attacco a quello che è tutto il patrimonio che abbiamo custodito all'Euro. Abbiamo la volontà da parte di alcuno, di un direttore, di richiamarlo Museo delle Opacità, sempre su ispirazione francese. Ma quale opacità? Andiamo a vedere chiaro noi. Se abbiamo sbagliato dobbiamo dirlo e ammetterlo. Se invece abbiamo fatto bene dobbiamo dirlo e ammetterlo. E combattiamole insieme queste battaglie. Riscriviamole. Abbiamo un'occasione. Abbiamo una pagina di storia aperta, un paese realmente in guerra, un trattato di pace che andremo a scrivere. Se proseguiamo e riscriviamo insieme con un nuovo lessico per un nuovo mondo, consegniamo un mondo differente. Grazie.
4: Ed ora andiamo a Villa Taverna con l'avvocato Alessandro Fiore.
5: Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto ringraziamento all'avvocato Elisabetta Rampelli. Parleremo adesso, nel mio quarto d'ora a disposizione, dell'accordo di Villa Taverna del 1954, che è l'accordo tuttora vigente che disciplina la presenza delle forze militari degli Stati Uniti sul territorio italiano. Vedremo che cos'è l'accordo di Villa Taverna, come si arriva all'accordo, la genesi che parte da Teheran dell'accordo di Villa Taverna, i termini dell'accordo, l'accordo oggi, gli effetti geopolitici in Italia e poi, alla luce delle dichiarazioni recenti di Trump, gli effetti di Trump sull'accordo di Villa Taverna. Ora, l'accordo di Villa Taverna è il documento cardine che ancora oggi disciplina la presenza militare statunitense in Italia e fu sottoscritto dall'ambasciatrice USA in Italia e il ministro degli affari esteri italiano. Sebbene la NATO nel 49 stabilisse l'alleanza generale, fu questo in realtà l'accordo bilaterale a definire gli aspetti tecnici e operativi. Come si arriva all'accordo di Villa Taverna del 54? Si arriva tramite alcuni passaggi. Innanzitutto la riorganizzazione dei servizi segreti, poi il trattato di pace di Parigi, di cui abbiamo parlato, il piano Marshall fino ad arrivare alla NATO. Dunque, il primo passaggio avviene nel dopoguerra e consiste nella riorganizzazione dei servizi segreti. E qui c'è un vero e proprio passaggio di consegne. Perché? Perché fino alla Seconda Guerra Mondiale, a tutta la Seconda Guerra Mondiale, tutti i gangli dello Stato italiano erano intrisi in maniera capillare dall'intelligence britannica. con la riorganizzazione dei servizi segreti c'è un passaggio di consegne. Tutti i gangli dello Stato italiano e delle istituzioni italiane finiscono sotto l'egida e la ramificazione capillare dell'intelligence degli Stati Uniti. Quindi passiamo da un'influenza di intelligence britannica a un'influenza di intelligence degli Stati Uniti, che sarà sempre più massiva. Arriviamo quindi al trattato di pace per noi disastroso del 1947, che con la scusa di riabilitarci internazionalmente in realtà ci impose restrizioni militari e riparazioni terribili come quelle che abbiamo, di cui abbiamo parlato, restrizioni militari che abbiamo adesso, perché noi ad esempio tecnicamente una porta aerea ancora non la possiamo avere, quelle che abbiamo non sono porta aerei, sono navi anfibie che portano elicotteri e aerei a decollo verticale, proprio perché per il trattato di pace non possiamo avere porta aerei. Dopodiché, non dimenticate il primo step dell'intelligence, passiamo al secondo step, che è quello del piano Marshall, che ci legò indissolubilmente come economia a quella americana. E arriviamo poi al trattato del Nord Atlantico. Col trattato del Nord Atlantico del 49, gli Stati Uniti ci garantivano la difesa in caso di attacco. E questo però ovviamente doveva determinare una concessione. E la concessione qual era? La concessione di basi militari sul territorio italiano. Contestualmente si andava a implementare in maniera ancora più massiccia la simbiosi tra gli apparati di sicurezza statunitensi e gli apparati di sicurezza italiani. Disintegrare l'Italia come potenza. Così si presenta Churchill il 28 novembre del 1943 alla conferenza di Teheran, dove era ossessionato dall'idea che un'Italia unita fosse intrinsecamente pericolosa per l'impero britannico nel Mediterraneo. Beh, adesso riprendendo le parole di Alessandro e del collega Antonio, vediamo bene come, sebbene in quel periodo noi fossimo co-belligeranti, in realtà il Regno Unito ci trattava come coloro che avevano perso, cioè come sconfitti, come coloro che si erano arresi e che avevano perso la guerra. E che cosa chiedeva Churchill? Chiedeva uno smembramento dell'Italia, il distacco della Sicilia e della Sardegna per trasformare la Sicilia in un avamposto militare britannico permanente, sottraendola alla sovranità di Roma. Chiedeva una mutilazione strategica dell'Italia, quindi cessione del Dodecaneso da passare alla Grecia, come è avvenuto, la cessione dei territori alpini da passare alla Francia, l'internazionalizzazione di Trieste per evitare che diventasse un porto militare italiano, la perdita della Libia e dell'Africa orientale italiana. E poi, come diceva anche il collega Antonio, la distruzione della flotta. Questa era l'idea con cui Churchill si presentò a Teheran, che vedeva appunto il dissossamento dell'Italia. Queste erano le sue vere intenzioni. Ma non si verificò questo grazie a questo signore, Franklin Delano Roosevelt, che disse: l'Italia è affare degli Stati Uniti. E quindi riteneva l'unità geografica italiana essenziale nel blocco occidentale da contrapporre al blocco comunista. Grazie a Roosevelt noi oggi siamo ancora una nazione unita. E allora arriviamo al Bilateral Infrastructure Agreement, BIA, cioè l'accordo di Villa Taverna del 1954, che è quello che appunto è tuttora vigente ed è quello che disciplina la presenza delle forze militari degli Stati Uniti in Italia. Dunque, il trattato verte sulla concezione delle basi, sull'uso bilaterale, sullo status delle forze e poi su una particolarità, il fatto che è ancora considerato segretissimo e quindi se ne conoscono solamente taluni stralci. Ora, si parte dalle concessioni delle basi. L'accordo di Villa Taverna del 54 stabilisce che l'Italia mette a disposizione degli Stati Uniti determinate infrastrutture, in particolare basi aeree, porti, depositi, per scopi di difesa comune nell'ambito NATO. Abbiamo qui basi celebri, le abbiamo anche citate prima, Aviano, Sigonella, Camp Derby, io non so chi di voi è stato a Camp Derby, io ci sono stato, è una città-stato a tutti gli effetti, dove c'è una concentrazione di militari altamente specializzati e super performanti. Sulla sinistra abbiamo una piantina pubblicata dal Corriere della Sera qualche settimana fa, da cui appunto c'è una ricapitolazione di quelle che sono le basi militari USA in Italia, ma ciò che spicca in alto a sinistra è il numero dei militari presenti in Italia degli Stati Uniti, che sono 16.000. Poi andiamo al secondo concetto, cioè quello dell'accordo di Villa Taverna, che va a gestire l'uso bilaterale dei rapporti. Dunque, le basi, secondo il concetto di uso bilaterale, non sono tecnicamente degli Stati Uniti, ma sono installazioni militari italiane messe a disposizione degli USA. Ogni base ha un comandante, ce ne abbiamo oltre 100, ogni base ha un comandante italiano che esercita la sovranità nazionale e un comandante USA che gestisce

questo diciamo, potere solamente 2 volte, a Sigonella, ai tempi di Craxi, che l'ha pagata molto cara, e ultimamente dal ministro Crosetto per l'uso di Sigonella. Lo status delle forze. L'accordo di Villa Taverna va a disciplinare quella che è la giurisdizione penale, quindi regola chi debba processare un militare americano che commette un reato in Italia. In generale la priorità spetta agli Stati Uniti se il reato avviene durante il servizio, all'Italia se avviene fuori servizio, con ampie possibilità di rinuncia da parte italiana, e vi garantisco che sono molto ampie queste possibilità, molto ampie. Poi esenzioni fiscali e quant'altro. Ma ciò che rimane impossibile da conoscere per noi è il fatto che comunque dell'accordo di Villa Taverna non si conosce quasi nulla, perché è tuttora classificato come riservatissimo. Ma perché già dall'epoca era classificato come riservatissimo? Perché si voleva evitare che le opposizioni, in particolar modo in quel periodo il Partito Comunista, ma non solo il Partito Comunista, potessero usarlo per accusare il governo di aver ceduto pezzi di sovranità nazionale. Ora vedremo anche questo. E proprio per questo motivo se ne conoscono solamente taluni stralci. E allora andiamo a vedere l'accordo di Villa Taverna oggi, come lo possiamo riassumere. Innanzitutto è ancora oggi la base giuridica che permette agli Stati Uniti di mantenere in Italia il contingente militare più numeroso in Europa dopo quello della Germania. Sul territorio italiano ci sono 16.000 militari USA, sul territorio tedesco ce ne sono 40.000. Il testo integrale dell'accordo, come ho detto, è tuttora classificato come riservatissimo. Sulle clausole operative, che poi sono quelle più importanti, c'è un vincolo di segretezza pressoché assoluto, ovviamente motivandolo per motivi di sicurezza nazionale. E ora il punto fondamentale. A differenza del trattato NATO, che non dimentichiamo, un atto pubblico e parlamentare, quindi è passato tramite il Parlamento, l'accordo del 20 ottobre del 1954 è un accordo in forma semplificata. Ciò significa che non è mai passato attraverso il Parlamento per la ratifica, ma è stato firmato direttamente dai rappresentanti del governo. L'abbiamo visto alla seconda o terza slide, è stato sottoscritto nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti, che era Villa Taverna, tra l'ambasciatore degli Stati Uniti e il ministro degli Esteri italiano. E quindi cosa ci troviamo? Ci troviamo a una forma semplificata che ha concretamente permesso una cessione di sovranità mascherata senza farlo passare al vaglio parlamentare, perché ovviamente da un dibattito parlamentare sarebbe successo qualcosa che avrebbe impedito tale tipo di accordo. E allora, grazie a delle declassificazioni parziali per varie situazioni, declassificazioni avvenute negli Stati Uniti, sappiamo sicuramente che l'articolo 1 dell'accordo di Villa Taverna stabilisce che le installazioni sono sotto comando italiano, ma che gli USA hanno il diritto di usare, operare, sorvegliare e controllare le basi e le infrastrutture concordate. Qui ci sono tanti colleghi avvocati, quindi sappiamo bene che questo è l'escamotaggio migliore per mascherare che in realtà non abbiamo nessun tipo di voce in capitolo. E qui, nell'accordo di Villa Taverna, passiamo a quello che è un punto chiave, l'uso delle basi. Nell'accordo di Villa Taverna si specifica che le basi servono per gli scopi della NATO, ma si lascia una zona d'ombra, la cosiddetta gray area. Che cos'è questa gray area? È la possibilità per gli Stati Uniti di condurre operazioni militari non NATO, quindi degli Stati Uniti, condotte dal territorio italiano. Quindi gli Stati Uniti possono operare per obiettivi degli Stati Uniti, non in ottica NATO, utilizzando le basi italiane. A questo si aggiungono 50 annessi, integrati da decine di documenti tecnici aggiuntivi che regolano le singole basi, specifiche procedure, eccetera, eccetera. E allora andiamo a vedere gli effetti geopolitici in Italia. Vediamo le carte in gioco, con quali carte giochiamo noi oggi. Punto primo, intelligence USA in simbiosi con quella italiana dal dopoguerra e tutt'oggi attiva alla massima intensità. Ovviamente, possiamo ben comprendere,

0: che questa simbiosi è a senso unico, nel senso che tutti i gangli istituzionali italiani sono pervasi dai servizi segreti e l'intelligence degli Stati Uniti, ma non è affatto vero il contrario, no? Questo è chiaro. Quindi per noi non conosciamo nulla degli Stati Uniti. Il bilaterale USA-Italia, che è ancora quello vigente del 54, abbiamo visto che è un accordo in forma semplificata sottoscritto da rappresentanti del governo non passando attraverso il Parlamento e quindi praticamente determinando una cessione mascherata di sovranità. A questo aggiungiamo la presenza di 16.000 militari USA presenti sul territorio italiano, che usufruiscono dei migliori equipaggiamenti e del miglior addestramento, e oltre 100 presidi USA in territorio italiano tra basi e installazioni di varia natura. A compendio di tutto questo abbiamo la Gray Area, di cui abbiamo parlato prima, su operazioni bilaterali USA non NATO condotte dal territorio italiano. Ora, la conclusione è chiara, gli spazi geopolitici di autonomia italiana in questo contesto, per avere una visione molto ottimistica, sono ridotti al minimo. E allora parliamo di Trump, che giustamente, come diceva il collega Alessandro, l'amico Alessandro, non le manda a dire questo è un bene, assolutamente. Bisognerebbe tornare un po' più alla concretezza, come dicevi tu. Trump, sto considerando il ritiro dalla NATO, premessa, non si ritirerà mai dalla NATO. Allora, Trump cosa fa? Chiede a ciascuno Stato membro di aumentare il proprio contributo. Però tutti i nostri sapienti amici che ne parlano in televisione, gli sfugge un particolare importante, che Trump non rinuncia però ai vertici operativi della NATO. Trump dice spendete più soldi, contribuite ad armarvi, ma comando sempre io. Cioè non è che lascia il comando dei vertici operativi all'Europa, agli europei. Dice no, comando io. Voi spendete di più perché finora ho speso io, però io continuo a comandare. Voi spendete, io comando. Serviva uno schiaffo di questi, Alessandro, eh? Poi Trump parla di NATO, le ultime dichiarazioni ci sono state ieri, Trump parla di NATO, non parla di Stati Uniti. Vi ricordate la Gray Area? Ecco, non uscirà mai dalla NATO, ma facendo come gli amici matematici il ragionamento per assurdo, che in matematica si usa fare, nelle mie scienze del liceo scientifico, Trump, qualora uscisse dalla NATO, non significherebbe in alcun modo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti in quanto USA, perché in osservanza dell'accordo bilaterale di Villa Taverna, che prevede la possibilità per gli Stati Uniti di operare dalle basi italiane per interessi degli Stati Uniti. Quindi non sarebbe presente come NATO, ma sarebbe presente come Stati Uniti. Quindi a tutti quelli che dicono se ne va, non se ne va, anzi è ancora più forte la sua presenza in Italia. Questo anche per contrapporci un po' a tutte le cose che sentiamo in televisione, no? Quindi la Gray Area non è una cosa creata così, è stata una cosa creata nel tempo, elaborata all'epoca, quindi nel 1954, proprio per andare a prevenire situazioni di questo genere, ma soprattutto a garantire la presenza degli Stati Uniti in Italia, perché come abbiamo detto prima, fortunatamente, grazie al presidente degli Stati Uniti dell'epoca, è l'unico che, non perché amasse l'Italia o gli italiani, ma perché considerando l'Italia strategica nel blocco occidentale, ha permesso che Churchill non ci smembrasse in tanti piccoli staterelli. Ora, la provocazione di Trump però apre comunque una possibilità a un governo autorevole di andare a ridiscutere il BIA, ovviamente in una condizione di particolare sudditanza, perché come abbiamo visto non è che abbiamo molti margini di movimento, però è un'occasione unica. Trump dice armatevi, però noi possiamo rispondere benissimo, noi ci armiamo, aumentiamo le spese militari. Gli Stati Uniti spendono 1.200 miliardi l'anno per la difesa, noi ne spendiamo circa 30 miliardi l'anno, Però se noi siamo costretti ad armarci, a questo punto tu puoi pian piano ridurre la tua presenza militare in Italia. Vi garantisco che a livello tecnico il discorso è prettamente politico, perché a livello tecnico andare a modificare un accordo bilaterale tra Stati è una cosa semplicissima. Vi posso in tal senso parlare proprio della mia esperienza personale, perché nel 2020 mi trovavo in Iraq come legal advisor, consulente giuridico per l'Italia in orbita NATO, e fui proprio io che andai a novellare un accordo bilaterale sussistente dal 2017 tra lo Stato italiano e lo Stato ungherese su una determinata materia particolare, che andava però novellato in virtù di alcune emergenze del momento. L'ho novellato io. Era un accordo sottoscritto dal ministro della difesa italiano e dal ministro della difesa ungherese. L'ho novellato, una volta avuto il via libera dalle gerarchie italiane e ungheresi, l'accordo è stato modificato secondo le mie elaborazioni e ha prodotto immediatamente nuovi effetti. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che modificare un accordo bilaterale è tecnicamente di una semplicità incredibile. Il problema è il peso politico, cioè avere la capacità di poter interloquire iniziando pian piano a riprenderci quella che è la nostra sovranità territoriale, che purtroppo di fatto, in virtù della capitolazione, per dirla con le parole di Alessandro, o di resa, per dirla dalle parole dell'amico Antonio, che è quella che gli inglesi hanno inteso bene usare e porre in essere, potremmo modificare. Quindi io vi lascio con questa domanda: potremo noi riuscire a modificare l'accordo? Secondo me sì, serve autorevolezza e peso politico. Grazie a tutti.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. La Camera ha chiuso la settimana con lo svolgimento di 3 interpellanze urgenti questa mattina ed è convocata per lunedì prossimo 18 maggio alle 9.30 per la discussione sulle linee generali dei seguenti provvedimenti: la relazione della Commissione sul programma di lavoro della stessa Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026, mozione Scerra, Movimento 5 Stelle, sulla revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, infine mozione Boschi, Italia Viva, sulla riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita. Senato convocato invece martedì 19 maggio alle 15, si discutono le mozioni presentate dai gruppi di opposizione sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica e l'altra presentata dai gruppi di maggioranza sulla tutela del comparto agroalimentare. Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro quello che ha definito il sequestro della commissione di vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento, dallo sciopero della fame a quello della sete, ha detto Giachetti. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione di vigilanza Rai. La Presidenza della Camera comunica che è attivo il presidio medico con ambulanza, sono state da subito accertate le condizioni di salute e il personale sanitario è a disposizione. Il Presidente Fontana ha incontrato il deputato in aula esprimendo la sua apprensione e sincera preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame e della sete e l'auspicio che si possa quanto prima trovare una soluzione. Per quanto riguarda il merito della protesta, come ribadito diverse volte, il Presidente Fontana torna a sollecitare una soluzione per la vigilanza RAI, ricordando il monito del Presidente della Repubblica affinché la Commissione possa esercitare appieno i suoi compiti. La Procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo una ventina di indagati, nel procedimento coinvolti anche alcuni giornalisti. Per uno di loro i magistrati hanno stralciato la posizione per chiederne l'archiviazione. Ed è tutto per questa breve edizione, l'informazione tornerà alle 21.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Vi proponiamo adesso un evento svolto su iniziativa del senatore Andrea Crisanti il 12 maggio scorso presso la sala Koch di Palazzo Madama in Senato. Si tratta del convegno Long Covid, una malattia invalidante in attesa di definizione. L'introduzione dei lavori è di Cristina Matranga, direttore generale dello Spallanzani di Roma, la moderazione di Andrea Antinori, direttore sanitario dello Spallanzani e direttore scientifico del convegno, e Graziano Onder, direttore delle cure palliative e geriatria oncologica del Policlinico Gemelli. Buon ascolto.
3: Quindi veramente invito i relatori qui a sedere. Ecco, vorrei due parole di introduzione per non togliere tempo ai relatori, perché noi abbiamo l'aula fino all'una e quindi veramente invito tutti quanti a rimanere nei tempi stabiliti. Ma la ragione per cui abbiamo organizzato questo convegno fondamentalmente è legata all'ascolto. Noi vogliamo capire oggi che cos'è il long covid, come si definisce questa malattia dal punto di vista tassonomico. Non abbiamo volutamente invitato scienziati e collaboratori che ci potessero spiegare magari in dettaglio la patogenesi. A noi ci interessa definire il perimetro di questa condizione. Ci interessa perché abbiamo in cantiere con la Presidente Senatrice Castelloni un disegno di legge che in qualche modo riconosce il long covid come malattia e possibilmente successivamente collegarlo a un LEA. È chiaro che questo però prevede una definizione ben precisa, ma noi in Senato, per esempio, 2 mesi fa abbiamo riconosciuto l'obesità come malattia. Non era mai accaduto, però tutti quanti noi qui capiamo bene come la condizione di obesità sia definibile dal punto di vista quantitativo, sia possibile calcolare il rischio per la salute, per le condizioni e il costo per la società. No, ecco, è chiaro che sul long covid noi siamo a un passo indietro, perché purtroppo è una malattia che si è una condizione patologica che si presenta in modo difforme e a secondo delle situazioni. Vabbè, questo non ci dovrebbe magari sorprendere, perché chiaramente siamo tutti differenti dal punto di vista genetico, però sicuramente abbiamo bisogno di definire delle caratteristiche comuni, e questa è la ragione per cui noi abbiamo invitato qui esperti di, fondamentalmente di epidemiologia, e persone che sono a contatto con pazienti con long covid per dirci esattamente che cos'è il long covid. Ecco, io vorrei anche lanciare una sfida alle persone che abbiamo invitato e anche qualche altro esperto che sta in sala, per formare un comitato che magari si unisce 1 o 2 volte e ce lo dice a noi legislatori che cos'è long covid, in modo da inserirlo nel nostro disegno di legge. Poi è chiaro, durante le audizioni sicuramente avremo anche modo di migliorarlo e di raffinarlo, però ecco, diciamo, ecco, questo è io penso che sia un dovere che noi dobbiamo ai nostri cittadini e a tutte le persone che hanno sofferto di covid e a tutte le persone che ancora soffrono per le conseguenze di questa malattia. Ecco, quindi io veramente ringrazio con calore tutti gli speaker che hanno aderito a questa manifestazione, ringrazio il presidente La Russa che ci ha dato questa sala, che è un grande onore, non viene data in genere molto facilmente, e a tutti i colori della presidenza che ci hanno aiutato nell'allestimento. Ecco, poi un ringraziamento speciale alla mia assistente Sara Zanobbi e Francesco Martella, che hanno reso possibile questo evento con il loro lavoro. Veramente grazie a tutti. Poi la senatrice Castellone verrà qui, ci segue da lontano, ma verrà qui verso le 12:30 all'1 per tirare le conclusioni. Quindi vi ringrazio a tutti e buon lavoro.
4: Buongiorno, sono Cristina Matranga, sono la direttrice generale dello Spallanzani e ho il compito di introdurre questa mattinata di lavoro e per la quale voglio ringraziare il senatore Crisanti per averla organizzata, perché credo che sia un tema sul quale l'attenzione va soffermata, posta e soffermata. Consentitemi di presentare lo Spallanzani. Chi siamo? Siamo un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi parte della rete nazionale dei 52 IRCS, monospecialistico, ci occupiamo soltanto di malattie infettive e facciamo naturalmente come IRCS sia assistenza che ricerca. Da un paio d'anni siamo stati individuati dalla Regione Lazio come centro di formazione permanente in sanità, e quindi diciamo la nostra anima doppia, assistenza e ricerca, si è arricchita di un ulteriore pilastro, che è quello della formazione che rivolgiamo a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale della nostra regione. Abbiamo circa 844 dipendenti, abbiamo 186 posti letto e da pochissimo abbiamo attivato un reparto di malattie infettive di interesse chirurgico e una chirurgia del paziente infetto. Questa, diciamo, è un po' una novità dell'ultimo anno. Credo che tutti ricordiamo il ruolo che lo Spallanzani ha svolto durante il Covid. Io non ero all'epoca allo Spallanzani, ero l'ASL Roma 1, quindi diciamo ho visto lo Spallanzani un po' da fuori. e ricordo insomma che svolse per noi operatori sanitari un ruolo davvero straordinario, un momento di, come dire, di sicurezza, di eccellenza, di prestigio. Lo Spallanzani, ci ricordiamo tutti la famosa sera del 29 gennaio in cui vennero ricoverati i due pazienti cinesi, e pensate che ad aprile del 2020, lo Spallanzani ad aprile del 2020, quindi a poche settimane dall'insorgenza della pandemia, ricoverava contemporaneamente 100 pazienti per Covid. Quindi insomma un ruolo davvero, davvero importante, che ha anche mantenuto alto il brand Spallanzani e che ci dà oggi la responsabilità di mantenere questo prestigio nel tempo. Io vi porto alcuni dati del rapporto OCSE pubblicato poco più di un mese fa sul long Covid. Dati insomma interessanti, perché i numeri a volte parlano insomma più delle parole. Come vedete, nel 2021 la prevalenza del long Covid aveva superato il 5% in metà dei paesi OCSE. Il picco è stato raggiunto nel 2021, dopodiché a partire dal 2024 abbiamo una curva più stabile. Quali sono i costi sanitari diretti riconducibili al long Covid? Come vedete, nel 2021 hanno rappresentato all'incirca tra lo 0,6 e lo 0,8% della spesa sanitaria totale, quindi insomma un impatto abbastanza elevato. E questo è l'impatto sul PIL. Nel nostro paese si è attestato all'intorno all'1%. Questo è un dato molto interessante, la riduzione della forza lavoro a causa del Covid a lungo termine. La sintomatologia del long Covid che tutti conoscete, quindi per esempio la sensazione di astenia, quindi di stanchezza, porta naturalmente ad un peggioramento della performance lavorativa, spesso porta magari ad assenze ripetute. Quindi diciamo è un impatto indiretto, che però non ha una rilevanza, a mio parere, soltanto economica, ma anche una rilevanza sociale, perché spesso la marginalizzazione lavorativa poi finisce per diventare un problema sociale, un problema familiare. Pensiamo anche a quei lavori che non sono remunerati, no? Come per esempio i lavori di assistenza familiare, che pure vengono molto impattati dal paziente long Covid. Ecco, si stima che il long Covid potrebbe incidere fino allo 0,1% della spesa sanitaria totale nei prossimi 10 anni. Che cosa possiamo fare? Allora, quali sono le misure che possiamo adottare? Naturalmente la misura cardine, diciamo, è quella di cui parlava il senatore Crisanti, cioè un approccio normativo volto a riconoscere questa patologia e quindi ad includerla nei livelli essenziali di assistenza. Ma io credo che oltre questo, che rimane sicuramente l'obiettivo principale sul quale, diciamo, io confermo la disponibilità mia personale, ma soprattutto dello Spallanzani e dei suoi operatori, a dare un contributo in termini di definizione di quello che è, che rappresenta il long Covid, e quindi costituire, diciamo, la base di un approccio normativo serio. Possiamo sicuramente incidere sulla formazione. Il paziente con long Covid è un paziente che fa una pressione, che esercita una pressione sul sistema sanitario più alta. Ricorre più spesso al medico di medicina generale, ricorre più spesso allo specialista ambulatoriale, chiede più prestazioni diagnostiche e quindi va ad esercitare una pressione che già, come sappiamo, nel nostro paese è molto alta. È molto alta anche perché abbiamo un buon sistema sanitario e quindi abbiamo un'aspettativa di vita elevata e quindi naturalmente un'incidenza delle patologie croniche elevata. E quindi diciamo questa pressione che noi siamo chiamati a contrastare, e lo dico da direttore generale, è una pressione che però ci deve anche far ricordare che siamo un buon sistema sanitario. Il paziente long COVID è assimilabile in qualche modo ad un paziente cronico, che con l'incremento dell'aspettativa di vita naturalmente diventa policronico e fa una pressione sul sistema sanitario che noi siamo chiamati a fronteggiare. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente formare i nostri operatori sanitari su questa patologia che, diciamo, a parte lo Spallanzani e altri punti di eccellenza, è poco conosciuta. Possiamo sviluppare linee guida condivise, che poi va un po' nella direzione anche normativa richiamata e sollecitata dal senatore Crisanti, creare percorsi assistenziali integrati e multidisciplinari, perché spesso questo paziente long COVID è un paziente che si trova in qualche modo sballottato da uno specialista all'altro, dal medico di base al neurologo al pneumologo. Un miglioramento ancora possiamo migliorare nella raccolta dei dati e della sorveglianza epidemiologica. Possiamo, e questo credo che sia un punto cruciale, migliorare il coordinamento tra la sanità, il mondo della sanità, il mondo del lavoro, il mondo dell'istruzione e la protezione sociale. E poi non posso che concludere con un auspicio a maggiori investimenti sulla ricerca. Noi allo Spallanzani, come poi magari vi racconterà meglio dopo il dottor Antinori, abbiamo già 3 linee di ricerca sul long COVID, e questo sicuramente è un ambito sul quale, da direttore generale di un IRCS, non posso che esprimere insomma l'auspicio che l'investimento in ricerca possa essere sempre più significativo. Io chiudo con un ringraziamento ancora al senatore Crisanti, mi sembra che questa iniziativa sia quanto mai opportuna. Grazie per averci coinvolto, grazie per averci dato insomma la possibilità di provare a dare un contributo. Buon lavoro a tutti.
5: Grazie, buongiorno a tutti, anch'io mi presento, mi chiamo Andrea Antinori, sono medico infettivologo e sono il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, e anch'io mi unisco ai ringraziamenti che ha espresso il nostro direttore generale al senatore Andrea Crisanti per l'iniziativa lodevole, apprezzata, devo dire anche molto efficace. Fa un certo effetto e piacere vedere questa sala così spettacolarmente bella, piena di persone, di attenzione a una malattia che abbiamo voluto un po' classificare come una malattia dimenticata, no? Non è esattamente nel novero delle malattie neglette, che hanno una loro codifica internazionale, però la possiamo un po' derubricare in questo senso, e invece noi vorremmo un po' invertire la tendenza e chiediamo aiuto alla politica, alla politica più illuminata, e ci mettiamo a disposizione della politica stessa con un background tecnico che è frutto dell'esperienza di alcuni anni. Voglio ringraziare anche Marta Camici, che è una mia collaboratrice, che è la referente del nostro ambulatorio long COVID del nostro istituto, per l'impegno, come dire, profuso per organizzare l'aspetto tecnico, diciamo, e l'agenda di questa giornata. E ho qui con me il professor Graziano Onder, che non ha bisogno di presentazioni, che ricordiamo come uno degli animatori veri del long COVID al tempo in cui lui era all'Istituto Superiore di Sanità, in cui provò e riuscì in un felice coordinamento un po' di quello che erano le iniziative, inclusa la nostra, che spontaneamente affioravano in un momento in cui convivevano pandemia e conseguenze già della pandemia, quindi uno scenario molto complesso, e questo va dato, no, tributo al professor Onder di aver avuto una grande intuizione in un momento in cui non era facile avere intuizioni di lungo periodo. E il professor Onder oggi è in Università Cattolica, e io gli cedo la parola per un'introduzione tecnica e poi passiamo rapidamente ai lavori veri e propri della giornata. Grazie.
6: Grazie mille Andrea per l'introduzione lusinghiera, grazie senatore Crisanti per aver organizzato questo incontro su un tema così importante e rilevante. Io, come è stato detto, attualmente lavoro all'Università Cattolica Policlinico Gemelli, ma dal 2019 al 2022 sono stato in Istituto Superiore di Sanità, dove ho coordinato la sorveglianza dei decessi Covid-19 e anche una progettualità legata al long Covid. Io volevo solo brevemente ripercorrere le tappe di questa malattia che è una malattia cronica, questo è stato detto chiaramente, è una malattia che conosciamo poco perché esiste da 6 anni sostanzialmente, prima non la conoscevamo o non esisteva. Devo dire che in Italia siamo stati tra i primi a accorgerci dell'esistenza di questa condizione, le prime pubblicazioni sono italiane, risalgono all'aprile-maggio 2020, quindi subito dopo la prima o in corrispondenza della prima ondata epidemica. A livello legislativo siamo stati attenti a questa condizione perché già nel maggio 2021 il decreto sostegni bis identificava il long covid e lo inseriva nei livelli essenziali di assistenza, identificava delle prestazioni coperte dal sistema sanitario nazionale per le persone che erano affette da questa condizione. Unico problema, il decreto sostegni bis ha avuto una copertura economica fino a tutto il 2022, quindi dal 2022 in poi in effetti questo tipo di copertura non è più stato portato avanti. Da un punto di vista di ricerca, il Ministero della Salute è stato molto attento a questo tema, l'allora direttore della prevenzione Gianni Rezza ha finanziato un grosso progetto che è quello che poi l'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato focalizzato sul long covid, e mi piace sottolineare che questo progetto ha cercato di coinvolgere non solamente l'Istituto e le regioni, il Friuli, la Toscana, la Puglia del nord, del centro e del sud, abbiamo coinvolto anche le reti degli RCCS, la rete cardiologica, la rete neurologica, la rete a sottolineare proprio la multidimensionalità di questa condizione. E con questa progettualità abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo cercato di valutare l'impatto del long covid in termini di salute, abbiamo definito delle buone pratiche cliniche che poi purtroppo non sono più state aggiornate, ma le abbiamo definite e portate avanti. Abbiamo cercato di sviluppare una sorveglianza che anche oggi da un punto di vista di ricerca ci dà soddisfazioni importanti. Abbiamo analizzato i certificati di decesso. In Italia dal 2020 al 2021 ci sono 5.000 certificati di decesso che riportano tra le cause di decesso post-Covid, d'accordo? La condizione post-Covid, così è definita nell'ICD-10. Quindi sicuramente un fenomeno che come dimensioni a livello del nostro Paese è stato importante. Ora è chiaro che negli ultimi anni l'attenzione verso questa condizione è scemata perché fortunatamente l'impatto dell'epidemia è ridotto, perché l'impatto in termini assoluti del long covid forse è ridotto, però questa rimane una condizione che è presente nella popolazione, che come è stato giustamente detto va studiata, approfondita, va definita e identificata, e per cui bisogna garantire quei livelli essenziali di assistenza che già il decreto sostegni bis aveva cercato di portare avanti. Io voglio solo sottolineare che è stato appena fatto vedere l'OECD a livello europeo, ha pubblicato il mese scorso, a aprile, un report su questa condizione di long covid, e c'è un gruppo europeo che si occupa di questa condizione. Quindi sicuramente, senatore, è ottimo avere questo incontro qui per fare il punto su questa situazione, e io direi allora di chiamare, se Andrea sei d'accordo, i primi speaker che proprio fanno il punto sui bisogni insoddisfatti dei pazienti, sì, e le criticità.
5: Un commento rapido mentre il primo relatore raggiunge il podio. Abbiamo voluto aprire questa giornata con due interventi che vengono proprio dal mondo di chi rappresenta gli interessi dei pazienti, no? Sapete che i fenomeni di associazionismo e l'attivismo attorno alle patologie sono una delle grandi novità di questi ultimi anni. Io vengo dal mondo dell'HIV che, come dire, è stato uno dei mondi che ha più popolato, no? Attivismo e associazionismo, proprio per integrare il contributo sociale con quello tecnico, e abbiamo voluto aprire. E quindi do volentieri la parola al dottor Enrico Bernini Carri di Long Covid Italia per una presentazione sul long covid in Italia, bisogni insoddisfatti dei pazienti, criticità assistenziali e sfide future. Prego.
7: Senatore Crisanti, ospiti e colleghi Merita. Che siete intervenuti oggi a questa giornata, mi fa piacere che la sala sia così piena di persone, molte delle quali mi conoscono o che conosco direttamente personalmente. Io voglio dirvi perché sono qui. Io sono il direttore scientifico oggi dell'unica associazione dei malati di long covid che ha raccolto circa 40.000 persone che si sono associate a questo gruppo e poi dopodiché hanno fondato l'associazione. Voglio ricordare la fondatrice dell'associazione che io spinsi a creare, un'associazione che è la signora Morena Colombi, la quale purtroppo è deceduta a seguito di un tumore che l'ha portata via in pochissimi mesi, probabilmente perché diagnosi tardiva, ma purtroppo causata anche dalla situazione di long covid che lei viveva. Io vengo dal campo infettivologico, sono un infettivologo, ero l'infettivologo dell'esercito italiano e sono stato, e lo sono ancora, consulente per le pandemie della NATO, quindi sono uno che ha studiato molto questo problema e fin dall'inizio, tra virgolette, mi occupai di questo problema fin dal 2020, quando i primi pazienti dell'allora ancora non associazione ma del gruppo social di Long Covid si rivolgevano a me per avere delle informazioni. La situazione del Long Covid, come hanno detto i professori fino adesso, è una situazione che purtroppo di una malattia cronica che è ancora molto presente sul nostro paese. Pensate che all'inizio l'OMS diceva che uno su quattro dei pazienti, questo parlo del ceppo originale e della variante alfa e della delta, uno su quattro aveva delle sequele da long covid, gli americani la chiamano PASC, che è post acute sequele covid, noi invece l'abbiamo chiamata long covid. Ma uno su quattro aveva questi problemi. Oggi si stima che indicativamente uno su dieci abbia dei problemi rilevanti legati al long covid. Uno su dieci può sembrare un numero, non dico irrisorio, ma piccolo. Ma voi pensate che in Italia ad oggi sono stati registrati 27 milioni di casi di covid. Il che vuol dire che se soltanto l'1% di queste persone soffre, abbiamo una platea di quasi 2 milioni e 7, 3 milioni, e parliamo soltanto di quelli registrati. Tenete presente che non dico un 50%, ma forse un 40% dei casi non è mai stata registrata come caso Covid e sono pazienti long Covid. Quindi questo che noi sappiamo è soltanto la punta di un iceberg. Quindi si tratta di numeri impressionanti che hanno dei riscontri anche nell'ambito lavorativo importantissimo, perché il malato long covid non è soltanto un malato che purtroppo soffre di questa malattia e soffre di quella che si chiama anche stanchezza cronica, la brain fog, tutta una serie di altri sintomi anche di carattere internistico, problemi di carattere cardiovascolare e quant'altro. E non entro nell'aspetto clinico della endotelite, della conseguenza dell'endotelite, ma il problema fondamentale è che questo si ripercuote sul mondo del lavoro, perché se è vero che comunque il 60% dei malati di long covid, anzi di più, 64, sono donne, si tratta comunque di persone quasi tutte in fascia di età lavorativa. Gli anziani sono meno interessati da questo problema e quindi di conseguenza sono, tra virgolette, purtroppo soldi che lo Stato perde per giorni di assenza per malattia dovuti all'impedimento della malattia di questi malati qui. Pensate che i dati dell'OCSE parlano di un danno fino al 2035 stimato per 145 miliardi, va bene? 145 miliardi di euro. Di questi 145 miliardi circa 11 sono stimati per le cure dirette per i malati di long covid. Gli altri 135 sono legati alle assenze lavorative, quindi alla mancata produttività. Quindi immaginate di che scenario stiamo parlando e anche di che problema stiamo parlando. Ad oggi purtroppo, nonostante gli sforzi fatti dall'Istituto Superiore di Sanità, che sono apprezzabilissimi, che sono però terminati nel 2024, si sono registrati moltissimi centri sulla carta long covid, in realtà ne funzionano veramente pochissimi. Da un report delle Iene fatto purtroppo con me, su 127 centri che si erano registrati come long covid, 4 hanno risposto al telefono. Quindi potete immaginare qual era la soluzione. Questa è stata un'indagine fatta, la potete trovare anche su YouTube, un'indagine fatta nel fine 2022, inizio 2023, quindi una situazione imbarazzante sotto quel punto di vista. I malati purtroppo oggi, finita questa possibilità di usufruire delle agevolazioni dell'inserimento nei LEA fino al 2022, oggi i malati sono allo sbando. Intanto non hanno centri di riferimento, perché molti dei centri che pure fanno un'altissima ricerca, e in Italia abbiamo degli ottimi ricercatori con ottimi risultati, purtroppo sono spesso monotematici, che c'è chi si occupa soltanto del neurocovid, chi del cardiocovid, chi della parte fortunatamente immunologica, ma manca un reale coordinamento di tutti questi centri che in qualche maniera arrivino in una sintesi, perché il malato del long covid non ha soltanto un problema cardiologico, non ha solo il problema del brain fog, ha questi problemi che si sovrammettono tra di loro. La sindrome della stanchezza cronica, che colpisce oltre il 60% dei malati, è un problema che poi dopo nel mio intervento conclusivo, nella mia frase conclusiva, citerò, perché si purtroppo coniuga con il long covid. Voglio essere molto veloce su questo discorso qui, quindi finito questo progetto del long covid fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, purtroppo oggi siamo orfani di un progetto nazionale che possa portare avanti in qualche maniera l'istanza dei moltissimi malati che non sanno a chi rivolgersi e che purtroppo spendono i loro soldi perché non sono assistiti e quindi spesso e volentieri spendono migliaia di euro per fare una serie di visite specialistiche che non approdano assolutamente a nulla. Perché il neurologo non è in grado di fare una diagnosi conclusiva della malattia, il cardiologo vede soltanto la parte cardiologica, quindi manca una sintesi e mancano centri di riferimento che siano capaci di fare sintesi. Noi oggi, o meglio, io come rappresentante dei malati vorrei dire che questo non è solo un convegno importante per i malati del long covid, apre una finestra fondamentale su quelle che sono le sindrome post-virali, perché stanno venendo sempre più fuori il coinvolgimento dei virus, gli herpes virus, in malattie che purtroppo sono state diagnosticate come malattie neurodegenerative a eziologia sconosciuta, che oggi, sclerosi multipla, Alzheimer, eccetera, vedono la copartecipazione o la compresenza degli herpes virus, l'herpes virus di tipo 4 e l'herpes virus di tipo 1 nella genesi di queste malattie o nell'aggravamento di queste malattie. Altro aspetto molto importante è che il malato del long covid molto spesso ha una riattivazione virale proprio degli herpes virus che sono virus latenti o del citomegalovirus, quindi è un problema che tra virgolette investe una sfera vastissima della ricerca e che sicuramente se portata avanti ci potrebbe portare su una strada importante non solo della ricerca ma dei risultati. Vorrei citare che a fianco ai malati del long covid c'è tutta un'altra platea disconosciuta e misconosciuta che sono i malati della CFS-ME che hanno gli stessi sintomi sovrapponibili del long covid e che non sono assolutamente considerati. Pensate che questi malati veniva chiamata questa malattia la sindrome delle casalinghe disperate perché andavano a rompere talmente tanto le scatole ai medici di medicina generale che le consideravano esaurite. Oggi invece si scopre che le forme depressive sono dovute alla deplezione della serotonina, dovuta all'infiammazione della microglia e al malassorbimento del triptofano, quindi in realtà queste persone hanno delle depressioni di carattere non reattivo alla situazione che vivono, anche, ma su base di carattere organica. Quindi immaginate che cosa sia importante. Come associazione dei malati io voglio lanciare una proposta, e in questo caso ne parleremo poi col senatore Crisanti, mi auguro, di creare una vera rete efficiente che sia tra gli istituti di ricerca e l'associazione dei malati, perché noi abbiamo il polso della situazione non dei singoli 10-15 che vengono sperimentati, ma delle migliaia di persone che in questo caso si rivolgono a noi per avere un supporto. Quindi l'idea di poter creare una rete efficiente e un progetto nazionale che noi abbiamo chiamato Discovery, l'abbiamo già chiamato 4 anni fa Discovery parlando con Anthony Fauci, a cui io avevo rubato il nome perché il loro si chiama Recovery, ci auguriamo che questo non soltanto porti a un disegno di legge valido, ma anche a un finanziamento per un progetto che possa vederci tutti insieme per esplorare questo campo della malattia. Grazie.
8: Grazie molto dottor Bernini Carri. Io adesso darei la parola al dottor Tommaso Antonacci, rappresentante del Long Covid Belgio. La sua presentazione sarà tra l'alleanza tra pazienti, ricercatori e clinici, motore del progresso scientifico. Prego.
9: Grazie, grazie senator Crisanti per l'invito. Mi voglio presentare, sono italo-belga, quindi mi rappresenta l'onorevole Crisanti, anche se sono nato e cresciuto in Belgio, ho la doppia cittadinanza e sono presidente dell'associazione Long Covid Belgium. E parlerò un po' di quello che facciamo in Belgio e delle aspettative, no, dei pazienti. Allora, questo è il sommario, parlerò della storia, del riconoscimento che abbiamo avuto dalla Camera dei Deputati, che sarebbe interessante per il lavoro legislativo che state avviando qua in Italia. Poi abbiamo organizzato un'indagine nel 2023 con l'impatto economico e sociale. Parlerò un po' del nostro impegno nella ricerca in Belgio e del rapporto dell'OCSE e delle prospettive. Allora, questa è la storia, cioè eravamo un'associazione di fatto nel 2020 e speravamo sciogliere l'associazione più in fretta possibile e voltare la pagina, e non abbiamo ancora voltato la pagina, quindi rimane comunque un problema. Poi abbiamo avuto la risoluzione, passerò direttamente alla risoluzione, che in pratica è stata votata nel 2021, è stato un passo importante. Perché in pratica ha riconosciuto il long covid, quindi abbiamo ancora dei pazienti in Belgio che chiedono un riconoscimento, ma a livello della società è avvenuto il riconoscimento, lo dico spesso. Poi hanno cercato di sviluppare le linee guida con esperti e con i rappresentanti dei pazienti, di sviluppare delle cure, però le cure erano totalmente paramedicale, quindi era un passo importante all'epoca, ma poi quando l'abbiamo valutato non era abbastanza. Quindi questo era importante pure sensibilizzare i professionisti e promuovere la ricerca, raccoltare dati e favorire la cooperazione europea. Allora, questo è il percorso di cura belga, non voglio parlare troppo del percorso di cura, l'ho detto, era essenzialmente paramedicale, psicologa, fisioterapia, eccetera. È un sostegno importante, non voglio dire che non ha valore, era pure rimborsato al 100%, cosa che non esiste in Belgio in generale, c'è sempre un contributo dei pazienti nelle cure. Questa è il nostro indagine che abbiamo organizzato nel 2023 sulle implicazioni sociali e le aspettative dei pazienti. Allora, abbiamo fatto 73 domande su 6 temi. Le prime domande erano sul profilo delle persone, il livello di studio, eccetera, il profilo medicale, poi come andava il percorso di cura, poi i legami con il lavoro, l'impatto finanziario, gli aspetti sociali e familiari e poi le aspettative dei pazienti. C'erano 321 pazienti che hanno risposto in Belgio e 367 nella francofonia, però erano essenzialmente francesi. Quindi abbiamo paragonate tra Francia e Belgio e forse faccio la traduzione o l'avviamo pure in Italia con questa indagine. Allora, a livello dei medici scopriamo che la maggior parte dei medici che crede nei suoi pazienti ma non ha niente da proporre, sta aspettando cose da proporre, è una cosa importante perché se stiamo parlando vogliamo una presa in carica che sia migliorata, bisogna proporre qualcosa ai medici, è la cosa più importante. Poi c'è una parte comunque che si impegna e una parte che dice non esiste, che comunque rimane una minoranza. Anche se la minoranza, se i pazienti long covid vedono 20 medici è difficile evitarli assolutamente, cioè sui 20 medici almeno 3-4 alla fine diranno che non esiste il long covid. Allora, i malati comunque si sentono abbandonati pure se c'è il percorso di cura, si vede che in Belgio il 65% dei pazienti non è soddisfatto della presa in carica, quando in Francia è del 70%. Voglio pure aggiungere che in Belgio nella parte vallona c'è più insoddisfazione in confronto alla parte fiamminga, significa che le cose sono un po' migliori nella parte fiamminga, però non so se le differenze sono significative. Allora, gli effetti sono abbastanza pesanti, per esempio la metà più o meno non ha potuto riprendere il lavoro, c'è una parte che ha ripreso il lavoro a tempo ridotto, lì è interessante paragonare il Belgio e la Francia, quando la Francia sono il 19% che hanno potuto riprendere con il tempo ridotto, invece in Belgio è il 31%, quello è stato organizzato a livello statale, nel senso che è una protezione che è stata organizzata perché il ministro belga della salute vuole che la gente torni a lavorare, il suo scopo maggiore, e quindi è stato incoraggiato e organizzato. Ecco. Poi c'è pure chi riprende il lavoro, poi deve smettere di nuovo perché non sta bene, perché crolla, è impossibile pure se c'è tutta la volontà. È importante sottolineare che la maggior parte dei pazienti esce pure dall'indagine che vogliono soprattutto riprendere il lavoro. la perdita del lavoro, cioè il 17% della gente in Belgio ha perso il lavoro, il 22% in Francia, comunque moltissimo. Queste sono le aspettative, abbiamo parlato della piattaforma, l'aiuto della gente, informare a livello sociale, il riconoscimento di malattia cronica, riconoscenza come malattia che è acquisita nell'ambito professionale, nell'ambito del lavoro, soprattutto per il personale di cura, il personale sanitario, che è il più impattato pure dal long COVID. È importante pensarci bene. Queste sono le richieste, però diciamo qualche dato, ma vado un po' avanti perché con i minuti sono... Con il rapporto dell'OCSE ci ho contribuito abbastanza, diciamo in modo abbastanza impegnato, sono molto orgoglioso di quello che è stato fatto perché è abbastanza chiaro, anche se comunque è importante sottolineare che al di là delle cifre è stato un modello speculativo basato su dei postulati, degli assunti, no? Quindi ci sono dei limiti e il modello è detto dal suo autore che si chiama il dottor Guillaume Dedé, che cauta, è proprio una cosa scritta con tanta prudenza, quindi importante, allora, l'abbiamo detto, il costo sanitario, certo, però la capacità lavorativa è più importante, una frase importante nel rapporto è: per i governi la domanda non è più semplicemente quanto costa il long covid al sistema sanitario, ma piuttosto qual è il costo di non ripristinare la capacità lavorativa delle persone. Quel bisogna veramente, se si spende per il long covid è un investimento per riuscire a ritrovare diciamo una parte dei lavoratori. Questo ne abbiamo parlato di già, la spesa sanitaria, l'assenteismo e poi la perdita di forza di lavoro, cioè c'è una perdita a livello della creazione di ricchezza. Quindi i costi sono diciamo la parte emersa di cui parliamo tanto, ma c'è un impatto reale che è escluso dalle stime. Voglio parlare dell'impatto bidirezionale del Covid, al di là del long Covid, nel senso che il Covid è un fattore epigenetico potente, cioè in pratica se uno ha il diabete può sviluppare il long Covid, cioè è più a rischio, ma nel senso opposto il Covid può far scattare il diabete, soprattutto per esempio se ci sono state qualche pubblicazione con i bambini che sviluppano il diabete di tipo 1, è un problema, questo impatto è legato a tante malattie, ha parlato il dottor Bernini, ha parlato di Alzheimer, ma anche di tanti altri malattie, possiamo parlare dei problemi cardiovascolari eccetera. Allora, perché siamo bloccati? Perché non andiamo avanti? Perché manca il ponte traslazionale? Cioè, non so se c'è già stata una malattia con così tante pubblicazioni in così poco tempo. Cioè, è una cosa assurda. Io, fa parte della mia resilienza, leggo e mi piace tantissimo imparare, però la maggior parte in ricerca fondamentale. E questo è un

0: clinica con l'obbligo di lavorare insieme, perché se le cose sono divise non andremo avanti, se senza riunire queste forze non ci riusciremo. Allora, queste, mi sa che sto finendo il tempo, questa è una lettera che abbiamo scritto, lettera all'editore nella rivista Nature. In pratica vogliamo, prima dei veri trial, vogliamo ampliare la rete tra ricercatori, pazienti e medici, con la raccolta di data. Bisogna raccogliere il maggior numero di data con piattaforme, con dei PROM, ma pure dei PROM, quindi patient reported outcome measure, anche delle tecnologie. Penso per esempio alla HRV, significa la variabilità della frequenza cardiaca, e altri parametri che sono interessanti per indovinare, trovare delle cure che sono utili e hanno più senso e che hanno più chance di riuscire ad arrivare nella clinica. Questa è sempre la concettualizzazione del sistema che sogniamo, che lo sogniamo veramente, anche se lavoriamo con Johan van Weyenberg, lo stiamo facendo però in un modo completamente, in un modo craft, in un modo bricolage in francese. Queste sono altre pubblicazioni, parlavo dell'impatto bidirezionale, c'è un legame tra ADHD e long covid, perché la neurodivergenza è un fattore di debolezza a livello immunologico che può aumentare il rischio di long covid. È una cosa importante che abbiamo scritto in questa rivista, e qui è un commento in relazione a una pubblicazione che tende a considerare il Covid, il long Covid, come una malattia psicosomatica, basta la terapia cognitivo comportamentale che ci fanno incazzare. Per quello abbiamo risposto con vari medici, ricercatori e altri pazienti. Dai, questa è la rete traslazionale, è il sogno, quello che ci vorrebbe, una rete di ricerca di ricerca traslazionale in Europa e anche nel mondo. Forse perché non andare a cercare i ricercatori italiani nel mondo? Posso nominare Alessio Fasano, il professor Alessio Fasano, Michela Locci, posso nominare altri ricercatori. È finito, veramente. Grazie. L'ultima idea. E quindi è importante sottoinvestire, oggi non genera risparmio, sposta i costi in avanti e li amplifica. La via è quella della rete della ricerca, e soprattutto sostenere chi si impegna, e voglio ringraziare tutti quelli che stanno oggi ad impegnarsi. Grazie mille.
1: Bene, grazie, credo che sia stata data un'eccellente dimostrazione di quello che il mondo dell'associazionismo può produrre anche in termini di contenuti e di contributo tecnico, quindi ringraziamo. E passiamo alla seconda sessione, che abbiamo voluto denominare definizione, gestione clinica e criticità. Quindi entriamo un po' nel core di quello che era la sollecitazione del senatore Crisanti, nell'avere un po' delle coordinate chiare su come inquadrare e definire questo tipo di sindrome. E il primo intervento è della dottoressa Marta Camici. La dottoressa Marta Camici è un infettivologo che lavora allo Spallanzani nel nostro dipartimento clinico ed è la referente dell'ambulatorio long covid del nostro istituto, e il suo intervento è sul long covid, definizione clinica, epidemiologia, patogenesi e percorsi diagnostico-terapeutici. Prego Marco.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti. Spero che alla fine di questa presentazione abbiate una maggiore consapevolezza.
1: Chiediamo un rispetto rigoroso dei tempi assegnati, perché altrimenti adesso abbiamo dei tempi di riconsegna dell'aula che sono tassativi.
2: Assolutamente. Su quella che è appunto il long covid, e spero che si possa iniziare a porre le basi per una trattativa sia per il riconoscimento della patologia che per stilare dei documenti operativi un pochino più pragmatici, in attesa di farmaci realmente efficienti per i pazienti. Ci tengo a ringraziare in particolare il senatore Andrea Crisanti per aver riposto fiducia in me, nel dottor Andrea Antinori, nel coordinamento scientifico di questo evento, e il nostro direttore generale che ci ha comunque appoggiati e sostenuti.

0: E la dottoressa Sara Zanobbi, che è stata fantastica nell'organizzazione logistica di questo evento. Iniziamo subito a entrare nel vivo. Io vi spiegherò un pochino a grandi linee cos'è il long covid, la definizione clinica, l'epidemiologia, patogenesi molto blanda perché è complicatissima, e i percorsi diagnostico-terapeutici che abbiamo a disposizione oggi. Allora, la definizione ad oggi utilizzata, più utilizzata, del long covid è quella della WHO, che considera la condizione post-Covid come una condizione che si verifica in persone con una storia di infezione probabile o confermata, quindi non è necessario aver avuto il tampone positivo per SARS-CoV-2, con una sintomatologia che dura per almeno 2 mesi, caratterizzata soprattutto da fatigue, dispnea e disfunzione cognitiva, qui la riassume così, e che ha un impatto sulle attività della vita quotidiana e che non può essere spiegata da una diagnosi alternativa. È quindi una diagnosi purtroppo clinica e di esclusione. Questa sindrome può persistere in seguito all'infezione acuta o presentarsi dopo un periodo di benessere, di solito stimato a 3 mesi. La National Academy americana allunga la durata della definizione di long covid a 3 mesi, ma soprattutto, in maniera interessante, la inserisce nelle condizioni croniche post-infettive acute, come detto dal professor Bernini, che sono queste, noi le conosciamo già, tipo la stanchezza cronica post-EBV, post-GMV, post-dengue. Forse la più nota a tutti è la post-Lyme disease dopo la borreliosi di Lyme, quindi sono sindromi che noi conosciamo già. Andiamo a vedere rapidamente l'epidemiologia. I dati della WHO stimano al 2023 un'incidenza cumulativa di 409 milioni di persone al mondo, vuol dire che 409 milioni di persone al mondo al 2023 hanno sviluppato long covid almeno una volta, e sono che globalmente circa il 6% delle infezioni esita in long covid, e che circa il 30% delle persone ha sintomi che durano per più di 6 mesi, con una stima di perdita di $1 trilione persi l'anno, che è circa l'1% dell'economia globale. La fascia d'età più colpita sono i 18-65 anni, ma possono essere anche colpiti i bambini. Il sesso femminile è preponderante, c'è un gradiente razziale dovuto soprattutto a fattori genetici. I dati del OSCE sono già stati presentati, che quindi coinvolgono in prima, diciamo, direttamente anche l'Italia. Ci stimano in realtà che l'incidenza è maggiore, circa del 5-15% nei pazienti OSD, circa il 3/4 dei pazienti riportano una importante riduzione della qualità della vita, un quinto perde il lavoro. Per fortuna la prevalenza post-Omicron è un pochino ridotta, forse e soprattutto per l'avvento del vaccino, e questo è il dato italiano più, diciamo, aggiornato, è quello che deriva dalla Paris Survey, sempre nell'ambito del report OECD, in cui diciamo che è stata effettuata durante il 2023, e stimiamo una prevalenza del 9% in Italia durante il 2023 di sintomi long covid nei pazienti visitati da tutti i medici di medicina generale. Come vedete, una prevalenza che è maggiore rispetto a quella degli altri paesi OECD. Quali sono le prospettive? Ce l'hanno detto anche le persone che mi hanno preceduta, sono bruttarelle. L'incidenza stimata si ridurrà soltanto un pochino nei prossimi 10 anni, tra il 5-10%, con costi sanitari diretti, abbiamo detto, altissimi, ma quelli indiretti sono in maniera sproporzionata molto molto molto più alti, con una stima della perdita dello 0,2% del PIL annuo per i prossimi 10 anni. I dati epidemiologici sono ovviamente sottostimati, e questo perché la diagnosi long covid è clinica, molti medici non la considerano come diagnosi alternativa, non vi è un obbligo di notifica, in Italia non esistono linee guida per la gestione della patologia, e i pazienti all'inizio soprattutto non riconoscevano la sintomatologia come associata all'infezione da SARS-CoV-2, soprattutto nei casi, per esempio, di sintomatologia neuropsichiatrica secondaria proprio all'infezione, che invece venivano catalogata come pazienti psichiatrici. Io ho molte pazienti che hanno fatto vari ricoveri in psichiatria in maniera ingiustificata. Andando a vedere i sintomi sono fino a 200 i più importanti invalidanti, e diciamo il long covid può interessare qualsiasi distretto corporeo. Ci sono vari fenotipi e vari endotipi che forse corrispondono a vie patogenetiche differenti e spesso si sovrappongono. I sintomi più invalidanti sono la fatigue persistente e la post-exertional malaise, quindi una faticabilità molto importante dopo sforzi anche minimi, sia mentali che fisici, tutta la parte neurocognitiva con deficit di concentrazione, di memoria, brain fog, la parte disautonomica e quindi ipotensione ortostatica, palpitazioni, tachicardia ortostatica, vertigini, la parte neuropsichiatrica, fino ad arrivare a una riduzione del visus, dell'udito, sintomatologia di ogni tipo. Andiamo a vedere i fattori di rischio rapidamente, sono intanto le comorbidità, tra cui la multimorbidity, patologie autoimmuni, l'asma bronchiale, le allergie, il diabete di tipo 2 e la ADHD come precedentemente anche accennato, il sesso femminile, il disagio socio-economico, il non essere stati vaccinati, non aver assunto una terapia antivirale durante la fase acuta, avere infezioni ricorrenti e un'età, qui dice tra i 25 e i 65 anni, e il mancato riposo durante l'infezione acuta. Sappiamo inoltre che è una patologia eziologia complessa, poligenica ed epigenetica, e sono stati individuati almeno 73 geni associati allo sviluppo del long covid, verosimilmente sono molti di più, che codificano per proteine che si occupano della funzione mitocondriale, della regolazione del ritmo circadiano, dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, regolatori dell'insulina e differenziamento cellulare delle cellule del sistema immunitario. Le ipotesi patogenetiche, ormai più che ipotesi sono diciamo certezze, probabilmente c'è ancora qualcosa che ci sfugge. Fondanti, diciamo, a mio parere sono tre: intanto la disregolazione immunologica, quindi ormai il long covid è considerato un processo infiammatorio di immunodisregolazione, in secundis il danno mitocondriale, che è qualcosa che noi medici non sappiamo studiare bene e neanche quantificare attualmente, e secondo me il futuro della medicina invece saranno le malattie mitocondriali, e questo danno comporta una disfunzione cellulare a qualsiasi livello e a qualsiasi organo, che è probabilmente anche con causa della disregolazione immunologica, e il danno a livello del sistema nervoso, sia centrale che autonomo, perché il SARS-CoV ha un grande tropismo per il sistema nervoso centrale. Si associano anche alterazioni endocrinologiche, iperattivazione mastocitaria, la disfunzione endoteliale con la formazione di microcoaguli, che è molto interessante, l'alterato microbioma, la ridotta ricaptazione della serotonina. Tutto questo associato eventualmente alla viral persistence, spesso alla persistenza della proteina S, che però soltanto in pazienti proni poi porta a conseguenze di questo tipo. Per quanto riguarda le caratteristiche cliniche, abbiamo detto che circa il 50-60% ha sintomi lievi che durano circa 3-6 mesi, con un impatto lieve sulla produttività del paziente, che quindi riesce a fare tutto quello che faceva prima con una maggiore stanchezza percepita. Il 25-30% dei pazienti ha un Covid moderato che dura comunque fino a un anno, che non è poco, e queste persone si assentono al lavoro spesso, magari non riescono a fare attività fisica e hanno una vita sociale limitata. Lo zoccolo duro dei pazienti che hanno long covid severo, che persiste oltre 12 mesi, sono circa il 15-20%. Questi pazienti proprio cronicizzano, sono spesso quelli che durante la fase acuta avevano più sintomatologia, e alcuni di essi sono allettati persistentemente e permanentemente, non riescono ad aprire gli occhi perché hanno fotofobia, non riescono a leggere un libro, non riescono ad andare al bagno da soli, e questi pazienti sono assolutamente non diciamo intercettati dal sistema sanitario attualmente. Percorsi diagnostici terapeutici in breve, sempre dal report OECD, questi sono i paesi in Europa che hanno percorsi standardizzati per il long covid, tra cui anche il Belgio, e non c'è l'Italia. Sappiamo che nella codifica delle patologie americana l'ICD-10 ha dato un codice che è l'U09.9 alla post covid condition, che in Italia entrerà in vigore per l'ESDO, speriamo il 1° gennaio del 2027. Questi sono i due documenti che esistono in Italia ad oggi, che regolamentarizzano un pochino la presenza in carico di questi pazienti. Uno è quello di cui ci parlava prima il professor Onder, che ci diciamo spiega una presa in carica sintomatica del paziente, e il secondo è un pochino più scarno, ma in nessuno di questi due c'è una terapia suggerita specifica. Andiamo a vedere nel mondo, le cose non vanno meglio, perché la WHO ha aggiornato le linee guida del Covid a giugno del 25, anche qua non ci sono indicazioni terapeutiche per il long Covid, il CDC lasciamo stare. Le linee guida canadesi sono un pochino più ottimali, perché ci danno delle raccomandazioni e quindi si aggiornano nel tempo, ma le raccomandazioni terapeutiche sono soltanto delle terapie da non fare, oppure l'unica raccomandazione è di effettuare una terapia precoce con antivirali per evitare in chi ha il long covid di un peggioramento clinico dopo una reinfezione. Questo per esempio da noi non è possibile perché non è inserito nelle linee guida AIFA, io concordo pienamente, ci sono già dei dati per poterlo iniziare a fare. L'unica linea guida americana che ci dà delle indicazioni di terapia off label, che è basata su una consensus Delphi, quindi c'ha un livello diciamo di evidenza basso, è questa qui che inizia a parlarci del naltrexone a basse dosi, l'importanza del vaccino nella terapia del long covid e l'utilizzo off label di antistaminici eccetera, ma sono davvero minime indicazioni terapeutiche. A livello europeo le CDC non ha prodotto linee guida, l'ECSMID che è la società europea di malattie infettive ha prodotto linee guida veramente scarne nel 2022, in Europa ci sono 21 paesi con linee guida nazionali sul long covid, ma soltanto quelle tedesche danno indicazione a effettuare terapie off label specifiche. Quello che è successo e che è abbastanza sorprendente, soprattutto nella prima fase diciamo della pandemia, è che tutti i dati che sono stati pubblicati derivano da survey effettuate su pazienti e non da trial clinici. Questa per esempio è una survey fatta su più di 3.000 pazienti in America e diciamo che si basa su questi dati indiretti poi quelle che sono state le indicazioni terapeutiche successive, e questo è veramente grave. Perché vuol dire che questi pazienti si sono automedicati e poi noi la classe medica gli abbiamo chiesto cos'è che vi ha fatto bene, è un po' surreale. E questa è la guida diciamo più completa ad oggi sulle terapie esistenti sul long covid, e anche qui ci tengono gli americani, è fatta in California insieme all'associazione dei pazienti, a dirci che è un documento educativo e quindi non può essere usato come linee guida. Adesso non vi dico tutti i farmaci esistenti perché sarebbe troppo lungo, però ci sono, il problema è che noi non sappiamo come usarli all'interno del Servizio Sanitario Nazionale perché sono farmaci off label. E qual è il modello di presa in carico del long covid in Italia? Dai dati del Ministero dell'ISS il modello dovrebbe essere basato sul medico di medicina generale del territorio, che dovrebbe sfruttare poi i servizi territoriali di riabilitazione, e soltanto i pazienti più gravi con sintomi persistenti dovrebbero essere indirizzati a strutture assistenziali per long covid multidisciplinari. Quello che accade è che i pazienti che non sono presi in carico adeguatamente vanno spesso in pronto soccorso con grande frustrazione perché presentano dei sintomi anche molto invalidanti e vengono poi dimessi senza una diagnosi e senza essere presi in carico. In conclusione, il long covid è una condizione poligenica ed epigenetica derivante dall'interazione tra ospite e virus. È caratterizzato da uno squilibrio cellulare persistente di tipo ossidativo, infiammatorio e bioenergetico. È un'emergenza pandemica, è un'emergenza in primis perché nessuno ha capito che è un'emergenza, e quindi questo fa del long covid un'emergenza, e pandemica ovviamente per semplicemente la distribuzione geografica. È necessario uno sforzo nazionale con modelli di presa in carico tempestivi basati su terapie specifiche anche off label in attesa dei risultati dei trial clinici. Un modello integrato è essenziale per promuovere lo sviluppo di strategie terapeutiche e migliorare l'outcome dei pazienti, e il long covid è una grande opportunità di conoscenza sia per quelle che sono tutte le patologie neurodegenerative, le patologie infiammatorie, e quindi ecco, vediamo il lato positivo, almeno investiamo sulla ricerca perché ci può dare grandi informazioni per il futuro. Ringrazio tutti quanti e tutti i miei colleghi dello Spallanzani che sono qua a sostenerci, grazie mille. A voi per l'attenzione soprattutto.
1: Grazie mille dottoressa per aver fatto il punto in un tempo così breve su quelle che sono le nostre conoscenze e l'avanzamento delle conoscenze sul tema del long covid nell'adulto. Io adesso passerei all'altra fascia demografica, quella dei bambini. Siamo abituati a pensare, o almeno all'inizio della pandemia eravamo abituati a pensare, che i bambini, le popolazioni più giovani fossero immuni dalle conseguenze del covid, anche quelle a lungo termine. In realtà abbiamo imparato ben presto che così non è. E mi fa piacere presentare qui il dottor Bonsenso, che è non solo un collega del Policlinico Gemelli, un ricercatore anche dell'Università Cattolica, e ha dedicato una gran parte della sua ricerca al tema del long covid. E lui ci farà quest'oggi una presentazione sul long covid in età pediatrica, stato dell'arte e peculiarità. Prego, dottor Bonsenso.
2: Ok, buongiorno a tutti. Anch'io farò un rapido saluto e ringraziamento generale per non togliere tempo, ma che sia chiaro davvero, sono davvero grato sia per l'iniziativa che ovviamente per l'invito. Farò un excursus più focalizzato su eventuali piccole differenze o comunque peculiarità dell'età pediatrica. E in realtà secondo me questa slide poi dirà un po' tutto quello che succede in età pediatrica, che come vedremo non differisce così tanto dall'età adulta. Questi sono dei primi bambini che io ho visto a metà 2020, erano degli adolescenti che fino all'inizio della pandemia frequentavano regolarmente la scuola, facevano sport come, uscivano con gli amici come tutti i ragazzi della loro età. Alcuni sognavano di studiare medicina e comunque fare le loro vite. Hanno avuto, come più o meno tutti i bambini, un'infezione molto lieve da Covid, si diceva, no? Il Covid probabilmente neanche interessa ai bambini, hanno avuto un po' di raffreddore, un mal di gola, se non che poi a un certo punto arrivano tutti insieme. Perché dicono, da quando ho avuto il Covid io giocavo a calcio tutti i giorni, era il mio sogno giocare a calcio, adesso faccio un piano di scale e mi affatico, non ce la faccio più. La ragazza del... questa è la mia primissima paziente, era una ragazza che amava andare a cavallo, aveva un maneggio davanti casa, quindi durante il lockdown in realtà era contentissima di non andare a scuola perché andava tutti i giorni a cavallo, non aveva subito nessun danno psicologico dalla pandemia, ma a un certo punto riapre la scuola, si prende il Covid e da allora anche a salire sul cavallo con il quale era cresciuta per lei era impossibile perché dopo pochi secondi aveva tachicardia e un'astenia estrema e non riusciva a fare più niente. E così tantissimi altri bambini, al punto che io, diciamo, poi in questi anni ho parlato con centinaia di famiglie personalmente, a volte anche in presenza, con famiglie che sono arrivate da altri paesi da noi al Gemelli oppure online, con centinaia di pazienti letteralmente da tutto il mondo con cui ho parlato direttamente, che mi raccontavano tutti la stessa identica storia. Io stavo benissimo, facevo sport, uscivo con gli amici, andavo bene a scuola, da quando ho avuto il Covid non riesco a fare un piano di scale, se vado a scuola dopo un'ora mi viene mal di testa, non riesco a concentrarmi, ho paura che non riesco a preparare il test d'ingresso per medicina. Ed erano le stesse identiche storie, anche da paesi del nord Europa in cui il lockdown non era mai stato implementato. Quindi o le famiglie di tutto il mondo si erano messe d'accordo per dire raccontiamo a Danilo Buonsenso la stessa storia e lo inganniamo, oppure c'era qualcosa che appunto da un punto di vista biologico colpiva in maniera simile tutti i pazienti. Tant'è che appunto già tra la fine del 2020 noi abbiamo descritto che probabilmente la stessa cosa che era stata descritta poco prima al Gemelli, ossia il long Covid, stesse accadendo nei bambini, e da allora è stato documentato in tutto il mondo, appunto da avere anche una definizione formale dell'OMS. Come ha detto Marta, la definizione è clinica ed è molto simile tra bambini e adulti. Questa è, diciamo, è stata la prima Delphi, ma andrò velocemente sulla definizione dell'OMS. Che è vero, è una diagnosi clinica, però quello che io voglio dire è che noi clinici facciamo quasi sempre diagnosi cliniche. La diagnosi clinica tante volte viene un po', diciamo, presa come un limite della medicina, ma noi tante volte facciamo la diagnosi di polmonite con una diagnosi clinica, nonostante sappiamo dalla letteratura che da un terzo alla metà delle diagnosi cliniche di polmonite sono sbagliate perché sono proprio poco accurate. Così come in tantissime altre branche della medicina c'è una definizione clinica che è vero che può sembrare specifica, ma soprattutto nei bambini e nei ragazzi che hanno generalmente meno comorbidità rispetto agli adulti, perché parliamo di adolescenti sani che andavano a scuola e giocavano a calcio, a pallavolo, quello che sia tutti i giorni. È veramente inusuale trovare altre malattie che in seguito a un'infezione virale facciano sì che quel bambino che andava bene a scuola, aveva una vita sociale, psicologica e sportiva del tutto normale, da quel momento per settimane o mesi non riesce a fare più niente. Una volta che vengono escluse l'ipotiroidismo, il diabete, alcune malattie autoimmuni, diventa veramente difficile dire che questa definizione clinica sia veramente così scarsa, soprattutto, ripeto, nei dei pazienti che non hanno comorbidità, e per questo dico sempre che gli adolescenti e i giovani adulti in realtà rappresentano un modello di long covid molto importante anche da un punto di vista di ricerca, perché appunto non sono fumatori, in genere l'obesità è minore, non bevono alcol, insomma hanno altri fattori molti fattori di rischio in meno. E noi diciamo dall'inizio della pandemia, proprio perché da subito diciamo una delle regole che mi hanno insegnato all'università è che la diagnosi di una malattia psicologica o psichiatrica soprattutto nei giovani è una diagnosi di esclusione, per cui alla luce del fatto che già sapevamo, come ha detto Marta, che tantissime infezioni virali possono dare sindromi da fatica cronica e comunque problematiche post-acute, diciamo per me fino a prova contraria era tutto da dimostrare che questi bambini stavano così solo per un danno psicologico da pandemia, che per carità c'è stato. Ma come possiamo vedere, i problemi clinici dei ragazzi sono essenzialmente molto sovrapponibili a quelli degli adulti, tant'è che molte delle diagnosi di long covid o di sindrome da fatica cronica, encefalomielite emialgica, iniziano già in adolescenza e vengono poi riconosciute 5, 10, anche 20 anni dopo quando sono adulti, ma iniziano con stanchezza, malessere post sforzo e tutti gli altri sintomi che non ripeterò, di cui Marta ha già parlato. Ma c'è una peculiarità dei ragazzi, che nei ragazzi è ancora più facile dire va bene, sei stanco perché non vuoi andare a scuola, ti sei depresso, hai avuto un problema psicologico, quindi è ancora più facile diciamo non vedere, rendere invisibile una malattia che già di per sé lo è. E volevo fare solo un piccola segnalazione, questa è la sindrome infiammatoria post-covid, questi non sono dati aggiornatissimi, noi abbiamo avuto molti più casi rispetto a quelli portati poi qui in questa slide di circa un anno fa, ma vedete che la sindrome infiammatoria post-covid, che è stata una malattia iperacuta scatenata di nuovo dal covid di cui si è parlato in tutto il mondo, ha numeri estremamente minori, inferiori rispetto a quello che è stato l'impatto del long covid, e soprattutto questa era una malattia che poi si risolveva con le terapie adeguate, mentre per il long covid ancora non abbiamo una risposta definitiva. E questa diciamo è appunto, se la diagnosi clinica appunto può essere diciamo aspecifica, ma come vi ho detto all'inizio la storia clinica soprattutto in un giovane adulto, in un giovane, un adolescente che non aveva comorbidità è secondo me abbastanza semplice poi da riconoscere, perché ripeto il post-exceptional malaise, l'astenia post-infettiva in un ragazzo che prima stava perfettamente bene. Ci sono in realtà alcune caratteristiche che poi sono facili da riconoscere. Nel nostro approccio diagnostico, per esempio, la ricerca della disautonomia, dei tachicardie posturali, la resistenza allo sforzo fisico con un semplice test del cammino, un test a sforzo cardiopolmonare, sono abbastanza rutinarie. Questa era la famosa ragazza 1, quella che andava a cavallo, che vedete aveva questa una frequenza cardiaca delle 24 ore, solo stando seduta in classe, magari alzandosi per andare in bagno, aveva una frequenza cardiaca che arrivava fino a 200 battiti per minuto senza fare nient'altro. Viene da sé che non riusciva nemmeno ad andare sul cavallo, e questa è una tachicardia posturale ortostatica che per mesi è stata definita come vai dallo psicologo, non riesce ad andare a scuola perché c'è l'ansia. E questo poi lo abbiamo documentato nella letteratura, è ampiamente dimostrato che questi pazienti con un semplice Holter, oltre a una diagnosi clinica che ripeto per me non è così difficile e campata in aria, ci sono dei test che possono documentare la disautonomia, per esempio, che si manifesta come alterazioni della frequenza cardiaca, e poi negli Stati Uniti è stato ampiamente documentato che questi pazienti hanno anche in età pediatrica rischi di questi sintomi cardiovascolari estremamente aumentati rispetto a chi non ha mai avuto il covid, tachicardie, svenimenti, mal di testa, alterazioni della pressione fino a miocarditi, tutti i sintomi che hanno ad oggi un chiaro link con il covid. E come diceva Marta, il covid di fatto diventa una grande lezione per sdoganare tantissime patologie idiopatiche che oggi iniziamo a scoprire essere post-infettive. E nei bambini, quindi, riassumendo, la sintomatologia clinica è molto simile a quella che succede negli adulti. È vero che ci possono essere fenotipi diversi, ma essenzialmente il quadro clinico è molto sovrapponibile, ma quello che appunto è già stato accennato prima di me è che molti di questi pazienti, ancor di più in età pediatrica, hanno poi criteri di encefalomielite emialgica, sindrome da fatica cronica. E questo secondo me è un dato estremamente importante da segnalare oggi, perché se si fa un percorso di questo tipo, appunto fino qui al Senato, questo percorso deve coinvolgere per forza di cose i pazienti con CFS, altrimenti rischiamo, per fare una cosa positiva, di diventare diseguali o discriminatori verso questi pazienti se andiamo a riconoscere solo la sindrome e solo il long covid, perché essenzialmente il quadro clinico, il link con le infezioni è veramente simile tra le malattie. E soprattutto, se la diagnosi clinica non era sufficiente, sappiate che anche negli adulti ormai ci sono le evidenze che questa malattia ha una chiara signature, un chiaro marcatore immunologico, immunometabolico. Anche nei bambini ormai sappiamo che è una patologia in cui il sistema immunitario, probabilmente triggerato appunto dall'infezione, gioca un ruolo particolare. Senza andare nel dettaglio, voglio solo farvi vedere come in questo studio abbiamo documentato che i pazienti che avevano una diagnosi clinica di long covid, da un punto di vista immunometabolico, erano completamente diversi. Sono i gialli, sono i long covid, dai verdi che sono i sani, dai rossi che erano il covid acuto e dai blu che erano la sindrome infiammatoria iperacuta post covid. Questo a dire sia che la diagnosi clinica sì è fattibile, ma sia che c'è un correlato immunometabolico che poi può tramutarsi anche in un test diagnostico. E lo aveva menzionato poco fa Tommaso, questa è una malattia, diciamo, in cui caratterizzata da un virus che scatena un problema epigenetico, cioè post-genetico, trascrizionale. Significa che probabilmente in chi ha una predisposizione il virus causa delle alterazioni metaboliche e funzionali che noi abbiamo, che si possono riscontrare sia in chi ha sviluppato nel long covid, ma anche, diciamo, in chi è guarito poi dalla malattia, e che è in linea appunto con una disregolazione immunitaria e in particolare con questa pathway dell'mTOR. Non voglio andare nel dettaglio, ma significa che questi pazienti dopo l'infezione non riescono più a mettere a riposo il sistema immunitario. Questo è documentato nella nostra corte pediatrica, ma ci sono già altri studi nell'adulto che dicono la stessa cosa, tant'è che molti studi clinici o i case series che hanno avuto maggiori successo finora comunque si stanno tutti focalizzando sulle terapie immunomodulanti di diverso tipo. E questa è una pubblicazione di pochi giorni fa, di nuovo su Nature Communications, cioè parliamo di una delle riviste mediche più importanti al mondo, l'ennesima conferma che anche nei bambini questa è una patologia neuroimmunometabolica con chiari eventi biologici, cioè è uno studio che mette la fine sulla tematica psicosomatica, ma che fa rientrare questa malattia allo stesso modo di ogni altra malattia, tra una malattia organica che richiede di una terapia. Come diceva Tommaso, questa è una delle malattie più studiate della storia della medicina, ormai il long covid, cioè non si può più dire che è una malattia negletta o poco conosciuta. I medici che non la riconoscono non sono più giustificati a non riconoscere questa malattia, perché poche malattie hanno questo livello di profondità, di tecniche moderne a dimostrazione della veridicità di questa malattia. E ciò significa che da oggi serve uno sforzo per la ricerca che non sia più una ricerca solo epidemiologica che ci dica chi ha o non ha sviluppato la malattia, ma serve uno sforzo enorme per la parte di biomarcatore, terapeutica, ma come diceva Tommaso, in parallelo di attivare centri multidisciplinari di assistenza, perché è una malattia estremamente complessa, il medico sul territorio, nelle case della salute, non riuscirà mai a gestire questa malattia, ma come ci sono gli heart center, i centri per gli ictus e per i tumori, è l'unico modo per potersi prendere cura di questi pazienti, cosa che oggi stiamo facendo nel nostro tempo libero, perché di fatto non è una malattia riconosciuta a tutti gli effetti, servono dei centri multidisciplinari che possano prendere in carico a tutto tondo questi pazienti. E con questo vi ringrazio.
3: Grazie, ringraziamo il dottor Bonsenso per questa sua davvero eccellente presentazione in cui ha un po' spaziato e sono stati, credo, molto importanti gli accenni sui modelli patogenetici immunologici, che sono quelli in questo momento probabilmente sono il driver principale. Passiamo a una questione cruciale, secondo me, nella dinamica del long covid, nella rappresentazione di questa fase di questa sindrome, di questa patologia, cioè il fenotipo di tipo neuropsicologico, neuropsichiatrico. Sappiamo come rispetto alla prima ora questo tipo di fenotipo sia oggi decisamente più frequente, nella nostra esperienza direi decisamente dominante, e abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo fenotipo, avendo qui il professor Alberto Priori. Professor Priori è un professore ordinario di neurologia all'Università degli Studi di Milano, direttore della clinica neurologica e direttore del centro di ricerca Aldo Ravelli per le neurotecnologie. Abbiamo avuto il professor Priori proprio per valorizzare questo aspetto specifico che oggi a nostro giudizio, e lo vediamo anche nella nostra esperienza clinica, lo Spallanzani, e di ricerca, è come dire uno degli aspetti dominanti della sindrome in questa fase. Prego, grazie.
4: Grazie ancora agli organizzatori e al senatore Crisanti per l'iniziativa, per l'invito, grazie ai relatori che mi hanno preceduto perché mi risparmieranno buona parte del lavoro. Eviterò di ripetere concetti che sono stati già introdotti, andando un po' più rapidamente, diciamo così, al aspetto un po' più sostanziale della questione. Quindi alcune diapositive le salterò, i costi sono stati già detti, non so che è successo a questa diapositiva, ma comunque da tutto quello che è stato detto dalla dottoressa Camici nel quello che riguarda la classificazione della sindrome long covid e dalla incertezza anche dei confini nosologici di questa condizione, la European Academy of Neurology e l'American Academy of Neurology hanno fuso in qualche modo due task force e delle quali ho avuto l'onore di far parte, proprio sugli aspetti neurologici, neuropsicologici e in qualche modo psicopatologici correlati alle complicanze tardive dell'infezione da SARS-CoV-2. Questo diciamo ha visto un lavoro di circa un anno e mezzo che è stato pubblicato di recente, nel quale magari potete, chi è interessato, senza entrare troppo nel dettaglio, potrà trovare tutti i maggiori dati relativi a quelle che sono le definizioni, a quelli che sono alcuni aspetti più diciamo così specifici e tecnici. La dottoressa Camici già mi ha rubato il concetto della definizione della National Academy of Science Engineering of Medicine, che è quella più recente e quindi quella più attuale, che è sicuramente quella più operativa per quello che riguarda il riferimento di tutti i nostri studi. E questo è un breve, diciamo, riassunto di quello che è la fenomenologia clinica, della quale anch'essa si è già parlato. Gli studi più recenti ci dicono che nei pazienti che hanno un fenotipo neuropsicologico e neurologico, circa il 60% lamenta una compromissione cognitiva denominata brain fog, circa un 45% una stanchezza persistente, facile affaticabilità, in circa un 30% ci sono dei disturbi del sonno che si autoalimentano. Non scordiamoci il sonno, che è un marcatore estremamente importante di questa condizione. Quando i pazienti migliorano, la prima cosa che ci dicono è che migliora il sonno ai pazienti che hanno un disturbo cognitivo, e ovviamente ci sono dei sintomi dolorosi, più frequentemente c'è la cefalea e a volte i dolori osteomuscolari e le mialgie. Poi ci sono dei disturbi persistenti dovuti probabilmente all'infezione primaria, che sono l'anosmia e la disgeusia. Esistono dei fattori sicuramente epidemiologici che possono essere importanti. Ricordiamoci, forse prima è stato già accennato, le donne hanno il doppio del rischio di manifestare una sindrome con fenotipo neuro in long covid, e soprattutto ricordiamoci, oggi come oggi ancora ci sono dei pazienti che hanno avuto un ricovero prolungato in terapia intensiva, nei quali ovviamente probabilmente le complicanze sono anche in qualche modo sovrapposte a quello che è una sindrome da post terapia intensiva, che può andare a complicare, ad amplificare il quadro. Anche questo è stato già detto, questo è di fatto un breve riassunto di quelle che sono le alterazioni principali. Ci sono delle alterazioni cognitivo-comportamentali caratterizzate da difficoltà di concentrazione, appunto la nebbia mentale, una perdita di memoria, alterazioni dell'attenzione, della concentrazione, cefalea, alterazioni del sonno, disturbo delle funzioni esecutive, ma anche dei disturbi più puramente psicologici, tra virgolette, o quantomeno che sono una manifestazione, diciamo, comportamentale dell'interessamento di alcune aree cerebrali, che poi magari vedremo dopo, che sono caratterizzati da modificazioni del tono dell'umore, da ansia, in qualche caso, devo dire molto raramente, ma nell'anziano ci possono essere delle forme che si sovrappongono a delle forme di delirium con la comparsa di allucinazioni, e anche delle forme che sono dovute o caratterizzate da alterazioni del movimento, perdita di concentrazione, che tecnicamente noi neurologi di coordinazione, scusate, chiamiamo atassia, presenza di movimenti involontari molto rari come il tremore. Il tremore è una manifestazione abbastanza specifica di interessamento del sistema motorio, ma che può dare luogo effettivamente anch'esso a particolari alterazioni. Io vorrei toccare due punti importanti, così vado direttamente al sodo, senza diciamo ripassare un po', riscaldare troppo la minestra. Il primo punto, che secondo me è, visto dove ci troviamo, è il messaggio, scusate, vado direttamente alla diapositiva, è questo. Allora, tutto quello che ci hanno raccontato i colleghi che mi hanno preceduto e i dati disponibili fanno ipotizzare che tutta la cascata infiammatoria e tutto il complesso dei meccanismi patogenetici coinvolti nella genesi del long covid possono innescare dei fenomeni di neurodegenerazione. Noi abbiamo pubblicato una serie di casi dove è stato osservato per la prima volta una condizione molto simile alla malattia di Parkinson idiopatica, quindi con un esordio asimmetrico. Sapete che la malattia di Parkinson si differenzia dai parkinsonismi perché ha una simmetria nel suo esordio, una risposta a una terapia che probabilmente tutti conoscono, che è la levodopa. Chi ha visto Risvegli di Oliver Sacks o ha letto il libro ce l'ha in mente. Fra l'altro lui si rifaceva in quel libro al parkinsonismo post-encefalitico, quindi guardate, tutto ricorre nella storia anche della medicina. E quindi esiste, e da allora è venuto il dubbio che questi meccanismi infiammatori possano in qualche modo innescare dei fenomeni neurodegenerativi più persistenti. E esiste una serie di dati che ci fa pensare che questo possa essere vero. Non abbiamo ovviamente i numeri, per il momento l'Osservatorio Nazionale Epidemiologico sulla incidenza e prevalenza delle malattie neurodegenerative più importanti, che sono appunto la malattia di Parkinson, la malattia di Alzheimer, al momento non mostra una variazione significativa, anche se probabilmente possiamo sicuramente ipotizzare che l'infiammazione e tutta la cascata di eventi patogenetici responsabili del long covid possa abbreviare la latenza di comparsa di malattie neurodegenerative come la malattia di Parkinson o come la malattia di Alzheimer. Quindi qual è il messaggio? Il messaggio è che sicuramente da un punto di vista di sistema sanitario nazionale e osservatorio epidemiologico nazionale è molto importante non solo pensare a quello che è il neurocovid e il long covid adesso, ma quello che sarà lo scenario epidemiologico relativamente alle malattie neurodegenerative fra 8-10 anni, che più o meno è la latenza per cui l'aumento dell'attività infiammatoria che abbiamo a livello del sistema nervoso centrale potrebbe in teoria innescare dei fenomeni neurodegenerativi che hanno un correlato clinico. Questo è il primo punto che secondo me merita attenzione. Il secondo punto, che è stato toccato in modo en passant dai precedenti relatori, è quello dei marcatori. Fino adesso è stato detto che la diagnosi, tutto sommato, a seconda del fenotipo, ma comunque rimane una diagnosi clinica, non esiste il dato specifico. Questo è vero in queste diciamo definizioni che abbiamo considerato fino ad ora. Tuttavia c'è da dire che dal 2023, esattamente 3 anni fa più o meno, si è chiusa la pandemia, ad oggi ci sono stati tutta una serie di dati che si sono accumulati che ci permettono di ipotizzare l'impiego di alcuni marcatori. Io qui per brevità vi ho giusto fatto vedere le due classi più importanti, ma biomarcatori di tipo neuroradiologico, tutti i pazienti che hanno dei sintomi neurologici fanno sicuramente del neuroimaging. Fino a un paio d'anni fa noi neurologi, con i nostri neuroradiologi, eravamo portati prevalentemente ad usare la risonanza magnetica per escludere altre patologie strutturali del sistema nervoso centrale. Di recente si stanno accumulando dei dati per cui esistono degli indicatori, dei descrittori quantitativi di neuroimaging che possono essere utili nella diagnosi casi di neurocovid. Vi cito, ripeto, senza entrare nel dettaglio tecnico, due che sono particolarmente, secondo me, promettenti. Uno sono lo stima volumetrica dei plessi coriodei. Vi ricordo, i plessi coriodei sono quelle specie strutture vascolari che sostanzialmente producono il liquor cerebrospinale, che è l'acqua all'interno del quale galleggia il nostro cervello, e l'altro sono il sistema di valutazione con la risonanza magnetica del Deep Fusion Tensor Imaging, per cui si può guardare la microstruttura della sostanza bianca cerebrale, che sembrerebbe essere in alcuni punti molto specifico dei pazienti che hanno dei disturbi cognitivi col neurocovid. Ovviamente lo stesso tipo di marcatori si può usare con la medicina nucleare. Noi sappiamo per esempio che alcuni pazienti, noi li abbiamo pubblicato, non ve l'ho portato, ma alcuni pazienti che hanno un persistente declino cognitivo hanno una PET amiloide, che è sostanzialmente quella molto simile all'Alzheimer, che è positiva, quindi la medicina nucleare può essere utilizzata altrettanto. Ma soprattutto, se vogliamo essere operativi per determinare, come giustamente è stato proposto prima, delle linee guida che siano messe a terra sulla pratica del paziente di tutti i giorni, dobbiamo passare dalla diagnosi semplicemente fenomenica a una diagnosi biologica, e quindi dobbiamo trovare un insieme di descrittori che ci aiutano a definire meglio quali sono i limiti del paziente e i limiti della clinica. Questo è un riassunto molto semplice di quelli che possono essere i biomarcatori. I biomarcatori si possono ovviamente osservare nel sangue, nel plasma, nel siero e soprattutto nel liquor. Noi di recente abbiamo aumentato molto il numero di esami di rachicentesi su pazienti con long covid, e per tutta una valutazione che può essere fatta soprattutto nei pazienti con un decadimento cognitivo. Questo perché? Perché ovviamente ci può permettere sia di restringere un pochino il focus sui pazienti che hanno realmente un'alterazione biologica di questi marcatori, sia ovviamente di escluderli quelli che non hanno, quindi indirizzare a trattamenti che sono molto più specifici i pazienti che hanno un determinato pattern di alterazione. Un terzo tipo, secondo me, di aspetto, questo l'ha già detto la precedente relatrice, questi sono dei farmaci che sono stati usati di recente, ma nei quali secondo me sui farmaci è stato già detto, insomma, la sostanza, non esistono delle linee guida specifiche. Ricordiamoci che ci sono anche degli altri interventi non farmacologici che sono basati su interventi fisici. Noi adesso negli ultimi anni possiamo stimolare il cervello attraverso la cute con diversi sistemi che vanno, qui ho fatto un esempio col sistema più semplice che è portatile, anche domiciliare, ma ci sono dei sistemi che usano dei campi magnetici eccetera, e che hanno dimostrato di avere un'efficacia antinfiammatoria locale sul cervello che probabilmente facilita il recupero del paziente. Ancora i meccanismi esatti di azione dei campi elettrici, che siano essi continui o che siano essi alternati, non sono noti, però ci sono tutta una serie di studi che fanno vedere che questo possa essere probabilmente un avanzamento non invasivo, di basso costo, somministrabile a molti pazienti anche a domicilio in modo assolutamente sicuro. E poi, per concludere, queste, secondo me, essendo una proposta che deve essere fatta, io credo che tutto quello di l'attività di questo futuro costituendo comitato osservatorio, chiamiamolo come vogliamo, sicuramente ormai non può che non avvalersi, oltre che sicuramente dei biomarcatori, ma di quelli che sono delle valutazioni di telemedicina. Io vi ho fatto vedere per brevità quelli che sono degli studi che sono stati fatti, ma sicuramente credo che raccogliere un'informazione da tutti i pazienti affetti, una volta che siano stati determinati dei criteri di ingresso all'interno di questo studio, che possono essere anche la presenza di un biomarcatore radiologico, un biomarcatore plasmatico, un biomarcatore di altra natura. Io vi ho fatto vedere solo questi due, ma ne possiamo usare di elettroencefalografia, ne abbiamo molti altri. E quindi si possono fare delle diagnosi sempre più organiche, cioè lo sforzo deve essere di in qualche modo dare una valenza organica, come dicevano gli psichiatri una volta, a questa malattia. E poi un'ultimissima nota, credo il relatore prima di me ha usato, ha considerato le patologie psicosomatiche come qualche cosa di in realtà non biologicamente in qualche modo circostanziato. Secondo me va un po' rifinita questa visione. La psiche può determinare moltissime malattie che hanno una serie di biomarcatori attivi, quindi psicosomatico in questo senso secondo me va rivisto il concetto, cioè è un qualche cosa che può partire da un'alterazione psiche che può dare di fatto delle alterazioni biologiche a livello sistemico, non vuol dire che non sia una malattia vera e propria. Ecco, io credo concluderei qua, ecco. Grazie.
1: Grazie mille dottor Priori per aver messo l'attenzione su questa condizione come conseguenza del Covid. D'altro canto sappiamo bene che le malattie neurodegenerative, in particolare l'Alzheimer, sono delle patologie che avranno un'esplosione, che stanno avendo e che avranno nel prossimo futuro, con l'invecchiamento della popolazione, un'esplosione epidemiologica. E sappiamo bene quanto in queste malattie, come lei ha sottolineato, sia importante l'identificazione dei biomarcatori proprio per iniziare dei trattamenti precoci, il più possibile precoci. Quindi credo che questi spunti siano veramente rilevanti per la nostra discussione e da contestualizzare certamente alla malattia del Covid. In considerazione della ristrettezza dei tempi, noi andremo direttamente alla terza sessione, lasciando spazio per la discussione qualora ve ne fosse alla fine. Quindi ci muoveremo alla terza sessione, long Covid, i percorsi di sanità pubblica e le ricadute socio-economiche. E invito la dottoressa Tacconelli, la professoressa Tacconelli, ecco, non l'avevo vista, era in prima fila. La professoressa Tacconelli è direttore della unità complessa di malattie infettive del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona, è stata la coordinatrice di una grossa progettualità europea focalizzata sul long Covid e lei ci parlerà proprio di long Covid in Europa, scelte di policy e percorsi di riconoscimento. Prego, professoressa.
0: Grazie. Buongiorno a tutti, grazie al senator Crisanti per aver organizzato questo evento e per il gentile invito e grazie alla segreteria organizzativa, al dottor Antinori, per avermi dato l'opportunità di condividere con voi la nostra esperienza su un argomento che considero assolutamente essenziale da un punto di vista clinico. La mia presentazione vuole analizzare una parte di questa problematica che è la localizzazione dell'Italia e delle risorse economiche e politiche italiane nell'ambito dell'organizzazione di policy europea. Molto brevemente coprirò quelle che a mio parere sono le criticità della risposta europea al problema del long Covid, qual è lo stato attuale del riconoscimento clinico e delle cure del long Covid, il riconoscimento della tutela lavorativa, lo stato della ricerca per quanto riguarda il long Covid a livello europeo e come si sta muovendo l'Europa, perché nell'ultimo anno si è modificato completamente il modo in cui la Commissione europea distribuisce i fondi per la ricerca, quindi con un impatto veramente importante a livello anche clinico. In alcune di queste diapositive vedrete dei codici a barre, se voi utilizzate il vostro applicativo sul cellulare per fotografare il codice a barra avrete direttamente sul vostro cellulare il materiale che ho utilizzato per riportare quei dati all'interno della diapositiva. Io sono rientrata, mi presento veramente brevemente, sono rientrata dalla Germania in maniera molto intelligente qualche mese prima che scoppiasse il Covid nel Veneto e ho creato questo centro che si chiama ID Care, che è un centro per la ricerca traslazionale sulle malattie infettive con un forte focus sulle malattie infettive con resistenza agli antibiotici, quindi noi ci occupiamo fondamentalmente di questo. Ovviamente il focus del team, che oggi conta 97 persone, si è completamente modificato con il Covid. Oggi noi coordiniamo 18 progetti europei e il 50% di questi sono focalizzati sulla preparazione alle pandemie. Questa è la lista dei fondi tutti pubblici che finanziano le ricerche dei miei due gruppi in Italia e Germania. Il 30 settembre 2025 c'è stato un evento molto importante. Per la prima volta c'è stata una sessione intera al Parlamento europeo sul long Covid. È stato un momento veramente importante che ho avuto l'onore di iniziare con il punto sul long Covid, in cui fondamentalmente questo evento è stato organizzato da due deputati spagnoli, in cui abbiamo messo insieme ricercatori, professionisti sanitari, comunicatori e soprattutto rappresentanti dei pazienti per cercare di capire come si poteva a livello europeo spingere spingere sugli Stati membri per avere una strategia efficace a lungo termine sul problema del long Covid. Quindi direi che questa iniziativa del senatore Crisanti ha una visione molto più ampia che la semplice politica italiana. Ma perché long Covid? Chiunque di noi ha lavorato nei reparti sa benissimo quanto è stato il peso. Noi abbiamo aperto, credo, il primo ambulatorio per long Covid in Italia e abbiamo avuto più di 3.000 pazienti solamente nel primo anno. Ma perché se ne parla solo ora? Perché chiaramente c'è un ritardo notevole del momento in cui l'Europa se ne sta occupando, ma perché solamente l'anno scorso sono arrivati i numeri. E allora è ovvio che laddove si notano e sono così importanti l'impatto sulla salute pubblica, sull'economia, sulla produttività dell'intera Europa e sulla sicurezza strategica europea, ecco qui che la politica deve fare il suo ruolo, perché la medicina da sola non è in grado di dare una risposta soddisfacente. Quali sono state le informazioni chiave che abbiamo discusso a livello europeo? Il rapporto, secondo me, migliore che esiste in questo momento, che fa un'analisi economica del long Covid, è quello prodotto dai tedeschi. I tedeschi hanno definito che in 4 anni long Covid e fatica cronica sono costati alla Germania 254 miliardi di euro, che in un solo anno sono un punto e mezzo di PIL della Germania. Questo ovviamente ha fatto in modo che la Germania, seguita dalla Francia, ha iniziato una lobby a livello europeo per cercare di portare più fondi possibili nei loro paesi per la ricerca. La Germania ha sempre avuto moltissimi fondi interni e la prima volta, ed è evidente nella distribuzione dei fondi, che c'è questo momento. Il secondo punto importante che è venuto fuori dai dati OCSE che avete già svisto, ho scelto solo alcune informazioni non presentate, parliamo di un impatto di 3 milioni di lavoratori e di una riduzione della qualità della vita che, attenzione, non include le spese sanitarie. Quindi questi 864 miliardi non includono le spese sanitarie, quindi sono pura perdita economica dei paesi. Il long Covid quindi cosa ha fatto fondamentalmente a livello politico? Ha rivelato un vuoto strutturale e profondo a livello europeo. L'Europa, lo sappiamo tutti, era poco preparata alla gestione delle pandemie, ma sicuramente non era preparata e non lo è in questo momento alla gestione delle sindrome post-infettive. Il long Covid è solo una, ma esistono 25 malattie infettive che hanno lo stesso effetto, che finora non sono mai state valutate in maniera concreta. Quindi il long Covid rappresenta sicuramente la più grande condizione cronica mai causata da un singolo agente infettivo nella storia recente dell'Europa, ed ignorare oggi il long Covid, a mio parere, significa rischiare di minare la resilienza che abbiamo costruito a livello europeo e quindi la capacità di rispondere alle pandemie future. Quindi la vera domanda che noi abbiamo oggi è questa: ma se domani avessimo, e io come infettivologo spero ardentemente che non succeda mai, almeno finché io non vado in pensione, una nuova minaccia infettiva, siamo noi pronti a gestire le conseguenze di questa infezione? Abbiamo davvero imparato qualcosa? Ecco, io posso dire qualcosa abbiamo imparato. Negli ultimi 3 giorni noi abbiamo passato ore e ore con la Commissione europea, con ERA, che è l'entità che la Commissione europea ha creato per la preparazione alle pandemie, con il Centro europeo di malattie infettive e con EMA. Abbiamo già un database unico che riunisce tutti i casi, i casi ricoverati in questo momento in tutta Europa. Ieri abbiamo iniziato a discutere un protocollo di profilassi per chi è in contatto con questa malattia, quindi è inutile dire siamo notevolmente più avanti rispetto a quando è iniziata la problematica del SARS-CoV-2, e io non credo assolutamente che si tratti di una pandemia. Però sicuramente questo non si applica al long Covid. Quali altre informazioni ci sono state dopo il meeting europeo? I dati di OCSE pubblicati qualche settimana fa ci danno qualche informazione in più. Purtroppo l'Italia non ha partecipato a questo specifico progetto, ma ci fanno una comparazione importante. L'impatto economico che i colleghi hanno descritto, per darvi un termine di paragone, è equivalente a quello della sclerosi multipla. Sclerosi multipla, pensate quanto lavoro viene fatto giustamente sulla sclerosi multipla, e nel margine inferiore di quello fatto sull'ictus in tutta Europa. E le previsioni del 2035 danno una perdita di PIL che corrisponde a un budget di un anno dei Paesi Bassi totale oppure della Spagna. Questo è il motivo per cui la Commissione europea è così interessata. Come al solito emergono da questo tipo di analisi i paesi migliori, Paesi Bassi e Germania sono stati indicati come paesi più virtuosi nella gestione del long covid, nessun paese, quasi nessuno ha un budget sanitario tranne questi due dedicato al long covid, e due dati importanti che si collegano con quanto detto dai colleghi precedentemente: solo 7 paesi europei hanno una strategia per la pediatria e nessun paese, tranne l'Austria, ha un programma di formazione per gli operatori sanitari. Quindi significa che ognuno di noi gestisce, a seconda delle proprie competenze, una malattia con poche chiarezze. Questo è il danno che subiscono i pazienti tutti i giorni. Da un punto di vista di riconoscimento lavorativo ed assicurativo, l'ultimo documento disponibile è quello di Eurostat, che l'ha pubblicato nel 2024, in cui ci sono praticamente 9-10 paesi che hanno riconosciuto, tra cui la Francia e i Paesi Bassi, il long covid come malattia professionale per tutti i settori, 3 paesi solo in un numero limitato di circostanze, e l'Italia è riconoscibile come infortunio sul lavoro solo. Quindi anche qui, su come un paziente viene in qualche modo riconosciuto da un punto di vista economico, ci sono molte molte differenze a livello dei paesi europei. Cosa è successo da un punto di vista di ricerca? Ho disegnato qui rapidamente quali sono i 3 momenti in cui la Commissione europea ha distribuito fondi per la ricerca sul Covid e il long Covid, quindi solo una parte dei finanziamenti europei. La Commissione si è mossa rapidamente, noi abbiamo visto le prime bozze già ad aprile e i primi fondi sono stati dati

d'Italia. Quindi questo è sicuramente un segnale, noi Pavia e il Politecnico di Milano, un segnale di quanto sia di elevato livello la ricerca italiana. Tra luglio 2021 e fine del 2024 altri 19 progetti europei con circa 170 milioni di euro per la ricerca. Uno di questi, 18, è coordinato da Penta per la parte pediatrica, ma nel 75% di questi progetti ci sono forti partners italiani, quindi l'Italia c'è da un punto di vista di ricerca. Questo è Orchestra, il progetto che noi abbiamo coordinato, il progetto con il più grande budget sul Covid distribuito dalla Commissione, 30 milioni di euro, 26 partners e 6 italiani. Sicuramente il cuore di questo progetto è stato immediatamente il long Covid. Abbiamo analizzato oltre 900.000 casi di long Covid in Europa, abbiamo lavorato con tanti altri colleghi per le certezze che abbiamo oggi sul long Covid, perché ci sono. Oggi sappiamo, come avete visto, che la malattia si esprime in cluster, quindi vuol dire che due pazienti non sono uguali tra di loro, ma meritano una medicina personalizzata. Sappiamo predire, grazie al lavoro che abbiamo fatto con i colleghi tedeschi di Bonn, se un paziente oggi viene con sintomi di long Covid in uno dei nostri laboratori e ambulatori di Orchestra, abbiamo la capacità di dire al paziente qual è la probabilità che alcuni sintomi siano ancora. Questo è molto importante, perché è importante dire a un paziente la tua sintomatologia verosimilmente dura 3 mesi e allora forse possiamo fare una terapia sintomatica, oppure c'è un alto rischio che duri 18 mesi o 12 mesi, allora forse si può pensare a una terapia sperimentale. Il colloquio con il paziente è chiaramente molto diverso. Ma la ricerca europea è tuttavia frammentata, e questo è il reale motivo per cui non riusciamo a risolvere questa problematica. E faccio un appunto che abbiamo discusso tante volte a livello europeo: uno dei grandi problemi che noi abbiamo per migliorare le competenze di ricerca è la legge sulla privacy e come i paesi hanno implementato questa legge. L'Italia è uno dei paesi peggiori in senso restrittivo, e io non riesco a fare molte analisi o a condividere i dati degli altri pazienti con Covid perché la legislatura ce lo impedisce. E questo probabilmente è uno dei punti più importanti: se c'è un'emergenza di sanità pubblica, i dati devono essere condivisi nell'interesse del paziente, non del ricercatore. Cos'è che è stato creato in Europa, e mi avvicino alla fine? Cos'è cambiato l'anno scorso? Anzi, scusate, quest'anno, il 1° gennaio di quest'anno. Si è creata la partnership europea per la preparazione alle pandemie. Cosa vuol dire? Che per la prima volta non ci sono più delle colle europee che distribuiscono fondi, ma esiste un partenariato europeo in cui i paesi membri per la prima volta sono parte. Cioè è la prima volta che in un progetto di ricerca ci sono i rappresentanti del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Ricerca. Questo non era mai avvenuto. Ci sono paesi come la Germania e la Francia che hanno un impatto enorme, perché fanno lobby continuamente sulla Commissione europea e questo produce molto budget, e paesi invece come l'Italia, con garbo e gentilezza dico questo, che invece questa lobby europea non la fanno. E questo limita tanto quello che diceva anche il dottor Antinori prima, la capacità per noi di lavorare in assenza di appropriati fondi. Come funziona la partnership? Quindi coordina Commissione europea, ERA, che è una parte della Commissione europea creata nel 2022 per la pandemia, i centri per le malattie infettive, EMA per i farmaci, uniti con gli Stati membri, le università e le case farmaceutiche diagnostiche. Tutto questo come il risultato di creare un'infrastruttura che fa studi tra le pandemie, che noi speriamo sia sempre così, ma se ci fosse una pandemia domani, come i casi di antivirus, che non sono una pandemia ma sono un'allerta, ci si agisce, agiamo immediatamente per iniziare i trial clinici. L'Italia qui ha un ruolo molto importante, seppure poco budget rispetto alla Francia, ma è quello di testare con studi clinici il sistema. Quindi di nuovo un riconoscimento importante. Questa è l'escalation degli investimenti in Europa da pre-pandemia. Vedete che il primo progetto Prepare, le stelle sono chiaramente la partecipazione italiana a questi progetti. Prepare era pre-pandemia, partiva con un budget di 31 milioni, Be Ready, che è iniziato il 1° gennaio, ha un budget di 57 milioni di euro e sono stati già approvati 140 fino al 2032. Qual è

0: problema di questo è, come dicevo prima, che l'Italia, pur partecipando in questa maniera consistente e elevato da un punto di vista scientifico, su 57 milioni di euro i partner italiani hanno 2 milioni e mezzo. Che è veramente poco, vi assicuro poi, se mi credete, la competenza e il lavoro fatto dagli italiani è di altissimo livello, ma non è, diciamo, in qualche modo, non è distribuito in maniera corretta. Quali sono le lacune critiche di questo lavoro? Sicuramente in Italia abbiamo un'insufficiente integrazione tra le discipline scientifiche, non lavoriamo abbastanza con i fisici, con i biostatistici, con i matematici, deboli strategie di condivisione dei dati per il problema della privacy, dovremmo avere più strumenti digitali avanzati per analizzare i dati delle cartelle cliniche, limitati fondi anche nazionali per la ricerca infettivologica e limitato supporto politico alle azioni di partnership. Dove vogliamo arrivare? Sono contenta che tutti i relatori precedenti hanno sottolineato l'importanza di un'azione coordinata italiana. Io ho ipotizzato questa, che è una piattaforma nazionale che include dei dati dei pazienti infettivologici di base, e questi pazienti vanno a essere inseriti in tutti gli studi futuri che servono sia per collezionare dati, sia per avere dei campioni nel caso di nuove terapie, ma di mettere immediatamente i pazienti, in questo caso con long covid, negli studi corretti per loro. Questa piattaforma nazionale quindi deve essere una piattaforma nazionale distribuita in maniera equa tra nord e sud, che ovviamente ha in una posizione di leadership le nostre istituzioni più importanti come l'ISS, lo Spallanzani e il Ministero, ma che supporta il livello alto di ricerca e permette anche di collegarsi con la virologia, con la microbiologia e soprattutto ha un impatto sul paziente. Cosa deve fare quindi l'Europa? L'Europa deve garantire l'equità, perché non è giusto che un paziente del sud dell'Europa ha meno possibilità di accesso alle cure rispetto a un paziente del nord. Deve riconoscere il long covid come priorità di salute pubblica e quindi supportare gli stati membri a fare delle leggi coerenti. Deve coinvolgere di più i pazienti e sentire la voce dei pazienti e deve investire nelle infrastrutture di ricerca, cosa che in realtà sta facendo, e investire in armonizzazione dei dati, perché se i dati raccolti dall'Italia sono diversi da quelli raccolti dalla Francia, ci metteremo un anno per analizzarli, che è quello che è successo durante il long covid. Se invece questo, ed è possibile farlo oggi perché abbiamo le capacità di farlo, se potessimo avere gli stessi dati non sarebbe un problema. Cosa deve fare invece l'Italia? Ma l'Italia deve attivare delle strutture permanenti per permettere ai pazienti con malattie infettive di essere curati adesso e nel futuro. Deve sostenere la politica, una leadership italiana nelle iniziative europee dedicate alle sindromi post-infettive, e deve sviluppare percorsi diagnostico-assistenziali comuni, come sottolineato dai colleghi prima di me. Il long covid non è un problema di una pandemia passata, penso che questo oggi sia chiaro. Se io vi leggo tutti questi sintomi, oggi dopo le presentazioni tutti concordiamo, questo è un paziente con un long covid. Peccato che sono gli stessi sintomi delle sindromi post-infettive da antivirus. Ripeto, antivirus non è un problema, non lo sarà, ma attenzione che sono esattamente gli stessi sintomi. Quindi è un discorso che vale non solo oggi ma in futuro. Ignorare il long covid non è, a mio parere, un'inevitabilità scientifica, ma è una scelta politica, perché il livello scientifico per affrontarlo c'è in diversi paesi europei, e quindi rispondere al long covid oggi significa proteggere i pazienti ma anche prepararsi alle pandemie di domani. Sono lieta di discutere con voi qualunque argomento, se non è possibile. Questo è il nostro sito web, questa è una parte del mio team. Ringrazio Lorenzo Canziani, qui presente, per il lavoro eccezionale che ha supportato Orchestra in questi anni, e lì trovate anche la mia email e i miei contatti per qualunque altra informazione. Grazie.
1: Grazie Verina per questa fantastica rappresentazione di scenario, che era quello che avevamo chiesto, quello di cui credo abbiamo bisogno per tutte le nostre progettualità a venire: coesione, dimensione europea, internazionalizzazione del fenomeno e soprattutto molta ricerca che alimenti le decisioni cliniche. E credo che sia abbastanza chiaro da tutto quello che è stato detto finora, più o meno da tutti, quanto sia importante l'aspetto economico di questa sindrome, di questa campo della patologia e quanto questo incida pesantemente sulla spesa sanitaria, ma non solo sulla spesa sanitaria, sul PIL, sulle economie dei paesi. E quanto le previsioni ci confermino questa tendenza anche per il futuro. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto un eccellente ricercatore, che è il dottor Eugenio Di Brino, che è il responsabile di ALTEMS, Centro Studi dell'Università Cattolica. Eugenio è un ricercatore di primissimo livello sugli aspetti economici delle malattie, delle terapie. Stiamo collaborando molto su HIV ultimamente, proprio per la sua particolare visione di questa questione, e il titolo della sua presentazione è appunto l'impatto socio-economico del long covid. Prego Eugenio.
2: Grazie direttore, grazie al senatore per l'invito e l'opportunità di essere qui oggi a dialogare su questo tema davvero molto importante. Alcuni dei dati che toccherò in realtà sono stati già anche in parte anticipati dai colleghi che mi hanno preceduto, perché diciamo è stato anche più volte citato questo report dell'OCSE rilasciato in realtà qualche mese fa, quindi veramente molto recente, che ha fatto un po' una sintesi di quello che è l'impatto. Per prima cosa, ecco, diciamo, partirei un po' dalla metodologia, salto questa parte che comunque era un po' di contesto ma è stata già ampiamente descritta, ma solo per raccontare quanto è complesso sostanzialmente parlare di long covid, perché sono tanti gli aspetti che devono essere toccati e da economista sanitario è importante sapere questo, perché poi sostanzialmente ogni impatto, ogni manifestazione comporta delle risorse in termini di trattamenti dedicati, in termini di visite, in termini di prestazioni ambulatoriali e ospedaliere che devono essere conteggiati. Ma che cosa fa un economista sanitario e perché, diciamo, poi porta un contributo utile al sistema in una logica anche poi di quello che è l'inserimento futuro di un LEA sostanzialmente? Voi sapete che dal 2017 c'è la richiesta di aggiornamento dei LEA sul sito del Ministero, che può essere in qualche modo strutturata, richiesta, e tra la documentazione da inserire c'è una parte molto tecnica che riguarda l'impatto economico di quella patologia. Per poter valorizzare l'impatto economico di quella patologia noi dobbiamo in qualche modo avere una tassonomia certa di quelle che sono le variabili che vanno a caratterizzare quella patologia. Una volta abbiamo una tassonomia certa di quelle variabili, riusciamo poi a dare una costificazione, un valore economico. E il valore economico, diciamo, vedete, e in questo grafico cerca in qualche modo di capire quali sono le diverse prospettive che dobbiamo considerare. Da un punto di vista di rimborsabilità e quindi di inserimento dei LEA, noi dobbiamo considerare sostanzialmente solo il primo pallino grigio, che riguarda i costi diretti sanitari e diretti non sanitari, ossia quei costi che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che quindi vanno a in qualche modo essere dovuti, da un punto di vista di rimborsabilità, vanno a cadere su quella che è la rimborsabilità di una prestazione. Però l'impatto di una patologia diciamo corre oltre quello che è un vincolo da un punto di vista, diciamo, di voce di bilancio di un paese, quindi del Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono dei costi che sono quelli che si vanno a definire costi sociali o indiretti, cioè quei costi che impattano sulla perdita di produttività, che vanno a impattare sul carico di lavoro, sull'assenza di lavoro e quindi sull'ente previdenziale, da un punto di vista ad esempio del nostro paese, su quelli che sono i costi che sono in carico ad esempio all'INPS o ai caregiver. Poi c'è l'impatto dei costi da un punto di vista di impatto fiscale, cioè gli effetti che generano una malattia sulle mancate entrate fiscali a causa delle giornate di lavoro perse. Cioè sostanzialmente nel momento in cui non riusciamo ad andare al lavoro, che cosa significa? Significa che lo Stato, il bilancio dello Stato, perde delle entrate che derivano dalla possibilità di generare reddito e quindi anche automaticamente poi delle entrate fiscali, quelle entrate fiscali che sono la base del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. E qui è il concetto circolare, che se le persone stanno bene automaticamente abbiamo anche, e quindi facciamo prevenzione eccetera, riusciamo ad avere anche maggiori risorse per finanziare il nostro servizio sanitario nazionale. E poi chiudiamo sul valore della produzione persa, cioè quegli effetti della malattia che vanno a in qualche modo incidere sul prodotto interno lordo a causa dell'esaurimento di lavoro e di capitale. Quindi sostanzialmente quando c'è una patologia c'è un effetto anche sulla mancata generazione di prodotto interno lordo. E il long covid da un punto di vista di Arden, ha un impatto economico molto molto importante. Nel 2021 i costi sanitari diretti attribuibili al long covid nei paesi OCSE hanno raggiunto circa 53 miliardi di dollari. Sostanzialmente Però, come è stato già anticipato da alcuni colleghi, l'impatto maggiore noi lo andiamo a verificare sui costi indiretti, cioè su tutti quei costi che vanno oltre il Servizio Sanitario Nazionale, ma che sono comunque a carico del paese o dei familiari delle persone che manifestano appunto la patologia del long covid. E a che cosa sono dovuti i costi indiretti? Alla riduzione della forza lavoro, che si stima intorno all'1% della popolazione attiva, e quindi si traduce sostanzialmente in circa un punto percentuale di PIL, e quindi circa 680 miliardi di dollari, che equivalgono a 13 volte i costi diretti legati poi all'impatto sul servizio sanitario nazionale. E queste proiezioni vanno a sostanzialmente indicare che c'è una persistenza di questo fenomeno, con una perdita annua di circa lo 0,2% del PIL fino al 2035, sono le stime proiettate in avanti. E per misurare questo, soprattutto focalizzandoci sui costi diretti sanitari, quindi quelli che sono attribuibili al Servizio Sanitario Nazionale, noi abbiamo varie modalità. Dagli studi di costo Vilnes, cioè il punto di partenza iniziale per poter dire poi quanto è il carico, l'impatto sul budget del Servizio Sanitario Nazionale dei pazienti affetti da long covid, e capire quanto ad oggi ci costa in media un paziente affetto da long covid, e quindi lo studio di costo Vilnes. Questo è il punto di partenza. Per poter fare però questo studio molto approfondito, noi dobbiamo capire quali sono le variabili cliniche e gli effetti che si legano a questa tipologia di paziente da un punto di vista ben specifico. Nel momento in cui abbiamo queste indicazioni, riusciamo a capire quali sono le prestazioni, il numero di visite, i ricoveri eccetera che vengono associati a questa patologia, e questo è il punto di partenza, lo studio di costo Vilnes. Dopodiché andiamo a proiettare questi studi sulla corte, e quindi sui pazienti incidenti e prevalenti che sono che caratterizzano poi il nostro paese. Abbiamo portato qualche dato, partendo da una stringa di ricerca, quindi abbiamo interrogato la letteratura scientifica cercando di capire quali sono le evidenze ad oggi pubblicate in letteratura nei diversi contesti, quindi andando a vedere intanto la patologia e tutte quelle variabili che vi ho anticipato precedentemente, che ci fanno capire qual è l'onere economico globale. E qui una sintesi sostanzialmente. Negli Stati Uniti, sotto vedete tutte le reference dei lavori prodotti derivanti da questa stringa di ricerca di letteratura che abbiamo lanciato. Negli Stati Uniti, ad esempio, i pazienti con long covid presentano delle spese sanitarie totali superiori del 40% rispetto a chi non è affetto, quindi parliamo di 11.000 dollari in media contro i 7.450, con un incremento del 118% per i servizi ambulatoriali. Nel Regno Unito, ad esempio, l'impatto sanitario annuale medio per un adulto con long covid è di 750 sterline, significativamente più alto rispetto ai soggetti non affetti. In Germania il trattamento dei pazienti ricoverati per sindrome post-covid comporta un costo medio di 4.583 euro per paziente. In Francia i costi per gli adulti ammontano a circa 2.500 euro per paziente all'anno, e in Italia non abbiamo un dato specifico, ma si è visto come nei 6 mesi successivi alla fase acuta i pazienti hanno registrato un utilizzo di risorse sanitarie maggiori, con un incremento di visite, ricoveri che si vanno a raddoppiare, così come procedure diagnostiche e strumentali che si sono andate quasi a triplicare. Quindi L'altro dato è quello che vi dicevo prima, ossia come il long covid impatta anche sulla produttività lavorativa. E sostanzialmente questo è un dato importante, perché sostanzialmente i pazienti che hanno questi sintomi presentano un rischio 3 volte maggiore di perdita di produttività e una riduzione media del 17,7% delle ore lavorative settimanali, che equivalgono a oltre un giorno di lavoro perso a settimana. Che cosa significa questo? Significa ad esempio nell'ambito dell'Unione Europea c'è una perdita di unità lavorative nel 2021 che si è registrata di 1,1 milione, negli Stati Uniti perdite salariali di 170 miliardi e nel Regno Unito un onere economico annuo che si è registrato di circa 8 miliardi sterline all'anno. È chiaro che questo in qualche modo deve fare i conti poi su quella che è la qualità della vita che ci aiuta poi a capire anche quali sono le strategie migliori per avere una costo efficacia di quelle che sono le tecnologie, la presa in carico migliori, i modelli organizzativi migliori per dare una risposta a questa patologia, da un punto di vista anche di impatto psicologico e quindi di un punto di vista appunto di quegli elementi che magari sono correlati alla presa in carico diretta, ma che diciamo permettono di dare una risposta a 360 gradi al paziente. Vi ringrazio.
3: Grazie mille, dottor Di Brino, per aver sottolineato gli aspetti economici legati al long covid. Adesso vedo che è arrivata la senatrice Castellori, chiedo al senatore Crisanti di introdurcela, grazie.
4: Ma innanzitutto due parole, vi ringrazio per le testimonianze che avete portato. Ecco, io vorrei rassicurarvi che in Senato ci sono le competenze per comprendere questa problematica. Oltre alla mia presenza c'è la senatrice Cattaneo, c'è la senatrice Castelloni e abbiamo tutti e tre, ci accomuna un'esperienza di ricerca e anche di lavoro accademico, quindi sicuramente voi trovate dei legislatori che sono in grado di comprendere sia la problematica e sia anche le soluzioni. Due cose mi vengono in mente e poi lascio veramente le conclusioni alla senatrice Castelloni, che oltre ad essere collega è anche vicepresidente del Senato. Ecco, innanzitutto è una malattia che colpisce prevalentemente le donne, è una malattia sulla quale dobbiamo riflettere, perché aggrava già delle diseguaglianze in termini di reddito e in termini di opportunità, quindi sicuramente da questo punto di vista è un'emergenza anche di carattere sociale, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare. Altro aspetto sulla quale veramente vorrei riflettere è, che è stato poi riportato da diversi, è la problematica dell'analisi dei dati. Ecco, io penso, vorrei andare oltre a quello che ha proposto la professoressa Tacconelli sull'armonizzazione dei dati. Io veramente penso che noi, sia come legislatori che come ricercatori, dobbiamo sistematicamente implementare le politiche di open science. Dobbiamo fare sì che questi dati siano riutilizzabili, dobbiamo fare sì che tutta la ricerca sia improntata sulla struttura di metadati. Se non facciamo questo, non solo non andiamo avanti per risolvere questa malattia, ma rimarremo indietro rispetto veramente ai nostri competitori americani, che su questo passo hanno fatto veramente passi da gigante. Ecco, io penso che questi sono i due concetti che mi porto a casa, oltre al fatto che vorrei utilizzare tutte le competenze che ci sono state oggi, veramente, che insieme alla senatrice Castelloni, per creare degli strumenti legislativi che ci possano far avanzare. Cedo quindi la parola alla senatrice Castelloni, che ringrazio.
5: Sono io che ringrazio il senatore Crisanti per aver voluto organizzare questo evento di così alto livello. Ringrazio e saluto tutti i relatori e tutti i tanti pazienti che sono qui in sala e che ci seguono anche da casa. Oggi abbiamo capito che per tante persone il Covid non è terminato con un tampone negativo. In realtà vi racconto un piccolo aneddoto. Era il 2023, quando Demmovita qui in Senato a un progetto bello che è ancora in corso, un intergruppo sui diritti fondamentali. In genere gli intergruppi sono dei luoghi di discussione tra parlamentari di Camera e Senato. In questo nostro esperimento però noi abbiamo coinvolto i cittadini, quindi ci sono circa 100 cittadini registrati, ma ad ogni seduta plenaria che si tiene qui in Senato una volta al mese, una volta ogni due mesi, tutti i cittadini che sono interessati a discutere di un tema si registrano e vengono. Quel giorno del 2023 parlavamo di diritto alla salute e qui in Senato venne una ragazza in sedia a rotelle, me la ricordo ancora, si chiamava Francesca, magari in questo momento ci sta ascoltando. Francesca ci parlò, mi parlò per la prima volta del long covid, del fatto che dopo il covid lei avesse avuto problemi di salute che le impedivano di camminare. Allora in quei mesi in cui ho provato, diciamo, a seguire questo percorso, mi sono anche scontrata con quel muro di solitudine che sicuramente tanti di voi hanno affrontato, di incomprensione, di sentirsi dire che tutto sommato erano sintomi psicologici, qualcosa di quasi immaginario. Oggi però, come spesso succede quando ci troviamo nella nebbia, la scienza fa luce. La scienza ha fatto luce in questi anni e io ringrazio i tanti ricercatori italiani, perché quelli italiani sono eroici per lavorare, continuare a scegliere questo che è il mestiere più bello del mondo. Io ho fatto la ricercatrice per 20 anni, ho lavorato anche negli Stati Uniti per 3 anni e mezzo e quando sono tornata in Italia mi sono dovuta scontrare con quello con cui si scontrano tanti giovani ricercatori, cioè un sistema che non è meritocratico, che non valorizza i singoli talenti, e quando mi chiedono ma perché hai abbandonato, ti sei dedicata alla politica, io dico per disperazione, per provare a portare la voce della scienza all'interno delle istituzioni. Quindi grazie agli scienziati si sta facendo luce, si sta facendo luce, e oggi, da come avete detto benissimo, io credo che questo oggi, Andrea, sia veramente un punto cruciale, un punto di svolta anche nel riconoscimento e nell'unire le forze, spero, in maniera trasversale su questo, che è un tema che ci deve stare particolarmente a cuore, se non fosse altro che per l'impatto economico che ha. Abbiamo visto che tipo di impatto ha, visto che è un momento in cui l'impatto economico va tanto di moda, anche se io prima di venire qua sono stata col presidente Mattarella alla celebrazione della giornata dell'infermiere. Oggi sono 100 anni dalla nascita della formazione della formazione infermieristica, della professione infermieristica, e Marini, giudice della Corte Costituzionale, ripercorrendo tutte le varie sentenze della Corte Costituzionale che parlano di salute e di diritto alla tutela della salute e valorizzazione del personale sanitario, ha detto una cosa fondamentale: il diritto alla salute, oltre che essere l'unico diritto universalmente riconosciuto, è un diritto incomprimibile, cioè non c'è nessun vincolo di bilancio, nessuna politica economica che possa giustificare il fatto che non si investono risorse per garantire l'accesso a questo diritto a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale. Quindi anche basta sentirci dire che la coperta è corta, perché bisogna fare altro, cioè questo è un diritto incomprimibile. Prima, infatti, tutte le sentenze della Corte questo dicono, che ogni volta che c'è di mezzo la salute non è giustificato nessun taglio di spesa per motivi economici. Il presidente Mattarella, nel suo intervento, tra l'altro oggi ringraziando e riconoscendo la professione dell'infermiere, è proprio tornato al Covid, al tempo del Covid, ricordando ancora una volta e dicendo una cosa che mi ha colpito molto. Ancora oggi c'è chi vuole dire che era solo un banale raffreddore, no? Perché poi il rischio è questo e la mancata trasversalità è questa, cioè non riconoscere l'impatto che ha avuto quella pandemia così devastante, quella malattia così devastante, che come tutte le malattie ha una fase acuta e una fase cronica che va seguita. Chiaramente noi prenderemo spunto da tutti i suggerimenti che avete dato. Io penso che le sfide principali, da come avete ben raccontato, in questo campo debbano essere sicuramente permettere percorsi diagnostici, terapeutici, di presa in carico uniformi su tutto il territorio nazionale. Abbiamo un servizio sanitario nazionale che è ancora troppo frammentato, c'è il rischio che diventi ancora più frammentato, visto che con la legge Calderoli ancora più funzioni in ambito sanitario saranno affidate alle regioni. Anche per esempio banalmente, si è andati a leggere il decreto in cui ci sono declinate le 500 funzioni che si declinano alle regioni, perfino l'utilizzo di farmaci equivalenti, una regione potrà decidere quale se o no usare un farmaco equivalente, perfino pagare diversamente operatori sanitari, medici che fanno esattamente lo stesso lavoro, e io mi chiedo dove andranno a lavorare i più bravi, tutti dove verranno pagati di più chiaramente, quindi c'è una parte di paese che si continuerà anche a depauperare dal punto di vista del personale. Serve quindi stabilire dei percorsi diagnostici e terapeutici che siano uniformi su tutto il territorio nazionale. Serve una rete, ma io dico anche proprio innanzitutto un dialogo e l'ascolto da parte delle istituzioni, dei professionisti, dei cittadini, di coloro che in questi anni hanno sperimentato sulla propria pelle che cosa vuol dire long covid e hanno studiato, come abbiamo visto oggi, con dati scientifici che ormai sono solidissimi, cosa vuol dire e cosa comporta questa malattia. Non riprendo i vari studi che avete già citato, credo che noi abbiamo delle cose concrete che possiamo fare. Sicuramente, come diceva Andrea, creare assolutamente sì una piattaforma, un gruppo di lavoro, forse anche un'indagine conoscitiva si potrebbe avviare nelle commissioni di Camera e Senato, quantomeno per raccogliere tutti i dati e per cominciare, diciamo, a porre l'attenzione in maniera seria su questo dato, su questo, diciamo, su questa patologia. Sicuramente io però, quando parliamo anche di malattie come questa, che hanno bisogno ancora di tanta ricerca, credo che sulla ricerca il nostro paese veramente debba fare di più. L'anno scorso a settembre abbiamo organizzato qui in Senato gli stati generali della ricerca medico-scientifica, perché forse molti di voi lo sanno, ma dopo la pandemia tanti paesi europei hanno provato a mettere a sistema tutta la ricerca del paese, l'ha fatto l'Inghilterra, l'ha fatto la Francia, e quindi l'obiettivo era quello, riunire tra l'altro proprio in questa sala le principali menti scientifiche del paese con le istituzioni, che per 3 giorni, ascoltando, anche allora era presente il presidente Mattarella, invitammo il premio Nobel Paul Nurse, che aveva seguito in Inghilterra proprio gli stati generali della ricerca dopo la pandemia, per provare a capire, a interrogarci su cosa serve al nostro sistema ricerca. In realtà ci sono tante cose da fare per rendere la nostra ricerca sicuramente più competitiva. Intanto creare quell'ecosistema di ricerca di cui si parlava, che ancora non c'è in questo paese, e se spesso non siamo competitivi anche nel raccogliere, vincere bandi europei, raccogliere risorse, è anche perché manca questo ecosistema di ricerca, che invece è fondamentale. Investire di più nella ricerca. Pensate che oggi l'Italia investe in ricerca solo l'1,4% del PIL. Solo per fare un esempio, con le spese militari quest'anno siamo arrivati al 2%, arriveremo al 5%, ma è solo un esempio. Pensate, 1,4% del PIL, e di questo 1,4% lo 0,9% viene da investimenti privati. Quindi di pubblico c'è veramente molto poco. Eppure il settore della ricerca è quello a più alto indice di rendimento. Ogni euro investito in ricerca fa ritornare nel sistema economico almeno 3 volte tanto. Infatti, nei momenti di crisi economica, in genere, i settori in cui investire sono questo, l'università, la ricerca, perché sono quelli che ti fanno tornare in maniera, diciamo, più anche lungimirante l'investimento che stai facendo. Quindi sicuramente investire di più. Dopo gli stati generali della ricerca è partito il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università, stanno lavorando a un libro bianco sulla ricerca, e io spero veramente che questo libro bianco porti a definire quelli che sono i capisaldi che servono per rilanciare il nostro sistema ricerca, e come abbiamo più volte detto, io, Andrea, noi ci saremo ogni volta che le istituzioni e che anche questo governo sceglierà di investire sulla ricerca. Spero che per la prossima legge di bilancio si riesca, in un patto trasversale tra tutte le forze politiche, a dire adesso è il momento di investire in ricerca, perché altrimenti il terzo pilastro, dopo l'ecosistema di ricerca, dopo i fondi, che è la valorizzazione del personale ricerca che fa ricerca in Italia, non si può realizzare se non si investono risorse. Io, quando sono tornata dagli Stati Uniti, sicuramente la professoressa, tutti coloro che sono tornati dall'estero hanno dovuto rinunciare a una carriera che sia, diciamo, per riconoscimenti, ma anche proprio dal punto di vista economico, all'estero era molto più vantaggiosa, e non possiamo pretendere che chi scelga di fare ricerca in questo paese lo debba fare come sacrificio personale. Noi dovremmo veramente puntare sui nostri giovani, sui nostri talenti, che tra l'altro all'estero, prima, continuando a parlare di economia, all'estero questi nostri ricercatori vincono bandi, attraggono finanziamenti, e noi per formarli non è che non investiamo risorse, credo che la stima per formare un dottore di ricerca si aggiri intorno ai 400.000 euro. Poi però li regaliamo ad altri paesi, e quindi questo forse è un investimento a perdere, che tu investi così tanto nella formazione di una persona, chiaramente a perdere per il paese, non per la persona, perché investire in cultura è sempre vantaggioso, ma poi queste risorse in cui abbiamo investito le regaliamo agli altri paesi. Quindi investire di più in ricerca, valorizzare il nostro personale ricercatore, costruire veramente un ecosistema di ricerca, e in questo ecosistema di ricerca io penso che noi come paese ci dobbiamo dare degli obiettivi da raggiungere. Un obiettivo potrebbe essere anche quello di fare un investimento nazionale importante sulla ricerca nel long covid, per trovare delle terapie che funzionino, per essere pionieri, come dicevamo, anche a livello europeo e a livello internazionale. Quindi le cose da fare ci sono, le proposte che sono state fatte sono assolutamente condivisibili. Io, Andrea, ma sono sicura che, insomma, tutte le persone che si occupano di sanità, di salute in Parlamento sono sensibili a questo tema, quindi vi ringrazio ancora per il lavoro che avete fatto, spero che siate stati bene qui in Senato, vi do anche il benvenuto come vicepresidente, vi dico che ogni volta che vorrete condividere con noi delle informazioni, dei momenti di formazione come questo, noi ci saremo. Grazie a tutti.
1: Beh, il grazie particolare che va a tutta la politica, ovviamente al senatore Crisanti e alla senatrice Castelloni, credo che sia arrivato in maniera molto chiara da questo applauso lungo, che credo che testimoni un compiacimento e soddisfazione da parte di tutto l'uditorio, che sappiamo essere misto di addetti ai lavori, ma anche di persone che hanno questo problema, di rappresentanti delle associazioni, e nel riconoscere come la politica si stia muovendo in modo concreto. Sono state dette cose illuminate, credo, molto importanti, anche l'ultima parte sulla ricerca vi ci riconosco completamente, quindi io credo, non spettano a me le conclusioni, concedetemi solo un commento anche a nome del nostro istituto di grande soddisfazione per questa giornata, non solo per i contenuti tecnici, ma per come la politica ha saputo promuoverla e gestirla, e credo che sia un buon, eccellente punto di partenza per il futuro.
4: Io ringrazio di nuovo il Presidente La Russa per averci concesso la sala, e veramente anche di nuovo voi. Come ha detto la senatrice Castellone, il Covid non è finito, ma sicuramente non è finito nemmeno il nostro impegno per trovare una soluzione al problema che veramente ci avete posto. Quindi ecco, la mia assicurazione è che verrete di nuovo contattati per contribuire a delle iniziative legislative che io e la senatrice Castelloni metteremo in pratica a breve tempo. Permettetemi anche un ringraziamento allo staff che ha contribuito a realizzare questo evento, i miei collaboratori, Sara Zanobbi e Francesco Martella, che si sono occupati di tutta quanta l'organizzazione, e di nuovo allo Spallanzani, che è stato cruciale per quanto riguarda la componente scientifica, la selezione degli interventi. Veramente grazie di cuore.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Minuti, la Camera e il Senato dall'11 al 13 maggio hanno ospitato i lavori del seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare dell'Alleanza Atlantica, allargata alla sottocommissione per i partenariati NATO. E adesso vi facciamo ascoltare la sessione inaugurale di questo evento.
2: Benvenuti a tutti, buona giornata davvero a tutte voi, a tutti voi. Cari colleghi, onorevole Ministro della Difesa, onorevole Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, ambasciatori, gentili relatori ed ospiti, vi do il benvenuto qui a Roma nella nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Quest'anno ricorre il 30° anniversario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. Ancora una volta l'Italia ha l'onore di ospitare questo importante consesso che riunisce i parlamentari dei paesi membri della NATO, nonché dei paesi e dei partenariati per la sicurezza globale e per la stabilità, inclusi i colleghi parlamentari provenienti dai paesi candidati ad entrare nella NATO. L'ampia e qualificata presenza parlamentare dei paesi partner costituisce il vero valore aggiunto dell'odierno seminario. Occasioni come questa, con una platea così ampia e di così alto livello, rappresentano un motivo di orgoglio per noi membri dell'Assemblea parlamentare NATO, perché riflettono il lavoro che portiamo avanti con tenacia attraverso un intenso sforzo di diplomazia parlamentare. Il nostro obiettivo è quello di affrontare le sfide che emergono nello scenario globale, cercando di tenere sempre fede ai nostri valori e avvicinando la comunità euroatlantica ai suoi vicini partner, al fine di dar vita ad alleanze e sinergie costruttive per la pace e la prosperità. Viviamo infatti una fase congiunturale difficile. Il contesto internazionale è drammaticamente incerto. Assistiamo a continui attacchi alle democrazie, allo Stato di diritto, alle regole del diritto internazionale. Le nostre economie soffrono l'instabilità scatenata dai conflitti e dalle rotture del sistema multilaterale. La paura è tornata a definire il nostro presente, lasciando i nostri popoli in balia di un futuro costellato da incognite. Ma noi non dobbiamo arrenderci alla paura. Sul fianco orientale della NATO miete vittime innocenti da più di 4 anni. Colgo l'occasione per salutare la delegazione dell'Ucraina che è qui presente, mentre sul fianco meridionale si riacutizzano le tensioni in Medio Oriente e in particolare nel Golfo. In Terra Santa, nonostante il cessato il fuoco mediato dagli Stati Uniti, continuano le difficoltà nel quadro di una più vasta cornice che include l'Iran e la sua persistente e intollerabile minaccia nucleare. Dopo i terribili attentati del 7 ottobre e la conseguente risposta israeliana nella striscia di Gaza, le operazioni militari hanno riguardato anche il Libano, coinvolgendo le missioni UNIFIL a cui contribuiscono vari paesi dell'Alleanza, Italia inclusa. Occorre adoperarsi in ogni modo per scongiurare l'ulteriore escalation del conflitto e mi permetto di esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai soldati impegnati in questa missione di pace. In questo quadro, il gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente costituisce una piattaforma di dialogo e di cooperazione per tutti coloro che hanno la volontà di intraprendere un percorso di pace. Bisogna fare della NATO un baluardo per la sicurezza, non solo dei paesi che ne fanno parte, ma di tutta la comunità dei paesi che rientrano nella vasta area del Mediterraneo allargato. Oggi ci troviamo in un mondo interconnesso, in cui non è possibile pensare alla stabilità e alla sicurezza se non si garantisce la stabilità e la sicurezza dei nostri vicini. La comunità euroatlantica sta attraversando una fase critica in cui l'unità dell'alleanza è messa in pericolo dalla regionalizzazione dei conflitti. È doveroso reagire contro questa frammentazione. Bisogna comprendere che le sfide che attendono il Mediterraneo non riguardano solo i paesi che appartengono geograficamente al Mare Nostrum, ma all'intera comunità atlantica, così come le sfide relative all'Artico non riguardano solo le regioni, la regione scandinava, ma tutti noi. L'agenda della NATO deve essere improntata maggiormente alla definizione di azioni comuni volte a garantire la sicurezza marittima, la tutela delle rotte strategiche, il contrasto al terrorismo e alle reti criminali transnazionali, la difesa dalle minacce ibride, che diventano sempre più consistenti, l'attuazione di una governance dell'intelligenza artificiale improntata alla collaborazione reciproca e ai valori della persona umana, che deve rimanere centrale. Si tratta di sfide globali che richiedono uno sforzo collettivo. È necessario lavorare tutti insieme, ricomponendo gli interessi e privilegiando i fattori di convergenza. Il nostro contributo, non solo come membri dell'Assemblea parlamentare della NATO, ma come membri di una comunità più vasta, quella che dall'Atlantico si riconnette con il Mediterraneo nella sua dimensione allargata, deve essere saldamente ancorata ai nostri valori, che sono anzitutto valori fondati su principi di democrazia e di libertà. Gli esiti dei conflitti in atto in Ucraina, in Medio Oriente e nel Sahel sono imprevedibili. È nostro preciso compito allora favorire un clima di distensione, promuovendo la pace e la giustizia tra i popoli. In questo contesto e soprattutto in una prospettiva futura, il quadrante del Mediterraneo rappresenta il più sfidante banco di prova per l'affermazione di rinnovamento del Patto Atlantico. L'azione della NATO deve dunque essere intesa non più come difesa di una sola parte del mondo in opposizione a un blocco antagonista, ma si deve immergere in una logica quanto più autenticamente globale, che includa anche l'Indo-Pacifico. È necessario aprire canali di dialogo con i nostri più vicini partner e promuovere insieme ad essi valori di pace, uguaglianza e libertà che hanno sempre caratterizzato la comunità euroatlantica e con i quali intendiamo strutturare le nostre relazioni nell'ambito del Mediterraneo allargato. I parlamenti sono la sede naturale per costruire questi processi di pace, perché sono le uniche istituzioni in grado di racchiudere il pluralismo politico, sociale e generazionale su cui si deve costruire il futuro dei nostri popoli. Noi parlamentari siamo dunque chiamati a rispondere a una precisa chiamata di responsabilità, mettendoci al servizio delle nostre comunità, non solo all'interno dei nostri stati nazionali, ma anche sul piano internazionale, costruendo reti in grado di far affermare i principi democratici anche nella dimensione globale. Sono certo che gli interventi con cui si aprirà questa prima giornata di riunioni del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente arricchiranno di contenuti e informazioni molto importanti in maniera significativa i nostri lavori. Desidero infine ringraziare i presidenti dei due rami del Parlamento italiano, che sostengono entrambi convintamente l'azione della nostra delegazione. Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, oggi impossibilitato di intervenire per concomitanti impegni istituzionali, presenzierà domani mattina all'apertura dei nostri lavori rivolgendo un indirizzo di saluto. Presidente del Senato Ignazio La Russa ci ha inviato un messaggio che mi accingo a leggere. Vi do lettura del messaggio del Presidente La Russa. Signor Presidente, indirizzato al signor Presidente dell'Assemblea parlamentare NATO, onorevole Marcos Perestrello, caro Presidente della Delegazione italiana Lorenzo Cesa, caro Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo, onorevole Carlo Vigni, con questa mia lettera invio a voi e a tutti i parlamentari e relatori il saluto del Senato e mio personale in occasione della riunione del gruppo speciale per il Mediterraneo e Medio Oriente, GSM, dell'Assemblea parlamentare NATO, che si tiene a Roma nel 30° anniversario della sua istituzione e che vedrà oggi la partecipazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto, a cui pure desidero giunga il saluto ed ringraziamento del Senato. Allo stesso tempo In un mondo interconnesso come quello in cui ci muoviamo, caratterizzato da dinamiche che si sviluppano a livello globale, per garantire pace e sicurezza in Occidente non dobbiamo tracciare una linea di confine al nostro sguardo. Dal confine meridionale a noi caro, a quello orientale dell'alleanza, non dobbiamo dimenticare l'immani conseguenze che l'aggressione russa all'Ucraina continua a determinare. Mi riferisco alle perdite di vite umane, alla distruzione e alla sofferenza che quel popolo continua a sperimentare dopo anni di guerra. Ma mi riferisco anche alla ritrovata consapevolezza della nostra comunità transatlantica di dover investire maggiormente sulle capacità di difesa, alla fine di potenziare le capacità di deterrenza e preservare così quello che è il valore più alto per le nostre nazioni, la pace. Tutti questi temi saranno trattati nel seminario che vi vede coinvolti e non posso che rivolgervi i migliori auguri di buon lavoro. Sono convinto che il confronto di questi due giorni rafforzerà il rapporto tra tutti i paesi. Quindi grazie al Presidente per questa lettera che ci ha inviato. Darei la parola all'onorevole Calovini, Gian Giacomo Calovini, Presidente del gruppo speciale Mediterraneo, che leggerà il messaggio che ci è stato inviato questa mattina dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prego quindi il dottor l'onorevole Calovini di dare lettura del messaggio.
3: Grazie Presidente. Carissimi, sono lieta di inviare il mio saluto in occasione del 30° anniversario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO, che in questi giorni si riunisce a Roma. 3 decenni di dialogo politico strutturato tra alleati e partner del Mediterraneo e del Medio Oriente rappresentano un patrimonio da valorizzare e soprattutto da mettere al servizio delle sfide del momento. L'incertezza non è più un'eccezione. Sta diventando la nuova normalità e occorre un approccio a 360 gradi, capace di leggere le minacce nella loro interconnessione e di anticiparle. È questa la cifra che l'Italia ha scelto di dare al proprio impegno nell'Alleanza Atlantica. L'Italia ha da sempre sostenuto l'importanza del fianco sud della NATO, non per convenienza geografica, ma per convinzione strategica. Finora la sicurezza cooperativa e i partenariati hanno svolto un ruolo residuale rispetto agli altri core test dell'alleanza, rivelandosi utili canali di dialogo politico con i partner, strumenti di capacity building e presidi della stabilità oltre i confini dell'alleanza. Un contributo prezioso, ma concepito per scenari diversi da quello attuale. Il contesto di oggi ci chiede di andare oltre. In un'epoca in cui l'instabilità esterna e minacce alla sicurezza degli alleati sono sempre più interconnesse, investire nei partenariati con il vicinato meridionale non è diplomazia preventiva, ma è garantire la nostra difesa. È quindi tempo che la sicurezza cooperativa riceva il peso strategico che merita. Seguiamo con attenzione l'evoluzione degli scenari nell'area e lavoriamo per sostenere ogni iniziativa utile a riportare stabilità, integrando la dimensione politica con quella della sicurezza, perché le due sono inseparabili. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono tra le priorità più urgenti. Ho voluto seguire questo dossier personalmente con missioni in Nord Africa, Golfo ed Asia Centrale per rafforzare partenariati strategici, diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire solidità alle catene di fornitura. Il rafforzamento dei legami euroatlantici con i partner del fianco sud si inserisce nella stessa logica. Costruire architetture di cooperazione pragmatiche, fondate su interessi convergenti, sicurezza regionale, transizione energetica, resilienza condivisa. L'Italia continuerà a fare la propria parte, come ha sempre fatto finora per garantire che il fianco sud riceva nell'agenda dell'alleanza lo spazio strategico che merita, perché è su questa base che siamo convinti si possa costruire una partnership duratura di cui l'alleanza ha bisogno. Momenti come quello di oggi sono parte essenziale di questo percorso. Il GSM non è solo un forum consultivo, ma è lo spazio in cui si costruisce la cultura strategica che rende possibile l'azione comune. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Giorgia Meloni.
2: Sono Sono ora particolarmente lieto di dare la parola al Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ringrazio nuovamente, non solo i ringraziamenti formali, davvero sentiti Ministro per essere presente qui con noi. Colgo l'occasione per ringraziare il Ministro della Difesa per il grande supporto che ci sta dando nell'arco di tutta la legislatura per la possibilità di visitare domani pomeriggio il quartiere generale della Marina Militare in località La Storta e mercoledì la base navale di Civitavecchia. Colgo l'occasione per ringraziare a tale proposito l'ammiraglio Beruti Bergotto, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, oggi presente, grazie ammiraglio, nonché per salutare tutti gli altri comandanti e rappresentanti delle forze armate dell'ordine dei qui convenuti. La partecipazione del Ministro Crosetto ai nostri lavori è un segno tangibile dell'arricchimento che può scaturire dall'interazione tra la dimensione governativa e quella parlamentare, due assi che devono dialogare nell'ottica di una fruttuosa collaborazione in grado di produrre proposte e idee a beneficio della collettività. Seguiranno gli indirizzi di saluto del Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo Gian Giacomo Calovini, del Presidente dell'Assemblea Parlamentare della NATO Marcos Perestrello ed infine la relazione del Presidente della Fondazione Medor, onorevole Marco Minniti, che ringrazio. Prego Ministro, invito il Ministro Crosetto a svolgere il suo intervento. Grazie Ministro.
4: Grazie a lei Presidente. Io saluto Javier Colomina, rappresentante del Segretario Generale della NATO. Saluto lei, onorevole Cesa, che è il capo delegazione italiano all'Assemblea parlamentare della NATO, il presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Marco Perestrello, ringraziandolo di essere qua oggi, il capo del gruppo speciale Mediterraneo Medio Oriente, Giancarlo Calovini, la segretaria generale dell'Assemblea parlamentare della NATO, la dottoressa Berti, il presidente della Fondazione Menor Minniti e tutti voi parlamentari, membri dei parlamenti che siete qua oggi, ci onorate della vostra presenza. Io considero ancora più fondamentale per il futuro della NATO l'assemblea parlamentare della NATO che non gli incontri tra i governi, perché nell'assemblea parlamentare si sedimenta il futuro della NATO. I governi sono necessariamente di maggioranza, i parlamenti no. E il fatto che i parlamenti si incontrino, i parlamentari si incontrino e in questi incontri ci siano rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione e insieme condividano la necessità di rafforzare la NATO, dà una prospettiva di futuro alla NATO che gli incontri tra governi non danno, perché la dà a 360 gradi, perché impegna gli stati nella propria interezza qualunque sia la maggioranza che la governa, non soltanto governi che possono cambiare con le elezioni. E noi di questo abbiamo bisogno come NATO, come Assemblea Atlantica, di certezza del nostro futuro.

La NATO parla di difesa collettiva. È una grande alleanza di difesa collettiva in cui una parte dei paesi del mondo si impegnano a difendersi mettendo insieme le proprie forze armate in caso di necessità. Così nasce la NATO. Dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per decenni l'abbiamo vista crescere, rafforzarsi e l'abbiamo guardata in modo annoiato, perché ci sembrava che fosse diventato qualcosa di inutile, uno spreco di soldi, di risorse, di energie. E tutti per decenni, anno dopo anno, abbiamo iniziato a pensare che fosse un retaggio antico, qualcosa che ci arrivava dalla Seconda Guerra Mondiale, uno strumento forse inutile, molto costoso, molto burocratico. Poi ci siamo svegliati negli ultimi anni e ci siamo accorti che parte della nostra sicurezza e la quasi totalità della nostra deterrenza è nelle mani della NATO. C'è una sola nazione al mondo che potrebbe fare a meno domani della NATO e sono gli Stati Uniti. Nessuna delle nostre nazioni, se uscisse dalla NATO, se non ci fosse la NATO, avrebbe le stesse condizioni di sicurezza e di deterrenza. Lo sappiamo tutti. E negli ultimi anni ci hanno ricordato che ognuno però doveva fare la sua parte. Ci eravamo abituati a non farla. Era molto più comodo. Avevamo più soldi per fare altre spese. Spese che portano più voti della difesa. Perché la difesa non porta voti. Portano voti le scuole, gli ospedali, la sanità, la cultura, le pensioni, non la difesa. La difesa da molte opinioni pubbliche è considerata qualcosa di brutto, perché è collegata mentalmente alla cosa più brutta che l'umanità abbia creato, che è la guerra. Però i tempi che stiamo vivendo ci hanno ricordato che non esistono scuole, non esistono asili, non esistono ospedali se non c'è la pace. Perché in Ucraina le scuole sono chiuse, gli ospedali sono stati abbattuti, l'energia non c'è più e la gente si è accorta quanto la difesa sia importante per una nazione. E lo stesso in altre parti del mondo. Se ne sono accorti anche i nostri amici arabi che si sono svegliati una mattina attaccati da un vicino che non avevano attaccato. E anche di questo dobbiamo fare tesoro. Perché abbiamo imparato che la guerra moderna è diversa dalla guerra che si combatteva con delle regole. Per cui tu ti trovi una guerra in casa anche se non hai fatto nulla perché il tuo vicino ha deciso che per combattere la sua guerra deve aumentare il caos. E allora anche se sono stato attaccato da Israele e Stati Uniti, attacco gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, il Qatar, il Kuwait, l'Oman, perché così aumento il caos nel mondo. Blocco lo stretto di Hormuz, perché così nelle case degli italiani, dei greci, degli austriaci, degli americani, dei canadesi, arriva una guerra che era lontana da loro, di cui non si sarebbero mai accorti. Se ne accorgono perché aumenta il pane, aumenta il gas, aumenta il riscaldamento. E quella guerra diventa anche loro guerra. Noi ci confrontiamo in un mondo così difficile. Per questo è sempre più importante la NATO, per questo è sempre più importante questa alleanza, per questo è sempre più importante anche questo fianco sud. Vedete, molto spesso quando noi paesi del sud Europa abbiamo parlato del fianco sud, molto spesso, ancora oggi, siamo guardati come persone che parlano di un problema che non esiste, come quelli che parlavano del possibile attacco russo 5 anni fa. Non esisteva. O dell'attacco iraniano ad altri paesi. Non esisteva. Esiste sempre solo il giorno dopo che accade. Noi dobbiamo iniziare a vedere i problemi prima che accadano, a gestire i problemi prima che diventino un problema. E parlare del fianco sud oggi significa parlare di questo. Oggi siete a Roma. Roma è stata la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Quando è arrivata al massimo del suo splendore, e molte delle nazioni che sono qua oggi erano allora parte dell'impero romano, è crollata

0: sotto i colpi di pochi barbari, giovani, forti, arrabbiati. È crollata in pochissimo tempo ed era uno dei più grandi e forti imperi, che, con un grandissimo esercito tra l'altro. Voi pensate a un'Europa dove l'età aumenta e nel 2100 avrà un'età media vicino ai 50 anni e confina, divisa da un piccolo pezzo di mare, con un continente che nel 2100 avrà oltre 3 miliardi di abitanti, con un'età media di 17 anni, poveri, arrabbiati, affamati. Possiamo lasciare il problema ai nostri figli, o possiamo iniziare come è nato a pensarci oggi. Così come possiamo iniziare a pensare oggi a cosa può succedere in tempi molto più rapidi in Libano, dove abbiamo 1,5 milioni di sfollati oggi, e 1,5 milioni di sfollati in Libano diventano 1,5 milioni di persone che vogliono venire in Europa, dove si sentono più sicure. In un momento in cui le Nazioni Unite decidono di interrompere missioni che abbiamo portato avanti per decenni. Ecco, io penso che questa Assemblea, i vostri lavori, siano il presupposto culturale e politico, proprio perché confrontano tutti i partiti dei parlamenti, per costruire la nostra difesa, la nostra sicurezza. È il presupposto su cui poi i governi possono agire e dopo la NATO può agire. Ma è fondamentale il ruolo di questa Assemblea per riscoprire la necessità della NATO, per ascoltare la necessità del dialogo tra le nazioni occidentali, per pensare, io ve lo voglio dire con sincerità, a una nuova NATO che sa allargare i propri confini, che sa aprirsi ad altri paesi che condividono i nostri valori, perché non ha più senso circoscrivere la NATO all'Oceano Atlantico, attorno a cui era nata. Perché il mondo una volta era forse l'Oceano Atlantico, adesso il mondo è il mondo. E forse la NATO, cioè un'organizzazione che nasce per difendere i paesi che credono in determinati valori, ha la necessità di allargarsi, di diventare più forte, di pensare di estendere i propri confini, di mettere altri paesi che condividono i nostri valori, condividono la democrazia, il nostro modo e la nostra necessità di difendersi tutti insieme. Noi abbiamo aperto le ultime riunioni della NATO al Giappone, le abbiamo aperte alla Corea, le abbiamo aperte ad altri paesi. Dobbiamo aprirle a tutti i paesi che vogliono iniziare a fare un percorso così, che si siedano come osservatori e che poi da osservatori possano diventare membri. Non dobbiamo formalizzarsi con le cose che abbiamo costruito negli anni, dobbiamo guardare più avanti. Penso la stessa cosa sull'Europa. Io quando parlo di difesa europea non penso alla difesa dei 27 paesi europei. Quando parlo di difesa europea penso alla difesa continentale. Non metto soltanto i 27 paesi europei, ci metto dentro i Balcani, ci metto dentro UK, ci metto dentro l'Ucraina, ci metto dentro la Moldavia, ci metto dentro la Norvegia, ci metto dentro la Turchia, cioè l'Europa continentale. Dobbiamo guardare più avanti. Dobbiamo guardare a un mondo che è sempre più insicuro e in cui le nazioni che condividono gli stessi percorsi si mettono insieme. Ecco, voi siete il presupposto, il sale, la cultura su cui si costruisce questo futuro. Per questo sono qua oggi, non soltanto per rispetto verso questa Assemblea e verso l'Alleanza Atlantica, ma per caricarvi di questa responsabilità. Ognuno di noi gioca in questi tempi un ruolo che è superiore alle capacità che ognuno di noi ha. Siamo costretti a pensare un futuro e a orientare le nostre nazioni in un futuro che è sempre più difficile. E io voglio che voi all'interno di questa organizzazione vi sentiate questa responsabilità addosso. Perché siete voi quelli che dovete contaminare i vostri parlamenti e contaminare le vostre nazioni per spiegare che non esiste futuro se non mettendo insieme tutte le nazioni libere, se non ricostruendo una carta di valori, di regole internazionali con cui in qualche modo regalare a tutti noi e ai nostri figli un futuro migliore. Sono certo che saprete farlo. Grazie.
1: Ringrazio ancora una volta il ministro Crosetto per il suo intervento, come al solito illuminante, Ministro Guido, volevo dirti che condivido fortemente quello che tu hai detto. Noi dobbiamo ripensare, è il momento veramente per noi parlamentari che lavorano all'interno dell'assemblea della NATO, ma poi che riportano esattamente all'interno dei parlamenti dove è difficile parlare di NATO, diciamocelo chiaramente, no? Parlare di questi argomenti, dobbiamo avere il coraggio di guardare più avanti. Tu hai citato dei dati che riguardano la situazione demografica dell'Europa, dell'Africa, di quello che sarà il mondo, ma la politica, se non guarda distante, poi rischia di guardare solo il presente, è destinata a fallire. Allora l'idea di allargare la NATO ad altri partner è assolutamente, ed è quello che stiamo facendo. Devo dire che col presidente Berestrelli ed altri amici siamo stati in India, siamo stati in Giappone, siamo stati in altre parti del mondo, abbiamo qui rappresentanti, siamo orgogliosi oggi di avere qua, leggo Algeria, Egitto, paesi di altri, molti paesi, sia del Golfo che noi dobbiamo avere la forza di, perché la NATO oggi è considerata come l'organizzazione politico-militare dei paesi ricchi, ma non deve essere così, e non dobbiamo far vedere a noi, quando abbiamo queste bilaterali con i paesi che sono qui presenti, cerchiamo di spiegare questa. Noi non vogliamo dominare nessuno, noi vogliamo che insomma tutti insieme si costruisca ancora una NATO più allargata, più possibilmente, perché solo così possiamo garantire la pace rispetto a tutto quello che sta accadendo oggi nel mondo, con una Cina che avanza sempre di più, che costruisce navi da guerra, con un'India, dove so che sei stato recentemente, no? Che sta facendo tutta una serie di azioni per rafforzare anche il sistema della difesa. Ecco, quindi la tua idea, penso, presidente Perestrello, Benedetta, ne dobbiamo veramente aprire un dialogo all'interno della nostra assemblea su questo argomento. Mi scuso, ma ci tenevo a dirlo, do la parola alla presidente del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente, io ti vengo a salutare, però grazie. Prego all'onorevole Carlo Pini.
2: Grazie presidente, grazie ministro per le parole. Ladies and gentlemen, minister colleagues, let me say friends, welcome to Rome. It is my
3: benvenuti a Roma. È per me un grande piacere darvi il benvenuto qui in Italia, a Roma, la mia patria, in occasione del 30° seminario annuale del gruppo speciale per il Mediterraneo dell'Assemblea parlamentare della NATO. Ci riuniamo oggi e ci troviamo in un momento cruciale della storia. Le nostre discussioni nei prossimi giorni verteranno sul vicinato meridionale della NATO, una regione attualmente a un bivio. Il panorama geopolitico del Medio Oriente e del Nord Africa ha subito profondi cambiamenti, caratterizzati da conflitti e instabilità, ma anche da un innegabile potenziale di trasformazione e crescita. Negli ultimi anni le azioni di attori statali e non statali hanno ridefinito la nostra concezione di sicurezza e cooperazione in tutta la regione. L'influenza destabilizzante richiede un nuovo approccio da parte della NATO. Il seminario ci dà una piattaforma unica per interagire con esperti e leader che condivideranno le loro opinioni sulle questioni multiforme che dobbiamo affrontare, dalle tendenze geopolitiche e le opportunità economiche alle pressanti preoccupazioni di sicurezza in Libia e nella più ampia regione del Sahel. Cogliamo questa opportunità per rafforzare i nostri partenariati, per migliorare il dialogo politico e per esplorare soluzioni sostenibili che contribuiscano alla pace e alla stabilità in questa regione cruciale. Incoraggio ciascuno di voi a partecipare attivamente, a condividere le vostre prospettive, a lavorare in modo collaborativo mentre affrontiamo queste importanti discussioni. Grazie per il vostro impegno in questo lavoro fondamentale, attendo con interesse i nostri fruttuosi scambi nei prossimi giorni.
1: Ringrazio il collega e amico Gian Giacomo Calovini per il suo intervento molto puntuale, ma anche per il lavoro che svolge, devo dire grazie, accolgo l'occasione per ringraziarti. Sono molto contento che ti sia stata affidata la presidenza del gruppo speciale Mediterraneo, è un incarico prestigioso che assume un valore particolare soprattutto in questo momento storico, e sono sicuro che il tuo contributo sarà fondamentale nel proseguo dei lavori. Il Mediterraneo allargato è uno spazio globale che deve fare da perno per il riequilibrio tra le potenze mondiali. È in aree strategiche queste che è possibile impiantare il seme degli ideali della democrazia e della libertà e ridare così speranza al mondo. Adesso do la parola al presidente dell'Assemblea parlamentare, l'amico Marcos Perestrello. Prego Marcos.
4: Grazie Lorenzo, grazie. Distinguished guests, colleagues.
5: Colleghi, ospiti, amici, è un grande onore poter inaugurare questo seminario del GSM qui, nella stupenda città eterna, Roma. Vorrei anzitutto iniziare esprimendo la mia più profonda gratitudine al Parlamento italiano e alla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, in modo particolare a Lorenzo e a Gian Giacomo per la loro eccezionale ospitalità e anche per il ruolo attivo che hanno svolto e che svolgono all'interno della nostra Assemblea. L'Italia è sempre stata una pietra miliare della nostra alleanza, grazie alla sua leadership e alla sua visione, in particolare per quanto concerne il fianco meridionale della nostra alleanza. È quindi più che giusto riunirci qui a Roma per celebrare un traguardo davvero storico per la nostra Assemblea, ovvero il 30° anniversario del gruppo speciale sul Mediterraneo e il Medio Oriente. Questo seminario riflette l'importanza che l'Assemblea parlamentare della NATO attribuisce alla sicurezza, alla stabilità, nonché alla diplomazia parlamentare sul fianco meridionale. Per 3 decenni il GSM è stato il ponte tra la comunità euroatlantica e i nostri partner nel Mediterraneo e in Medio Oriente. La nostra missione rimane chiara, è quella di rafforzare il legame transatlantico, tendendo al contempo una mano ai nostri partner, investendo quindi nella cooperazione, perché sappiamo che la sicurezza della NATO è indissolubilmente legata alla stabilità del vicinato meridionale. Oggi, mentre ci troviamo di fronte a uno scenario globale caratterizzato da volatilità e imprevedibilità, questo principio fondante è più attuale che mai. Ci riuniamo in un momento di profonda trasformazione. Il nostro vicinato meridionale, che si estende dal Medio Oriente al Nord Africa fino al Sahel, sta attraversando un periodo di intensa trasformazione. E nei prossimi 3 giorni esamineremo il modo in cui i cambiamenti geopolitici globali e la competizione tra potenze stanno ridefinendo queste dinamiche regionali. Dobbiamo essere lucidi. Il nostro contesto di sicurezza non è più un contesto frammentato, le minacce che affrontiamo sono interconnesse. La guerra brutale e illegale della Russia contro l'Ucraina non è solo una crisi europea, è una crisi globale e ha un impatto diretto sulla NATO e sulla sua posizione di deterrenza e difesa. Ma le ripercussioni della guerra si fanno sentire anche in Medio Oriente, in Africa. Ad esempio ci sono mercati energetici sconvolti, insicurezza alimentare e instabilità economica. Questa guerra dunque ha dimostrato il profondo legame tra i fianchi orientale e meridionale della NATO. Il nostro programma per questo seminario è veramente molto ampio. Esamineremo le crescenti sfide ma anche le opportunità per una maggiore cooperazione, connettività e sicurezza condivisa. Ci concentreremo sul ruolo della regione del Golfo come un hub globale per il commercio e per la connettività energetica. Affronteremo anche il tema della nostra cooperazione e di come potremo rafforzarla. Ci occuperemo anche delle sfide emergenti nel campo della sicurezza marittima e delle infrastrutture critiche lungo i principali corridoi strategici, ovvero quelle rotte che sono la linfa vitale della nostra economia globale. Inoltre, chiaramente, riconosceremo il ruolo destabilizzante dell'Iran e parleremo dei suoi attacchi inaccettabili contro i nostri partner regionali, gli alleati della NATO, che minano la sicurezza globale e regionale. Inoltre, dobbiamo riconoscere la minaccia persistente e asimmetrica del terrorismo che continua a mettere in pericolo i nostri cittadini e a fornire un punto d'appoggio ad attori esterni ostili. In questi tempi duri la risposta non è l'isolamento, ma al contrario un dialogo approfondito. L'Assemblea parlamentare della NATO rimane una convinta sostenitrice dell'approccio a 360 gradi della NATO, il che significa rafforzare i nostri partenariati con il dialogo mediterraneo e con l'iniziativa di cooperazione di Istanbul e promuovere nuovi accordi di cooperazione in tutta l'Africa. Cari colleghi, siamo qui per ascoltare, per imparare, ma anche per guidare. Vi incoraggio a partecipare a queste discussioni con la franchezza e il rispetto e lo spirito costruttivo che hanno caratterizzato il GSM negli ultimi 30 anni. E vorrei ringraziare ancora una volta, per concludere, i nostri colleghi italiani, i nostri anfitrioni, ma anche gli esperti, i colleghi parlamentari da tutte le nazioni partner per la vostra presenza e il vostro impegno. Attendo con interesse le nostre discussioni. Grazie.
1: Hai messo a punto un po' tutti i temi, che le grandi sfide che oggi si trova di fronte alla NATO, no? Ribadisco anch'io l'appello che hai rivolto a tutti i presenti, soprattutto ai paesi partner, di rafforzare sempre di più il dialogo tra di noi, no? Con l'obiettivo veramente di far sì che la pace davvero domini il mondo. Questo, quindi grazie Presidente Perestrello, grazie per il lavoro che svolgi quotidianamente, peraltro molto attento al tema della partnership. Siamo stati davvero, lo voglio ricordare, anche nell'Indo-Pacifico più volte, in Africa, in alcuni paesi africani. Ci auguriamo veramente poi di incrementare sempre di più il dialogo con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che vedo qui presenti. Saluto veramente gli ambasciatori ancora di nuovo, che mi fa piacere vedere qui presenti. E quindi grazie Marcos, e io invito così il presidente della Fondazione Metor, Marco Minniti, del quale ricordo con piacere l'esperienza di membro della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO durante la legislatura 2000, c'è preceduto 2001-2006, presentare la sua. Marco Minniti ha maturato una ricca esperienza politica, rivestendo anche il ruolo di ministro degli interni. Ha sempre dimostrato grandi capacità di lettura delle dinamiche internazionali e ha saputo dare un contributo importante all'Italia nella gestione dei flussi migratori. Grazie Presidente Minniti, a lei la parola.
6: Grazie moltissimo alla Presidenza per l'invito che mi è stato rivolto. Lo considero uno straordinario onore. D'altro canto, come lei ha ricordato, ho fatto parte indegnamente di questa assemblea molti anni fa e mi sono occupato all'epoca dell'allargamento ad est della NATO, un altro mondo. Infatti viviamo adesso in quella che potremmo chiamare, con un termine un po' impegnativo, so che è impegnativo, l'era dell'incertezza. L'incertezza non è un dato congiunturale, è qualcosa di strutturale in questo momento. Il mondo sarà accompagnato per un lungo periodo da una radicale incertezza. Radicale incertezza ed un mondo attraversato da drammatiche fratture, come mai in passato. Stiamo probabilmente vivendo il momento più critico dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Eppure ne abbiamo vissuti altri momenti difficili. In questo ambito, in questo scenario, il Mediterraneo ha un ruolo cruciale. È ritornato prepotentemente al centro dell'agenda del pianeta. In questo mare, che abbiamo per un periodo pensato che fosse un mare chiuso, e tutto sommato importante ma non decisivo negli equilibri complessivi del pianeta, si gioca invece una serie di partite cruciali per l'equilibrio complessivo del mondo, non per gli interessi dell'Europa, dell'Africa, del Medio Oriente, per gli equilibri complessivi del pianeta. In qualche modo ritorna una vecchio ragionamento fatto da un grande storico europeo francese, Fernand Braudel, che ci ha parlato e ha scritto sulla centralità del Mediterraneo. E vedete, in questa parte del mondo si giocano tre partite cruciali, una più importante dell'altra. La prima, riguarda gli squilibri demografici. Abbiamo l'Europa che tecnicamente è in recessione demografica, siamo bravissimi a coniare nuovi sinonimi. E tuttavia la verità è che l'Europa fa pochi figli. Chiamiamola recessione demografica. Dall'altra parte abbiamo un continente, l'Africa, che cresce tumultuosamente dal punto di vista demografico. Tutto questo va governato. E perché non c'è dubbio alcuno che l'emergenza umanitaria può essere utilizzata come strumento di attacco nei confronti delle democrazie e nei confronti dei nostri paesi. In qualche modo, se voi ricordate, prima dell'attacco russo in Ucraina ci fu una pressione fortissima utilizzando la leva migratoria. Ricordate il bosco di Bielowiezza in Polonia? Ricordate quello che avvenne? Allora l'Europa reagì. E tuttavia sappiamo perfettamente che gli squilibri demografici e la crisi umanitaria può diventare uno strumento di guerra. Guerra asimmetrica, ma guerra. Per questo c'è bisogno di costruire, a mio avviso, un grande patto. Un grande patto tra l'Europa e l'Africa. Canali legali e contrasto ai trafficanti di esseri umani. E di fronte a tutto ciò non abbiamo bisogno di muoverci più come se le migrazioni fossero un'emergenza. Abbiamo bisogno di considerarle per quello che sono, un dato strutturale della vita del nostro pianeta. Secondo, nel Mediterraneo si gioca una partita altrettanto importante per quanto riguarda in generale le materie prime, i minerali fossili. Se qualcuno avesse dubbi, basta soltanto pensare a quello che stiamo vedendo in queste ore e in questi giorni. Secondo, le materie prime critiche. Sappiamo perfettamente che nel mondo del futuro le materie prime critiche costituiscono una ricchezza assolutamente importantissima e in una parte fondamentale del Mediterraneo c'è una risorsa importantissima. Terzo, le questioni relative agli sviluppi dell'agricoltura. Sappiamo perfettamente che in questo momento la principale area di potenziale sviluppo per nuove culture si trova in Africa. Se dovessimo avere che tutte le terre potenzialmente coltivabili in Africa diventassero effettivamente coltivabili, noi avremmo l'autosufficienza alimentare non per l'Africa soltanto, ma per il mondo intero. Aggiungo che da questo punto di vista tutto il tema delle energie rinnovabili, che tecnicamente nel Mediterraneo trovano il loro terreno più semplicemente gestibile. Infine, è cruciale per quanto riguarda la sicurezza mondiale. Noi in questo momento abbiamo dall'altra parte del Mediterraneo, nel Sahel, il principale incubatore di terrorismo internazionale. E se qualcuno avesse dubbi, basta tanto pensare che un'organizzazione che fa riferimento ad Al-Qaeda, Jinim, insieme con i ribelli Tuareg del nord, ha circondato Bamako. E sappiamo perfettamente che anche su questo terreno si tratta di una partita delicatissima. Perché nel momento in cui c'è una grande instabilità internazionale, il terrorismo internazionale può trovare la strada per accelerare e accentuare la propria sfida. Non dimentichiamoci mai che Islamic State è stato sconfitto militarmente, ma non è stato cancellato. Posso anche aggiungere che dobbiamo anche valutare con grande attenzione quello che avviene in Siria, quello che avviene in Iraq, perché nel momento in cui i luoghi di detenzione dei foreign fighters di Islamic State sono difficilmente gestibili, dobbiamo pensare anche qui con un occhio che guarda al futuro, capire cosa può avvenire. Se questo è vero, noi dobbiamo comprendere una cosa semplicissima, che nel momento in cui il Mediterraneo ritorna centrale, l'Alleanza Atlantica non può non pensare a questo nuovo scenario. Vedete, l'Alleanza Atlantica, come è stato qui detto in maniera molto esaustiva, è un'alleanza politico e militare. È nata attraverso un rapporto tra due parti dell'Atlantico. È un'alleanza fondamentale. che tuttavia oggi deve ritrovare una sua centralità, e la sua centralità è quella di diventare attore complessivo del pianeta. Questo è il senso della discussione che voi avete fatto, che io considero assolutamente convincente. Attore complessivo del pianeta, sapendo che in questa circostanza non solo non si è esaurita la missione della NATO, ma la missione della NATO è stata in qualche modo profondamente rilanciata, con una consapevolezza, e finisco. La prima è che per avere una NATO più forte noi abbiamo bisogno di un'autonoma difesa europea. Le due cose non sono in contraddizione. Togliamocelo dalla testa. Una autonoma difesa europea fa la NATO più forte, fa gli Stati Uniti più forti. Scusatemi se lo dico con grande chiarezza. E qui consentitemi di ricordare una frase pronunciata alla fine degli anni 90 da una segretaria di Stato americana, si chiamava Madeleine Albright, solo per fare capire quanto siamo in ritardo sulla difesa europea. Già alla fine degli anni 90 si parlava che la difesa europea doveva essere un elemento centrale, 26 anni fa. E Madeleine Albright diceva: non c'è contraddizione tra la NATO e la difesa europea, basta tenere conto delle 3D: no discrimination, no duplication, no decoupling. Nessuna discriminazione, nessuna duplicazione, nessuna separazione. Quelle 3D mi sembrano assolutamente e straordinariamente di attualità. Riprendiamole, rimandiamole nel circuito delle nostre conoscenze. Infine, l'ultima considerazione. Vedete, quando ho detto dell'incertezza, ho detto che questa ci accompagnerà per un lungo periodo. Sapete perché? Perché un vecchio ordine mondiale è finito. Non tornerà mai più. Non illudiamoci che a un certo punto metteremo tra parentesi questa fase e tutto tornerà come prima. La cosa peggiore è affrontare la crisi del vecchio ordine mondiale come se fosse una parentesi che poi ci riporterà le cose come prima. Un vecchio ordine mondiale è finito perché abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa, una guerra nel cuore del Mediterraneo, la guerra con l'Iran, conflitti civili all'interno dell'Africa. Allora dobbiamo sapere una cosa con grande semplicità. Vedete, anche le difficoltà che si incontrano in questi passi verso percorsi di de-escalation o addirittura di pace ci dicono una cosa semplicissima. Nel momento in cui si rompe un vecchio ordine mondiale, nel momento in cui uno vuole costruire la pace in Ucraina, la pace in Medio Oriente, una de-escalation con l'Iran, deve avere una visione complessiva del pianeta, perché tutte le cose si tengono l'una presso all'altra. Ed è per questo che se noi vogliamo pensare ad una pace stabile e duratura nel mondo, dobbiamo dire una cosa semplicissima, lo dico qui con grande nettezza: un nuovo ordine mondiale senza il sud del mondo non è costruibile. È chiaro qual è il messaggio? Su questo non ci sono scorciatoie. Se vogliamo costruire un nuovo ordine mondiale che dia prospettive di pace stabile e duratura al mondo, dobbiamo saper parlare con il sud del mondo. Questo è il senso, è l'urgenza per cui la NATO si rapporti al sud del mondo. Questo è il senso. E questo è il significato del perché, ragionando così, noi costruiremo un futuro migliore per le nostre comunità. Scusatemi se sono stato molto netto nelle argomentazioni, ma ci sono momenti in cui a un certo punto bisogna mettere da parte le sfumature. Sono una persona che, per esperienza, sa utilizzare le sfumature. E tuttavia è venuto il momento di mettere da parte le sfumature e parlarci con grande chiarezza. Grazie per la grande attenzione.
1: Grazie, grazie alla Presidente. Sì, grazie. No, siccome abbiamo. Intanto, grazie davvero per lo straordinario intervento che per la chiarezza con cui anche ci richiami ad affrontare dei problemi in maniera ancora più forte. Io darei inizio allora ai colleghi parlamentari a formulare delle domande. Devo dire, abbiamo pochissimo tempo, poi magari Albania, Finlandia, tre facciamo le tre, Grecia. Ci fermiamo qui, poi dopo vediamo. Allora, vi prego, domande brevi e purtroppo risposte. Prego. Prego. Allora, collega
7: sì,
1: dell'Albania.
7: Grazie mille, ho sentito con grande piacere il discorso. La mia domanda è questo: quando parliamo per il Mediterraneo, io voglio sapere la vostra opinione per il ruolo della Cina, perché penso che nel tutto questo discorso che ce l'abbiamo per NATO è importante di vedere il ruolo di NATO verso la Cina.
6: Lei ha fatto benissimo, la ringrazio per la domanda, perché la Cina è il convitato di pietra. In tutto questo ragionamento c'è la Cina. Vede, la Cina sta mettendo in campo quello che è stata la sua risposta al crollo del muro di Berlino. Nell'89, quando crollò il muro di Berlino, e la Cina temeva un mondo profondamente unipolare, e coniò questo slogan: Hiding your capabilities and binding your time. Nascondi le tue capacità e aspetta il tuo momento. Non era uno slogan di un partito. In quelle frasi si in qualche modo incarnava il senso di un popolo. La Cina sta aspettando, nasconde le sue capacità. Ogni tanto le rende evidenti, ma le nasconde. E sta aspettando il suo momento. Basta tanto pensare un dato di queste ore. Noi avevamo pensato che il blocco di Hormuz avrebbe comportato un collasso dell'export cinese. Anzi, che con l'import che veniva meno per quanto riguardava il petrolio iraniano, l'economia cinese si sarebbe trovata in grande difficoltà. I dati del mese di aprile ci dicono una cosa semplicissima. L'export cinese è aumentato del 14,5%. Non sono dati segreti, sono dati pubblici. E per intenderci una cosa, la Cina nasconde le sue capacità e aspetta il suo momento. E il suo momento si chiama Taiwan. È chiaro che l'unica cosa che noi non possiamo fare è rendere più facile la partita di Taiwan per la Cina. Perché la Cina pensa che in questo mondo, in questa era dell'incertezza, per loro prendersi militarmente Taiwan sarà la cosa più semplice di questo mondo. Ed è per questo che la NATO deve rappresentare un elemento di dialogo con il sud del mondo, perché se mi è consentito, pur avendo io grande rispetto nei confronti della Cina, io non penso che noi possiamo lasciare il sud del mondo soltanto ad avere come interlocutore la Cina, che ha avuto in queste settimane, in questi mesi, un regalo enorme, cioè quello di essere rappresentante del multilateralismo nel mondo. Se pensiamo che la Cina è rappresentante del multilateralismo nel mondo, c'è un pochino da essere preoccupati. Lo dice uno che ha avuto modo anche di conoscere direttamente la leadership cinese. Grazie.
1: Grazie. Allora, la parola alla capodelegazione finlandese, se non sbaglio. Hai chiesto di parlare? Prego. Poi la Grecia.
8: Thank you, Mr. Chair. First, I would like to tell...
5: Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare iniziare con un ringraziamento e poi un commento e una domanda. Anzitutto colgo l'opportunità per ringraziare tutti i colleghi della NATO PA e per la visita svolta in Finlandia recentemente. Non avete potuto godere solamente della sauna e dei nostri bellissimi laghi finlandesi, ma voglio veramente esprimere la nostra gratitudine per aver partecipato alla visita e per averci permesso di partecipare a questo seminario. Gli alleati della NATO devono garantire la sicurezza del fianco sud. Questo approccio a 360 gradi della NATO è fondamentale. Se una minaccia alla sicurezza giunge in Italia o in Grecia, questa raggiungerà brevemente, nel giro di 24 ore, anche i paesi nordici, scandinavi. Dobbiamo renderci conto di questo fatto, anche guardando al futuro. Come ha detto anche l'onorevole Cesa nel suo discorso di apertura, nessun paese europeo può pensare che la propria sicurezza sia separata da quella degli altri paesi. Siamo tutti responsabili della nostra sicurezza collettiva, qui nel sud della nostra alleanza, così come al nord. Vorrei ringraziare la delegazione italiana per averci ospitati qui in questa bellissima città, a Roma, e attendo con piacere le discussioni dei prossimi giorni. La mia domanda è questa, riguarda l'Africa. Cosa ne pensa di cosa, quali pensa che siano i paesi pronti ad accettare i valori democratici europei? Quali paesi sarebbero pronti a unirsi ai paesi europei, a unirsi alla NATO e alle nostre organizzazioni? Quali sono, secondo lei, i paesi africani più pronti a fare questo passo? Quindi ad accettare valori democratici. Grazie.
1: Domanda al collega Greco, capo delegazione Greco, poi rispondiamo alle due.
9: Used to be head.
5: Anzitutto grazie per l'eccellente ospitalità, caro Lorenzo. Ho una domanda. Non capisco come si faccia a lavorare in una città così bella come Roma, ma come fate a concentrarvi? Ci sono troppe tentazioni. Veramente ho la tentazione di andarmene, di iniziare a girovagare per questa città meravigliosa. Ma per quanto riguarda l'onorevole Minniti, anzitutto credo che lei debba essere molto fiero della sua esperienza in seno alla delegazione italiana, che svolge sempre un ruolo centrale nell'assemblea della NATO sotto la leadership di Lorenzo Cesa. Adesso due domande, una che riguarda l'Africa. Mi sembra che l'Europa abbia paura dell'Africa e veda il continente africano come una minaccia che va di pari passo con l'immigrazione. L'abbiamo abbandonata l'Africa alla Russia, alla Cina, alla Turchia, ad altre potenze. L'UE ha una postura di difesa nei confronti dell'Africa e mi chiedo quindi come questo punto si inserisca nel suo ragionamento. Poi, in secondo luogo, io sì, voglio essere ottimista e voglio guardare al futuro, eppure, venendo dalla Grecia, non posso fare a meno di chiedermi una cosa. Abbiamo questo problema tra la Grecia e la Turchia per quanto riguarda l'area marittima nel Mediterraneo. La Grecia e l'Italia sono riuscite a collaborare e speriamo di riuscire a farlo anche con la Turchia. Però per il momento la strategia non ha molto funzionato. Quindi mi chiedo quanto possiamo essere ottimisti rispetto a una gestione pacifica del Mediterraneo invece di una gestione competitiva. Grazie.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi il professor Federico Carli. È un docente ed un economista italiano attivo nei settori della politica economica, dello sviluppo sostenibile e della governance europea. Il nome è noto perché è nipote dell'economista e politico Guido Carli. Dal 2016 il professor Carli presiede l'Associazione di Cultura Economica e Politica Guido Carli, con sedi a Milano, Roma, Ferrara e Teramo, ed è in questa veste che promuove il dibattito su temi geopolitici e istituzionali e coordina il premio Bancor. Il nome vi incuriosirà, ma io mi taccio perché il curriculum del professor Carli è troppo lungo per leggerlo tutto e vorrei che parlasse lui e per prima cosa ci raccontasse che cos'è il premio Bancor e perché si chiama così. Buonasera, professore.
2: Buonasera a lei, è un piacere essere suo ospite, la ringrazio per la bellissima presentazione e inizio subito a parlarle del premio Bancor. Il premio Bancor nasce ormai 5 anni fa per un'intuizione che ho avuto mettendo in ordine le carte di famiglia a casa, quando mi è capitato tra le mani un libro, Le confidenze di un banchiere, un libro diciamo consumato dagli anni, che risale appunto alla prima metà degli anni 70. In questo libro c'era una dedica che mi ha subito incuriosito. La dedica recitava: da Bancor a Bancor. Ebbene, Bancor era questa firma che ha caratterizzato il dibattito economico negli anni 70, nella prima metà degli anni 70, che appariva sull'Espresso, questo bellissimo settimanale che ha fatto la storia del giornalismo italiano, che all'epoca era un grande foglio che doveva essere piegato, ideato e diretto da Eugenio Scalfari. Ebbene, Bancor era uno pseudonimo dietro il quale si nascondevano Guido Carli, all'epoca governatore della Banca d'Italia, e Eugenio Scalfari. E questo libro, questa dedica, era la dedica che Eugenio Scalfari aveva scritto a Guido Carli quando avevano deciso di smettere questa collaborazione molto fortunata e avevano raccolto in un volume tutti gli articoli che avevano pubblicato insieme, quindi Bancor a Bancor. E Guido Carli, questo me l'ha raccontato nonno, gli rispose con una cassa di vini a Natale, dove nel biglietto c'era scritto: Bancor ringrazia Bancor. Bene, quindi da questo episodio è nata l'idea di far rivivere Bancor, che non era soltanto un giornalista economico che con rigore analitico, con profondità di pensiero, analizzava le grandi questioni di quella epoca, che era un'epoca altrettanto complicata di quella attuale, perché noi tendiamo, e questo è naturale, a sopravvalutare i problemi del momento, ma i problemi sono sempre esistiti. Negli anni 70 Ricordiamo che c'è stato lo shock petrolifero con la quadruplicazione dei prezzi del petrolio, c'è stato il crollo del sistema monetario internazionale istituito a Bretton Woods con la dichiarazione unilaterale da parte del presidente Nixon di inconvertibilità del dollaro in oro, che pone fine a un'epoca e trasforma il sistema in un non sistema caratterizzato dai cambi flessibili, i primi cambi erano fissi. C'era il terrorismo di destra, lo stragismo, e di sinistra, no, le Brigate Rosse, c'era il salario variabile indipendente, quindi questa inflazione alimentata anche dalle spinte salariali, insomma un contesto molto difficile. In quel contesto questo giornalista non rinuncia ad analizzare con profondità di pensiero tutte queste problematiche e naturalmente deve utilizzare uno pseudonimo perché all'epoca Guido Carli era governatore della Banca d'Italia. Il nome trae origine però da un sogno valutario, un sogno che appunto nasce a Bretton Woods ed è il sogno di un grandissimo economista britannico, John Maynard Keynes, il quale rappresentava la Gran Bretagna in quel negoziato che aveva l'obiettivo di costruire un sistema internazionale fondato sulla cooperazione da cui potesse scaturire la riapertura dei commerci allo scopo di creare quote di reddito, ricchezza e occupazione per la fascia più ampia di popolazione mondiale e superare per sempre quella fase drammatica che aveva caratterizzato il mondo e che era appunto la seconda guerra mondiale. In quel contesto Keynes pensa che il Bancor, questo è il nome che Keynes quindi conia, dovesse svolgere il ruolo di valuta sovranazionale per consentire alle banche centrali di favorire l'allargamento degli scambi, l'espansione dei commerci internazionali, togliendo questo compito alla nazione egemone. Quindi un'idea che fondava tutta la sua potenza sulla importanza della cooperazione internazionale, della cooperazione tra nazioni. Naturalmente questa idea rimane un sogno perché gli Stati Uniti dicono no, naturalmente sarà il dollaro la valuta utilizzata per regolare i commerci internazionali. Però in Keynes nasce un principio che si afferma negli anni del dopoguerra e il principio è quello di basare lo sviluppo dell'economia delle varie nazioni sulla cooperazione. E quindi quei decenni, gli anni 50 e 60, pur nella divisione in due blocchi politici contrapposti e molto rigidi, si fonda all'interno di questi due blocchi sulla cooperazione tra nazioni. Quindi questo Bancor è, come dire, la rappresentazione dell'importanza della cooperazione internazionale da un lato e dall'altro dell'importanza della razionalità umana, perché l'altro principio che su cui poggia il Bancor è quello di sottrarre a meccanismi automatici la espansione dei commerci e quindi la creazione di ricchezza. E quindi da un lato l'importanza della razionalità umana e dall'altro l'importanza della cooperazione hanno animato il premio Bancor oggi, perché c'è molto bisogno di questi due elementi.
1: Professor Carli, la razionalità umana e l'economia mondiale. Noi ogni mattina apriamo i giornali e vediamo con sbalordimento quello che sta succedendo a causa del presidente degli Stati Uniti che un giorno mette i dazi, un giorno leva i dazi, un giorno invade una nazione, un altro giorno minaccia, e intanto i mercati traballano, saltano, esplodono. Detto da una che sa poco di economia, soprattutto rispetto a lei, e veramente la ringrazio per questo bellissimo excursus che questa sera ha fatto per noi, ci servirebbe un Guido Carli per governare le questioni economiche nel nostro paese e soprattutto il rapporto con l'Europa?
2: Ma diciamo che ogni epoca ha gli uomini, diciamo, che
1: si merita.
2: Però,
1: non ce lo meritiamo.
2: Detto questo, no, ci sono personalità naturalmente di grande valore in ogni epoca. Il punto è metodologico, come giustamente richiamava lei nella sua domanda, nella questione che pone. E il punto è quello di continuare a preservare la cooperazione in una fase dove sembra veramente utopistico fare questo, perché non solo è un mondo sempre più frammentato, ma la frammentazione addirittura spesso sfocia in aperto conflitto, e si è tornati a una visione egemonica nei rapporti tra le nazioni, quindi un sistema fondato non già sulla razionalità umana, non già sulla cooperazione tra popoli e tra nazioni, bensì sui puri rapporti di forza, si sarebbe detto negli anni 70. Bene, Bancor invece sposa l'idea opposta, cioè soprattutto in un'epoca che tende verso una deriva che non ci piace, e questa deriva non ci piace perché dalla chiusura, dall'assenza di cooperazione, dalla frammentazione non può che nascere minore ricchezza per ogni nazione, quindi è un gioco a perdere, e non soltanto sotto il profilo economico questo gioco è rischioso, ma anche sotto il profilo puramente politico, geopolitico, come dimostrano i conflitti che purtroppo stanno costellando varie regioni del mondo. Quindi il punto è, primo, questo sforzo per recuperare la razionalità, la capacità di analizzare i problemi, in primo luogo; in secondo luogo, avere fiducia nella capacità dell'intelligenza umana di dare risposte a problemi che sembrano anche molto difficili. Due, avere sempre chiaro che la cooperazione e l'apertura, che vanno di pari passo naturalmente, sono le due leve per promuovere il progresso, anche nelle regioni, negli stati che sono in un dato momento quelli più avanzati e che pure devono continuare a crescere. Perché le do un paio di dati che sono, a mio avviso, raccapriccianti, non soltanto perché rendono meno efficiente il sistema economico e, come dire, sono quindi un problema ai fini della creazione di ricchezza, ai fini della crescita del prodotto interno lordo delle nazioni che soffrono di questo problema. E il dato è il seguente: negli Stati Uniti d'America e in Italia i poveri non in termini relativi, ma
1: assoluti,
2: i poveri che versano e assoluti, sono il 10% della popolazione, cioè varie decine di milioni negli Stati Uniti e circa 6 milioni in Italia. Ora, questo dato denota che, in primo luogo, c'è una dispersione di efficienza, cioè il sistema economico ne soffre perché si rinuncia a energie intellettuali, creative, di lavoro, che potrebbero utilmente dare un contributo per lo sviluppo del reddito della nazione. Ma naturalmente il punto qui non è economico, ma è sociale e oserei dire etico, cioè è inaccettabile che il 10% della popolazione di paesi storicamente ricchi versi in condizioni di povertà assoluta. Quindi anche in queste nazioni c'è bisogno di crescita e la chiusura e l'assenza di cooperazione internazionale sfavoriscono la crescita. Quindi per questo motivo noi abbiamo in questa fase storica rievocato il nome di Bancor, perché mai come in questa fase storica si deve recuperare un approccio metodologico e affermare con forza che l'apertura e la cooperazione sono precondizioni per lo sviluppo.
1: Carli sicuramente era un alfiere del liberismo, però uno dei suoi interventi più importanti fu la trasformazione della vecchia Università Prodeo nella libera Università Internazionale di Studi Sociali, la LUIS, che ora porta il suo nome, si chiama LUIS Guido Carli, e di cui fu presidente fino agli anni 90. E dopo di lui arrivarono dei rettori molto importanti. Mi permetta, professore, di citare Rosario Romeo e Carlos Cognamiglio, che sono quelli che io ho conosciuto bene. Poi

0: dato delle indicazioni, ha guidato, ha governato la situazione economica con grandissima capacità, fino ad arrivare a firmare il trattato di Maastricht, che è quello che costituisce l'Unione Monetaria Europea, quindi ha anticipato. Torniamo ai temi di oggi. Mi piace moltissimo ogni volta che lei cita il concetto, il termine razionalità. Pare si sia persa la ragione e anche il suo riferimento alla situazione economica italiana, che vede crescere la forbice della disparità in modo velocissimo, come mai nel passato noi abbiamo avuto dei grandi visionari che hanno saputo costruire anche questo stato sociale. Pensiamo a Olivetti, che diceva che il capo di un'azienda non doveva guadagnare più di 10 volte il suo operaio. Beh, in questo caso anche un uomo come Carli ha saputo renderlo questo concetto di equilibrio. Io le farei due domande. La prima, che cos'è successo oggi per, con sbalordimento, cadere in queste esagerazioni che, oltre ad essere un vulnus per l'economia nazionale, sono anche immorali? Visto che lei ha usato la parola razionalità, mi permetta di utilizzare anch'io un termine obsoleto. Manager, uomini e donne che pretendono liquidazioni spaventose a fronte di risultati uguali a zero, e non si riesce a capire per quale motivo devono avere determinati incarichi, se non perché si sono prostrati nei confronti del governo di turno. La seconda domanda che io le faccio, così io mi taccio e parla lei, che è molto più capace di me a parlare di economia, è il tema delle donne in Italia. Noi abbiamo fatto un approfondimento proprio su questa trasmissione, dove dai dati degli istituti di ricerca è venuto fuori che nel sud quasi l'80% delle donne italiane non possiede un conto corrente ed un'autonomia economica. E questo è gravissimo, non solo da un punto di vista paritario, ma anche rispetto allo sviluppo del territorio, che noi sappiamo è assolutamente condizionato all'apporto femminile. Il vostro premio Bancor, oltre a premiare anche il giornalismo economico, che è essenziale, lavora sull'educazione economica e sul sentiment, che è sempre, accompagna da sempre i flussi economici.
1: Allora, lei pone due domande molto complicate e molto importanti. Quindi cercherò di legare le due risposte e cercherò di provare a seguire un tratto unificante nelle risposte. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, sicuramente in Italia e non solo in Italia, direi in Europa, negli Stati Uniti, in quello che un tempo era definito Occidente, c'è un problema di classe dirigente da alcuni anni ormai. E devo dire che il richiamo a Guido Carli può dare alcuni strumenti per cercare di dare risposta a questo problema. E gli strumenti stanno nell'importanza della formazione. Lei ha richiamato la LUIS, è stata la presidenza della LUIS, Carli ha voluto mantenerla dalla sua nascita, dalla nascita

0: all'università, che compie 50 anni proprio quest'anno, fino alla sua morte. Quindi quello è stato l'unico incarico che Carli ha preteso di mantenere quando Giulio Andreotti lo ha chiamato a svolgere il ruolo di ministro del tesoro nel sesto suo governo e poi anche nel settimo, proprio perché aveva bisogno di una figura che avesse l'autorevolezza necessaria per negoziare il trattato di Maastricht, e il contributo della delegazione italiana effettivamente è stato decisivo per l'esito di quel negoziato. Decisivo in positivo, quindi possiamo in molti casi rivendicare con orgoglio il ruolo dell'Italia sullo scenario internazionale. Bene, Carli, quando diventa ministro del tesoro, evidentemente rinuncia a tutti gli incarichi che aveva, fuorché uno, la presidenza della LUIS, che mantiene fino alla sua morte, avvenuta nell'aprile del 1993. E questo perché? Perché nella sua visione la formazione rivestiva importanza fondamentale. E d'altra parte, naturalmente questo sta all'origine poi dello sforzo della Confindustria presieduta da Emilio Carli, che ha portato alla nascita, alla trasformazione della Prodeo appunto in LUIS. Ma il ruolo di Carli a favore della formazione già traspare in maniera nitida durante i tre lustri di governatorato in Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia con Carli diventa nei fatti l'ENA italiana, cioè la scuola di formazione di classe dirigente nel paese, dove la competenza era solo uno, naturalmente, degli elementi imprescindibili su cui questo processo di formazione si doveva articolare, perché l'altro elemento era proprio il rigore morale. E quindi questi due elementi Carli li aveva chiari, e per questo motivo il suo sforzo volto a formare costantemente i giovani. Quindi questo diciamo ricordo ci porta a concludere che si debba tornare a porre al centro il tema della formazione, di una formazione che non deve essere soltanto tecnica, cioè la capacità di acquisire competenze sofisticate in ciascuno dei rami di attività che compongono lo spettro di azioni dell'uomo, ma ci deve essere allo stesso tempo una formazione in grado di dare quel rigore morale, quella visione sulla cornice geopolitica e sulla storia, in assenza della quale le nostre azioni rischiano di patire di astrattezza, perché appunto fuori della storia o fuori del contesto politico del momento, e quindi si deve riprendere questo sforzo. E quindi la formazione io credo sia la risposta per provare a colmare le lacune che lei richiama nel primo quesito che mi pone. E d'altra parte questo richiede la presenza di figure, uomini e donne, visionarie, figure visionarie che abbiano il coraggio poi di provare a realizzare le proprie visioni, i propri sogni. Questo è il punto centrale, forse questo è ciò che più manca oggi. Con riferimento quindi al secondo punto che lei pone, quello della formazione, in particolare delle donne, è un aspetto, e in particolare nel Mezzogiorno, è un aspetto appunto fondamentale, che in qualche modo si riallaccia a quanto dicevo prima sulle statistiche di povertà e sulle diciamo così, sugli squilibri che si stanno riaprendo. L'Italia è un paese storicamente duale, quindi nord e sud, città, campagna, quindi è un paese fortemente squilibrato dalla origine. Tuttavia, negli anni d'oro dell'economia italiana, questi squilibri, questa forbice, questa divaricazione andava riducendosi, quindi le differenze, c'è stato un processo di convergenza, incluso di genere naturalmente. Ora, purtroppo, negli ultimi 20 anni, la forbice ha ripreso ad allargarsi. Questo è un altro problema che è inaccettabile sotto il profilo non soltanto economico, ma anche, come diceva lei, morale. E quindi è un qualcosa che deve essere contrastato. Bisogna tornare a favorire una convergenza. E naturalmente questo è possibile attraverso la formazione. Richiamandoci a questo esempio e a questa visione, nell'ambito del premio Bancor, che nasce per questa, diciamo così, questa coincidenza del libro che mi è capitato tra le mani 5 anni fa, di cui ho parlato poi al presidente di Banca IFIS, Ernesto Furstenberg Fassio, che ha subito colto l'importanza dell'idea, e da quel momento Banca IFIS è il nostro principale e unico partner per la realizzazione del premio Bancor. E io e Ernesto Furstenberg condividiamo la stessa visione sull'importanza della formazione, quindi da quest'anno abbiamo deciso di istituire alcune borse di studio che formino giovani meritevoli, indipendentemente quindi dal loro censo, dal loro genere, dalla loro origine geografica, anche indipendentemente dalla scuola che hanno frequentato. Quindi noi cerchiamo davvero di premiare chi merita, chi ha bisogno di essere valorizzato nell'ambito del giornalismo economico finanziario, che è un altro aspetto dal nostro punto di vista, cioè il ruolo della informazione oggi, e quindi trasmissioni come la sua sono assolutamente fondamentali proprio per la tenuta democratica di un paese, perché il ruolo della informazione davvero è un altro tema su cui probabilmente occorrerebbe fare una riflessione approfondita. E quindi noi stiamo all'interno di Banco promuovendo queste borse di studio proprio per consentire a quei giovani meritevoli di mettere a frutto le proprie capacità e in qualche modo dando una piccola risposta a un problema grande che è quello da lei richiamato, quello della educazione, della formazione finanziaria. Su questo c'è un grandissimo sforzo da fare da parte delle istituzioni naturalmente, perché dietro a un problema che appare magari secondario, invece si nasconde un qualcosa di molto grave, che è anche il ruolo e l'indipendenza, no, della donna in alcune aree, in alcuni ceti, in alcune regioni del paese.
1: Professore, siamo arrivati al termine della trasmissione di questa sera. Io approfitto per ricordare chi sono gli ultimi 2 premiati da Bancor, grazie a Banca IFIS, per il giornalismo economico. Pensate un po', la direttrice dell'Economist, e per l'economia e il former presidente del Consiglio Draghi. E io la ringrazio, perché parlare di economia è sempre complesso, e lei è riuscito a spiegarci, facendo questa carrellata e citando con affetto e stima suo nonno, che per il nostro paese è davvero considerato un padre della patria, e noi abbiamo capito tutto. Se ho capito io quello che lei ha raccontato, sono certa che anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori hanno compreso. Inoltre, queste borse di studio, noi riceviamo tante mail da parte delle famiglie, e in questo caso ora sapete a chi rivolgervi. Io ringrazio il professor Federico Carli per il suo contributo di questa sera. Potete riascoltarlo sul podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento già da domani. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a Giulia Sarlo per le ricerche, a Paola Galanti per la regia, e buonanotte.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 21, una buona serata da Francesca Rinaldi al microfono. La Camera ha chiuso questa mattina la settimana con lo svolgimento di 3 interpellanze urgenti ed è convocata per lunedì prossimo, 18 maggio alle 9.30, per la discussione sulle linee generali di alcuni provvedimenti. La relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026. La mozione Sher, Movimento 5 Stelle, sulla revisione integrale del patto di stabilità e crescita. E infine la mozione Boschi, Italia Viva, sulla riduzione del costo dell'energia e le politiche a sostegno della crescita. Senato convocato invece martedì 19 maggio alle 15, si discutono una mozione presentata dai gruppi di opposizione sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica e una presentata dai gruppi di maggioranza sulla tutela del comparto agroalimentare. La paralisi della commissione di vigilanza RAI. Per mesi il mancato accordo sulla nomina del presidente dell'azienda ha portato i membri della maggioranza a disertare i lavori, facendo venir meno il numero legale necessario a esercitare i compiti di controllo e indirizzo sul servizio pubblico, incluso il recepimento del Media Freedom Act. Sullo stallo della Commissione un mese fa si era espresso anche il presidente Mattarella. Oggi alla Camera, in aula, l'azione eclatante e non violenta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. Sentiamo Stefania Benigni.
2: In sciopero della fame da 12 giorni si era ammanettato stamattina allo scranno dell'aula di Montecitorio, annunciando anche lo sciopero della sete.
3: Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
2: Oltre al sostegno di molti leader dei partiti dell'opposizione, Giachetti riceve la visita del presidente della Camera Fontana e poco più tardi la telefonata della premier Meloni. Nel pomeriggio arriva la disponibilità dei capigruppo di centrodestra nella commissione vigilanza. Lanzarai, Filini, Fratelli d'Italia, Rosso, Forza Italia, Bergesio, Lega e Lupi, noi moderati, a garantire il numero legale nella prossima seduta. Sospendo le mie iniziative non violente. Rimango a guardare quello che accade, ma un grande risultato oggi lo abbiamo avuto, dopo 20 mesi in cui persino le parole del Presidente della Repubblica non erano state ascoltate, ha detto Giachetti. La Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha subito annunciato la nuova convocazione della Commissione per mercoledì 27 maggio, auspicando che l'apertura della maggioranza a riaprire i lavori non sia limitata solo alla prossima seduta, ma che si possa ripartire con le attività ordinarie.
1: Con un messaggio inviato a un convegno di Trieste sulla risiera di San Saba, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna sulle crisi e le guerre nel mondo. Valentino Russo.
4: È un nuovo monito contro l'uso indiscriminato della forza, quello che il presidente Mattarella esprime nel messaggio per il convegno sulla risiera di San Saba. Il ricordo dell'unico campo di concentramento nazista realizzato sul suolo italiano diventa dunque l'occasione per sottolineare come in troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Per il capo dello Stato gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della catastrofe del totalitarismo, continuano a interpellare le coscienze e per questo avverte: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, il tutto nel quadro dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, conclude Mattarella, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile.
1: Sul tavolo di Giorgia Meloni le crisi internazionali e le ricadute sull'economia e sull'energia. La premier nel fine settimana parteciperà ad alcuni impegni internazionali tra Cipro e Grecia. Federica Ionta.
5: La cooperazione unisca Oriente e Occidente è l'appello che Giorgia Meloni porterà domani al Forum Europa-Golfo. Nell'intervento di apertura al fianco del primo ministro del Qatar, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando la premier fu l'unica leader europea e la prima, dopo 10 anni, invitata al Consiglio del Golfo. Cooperazione energetica, economica e di difesa, i temi sul tavolo, a allora come oggi a Navarino, dove all'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di alcune istituzioni finanziarie internazionali, alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto a margine un vertice sui temi migratori. Terza tappa, domenica a Cipro, Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota. Energia e difesa, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, sono stati al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani.
1: Atteso a breve il nuovo giudizio dell'agenzia americana Standard & Poor's sull'Italia, mentre cresce l'inflazione a causa della guerra e le prospettive della BCE per tutta l'Europa restano molto caute. Fabio Comini.
6: La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto a un convegno a Milano il ministro dell'economia Giorgetti, proprio nel giorno in cui l'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% i prezzi su base annua, a causa della pressione dei prodotti energetici e degli alimentari non lavorati, conseguenza della guerra in Medio Oriente. Punto questo sul quale la BCE ha suonato un altro campanello d'allarme, paventando un indebolimento della crescita in Europa, con la fiducia di imprese e famiglie che si è incrinata. Questa sera il nuovo giudizio dell'agenzia Standard & Poor's sull'Italia. La previsione è che la valutazione complessiva sul merito di credito resti stabile dopo la promozione di un anno fa e il miglioramento delle prospettive lo scorso gennaio, nonostante il nuovo record segnalato oggi da Banca Italia sull'ammontare del debito pubblico a quota 3.159 miliardi a marzo e nonostante la stima di un rialzo nel 2026 al 138,6% del rapporto con il PIL.
1: La Commissione europea dà ragione all'Italia, anche nelle nuove macchine deve rimanere il normale collegamento con le stazioni radio, che sembrava dover essere eliminato. Lorenzo Opice.
7: Amo la radio perché arriva dalla gente.
8: La radio con i suoi 100 anni alle spalle ha raccontato da sempre la storia che scorreva intorno ma senza invadere. Resta uno strumento fondamentale nelle comunicazioni, ma nei nuovi modelli auto si rischiava di avere sistemi sempre più connessi ma senza la ricezione radiofonica. La Commissione europea ha dato via libera alla norma proposta dall'Italia che impone alle case automobilistiche la predisposizione per le stazioni FM DAB sulle automobili, riconoscendo il valore pubblico della radiofonia in termini di informazione, sicurezza e pluralismo. Una vittoria importante, ma una guerra ancora non del tutto vinta, perché avere il ricevitore broadcast sulle nuove auto serve a poco se poi la radio viene relegata nei sottomenu poco visibili, dove in primo piano ci sono le grandi piattaforme.
1: In Liguria, alle Cinque Terre, si è aperto oggi il Forum del Turismo, inaugurato dal ministro Gianmarco Mazzi. Presentati i primi dati sulle vacanze degli italiani, sulle prenotazioni pesa la crisi internazionale. Maria Cristina Cusumano.
9: Tra mare, montagna, borghi e città d'arte, quest'estate oltre il 70% degli italiani rimarrà nel bel paese, optando per mete sicure e vicine. A scoraggiare le prenotazioni tra destinazioni e durata del soggiorno è la crisi internazionale. Ad oggi, secondo noto sondaggi, solo il 23% delle persone ha prenotato o confermato un viaggio. Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli a causa della crisi energetica. Su questo le parole del ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
10: La gente deve sapere che può tranquillamente prenotare, poi se ci fosse un problema legato alla cancellazione gli viene rimborsato il viaggio o altrimenti l'agenzia nel momento in cui loro vanno a chiedere rimborso magari gli posso proporre un altro viaggio da qualche altra parte, però non è che perdono i soldi.
9: Per quanto riguarda i viaggi in Italia, il nostro paese continua ad attrarre un gran numero di turisti dall'estero, dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti.
1: Sono le 21:08 minuti, era il nostro ultimo servizio, termina qui il notiziario e terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento che riprenderanno come sempre nel fine settimana alle 10 domani mattina con la rassegna stampa. Io ringrazio Massimiliano Mattia la parte tecnica, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: città, cercando disperatamente in me
1: una ragione
0: ai molteplici perché. Arriverà la stella da abbagliare.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tempo previsto sull'Italia sabato 16 maggio. Oggi tempo instabile per le regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, soprattutto per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il meridione che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 1 anno di un anno in un'ora e naturalmente gli eventi, i fatti principali del 2008, l'anno del quale ci interessiamo oggi. 3 gennaio, il prezzo del petrolio supera per la prima volta la quota di $100 al barile. 19 febbraio 2008, Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali. 20 agosto, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo della Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Il bilancio purtroppo è di 154 morti e 18 feriti gravi. 6 ottobre, la crisi della borsa continua, bruciati 450 miliardi di euro, con perdite nelle borse europee da -7 al -9%. 14 ottobre, viene presentata da Apple la nuova serie di MacBook, un nuovo passo avanti per la tecnologia e per i personal computer. 27 novembre, attacchi terroristici in India, un italiano è morto e altri 7 sono in ostaggio. 12 dicembre 2008, eccezionale piena del Tevere. Tra i film usciti nel 2008, Gomorra, Twilight, The Millionaire, Il curioso caso di Benjamin Button, Kung Fu Panda e Parlami d'amore. Il 5 aprile ci lasciava Charlton Heston, l'attore e regista statunitense. Il 1 giugno lo stilista Yves Saint Laurent. Il 7 giugno Dino Risi, il famoso regista italiano. Il 12 luglio ci lasciava anche Gianfranco Funari, il famoso conduttore televisivo. Andrea Pininfarina, ingegnere automobilistico ed imprenditore, moriva il 7 di agosto. Il 26 ottobre il mitico Paul Newman, attore e regista e produttore cinematografico americano. Il 2008 Sanremo lo vincevano con Colpo di fulmine, Gio Di Tonno e Laura Ponce. Al secondo posto Anna Tatangelo, Il mio amico, e terzo posto per Fabrizio Moro, Eppure mi ha cambiato la vita. Ora un anno di musica del 2008 e Mi ritorni in mente torna prestissimo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sopra.

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, e stare con le antenne alzate verso il cielo,

festa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Lascia che sia